0: libera e responsabile dell'uomo e della donna, ovviamente. Questo è importante perché se no esistono, no? Anche oggi si vedono questi discernimenti eterni che poi non portano a una decisione. Invece Edi Stein dice no, la vocazione deve presuppone una risposta libera e responsabile dell'uomo e quindi una scelta. E qui dà implicitamente una risposta negativa alla domanda che ci eravamo posti, no? Nel dialogo precedente, cioè se la vocazione deve essere intesa come un programma prestabilito, già determinato, che è solo da realizzare, no? E nella misura appunto in cui la chiamata divina ricevuta richiede una risposta personale libera da parte dell'essere umano. E la vocazione va pensata proprio all'interno di questa relazione divina-umana, quindi una relazione che non è già prestabilita, una relazione che nella sua libertà si dispiegherà.
1: Data la natura che trascende l'intelligenza dell'esperienza, come tu accennavi, Edith scopre che il linguaggio esatto, diciamo, è insufficiente e ricorre a quello che a me, che vengo dal Medio Oriente, piace molto, le immagini, le analogie. Quindi quello che hai detto è molto bello se uno si concentra sul concetto. Ma quali sono le analogie belle e illuminanti che usa Edith Stein?
0: Sì, ha proprio delle metafore molto, molto belle. Dopo la conversione, parla proprio dell'unicità di questa risposta personale e dice che ogni persona riflette o riproduce un raggio dell'essenza divina. E un raggio che lo chiama anche talento, un talento speciale di Dio, ma questo raggio dell'essenza divina in alcune traduzioni in italiano viene tradotto con spicchio, no? Come se avessimo in noi uno spicchio dell'essenza di Dio, cioè un tassello di un grande mosaico. Questo grande mosaico sarebbe il corpo mistico di Cristo, cioè uno spicchio di Dio dentro di noi. Questo è particolare, però ci dà molto l'idea dell'unicità. Abbiamo un pezzettino di Dio dentro di noi.
1: La maniera con cui le dici, vorrei soltanto un chiarimento. Mi metto nella veste dei cacciatori di streghe, ma sta parlando di una specie di immanentismo divino, con questa analogia o no?
0: No. Si tratta sempre di Dio che vive dentro di noi, come per la Santa Madre Teresa, siamo un castello nella cui stanza più interna abita Dio.
1: Quindi la dottrina classicissima dell'inabitazione divina, dell'inabitazione della Trinità. È molto bello quello che dice. Quando penso all'unicità, mi viene in mente l'Apocalisse, quando ognuno riceve da Gesù, riceve dal Signore questo nome unico e intimissimo, perché l'Apocalisse ci dice un nome che solo il Signore, quella persona, conosce. È nella linea di Edith Stein questo?
0: Cioè, sì, certamente, sì, perché Stein dice che ogni persona riceve un nome nuovo che esprime la sua essenza più intima e cita proprio l'Apocalisse, quando il veggente parla all'angelo della chiesa di Pergamo e dice chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, a colui che vince darò la manna nascosta e gli darò anche una pietra bianca, una pietra con inciso un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che la riceve. E Stein dice che è un nome nuovo nel senso di nome proprio, che esprime l'essenza più intima della persona che lo riceve e le rivela il mistero del suo essere nascosto in Dio.
1: E da persona proveniente dall'ebraismo ci sono anche riferimenti all'Antico, perché siamo andati all'Apocalisse, ci sono riferimenti dall'Antico Testamento?
0: Sì, Stein si ferma anche sul Salmo 33 nella traduzione della Vulgata, quella che era a sua disposizione, e dice proprio Dio ha formato il cuore di ciascuno individualmente. Questo questo è il Salmo 33, e quindi

0: trova anche in questo salmo conferma della sua intuizione filosofica, rileggendo il nucleo personale come dono proprio di Dio a ciascuna persona.
1: Bellissimo. Senti, tra i video più popolari di questo canale, che è molto handmade, cioè lo faccio a tempo perso, non è tempo perso, ma per intenderci, tra i video più popolari, ci sono quelli sul discernimento. Per me questo è un indizio che, è una domanda urgente e sempre attuale. Le persone cercano veramente di proprio entrare nell'ottica non della finalità, ma della vocazione. Qual è la mia vocazione? Cosa vuole il Signore da me o per me? Dipende dalla sensibilità di ognuno. Quindi ti chiedo di andare ancora verso il concreto. Sicuramente da voi al Carmelo, quando vengono le persone, non vogliono lezioni, anche se profonde, vogliono veramente capire cosa vuole il Signore, da loro. Come secondo te e secondo Edith Stein, secondo la tua lettura di Edith Stein, possiamo conoscere la nostra vocazione personale, cioè più di esplicito di così, se more, e come quindi giungere al nostro nucleo personale?
0: Vi dico appunto la mia lettura di Edith Stein è già un po' più sbriciolata per voi. E già prima della conversione abbiamo visto, no, nella prima parte dell'intervista, del nostro dialogo, la prima risposta di Edith è stata: ci conosciamo profondamente nella verità solo attraverso le nostre relazioni, già nella tesi sul problema dell'empatia. Perché di fronte all'altro o all'altra siamo svelati a noi stessi per quello che siamo. E anche perché la percezione che abbiamo di noi stessi può essere distorta e possiamo autoingannarci facilmente se rimaniamo nell'autoconoscenza. Uscendo da noi stessi, invece, esterniamo la nostra interiorità e la mettiamo sia davanti a noi, ma anche davanti all'altro. E l'altro può avvertirci di qualcosa che ci sfugge nelle nostre reazioni, nei nostri modi di essere. Possiamo così essere guardati e guardarci come dall'esterno. Ed è in questo modo, in realtà, che inizia la vita spirituale, quando
1: Ma di
0: ci
1: quale relazioni
0: guardiamo negli occhi.
1: parliamo? Cioè, puoi essere più specifica? Lei specifica le relazioni?
0: Sì, sempre, siamo sempre ancora già prima della conversione, poi dirò anche quello che accade poi con la conversione, e è convinta che ci siano delle relazioni privilegiate in cui ci conosciamo maggiormente, e sono le relazioni d'amore, dove è implicata la nostra affettività, amore umano e amore per Dio. E nella sua introduzione alla filosofia dice: ci sono esperienze come il dono d'amore e l'estasi religiosa, in cui gli strati del io personale sono attualizzati, e nel senso che appunto in queste esperienze ci conosciamo maggiormente. Rispetto a questa citazione c'è un fatto della biografia di Edith Stein particolare. E in realtà, se voi adesso prendete questo testo, cioè Introduzione alla filosofia, non trovate questa citazione così come ve l'ho citata, perché il dono d'amore, che è appunto il dono dell'amore umano, nel caso di Edith Stein si riferiva, quando ha scritto questo libro, all'amore che lei nutriva per Romain Ingarden, un filosofo, un suo collega, che però purtroppo non fu mai ricambiato. E la
1: No, non
0: delusione che
1: purtroppo,
0: seguì.
1: grazie a Dio.
0: Sì, per lei, poverina. Però la delusione di amore che seguì fu così forte da riflettersi nella correzione al manoscritto. E quindi, se si va nell'archivio di Colonia, adesso si trova il manoscritto originale con sopra le parole dono d'amore quattro cancellature, proprio righe tirate sopra. E si lascia solo l'estasi religiosa. Però, detto questo, cioè nonostante le circostanze, insomma, un po' dolorose, no, di questo scritto, si può affermare che l'amore umano e l'amore umano divino rivelano la singolarità della persona in modo del tutto speciale. Lei dice proprio: se il come amo qualcuno si basa sul modo in cui la sua singolarità tocca la mia. E questo è qualcosa di assolutamente unico come questa singolarità stessa. Sì, vediamo l'insistenza proprio sull'unicità. Dopo la conversione si concentra nella relazione con Dio che mantiene le caratteristiche di essere una relazione tra due individualità. Ed è quindi assolutamente unica e diversa da persona a persona, anche all'interno dell'unica vocazione dell'uomo che è la vocazione alla la chiamata alla comunione con Dio, cioè tutti siamo chiamati alla comunione con Dio, ognuno ha una sua vocazione e addirittura una vocazione nella vocazione.
1: Incredibile quello che dici, cioè alcune persone temono che Dio annienti la nostra unicità, individualità, invece Edith Stein racconta e scopre, per questo narra, come la relazione con Dio ci rende sempre più unici. Prima di continuare l'intervista, care amiche e cari amici, quindi prima di riprendere la riflessione, vi chiedo 2 minuti, giusto così per fare una interruzione che non è assolutamente pubblicitaria, ma esplicativa. Approfitto per dirvi, una cosa che non ho detto all'inizio per cominciare subito, che questo video fa parte di una serie che sto facendo con le Carmelitane Claustrali di Lucca, che potete tra l'altro contattare, visitare, passare qualche giorno di preghiera, di visita con loro. Il nome della serie, come l'ho detto nella prima puntata, è ispirato a Bernanos, Dialoghi delle Carmelitane. Ora, siccome non sono una Carmelitana, l'abbiamo voluto chiamare Dialoghi con le Carmelitane. Tanti di voi hanno risposto alle domande che abbiamo posto e hanno votato per diverse figure. Spiccavano tra queste figure Edith Stein, e per questo la stiamo trattando. Ma mi ha sorpreso anche che tanti hanno chiesto della piccola araba, Maria di Gesù Crocifisso, di cui prepareremo con Madre Chiara un video proprio sul suo rapporto con lo Spirito Santo, per cui seguite le prossime puntate. Se ad esempio questo video lo vedete fra 2 mesi, è quasi sicuro che il video è già stato fatto, per cui cercate sul canale i video che volete, perché vedo che alcuni di voi magari chiedono ancora di Edith Stein e siamo al secondo video, quindi cercate tra i video. La cosa migliore, ve lo dico proprio da utente anche YouTube, è che vi iscriviate. Pensate, guardando le statistiche di alcuni video, ci sono più di 80% delle persone che hanno visto che non sono iscritte. E quindi è normale che lì sei dipendente dell'algoritmo di YouTube che propone o non propone. Riveniamo invece alla nostra intervista. Cioè, dico intervista perché mi sono abituato alle interviste, in realtà è un dialogo, il contributo maggiore è tuo, Suor Manuela, che hai studiato in maniera particolare Edith Stein. E ho un'altra domanda per te. Tante persone confondono la fede, il cammino di fede, con un percorso privilegiato di autorealizzazione. Io questo modo di esprimersi mi inquieta, non perché sono contro l'autorealizzazione, voglio realizzare me stesso, ma mi inquieta perché mi rendo conto che chi vuole usare il Signore per diventare qualcuno, dopo un po' cade proprio nella fossa, del suo narcisismo. Vedi persone consacrate o non che si rivolgono alla religione usando il gergo cristiano, usando il gergo della vocazione, ma con un intento molto egocentrico. Forse il termine è forte, ma lo uso e me ne frego. Purtroppo, come dicevo, percorsi così non finiscono nell'autorealizzazione, ma nell'autoschiacciamento. E da che partono innamorati di Gesù, iniziano prima a odiare la Chiesa, poi a negare Gesù, la sua identità divino-umana. Edith Stein, differenza tra autorealizzazione e vocazione? O anche lei cade in questo tranello?
0: No, no, cioè assolutamente. Cioè lei appunto dice e sostiene giustamente che la vocazione divina alla comunione, la vocazione per cui Dio ci chiama alla comunione d'amore con Lui, realizza al massimo il potenziale umano. E questo non entra, in contrasto con quello che è l'autorealizzazione. Anzi, in questo modo, secondo lei, l'uomo, la donna si realizzano in pienezza, soprattutto perché l'attenzione di Edith dopo la conversione, nei suoi ultimi scritti, si sposta dalle potenzialità, dai talenti umani da attualizzare, e che pure sono importanti, perché abbiamo detto ognuno ha la sua colorazione, no? Particolare in tutto quello che fa. Però questo si sposta alla realizzazione più fondamentale della che è la realizzazione della nostra capacità di amare. La nostra nota più personale si dispiega cioè nella nostra capacità di amare, unica e singolare, perché dono unico di Dio. Diciamo che il dono di Dio, cioè l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, diventa dalla nostra parte la nostra vocazione, cioè diventa quello che Lui ci chiede, il nostro amore per Lui. E in questo c'è una creatività e una libertà, ancora più libera, ancora più singolare che in ogni altro atto, cioè nell'amare siamo ancora più creativi, ancora più, noi stessi. Nessuno ama come un altro e l'amore, sappiamo bene, si può esprimere in tanti modi, in molte sfumature, nelle quali mettiamo tutto quello che è appunto la nostra colorazione personale. E per Edith la comunione nell'amore, inoltre, richiede il dono gratuito di sé, senza tener conto dell'interesse personale. E qui c'è un paradosso, appunto, che va contro, assolutamente contro l'egocentrismo. E il paradosso è che il dono di sé è la via per liberare la nostra libertà ed è quindi l'atto più libero, lei dice, della nostra libertà. È ciò che fa fiorire la nostra individualità. Proprio in Libertà e Grazia, un altro libro, no? Filosofico, teologico, che è di Stein, lei dice il dono di sé è l'atto più libero della nostra libertà. Chi in questo modo si affida alla grazia senza preoccuparsi di se stesso e della sua libertà e della sua individualità, entra in essa, cioè entra nella grazia, essendo completamente libero e perfettamente se stesso, cioè diventiamo perfettamente noi stessi. Quando ci doniamo totalmente all'altro, all'altra, a Dio.
1: Mi ricorda un'espressione di Santa Caterina da Siena, ora non me la ricordo esattamente, ma è in te deità infinita che trovo e conosco me stessa. Più o meno questo è il succo di questa sua affermazione, dei suoi dialoghi. Ecco, quello che ci spieghi di Edith Stein è veramente importantissimo, non solo a livello intellettuale, proprio esistenziale. Dalla sua esperienza notiamo che non c'è opposizione tra autorealizzazione o realizzazione di sé e vocazione, ma con un punto di attenzione. Ti realizzi quando non ti idealizzi. Trovi il centro di te stesso quando non sei tu il centro del tuo universo. Trovi la tua realizzazione perché sei reale, perché sei unico agli occhi di qualcun altro. Ecco, siccome è una cosa veramente importante ed è un tranello in cui qualcuno cade quando cerca Dio, ma in realtà sta cercando l'io. Puoi presentarlo ancora più in termini accessibili a tutti, a chi sta facendo un discernimento vocazionale e altri contesti?
0: Sì, cioè, il modo più semplice è sempre quello figurato. Edith Stein, come molti filosofi, tra l'altro, usa le metafore e in questo caso usa la metafora, della mano per esprimere, la realtà di cui abbiamo appena parlato. Cioè, dice che coloro che consegnano la propria vita nelle mani di Dio possono essere sicuri. E solo loro possono esserlo, che stanno diventando completamente se stessi, cioè che stanno diventando ciò che Dio ha progettato per loro personalmente, sempre all'interno della relazione con Dio. E torna regolarmente sul tema del dono di sé o dell'abbandono nelle mani di Dio, in particolare quando parla della croce di Gesù che ha realizzato al massimo grado il dono gratuito e amorevole di sé per tutta l'umanità. E questo è qualcosa di fondamentale nella vita spirituale, l'abbandono, cioè la fiducia, l'abbandono fiducioso, non lasciarci prendere, no, dalle paure, da quello che potrà accadere in futuro se noi ci doniamo.
1: Senti, sono patito di concretezza e ti do ancora noia, ma ti dico che mi comporto così, quindi non pretendo da te ciò che non pretendo da me stesso. Quando spiego cose alte, sublimi, passaggi anche della dogmatica che sono molto importanti, cerco sempre, di dare qualche esempio ai miei studenti, non solo concreto, ma di concretizzazione. Diciamo che tutto deve passare per il filtro dell'incarnazione, altrimenti è dell'anticristo per me, forse esagero nell'espressione. Quindi la domanda che guida il mio gesto teologico, il mio atto teologico è questa: come questa verità può diventare vita in me? Per cui ti pongo questa domanda per me, ma anche per le amiche e gli amici che ci vedono e ci ascoltano. Alcuni mi hanno detto e hanno commentato sotto i video che i video li ascoltano 2 o 3 volte per assimilare, e bisogna fare così. Come si può incarnare questo oggi, concretamente, nella nostra vita?
0: La comunione con Dio è l'obiettivo di tutti e la strada che porta ad essa è Cristo nel suo mistero pasquale. Però la sequela di Cristo non è semplicemente un'imitazione pedissequa, non è qualcosa che si sovrappone, no, alla vita di una persona. Al contrario, come abbiamo visto, questo cammino porta il timbro e il colore dell'unicità personale, ma se è già difficile conoscere se stessi nella propria unicità, ancora più difficile è conoscere i passi concreti del cammino da seguire. La nostra conoscenza è necessariamente limitata e l'intero percorso non può essere chiaro in anticipo, per questo si parla di fiducia e di abbandono. E in questo senso anche Stein dice che la vocazione non è a un percorso ben definito e tracciato in anticipo, ma a una missione individuale i cui contorni sono delineati solamente gradualmente. Il graduale svelamento indica che la persona non è sola nel discernimento, che c'è una ricerca attiva del proprio cammino anche con l'aiuto di chi ci è vicino, di un compagno di cammino, di una guida, che ci aiuti a discernere la volontà di Dio nella nostra vita. E nella prospettiva di Stein, ovviamente, questo discernimento richiede una certa profondità di vita che permette anche di prendere decisioni importanti.
1: Bellissimo, cioè spero che chi segue colga veramente questa profondità perché in qualche modo traduco con il linguaggio che personalmente io uso. Tu puoi trovare il tuo stato di vita, laico, sposato, sposata, consacrata, in un ordine monastico. Ma non hai esaurito la tua vocazione, cioè la tua vocazione non è pietrificata, fossilizzata dentro questo abito, dentro questo quadro, resta una realtà dinamica e viva. Penso a quante persone hanno avuto una vocazione nella vocazione, cioè il loro stato di vita A è stato il canale verso lo stato di vita B, come può essere alcuni nomi che mi vengono in mente, Madre Teresa è forse un esempio molto conosciuto e molto recente, Sant'Antonio di Padova, ma anche persone non canonizzate come Hans Urs von Balthasar, cioè lo stato di vita da gesuita è stato per lui, anche se lo desiderava che fosse definitivo, un punto di passaggio verso un'altra missione. È questo che ciò che vorrebbe dire Edith Stein in quello che ci hai citato poco fa?
0: Sì, esattamente. Cioè lei distingue tra una vocazione personale intesa come fare una cosa o farne un'altra, mi dicevi tu, e una scelta puntuale anche di vita, anche vocazionale, in cui occorre riflettere, anche con l'aiuto di una guida spirituale, e ad esempio, appunto, la vocazione per Edith Stein è stata appunto la vocazione di entrare al Carmelo, ma poi quando è stata dentro il suo Carmelo di Colonia, le gli è stato chiesto di continuare il suo lavoro accademico, di continuare a scrivere, e questo non era abituale, no, tra le carmelitane, anche se nel suo monastero qualcuna scriveva, ma più, diciamo, a un livello più divulgativo. Lei gli è stato proprio chiesto di continuare il lavoro accademico. E in una delle sue lettere proprio scrive: io pensavo che di dover lasciare fuori il mondo completamente e che il lavoro scientifico fosse contrario proprio all'amore per Dio, per Gesù. Invece mi sono accorta che devo vivere anche questo lavoro scientifico come una liturgia. Lei usa proprio le parole che si usano per la messa in tedesco. È proprio come un servizio divino, lo devo vivere in questo modo, come proprio una vocazione. E questo è un genere, diciamo, un tipo di vocazione che lei prende in considerazione. E poi esiste anche la vocazione personale come modo di essere, di sentire, un'educazione dei pensieri del cuore che diventa pienamente parte di noi stessi. Cioè, quando rimaniamo fedeli alla preghiera, quando assecondiamo il desiderio di Dio di entrare in relazione con noi, desiderando anche noi l'unione con Lui, in un certo senso la nostra coscienza si forma a un certo tipo di, anche di scelte, a un certo discernimento. Lei stessa, no, cammina facendo mentre è al Carmelo, si rende conto di una vocazione, che la sua sensibilità sta cambiando nella sua vocazione, no? E arriverà poi a una scelta ben precisa, no? Una scelta proprio di offrire la sua vita per il suo popolo. Edi Stein, ormai Suor Teresa Benedetta della Croce, commentando il castello interiore di Teresa, scrive a proposito una cosa molto bella, che è proprio sulla formazione della coscienza per il discernimento, perché testimonia proprio di essere in questo. Figlia di Teresa, no? Dice che il centro dell'anima è il luogo nel quale si fa udire la voce della coscienza e la sede delle libere decisioni personali. Siccome è di fatto così e nell'unione amorosa con Dio orienta proprio la libera decisione, deve essere al contempo anche la sede della libera unione con Dio.
1: Bellissimo questo accostamento tra voce della coscienza, ricerca della vocazione e il castello interiore di Avigliana memoria. Ok, ti lascio continuare anche se si è fatta una certa per concludere, perché poi ci sono le domande, ricordatelo, sei pronta oggi per essere esaminata?
0: Sì, lei nel senso proprio del discernimento e di questa libera decisione nel centro, che avviene nel centro dell'anima, che è lo stesso luogo in cui avviene l'unione con Dio, dice che c'è anche progressivamente la grazia di essere guidati dallo Spirito di Dio. Dice appunto per chi è stato attirato da Dio stesso al proprio centro e per chi si è donato a Lui nell'unione d'amore. La questione è risolta una volta per tutte. D'ora in poi deve solo lasciarsi inclinare e guidare dallo Spirito di Dio, proprio questo abbandono fiducioso che non è qualcosa di passivo, ma anzi è qualcosa di attivo, perché bisogna lottare, no? Per smettere di lottare. L'esperienza personale di Edi Stein traspare proprio in questa citazione, perché io penso che senza dubbio per lasciarsi al termine della sua vita, no? Per lasciarsi portare nel campo di concentramento, lei ha vissuto passivamente ciò che anche tanti altri ebrei e non ebrei hanno vissuto, no? Come lei, che sono stati internati, ma lei ha attivamente offerto la sua vita per il suo popolo, questa vocazione nella vocazione, questa nota personale, no? Di cui vi parlavo. Fa la differenza, no? Questo lei attivamente ha offerto la sua vita per il suo popolo e per la pace, il dono di sé totale, no? Di cui aveva scritto, è questo, no? E ricalca le orme di Gesù quando nel Vangelo di Giovanni esclama: posso, appunto, nessuno mi toglie la vita, sono io che la do da me stesso. E fa questa
1: Grazie.
0: offerta totale della vita.
1: Grazie, Suor Manuela, veramente. Cioè, Mi consola il fatto che potremmo anche riprendere, sebbene questa volta abbiamo pensato solo a due puntate su Edith Stein. Allora, ho tre domande per te. Ti chiedo risposte concise, rapide, perché sono essenzialmente indicazioni bibliografiche. Intanto più di una persona ha chiesto delle letture suggerite su Edith Stein. Sotto l'altro video avevo messo alcune antologie che io avevo letto. C'è un libro bellissimo sul castello interiore, ma non si trova facilmente. Chiedi ai tuoi amici all'OCD di ripubblicarlo, è bellissimo quel libro, non so quante volte l'ho letto. Però chiedo a te, tu conosci Edith Stein, l'hai studiata molto meglio di me, io sono un lettore saltuario, per un novizio che vuole accostarsi alla lettura, cosa suggerisci?
0: Allora, sicuramente. Credo che la prima lettura, almeno quella che anche io ho fatto da novizia proprio, da novizia carmelitana, la prima di Edith Stein è stata la sua autobiografia. E quella si trova sempre per l'edizione OCD, Città Nuova OCD, dagli scritti di una famiglia ebrea, si intitola.
1: Sì. Vita in una famiglia ebrea o no, dagli scritti?
0: Adesso nella ripubblicazione si chiama
1: Hanno
0: Dagli
1: cambiato titolo.
0: scritti,
1: Ok.
0: sì. Dalla vita di una famiglia, aspetta, ce l'ho qua, sì. Dalla vita di una famiglia
1: Ma
0: ebrea
1: se
0: e
1: vuoi
0: altri scritti
1: mostrarlo.
0: autobiografici. È questo.
1: Eccolo. Sì,
0: Si
1: sì, sì, sì.
0: vede?
1: Sì.
0: Sì, quello introduce già molto. Ci sono anche alcune parti proprio di riflessione e precede la conversione, però sì, si trova già. Di Stein e la sua riflessione profonda, il suo travaglio interiore. E poi un altro libro invece che contiene proprio gli scritti spirituali è stato rieditato da poco, sempre delle edizioni OCD Città Nuova, è questo volume sugli scritti spirituali. E questo sì, è piuttosto accessibile, ci sono preghiere, scritti su santi, anche sulla Santa Madre Teresa, Giovanni della Croce. Però che lei ha scritto al Carmelo proprio per le monache carmelitane, quindi è accessibile, non è troppo complicato. Consiglio anche le lettere, che sono uno spaccato sia sulla sua vita precedente la conversione, sia sulla sua vita da carmelitane. Le edizioni OCD Città Nuova insieme ne hanno pubblicate proprio di recente addirittura quattro volumi in italiano. E sono
1: Ah,
0: molto interessanti.
1: meno male che non era il tempo delle mail, che adesso tutte le nostre corrispondenze, non so se dovessi essere canonizzato qualcuno, come li ripescheranno. Poi se ci sono altre indicazioni, tanto di questi libri che hai messo, metterò link nella descrizione del video. Invece ci sono due domande molto puntuali. La prima di Marina. Prendo l'essenziale della domanda. Qual è il libro di Edith Stein in cui parla della conoscenza di sé e del colore presente nel nucleo di ogni anima?
0: Allora, come ho detto nel video precedente, è essenzialmente sulla conoscenza di sé il problema dell'empatia, la sua tesi dottorale, che non è tra i suoi libri più difficili, si può leggere, e poi invece proprio la colorazione, il colore. E ne tratta ampiamente nella sua introduzione alla filosofia, che invece è un po' più complessa, e riprende la tematica in Essere finito, Essere eterno, che è il libro filosofico, diciamo, che scrive alla fine della vita, praticamente quando è già carmelitana. Sì,
1: La
0: è l'ultimo
1: seconda,
0: capitolo di questo libro,
1: sì.
0: soprattutto, scusa.
1: La seconda, cioè l'ultima domanda specifica è di Paola, che si riferisce a un passo che hai letto da uno scritto e mette seguente a quello sull'empatia, penso riferendosi a qualche punto della nostra intervista. Forse ti aiuta un altro indizio, l'ho trascritto. Mi ha molto, dice Paola, mi ha molto colpita perché mi è successo di sentirmi come lei in un momento in cui ho rischiato di morire e nei giorni seguenti ormai salvata dai medici. Forse esistono altri testi spirituali che ne parlano. Non so se ti aiutano questi due indizi.
0: Sì, no, sì, il libro a cui mi riferivo, da cui è tratta quella citazione del riposo in Dio, è un libro, il secondo suo libro, di fenomenologia, ed è piuttosto complesso. In italiano è tradotto con il titolo Psicologia e scienze dello spirito, contributi per una fondazione filosofica.
1: Già il titolo la
0: È
1: dice
0: veramente.
1: lunga sulla complessità.
0: Sì, veramente è un libro difficile. Secondo me è molto importante per capirla. E io ho voluto andarci un po' in fondo e abbiamo scritto un libro proprio su questo testo, di commento a questo testo,
1: Già
0: con
1: uscito?
0: Padre Christopher Betschart. Sì, cioè uscirà tra qualche settimana.
1: Ok.
0: Si intitolerà Vita motivata.
1: Magari ne parleremo sul canale, che dici?
0: Non lo so, cioè, è per coraggiosi anche questo, perché nonostante
1: Beh,
0: voglia
1: io ammiro la
0: spiegare.
1: tua onestà. Non sei una buona pubblicitaria, ma una buona cristiana, ma sono d'accordo. Tante persone non sanno che ho scritto una tesi di dottorato perché quella era difficile e non voglio far comprare alle persone cose che magari tengono lì e non nemmeno riescono ad aprire. Per cui ti ringrazio per l'onestà. È impegnativo, ma
0: No.
1: penso sia bello. Quindi, chi
0: No,
1: vuole
0: ma io sì.
1: avventurarsi.
0: No, è che è solo, magari si dice per far capire che è importante anche lo studio anche di opere difficili per poi poter entrare dentro il pensiero e poterlo anche sbriciolare magari per chi non ha le basi per accedere integralmente alle opere originali, no? E quindi cioè, non è così, un desiderio di complicazione fino a se stesso, ma è proprio per entrare dentro il pensiero e poterlo poi ridonare agli altri.
1: Però da autore so allo stesso tempo che non bisogna semplificare oltremodo fino a tradire un testo, cioè alcuni santi anche scrivono in maniera complessa per un certo pubblico ed è bene essere onesti con le persone a cui facciamo questi inviti di lettura. Ecco, Suor Manuela, prima di ringraziarti finalmente mi permetto di fare una piccola ripresa finale di quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo visto con Edith Stein che la vocazione non è un copione già scritto e tu prendi il copione e lo realizzi nella tua vita. Cioè non sei lo schiavetto che esegue, sei un figlio, anzi la vocazione ti permette di realizzarti meglio, l'unicità tua splende meglio. È una relazione viva, una chiamata che nasce da Dio e prende forma nella libertà concreta della persona a immagine e somiglianza di Dio. Quindi non è un'alternativa alla realizzazione di sé, come dire, o ti realizzi o rispondi alla vocazione di Dio. No, non ti realizzerai mai quanto chi risponde alla vocazione di Dio. È il tuo compimento più profondo, la tua pienezza è in Dio. Diciamo è una realizzazione da Dio, per giocare un po' sui termini. A condizione però, e Edith Stein ce lo insegna, di accettare un paradosso. Si diventa pienamente se stessi seguendo Gesù, fino alla croce, fino al rinnegamento di se stessi. Quindi non trattenendo la propria vita, ma donandola. E solo chi diventa dono si riceve in dono. Cos'altro abbiamo detto? Bah, forse questo è il punto più difficile da accogliere oggi, in una cultura della realizzazione vaga di se stessi, in una cultura che ci spinge continuamente ad affermarci, anche a discapito degli altri, l'idea che la nostra verità più profonda sia qualcosa che si riceve e non che si autocostruisce, richiede una conversione. Per questo il Vangelo resta sempre attuale, ma attuale nel senso bello del termine, cioè ti dà le vere chiavi per realizzare te stesso, quello che dice io mi voglio realizzare, io mi voglio affermare, io vedo il muro davanti perché sta per sbattersi sulla propria piccolezza. Chi risponde alla vocazione di donarsi, di farsi Eucaristia in un certo senso, quello trova la propria realtà e si realizza. Vi lascio. Una domanda nel commento, giusto così per continuare la riflessione su Edichstein, almeno per il momento abbiamo finito, ma c'è tanto altro e forse la figura che Suor Manuela conosce meglio di quelle del Carmelo. Grazie a voi tanto, se siete arrivati fin qua, chapeau bas di nuovo, siete sempre reattivi e questo nonostante le difficoltà di trovare il tempo per fare questi video mi dà la forza di dire ma vale la pena perché ci sono sorelle e fratelli che si nutrono. Bevono da queste sorgenti. Grazie di cuore e a presto!
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso.

tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure, è un cielo che scorda il tuo nome.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce.

0: Qualsiasi cosa vi dica, fatela.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni.
1: Nei tempi antichi,
0: tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri.
4: Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,
5: e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno sfogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti, e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui.
0: Destati, Signore, non respingerci per sempre.
6: Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato.
1: Non avevamo tradito la tua alleanza.
5: Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
1: Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore.
5: Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello.
1: Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione.
5: Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è esteso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Destati, Signore, non respingerci per sempre.
6: Irradia su di me la luce del tuo volto.
7: Insegnami sapienza, o Signore.
6: Dal libro di Giobbe. Zofar, il Naamatita, prese la parola e disse: a tante parole non si darà risposta, o il loquace dovrà aver ragione. I tuoi sproloqui faranno tacere la gente. Ti farai beffe senza che alcuno ti svergogni. Tu dici: pura è la mia condotta, io sono irreprensibile agli occhi di lui. Tuttavia, volesse Dio parlare e aprire le labbra contro di te per manifestarti i segreti della sapienza, che sono così difficili all'intelletto, allora sapresti che Dio ti condona parte della tua colpa. Credi tu di scrutare l'intimo di Dio o di penetrare la perfezione dell'Onnipotente? È più alta del cielo, che cosa puoi fare? È più profonda degli inferi, che ne sai? Più lunga della terra ne è la dimensione, più vasta del mare. Se egli assale e imprigiona e chiama in giudizio, chi glielo può impedire? Egli conosce gli uomini fallaci, vede l'iniquità e l'osserva. L'uomo stolto mette giudizio e da onagro indomito diventa docile. Ora, se tu a Dio dirigerai il cuore e tenderai a Lui le tue palme, se allontanerai l'iniquità che è nella tua mano e non farai abitare l'ingiustizia nelle tue tende, allora potrai alzare la faccia senza macchia e sarai saldo e non avrai timori, perché dimenticherai l'affanno e te ne ricorderai come di acqua passata. Più del sole meridiano splenderà la tua vita, l'oscurità sarà per te come l'aurora. Ti terrai sicuro per ciò che ti attende e guardandoti attorno riposerai tranquillo. Ti coricherai e nessuno ti disturberà. Molti, anzi, cercheranno i tuoi favori. Ma gli occhi dei malvagi languiranno. Ogni scampo è per essi perduto. Unica loro speranza è l'ultimo respiro.

0: Siamo tribolati ma non schiacciati, sconvolti ma non disperati.
1: Subiamo persecuzione ma non siamo perduti.
0: Portiamo sempre nel corpo la morte di Cristo, perché anche la sua vita si manifesti in noi.
1: Subiamo persecuzione ma non siamo perduti.
2: Che cosa si deve intendere qui per legge di Dio, se non la carità per mezzo della quale sempre teniamo presente nella nostra mente come si debbano osservare nella pratica i precetti della vita? Di questa legge infatti dice la voce della verità: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Di essa Paolo afferma: pieno compimento della legge è l'amore. E della medesima dice ancora: portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. In verità, per legge di Cristo nulla si può intendere più convenientemente della carità, che adempiamo quando portiamo per amore i pesi dei fratelli. Ma questa stessa legge è detta molteplice, perché la carità si estende con premurosa sollecitudine alle opere di tutte le virtù. Essa comincia certo da due precetti, ma si dilata a innumerevoli altri. Assai bene Paolo enumera la complessità di questa legge col dire: la carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. La carità è paziente, perché sopporta con serenità i torti ricevuti. È benigna, perché in cambio dei mali offre beni con larghezza. Non è invidiosa, perché nulla desidera in questo mondo, e quindi non sa invidiare i successi terreni. Non si vanta, perché non si esalta dei beni esteriori, mentre desidera ardentemente il premio di una ricompensa interiore. Non manca di rispetto, perché dilatandosi nel solo amore di Dio e del prossimo, ignora tutto ciò che è contrario alla rettitudine. Non è ambiziosa, perché occupandosi intensamente dei suoi beni interni, non sente affatto all'esterno il desiderio delle cose altrui. Non cerca il suo interesse, perché tutto quello che possiede in modo transitorio quaggiù lo trascura come fosse di altri e non riconosce nulla di suo se non quello che perdura con essa. Non si adira, perché anche se provocata dalle ingiustizie non si eccita ad alcun moto di vendetta e attende maggiori ricompense future per i grandi travagli sostenuti. Non tiene conto del male ricevuto, perché rinsaldando l'anima nell'amore del bene, svelle dalle radici ogni forma di odio e non sa trattenere nell'anima ciò che macchia. Non gode dell'ingiustizia, perché anelando unicamente all'amore verso tutti, non si compiace in alcun modo della rovina degli avversari. Ma si compiace della verità, perché amando gli altri come se stessa e vedendo in essi la rettitudine, si rallegra come di un profitto e progresso proprio. Complessa e polivalente dunque è questa legge di Dio.

0: abbiate debiti con nessuno, se non quello di un amore vicendevole. Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge.
1: E pieno compimento della legge è l'amore.
0: Tutta la legge ha la sua pienezza in un solo precetto. Amerai il prossimo tuo come te stesso.
1: E pieno compimento della legge è l'amore.
2: Preghiamo. Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà, nella giustizia e nella pace, e la Tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
5: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.

0: scorrere su Gerusalemme, un fiume di pace e di salvezza.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.

0: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
1: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.

0: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
0: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.

0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Uniti nella lode divina, ringraziamo Dio nostro Padre, che ha salvato il suo popolo, e diciamo con fede:
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Benedetto sii Tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del Tuo Figlio.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a Tua immagine. Rendici conformi all'immagine del Tuo Figlio.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio. Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia, a tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Torna a infiammarsi il Golfo Persico, Pasdaran ha annunciato oggi di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti nel sud del paese. Teheran ha anche attaccato quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto, e questo dopo una giornata in altalena di annunce smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato iraniana aveva fatto filtrare una bozza di accordo che prevedeva il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. Bozza però smentita da Washington, con Trump che avverte: non siamo soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Escalation della violenza anche sul fronte Israele-Libano. Tel Aviv ha iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah nei dintorni di Tiro. Una donna soldato dell'esercito israeliano è rimasta ferita e è stata uccisa e due riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord del paese. E rientriamo in Italia. Un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire primi capitoli negoziali a giugno. Muro del partito di Salvini apre invece i Tajani, anche se precisa prima i Balcani. Intanto l'ambasciata di Mosca accusa il nostro paese: l'Italia non ha condannato il raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele nei giorni scorsi. Le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. La decisione provoca la protesta delle opposizioni, che denunciano l'ennesima forzatura da parte della maggioranza definita ossessionata dal cambiare le regole del gioco. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Carocci, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. Tennis: finisce tra dolore e lacrime la corsa di Yasmin Paolini a Roland Garros, fuori anche Cina e Sonego. Oggi torna in campo Sinner contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Calcio: nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
1: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su In Blu 2000, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani che variano rispetto all'apertura, quindi vivacizzano un po' anche la nostra rassegna questa mattina. Allora andiamo subito dal Corriere della Sera. Titolo d'apertura: guarda allo scenario sempre più caldo del Golfo. Trump gela l'Iran sull'intesa. Cosa è successo? Teheran, ci spiega il Corriere della Sera, ieri ha annunciato che era pronta la bozza di un accordo con la soluzione per Hormuz, ma la bozza è stata smentita direttamente dalla Casa Bianca, che l'ha definita un falso. E Trump poi, giusto per far pulizia di qualsiasi speranza e interpretazione, ha detto chiaramente che gli Stati Uniti non sono ancora soddisfatti e che Hormuz deve tornare assolutamente libera a livello di navigazione, dunque senza condizionamenti e senza pedaggi, perché il testo iraniano, in realtà poi sono circolate diverse versioni, però si prevedeva che gli Stati Uniti liberassero l'assedio ai porti iraniani e alla stretta di Hormuz, il famoso controblocco di Hormuz, e in cambio l'Iran insieme all'Oman avrebbe garantito il passaggio regolare delle navi. Ora, per passaggio regolare non era specificato si torna ante 28 febbraio, e quindi il passaggio regolare è stato letto, però è la lettura più probabile, che insieme all'Oman l'Iran avrebbe gestito il passaggio a pedaggio, perché ricordiamo che l'Oman è sul golfo, sullo stretto di Hormuz, il paese direttamente dirimpettaio dell'Iran, quindi come dire facciamo a metà, sappiamo che tra i due paesi ci sono state anche delle interlocuzioni, quindi da questo punto di vista è arrivato il no netto della Casa Bianca. Non stupisce che ci siano fughe di notizie rispetto alle bozze, perché quando le trattative tra le parti diventano muscolari usa sempre far così, cioè si fa uscire una bozza dandola per scontata, oppure si fa uscire una bozza anche proprio per bruciarla. Quindi questo fa capire che le interlocuzioni e i lavori sono veramente in corso. Quello che ovviamente preoccupa è la tensione che sta tornando a salire con gli Stati Uniti, che hanno colpito basi e postazioni iraniane, anche navi minatrici iraniane, con l'Iran che nottetempo ha colpito presidi militari statunitensi nell'area e ha anche minacciato, lanciando dei colpi non a bersaglio ma dei colpi d'avvertimento, a quattro navi che stavano cercando di transitare Hormuz e sono state rimandate indietro. Ecco, questo preoccupa molto, insieme all'altro fronte, quello israele-libanese, che veramente nelle ultime 48 ore è tornato a infiammarsi in modo preoccupante. Tutto questo viene riportato in dettaglio dal Corriere della Sera, con una notizia in più, e vi porto a pagina 5 del Corriere della Sera sul Board of Peace. Ricordate il Board of Peace, di cui si è parlato tantissimo, tra il legale, l'opportuno, la relazione internazionale, cioè quel coordinamento della pace seguito, piuttosto contestuale, rispetto

potuto dare una sottoscrizione letta come contributo alla ricostruzione di Gaza, ma non si doveva aspettare l'avvio della ricostruzione, doveva intanto essere previsto parte di ogni contributo. Quindi ve la faccio breve: per i paesi che contano circa 30 membri dovevano esserci almeno 17 miliardi, non c'è nemmeno un dollaro, 17 miliardi di dollari ovviamente, non c'è nemmeno un dollaro. Quindi il Board of Peace al momento è una scatola completamente vuota. Questo ce lo dice il Financial Times, che il Corriere riprende, dice: nulla sul fondo ufficiale della Banca Mondiale, donazione invece al conto di JP Morgan. Non si sa. Comunque, la cassa ufficialmente è alla Banca Mondiale. La cassa dove c'è scritto Board of Peace, casellina, non c'è niente. E invece, guarda caso, sono arrivati donazioni al conto della privata JP Morgan. Non sappiamo se Trump avrà intenzione o meno di spiegarcelo, o dirà che non ne sa niente. Forse non ne sa niente, non lo sappiamo. Siamo sul quotidiano Avvenire, che ci riporta in Iran, ma lo fa con un'esclusiva, possiamo dire, perché ritroviamo Pier Giorgio Pescali. Pier Giorgio Pescali noi lo conosciamo molto bene, è un fisico nucleare, sempre in giro per il mondo, attivo molto sul fronte nucleare, anche bellico, nucleare atomico. L'ho contattato questa mattina proprio per verificare che domani fosse con noi. In questo momento vi dico solo che è in Giappone, poi raggiungerà la Corea del Sud, quindi domani quando ci collegheremo con Pier Giorgio Pescali sarà in Corea, e dove tra l'altro la Corea del Nord ha fatto anche l'altro giorno dei nuovi esperimenti nel Mar del Giappone, scusate, nel Mar della Corea, quindi proprio lì nelle acque attistanti. E Pier Giorgio Pescali ci accompagna la lettura di alcune fotografie dall'alto, alcune satellitari, altre no, dell'Iran. E che cosa ci racconta? Il titolo dell'Avvenire è I due laboratori segreti, reportage da Teheran sui luoghi in cui il materiale radioattivo viene trattato. Il primo raid degli Stati Uniti non li avrebbe distrutti. Ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone e nel complesso militare di Parkin. Accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. Pescali fa parte del pool di esperti dell'AIEA. E ovviamente questo pezzo, il reportage sull'Iran, è scritto una volta che dall'Iran è uscito. Ci scrive Pier Giorgio Pescali: a sud di Natanz, nel cuore dell'altopiano iraniano, sorge una montagna chiamata Monte del Piccone, per gli occidentali PKX Mountain. Non è alta né pittoresca, ma è diventata forse il sito più monitorato della geografia nucleare iraniana, e nessuno, tranne i tecnici iraniani, ci è mai entrato. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha indicato che qui potrebbe trovarsi parte dell'uranio arricchito al 60% in quantità sufficiente, se ulteriormente lavorato per più ordigni. Con la distruzione degli altri impianti nei raid, oggi PKX Mountain è la struttura più intatta del programma nucleare iraniano, ma c'è un'altra struttura altrettanto irraggiungibile e misteriosa. A soli 30 km da Teheran è il complesso militare di Parkin. La parte cruciale si chiama Talegan 2. Agli ispettori della IAEA non è mai stato permesso di visitare l'edificio. Nell'ottobre del 2024 Israele colpì l'area, ma la ricostruzione cominciò quasi immediatamente. E qua poi insomma si fa un racconto veramente molto molto dettagliato delle fotografie e soprattutto di quello che si capisce dalle fotografie di superficie rispetto a quello che c'è sotto. Per esempio, la struttura cruciale di cui stavamo parlando, no? La Talegan 2, dice: una camera cilindrica dove fu testato almeno una volta il generatore di onde d'urto, il meccanismo che in una bomba nucleare fa detonare simultaneamente la carica convenzionale attorno al nucleo fissile. Agli ispettori della IAEA non è mai stato fatto visitare l'edificio. E poi si ricorda appunto quando è stato colpito, ma immediatamente
completamente ricostruito. L'Istituto per gli Studi della Guerra precisa che sono possibili molti altri scopi non nucleari per queste strutture, ma gli analisti si chiedono perché seppellire sotto cemento un impianto

sullo stesso sito dove 20 anni fa si testava il meccanismo di innesco di una bomba atomica. La domanda è legittima e poi forse c'è una risposta puntuale su questo. Comunque vi consiglio di leggere questo reportage, perché dà veramente l'idea di come non solo la potenza balistica iraniana sia rimasta ancora estremamente importante e quindi in grado di fare del male, molto virulenta, ma anche da un punto di vista di distruzione del nucleare non siamo nemmeno vicini a capire dove si troverebbero questi 400 kg di uranio arricchito, che potrebbero, e non solo, cioè da una parte l'uranio arricchito e dall'altra appunto le strutture come potrebbe essere Talegan 2 che devono provvedere poi alla messa a punto dell'innesco, perché non è così facile o banale come un altro ordigno, posto che siano facili e banali gli ordigni in generale. Repubblica. Con Repubblica, ve l'ho detto, oggi i giornali che variano molto sull'apertura. Con Repubblica si va prima a Milano per la terribile notizia di cronaca arrivata ieri: ucciso in stazione, caccia di una gang di Latinos, un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte, gli aggressori sono in fuga, è scontro politico sull'ordine pubblico. Non è la prima volta che si discute di ordine pubblico a Milano, in una città che sicuramente attira, è satellite di tante e diverse contrastanti anche realtà, ed è da tempo che si parla di una città in qualche modo non invasa, ma dove in alcune aree c'è veramente una lotta tra gang, tra bande, e le bande che vengono definite latinos, quindi latinoamericani, sono quelle che proprio rivendicano una sorta di primazia di controllo di certi territori, e questo si aggiunge ad un atteggiamento minaccioso, predatorio in un certo senso, anche senza reali motivazioni. Cioè nel caso della vittima, di questo 22enne che niente aveva a che fare con bande di latinos, quindi non era una resa dei conti tra gang, anzi viene raccontato come un ragazzo tranquillo, lavoratore, il classico bravo ragazzo Gianluca Ibarra Silviera, che si trova alla stazione, non si capisce se ha tenuto lo sguardo alzato, quindi come dire non ha abbassato lo sguardo nel momento in cui ha incontrato quelli di alcuni membri della gang, è ancora da capire se ci sono stati degli scambi di battute, però sembra veramente che non ci sia una motivazione vera se non quella di esercitare potere e timore, e potere attraverso il timore. Quindi questo ovviamente implica una riflessione profonda. Repubblica ha intervistato il sindaco di Milano Sala, che dice: sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda. Sicuramente ci sarà anche da certa parte politica una strumentalizzazione, sicuramente sono notizie che agitano quantomeno i cittadini, e non solo i cittadini, cioè i milanesi, ma tutte le persone che gravitano su Milano per motivi di lavoro, di studio o anche semplicemente di visita. Il taglio centrale invece di Repubblica ci parla dell'Ucraina. Attenzione, non tanto però dell'Ucraina per fare un punto situazione sul territorio, che poi faremo, ma per focalizzarci sul dibattito che si è aperto di velocizzare l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Questione che sta dividendo il nostro paese, o meglio la nostra maggioranza. Kiev nell'Unione, governo diviso. A giugno, quindi ormai ci siamo, al via l'iter di adesione dell'Ucraina. Il ministro degli esteri italiani, Forza Italia e Popolari Europei, ed obbligo questa puntualizzazione, dice: noi d'accordo, però la priorità ai Balcani, che sono in coda da tempo. Arriva il no della Lega, quindi Lega, Salvini, l'altro vicepresidente del Consiglio, che appartiene alla fazione, il partito, la famiglia, ecco non mi viene il termine, europea dei patrioti, dice: contraria la Lega, danno enorme, siamo assolutamente contrari. Opposizioni insorgono col PD, che chiede a Meloni di sconfessare filorussi. Quindi intendiamo ovviamente in questo caso per filorussi, è ovvio che si guardi a Salvini.
Ancora dai fronti internazionali, Iran, ecco l'accordo con gli Stati Uniti, ma la Casa Bianca smentisce quello che dicevamo prima. Il messaggero su questo apre: ostacolo Hormuz per l'intesa, c'è la bozza d'accordo, ma Trump li gela, noi non siamo soddisfatti. Teheran fa trepalare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti dicono falso, sarà accessibile a tutti. Intanto il Fondo Monetario Internazionale avverte: nodo debito, le misure sui carburanti siano temporanee e mirate. Ancora dal messaggero, sempre per quanto riguarda le questioni politiche italiane, non tanto Kiev nell'Unione Europea quanto legge elettorale, ecco il testo, l'opposizione no a forzature. Il DDL in aula il 26 giugno, primo sì entro la fine di luglio, le opposizioni parlano di forzatura e tra le caratteristiche che dovrà avere le nuove regole per il voto, vediamo che è previsto un premio a chi raggiunge il 42% delle preferenze, invece non è previsto il ballottaggio. Siamo sul giornale, sprint sulla legge elettorale, servirà a indicare il premier, la mossa di Palazzo Chigi, il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader. E questo ovviamente viene fatto per mettere in difficoltà la controparte, il cosiddetto campo largo, l'opposizione, che sappiamo hanno un problemino rispetto all'individuazione del leader di coalizione, non si sa neppure se verranno fatte le primarie oppure no. Siamo su QN, sulla legge elettorale apre, è scontro sui tempi, il PD chiede il rinvio, quindi il 26 giugno viene vista come una data troppo prossima. Poi il taglio centrale, ucciso a 22 anni dalla gang Milano, la sicurezza è un caso. E poi si torna sul caso Spagna, assedio a Sanchez, il premier dice non lascio Madrid, polizia nella sede dei socialisti. Questa notizia viene ripresa da tutti, quindi si guarda ai guai, non è la prima volta che coinvolgono ancora l'ex che coinvolgono il premier Pedro Sanchez, che tra l'altro ieri era anche a Roma ed è stato accolto in udienza da Papa Leone, perché ieri la Garda Civil ha fatto irruzione nel Partito Socialista. L'opposizione da tempo che dice che Sanchez guida un gruppo criminale e bisogna capire se in qualche modo veramente il Partito Socialista, le accuse nei confronti del Partito Socialista di malversazione, corruzione, troverà una configurazione oppure no. Certo, non è stato facile ieri questa visita proprio anche dal Papa, mentre intanto nella tua, a casa tua, insomma, è arrivata la polizia per sequestrare, visionare e procedere nelle indagini. Siamo su Il Foglio, che con Giuliano Ferrara, particolarmente crudele questa mattina guardando al premier spagnolo, titola adelante Pedro con Juicio, il baraccone del campo largo nostrano rifletta sul modello Sanchez. Ci sembra un po' tirata, però vabbè, insomma, Ferrara si sa, si perdona tutto quasi. Restiamo però sul Foglio, perché si parla di campo largo, però attenzione, perché si parla di campo largo in versione still life. Stare insieme, certo, ma per fare cosa? L'opposizione, scrive Il Foglio, ha scelto di entrare in modalità natura morta per diventare un'alternativa credibile. Cosa rischia la sinistra a scommettere sulla formula yes weekend e non yes weekend? È come dire, campo largo sì, ma per cosa? E non solo il fatto che ancora non abbiamo un premier, un leader indicato. Aiuti ai giovani, l'ultimo flop, apertura ancora diversa, questa volta siamo sul quotidiano La Stampa, che guarda a quello che finora è stato fatto rispetto ai giovani sul fronte lavoro, ma anche sul fronte formazione, e su quello che è stato declinato in questo senso con questo obiettivo del PNRR. PNRR che è ormai vicino alla scadenza. Sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione, con dati ancora più negativi quando si parla di giovani e donne occupate. Ancora
dalla stampa il taglio centrale ci porta in Terra Santa con un bel pezzo, intervista, lettera, chiamatela come volete, direttamente a firma del cardinal Pier Battista Pizzaballa, no al culto della guerra. E nella fotografia c'è proprio il cardinale che sta confortando un uomo rimasto ferito nel raid israeliano contro una chiesa di Gaza. Pizzaballa dice ancora in questo suo scritto: Gaza è stato uno spartiacque. C'è differenza tra chi occupa e chi è occupato, e questa è la forza della verità delle parole. Il Fatto Quotidiano: zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. Del Mastro e Company, dopo MPS, c'è Montepaschi, c'è il bis sulle chat con Caroccia. La questione, l'avete sentito anche dalle news, riguarda il fatto che i PM hanno chiesto al Parlamento, perché sapete, nel caso appunto si tratti di un parlamentare, ci vuole il via libera da parte della Camera di appartenenza, sia che sia Senato oppure Camera dei Deputati, per avere le chat, quindi i messaggi, le mail, insomma le interlocuzioni scritte che ci sono state tra Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, e Caroccia, coinvolto nella questione del clan senese. Il tutto fa riferimento al famoso ristorante, la bisteccheria, di cui molto si è parlato. E a proposito di bisteccheria, Sole 24 Ore: ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni 2025 frena l'affidabilità di agenti, ambulanti e tabaccai, migliorano invece i dati di avvocati, alimentari, psicologi, geometri e architetti. Migliorano che vuol dire? Che siamo ancora lì oppure veramente presentano delle dichiarazioni conformi, congrue rispetto poi agli stili di vita? Perché vedere famosi dati in cui l'avvocato, il dentista guadagnava meno di un operaio di primo livello, non per essere cattivi, però qualche dubbio veniva, anche perché uno studia tanto, investe tanto e poi devi guadagnare come un operaio, allora vai a lavorare a 16 anni in fabbrica, almeno così hai degli scatti di anzianità, no? Vabbè. Comunque, siamo adesso sulla Gazzetta dello Sport, per chiudere, sì, è vero, un po' in polemica. Questa mattina la lettura dei titoli, Gazzetta dello Sport, che ancora guarda l'anno difficile per i rossoneri, Milan, chi si rivede, Cardinale Ibra, cercano un capo dell'area tecnica, si parla di Rangnick, un incontro ci sarebbe stato a Vienna e quindi bisogna capire come andrà a concludersi queste interlocuzioni che si sono tenute. E poi intanto dalla casa rossonera, quella nerazzurra, l'Inter fa palestra, pronti 40 milioni per l'Atalanta, Marotta, Bastoni resta. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra poco lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: Buongiorno in blu, su Inbio 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, microfoni che si aprono per dare il buongiorno a Sara Laikin, analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Sara Laikin è esperta proprio di realtà israeliana ed è su questo che vogliamo concentrarci, poi dopo ovviamente ci avvicineremo anche al Golfo con le ultime interlocuzioni bellicose tra Stati Uniti e Iran e anche quello che sta succedendo sul terreno a livello di attacchi e rappresaglie, però vediamo che si è infiammata, più che tensione, si è proprio infiammato il fronte israelo-libanese, e questo proprio nei giorni in cui sembrava che i negoziati Stati Uniti e Iran potessero portare a delle conclusioni più solide e concrete. E sappiamo che l'Iran aveva posto come condizione che il cessate il fuoco, se non proprio, quindi una tregua di lungo periodo, se non proprio pacificazione vera e propria, comprendesse anche il Libano, cosa che non rientrava nelle intenzioni di Israele. E quindi la domanda che ci poniamo è: in questo momento Israele può accettare la fine del conflitto con l'Iran? Cioè, se adesso uscisse la notizia confermata dalle parti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto nuovo cessate il fuoco permanente su tutta l'area di interesse della crisi, Israele cosa farebbe?
1: La domanda, cioè la risposta non è che tanto Israele può o non può, Israele deve accettare, nel senso che nel momento in cui gli Stati Uniti decidono di andare avanti con questo accordo, non c'è molto margine di manovra per Israele per quanto riguarda l'Iran.
0: C'è modo e modo di accettare, no? Perché si può accettare formalmente e poi comunque cercare anche l'incidente.
1: Sì, assolutamente, la questione comunque rimane una diventa anche una questione di, diciamo, relazione tra Netanyahu e Trump. Scusi.
0: Prego.
1: E quindi rende molto difficile che, soprattutto nel momento in cui siamo anche da un punto di vista elettorale per Netanyahu, di andare a scontrarsi con Trump, che comunque rimane il principale alleato degli Stati Uniti, di Israele, scusatemi.
0: Certo.
1: Non solo a livello proprio di Stati Uniti, ma proprio come figura all'interno dell'establishment americano. Quindi purtroppo su questo argomento, su fronte iraniano ci sono pochi margini di manovra per Israele, per Netanyahu.
0: Questo è interessante, quindi Netanyahu non si può permettere, dato anche l'avvicinarsi delle elezioni, sappiamo è stata sciolta la Knesset, elezioni anticipate, anche se anticipate alla fine di poco, quindi si sapeva che erano mesi che precedevano le elezioni, quindi in questo momento Netanyahu, proprio anche per le urne che si avvicinano, non può permettersi di mettere in crisi i rapporti con Trump, ma può permettersi di congelare e fermare qui l'azione bellica che è letta da parte di Israele come una necessaria autodifesa, no? Nei confronti dell'Iran e dei suoi proxy. Cioè, questo lo pagherebbe comunque a livello elettorale, secondo lei?
1: Questa è un altro punto di vista, cioè un'altra questione, nel senso che per gli israeliani appunto la sicurezza nazionale è di primaria importanza. Poi uno deve anche riflettere su cosa vuol dire sicurezza nazionale, perché sicurezza nazionale vuol dire continuare ad avere una guerra con l'Iran, che comunque ha fatto danni importanti alle infrastrutture israeliane, ma anche alle abitazioni, anche per la vita stessa degli israeliani.
0: Certo.
1: Quello che è certo è che Netanyahu ha venduto agli israeliani in questi anni, ma da 30 anni, non da quest'anno, da giugno dell'anno scorso, l'idea che l'Iran fosse il nemico numero uno, che era quello che metteva in pericolo la loro vita, che avrebbe sconfitto l'Iran, che avrebbe sconfitto Hezbollah, perché questa è una cosa fondamentale. Netanyahu l'anno scorso ha detto sì, Hezbollah praticamente finito, e meno di un anno dopo gli israeliani invece ancora combattono sul fronte libanese, e quindi una parte dell'elettorato israeliano vede questo tipo di mancanza da parte di Netanyahu. È anche vero che c'è una parte invece dell'elettorato che dice no, sta facendo benissimo, deve continuare, e porterà appunto all'eliminazione di queste grandi minacce per Israele. Sicuramente per esempio nel nord Israele questo non è visto in questo modo, i cittadini del nord Israele, che sono quelli che subiscono gli attacchi di Hezbollah, invece dicono voi ci avete promesso una cosa, questo non, noi non riusciamo più ad avere una vita, diciamo, normale.
0: Quindi diciamo che il dibattito interno è molto articolato, ecco, non c'è un corpo unico di pensiero.
1: Sì, esatto, assolutamente. La società israeliana è molto più divisa di quello che uno si potrebbe pensare. Quello, diciamo, su cui rimane la maggiore coesione è la necessità di sicurezza nazionale. Mm. È uno dei fondamenti del paese da prima del 1948.
0: Certo.
1: Quindi la necessità che sia un paese sicuro per i propri cittadini, ma appunto dal 7 ottobre in poi, ma anche prima, ma soprattutto col 7 ottobre, questo, diciamo, principio si sta piano piano erodendo. Mm. Anche per gli israeliani stessi, per una parte.
0: Ma invece, con uno stato di guerra che ormai va avanti dal dopo, no? Il 7 ottobre del 2023, da un punto di vista proprio di vita, di società, ma anche di economia di Israele, perché Israele non ha mai avuto guerre così lunghe, perlomeno nella storia recente.
1: Sì, esatto, non ha mai avuto guerre così lunghe, diciamo, viene risentito sui cittadini israeliani in questo costante stato di allerta, più che altro direi, anche in questi giorni si continua, cioè gli israeliani continuano a dire ci sarà la guerra, non ci sarà, c'è proprio un sentimento di stato di allerta sulla possibile continuo della guerra, soprattutto con l'Iran in questo caso, perché ovviamente quella con il Libano non va a toccare i cittadini di Tel Aviv, certo, mentre quella con l'Iran sì. E da un punto di vista economico, in realtà i dati dicono che l'economia israeliana sta resistendo anche piuttosto bene, seppur appunto era una delle maggiori preoccupazioni, perché ovviamente la società israeliana e l'economia israeliana è basata proprio su certi settori come l'high-tech, la ricerca scientifica, che sono tutti settori da cui ovviamente i servizi, che sono, diciamo, la base dell'esercito israeliano, sono stati sottratti. Però in realtà, a parte ovviamente il turismo, ma per il resto sembra riuscire a resistere meglio di quanto si pensasse.
0: Mm. E invece, guardando a come le proiezioni di guerra stanno andando avanti sugli altri fronti, cioè abbiamo detto il Libano, ovviamente c'è la questione dell'Iran, qui la partita grossa ovviamente la giocano gli Stati Uniti, ma poi c'è Gaza, dove abbiamo visto teoricamente è stato raggiunto, cioè no, formalmente è stato raggiunto l'accordo del cessate il fuoco nell'ottobre scorso. Sappiamo che invece la situazione sul terreno resta estremamente complicata e si continua a combattere. Proprio ieri la notizia che è stato ucciso il nuovo leader di Hamas, Houdè, quindi anche lì bisogna capirci, cioè nemmeno Hamas è stata neutralizzata. E tra l'altro è uscita anche la notizia che il famoso board of peace di Trump è vuoto, nessuno ha versato neppure un dollaro rispetto a quanto garantito dai 30 paesi che ne fanno parte. Ma poi c'è il fronte di cui si parla meno a livello di informazione generalista, che è quello della Cisgiordania, dove i coloni stanno avanzando in modo importante, stanno avanzando minacciando e attuando anche violenze estremamente crude nei confronti dei palestinesi, tant'è che lo stesso presidente israeliano Herzog è intervenuto l'altro giorno.
1: Sì, Gaza rimane quindi lo stesso un po' discorso che ho fatto prima per quanto Hezbollah, Hamas ancora lì. Ovviamente era un discorso che dall'8 ottobre si parla del fatto che era impensabile che Hamas sarebbe sconfitto.
0: Infatti,
1: sarebbe stato,
0: certo,
1: sconfitto e sarebbe uscito così dalla striscia lasciando il potere e tutto sarebbe andato bene, era impossibile. E per quanto riguarda anche il Board of Peace, lo stesso comitato che era stato creato per andare a occuparsi della governance di Gaza, di questi tecnocrati palestinesi, non è mai entrato a Gaza, cioè è ancora al Cairo e non sembra che riuscirà a entrare nel prossimo futuro a Gaza per andare appunto a prendere il ruolo di un controllo, sì, governativo e amministrativo di della striscia. E per quanto riguarda ancora invece la Cisgiordania, sì, c'è un aumento di critiche, più che critiche, condanne verso quello che faticosamente in Israele viene chiamato terrorismo ebraico, perché di terrorismo ebraico, sì, si tratta in Cisgiordania.
0: Certo.
1: Sta di fatto però che da una parte, finché questo governo è al potere, anzi stiamo vedendo proprio in questi giorni che c'è un avanzamento di un certo tipo di leggi e proposte di legge che vanno proprio a attaccare anche l'aspetto della Cisgiordania e dell'annessione della Cisgiordania, che rimane comunque uno delle principali, dei principali obiettivi di questo governo. Dall'altro ci sono stati anche episodi di esponenti di destra che hanno condannato, però rimane molto più, diciamo, a livello della parola che dei fatti. Mm-hmm. E allo stesso tempo va anche ricordato che non è una cosa che fanno solo i coloni in Cisgiordania. Quello dei coloni è un sono degli atti di terrorismo ebraico, appunto, ma sono degli atti che vengono fatti in diciamo in concordanza, comunque tacita concordanza, anche con la con il governo stesso e con le forze di difesa israeliane, ma anche con la polizia. Che va ricordato sempre che è sotto il governo del ministro della sicurezza, sotto, scusate, il controllo del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che lui stesso è un colono, che viene da un movimento che si chiama Kahanismo, che è estremamente estremamente razzista.
0: Sì, che era stato messo anche fuori legge, no?
1: Esatto, era stato appunto messo fuori legge perché ritenuto gruppo terroristico, nel senso, non perché quindi la situazione in Cisgiordania è veramente, veramente in questo momento difficile da vedere un miglioramento, anche perché lo stesso governo d'opposizione che si potrebbe creare avrebbe come a suo capo un esponente dei coloni, che è Naftali Bennett. Mm. Spesso non viene ricordata questa cosa, ma lui è un esponente dei coloni, viene dal sionismo religioso, che è lo stesso gruppo, diciamo, movimento di Bezalel Smotrich, l'altro ministro estremista israeliano. Quindi sì.
0: Ma gli israeliani come reagiscono, citando appunto Ben Gvir e la vicenda, no, che lo ha riguardato, non solo le dichiarazioni, le continue provocazioni, ma anche proprio la vicenda del video rispetto agli attivisti della flottiglia? Ecco, questo ha determinato una presa di posizione da parte di alcuni paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, molto dura rispetto anche a quelle che finora c'erano state nei confronti di Israele. E a questo hanno ha un peso a livello di dibattito interno israeliano, cioè il fatto di avvertire in qualche modo di essere isolati oppure proprio criticati, condannati, cioè come se ormai in qualche modo Israele avesse intrapreso un percorso che non lo contestualizza più nell'alveo delle democrazie occidentali, delle democrazie tukur.
1: Anche qui la risposta in realtà è che la società israeliana è molto divisa, quindi c'è una parte della popolazione che si rende conto, ma si rendeva conto già dal 2022, che Ben Gvir è un criminale che è messo al potere, scusate il modo di dirlo molto franco, ma è una schifezza, nel senso che andare a
0: mettere benissimo,
1: una persona,
0: è tecnico come termine, va benissimo.
1: nel senso che è una cosa. D'altra parte però una parte dell'elettorato israeliano, ovviamente di destra o diciamo estrema destra, per quanto in Israele non sia difficile parlare di destra e sinistra, però
0: sì, sì.
1: Diciamo questo qua invece lo vede come una prova del fatto che loro fanno la cosa giusta e i governi del resto del mondo non capiscono che stanno facendo una cosa giusta, ed è una sorta di vittimismo arrabbiato, lo chiamerei, nel senso una sorta di dire: vedi, noi stiamo facendo la cosa giusta, nessuno ci viene dietro perché ce l'hanno tutti con noi in qualche modo. Anche un po', diciamo, un utilizzo un po' strategico e strumentale dell'idea di antisemitismo, no? Sì, l'Italia non ci condanna ora, ma l'Italia ha fatto quello che ha fatto, la Germania uguale. Quindi ritorna sempre in queste sfere di anche ritenersi molto nel giusto anche in questi contesti e non avere diciamo una parte critica che dice questa cosa è uno scempio,
0: sì.
1: Cosa sta succedendo. Però ripeto, non c'è un pensiero univoco all'interno della società israeliana, quindi è difficile dire come la vivono. Quello che è certo è che Israele affondato, ha avuto nella sua politica estera come principio il riconoscimento internazionale per anni, nel senso dal 1948 in poi, e quello che sta succedendo adesso è un'altra delle questioni che proprio sta erodendo anche il riconoscimento internazionale di Israele.
0: Certo,
1: e quello su cui si è basata la politica estera.
0: E invece, tornando sulla figura di Netanyahu, Netanyahu può permettersi di non far parte della prossima compagine di governo da un punto di vista politico, ma anche proprio del suo destino giudiziario, no? In un certo senso. Quindi sappiamo che Netanyahu è sotto processo, lo era da prima del 7 di ottobre, sappiamo anche tutte le vicende più politiche, più personali che lo hanno coinvolto. Quali carte si potrà giocare, posto che Netanyahu è sulla scena politica ormai da sempre, da 40 anni, e che è sempre stato molto in grado di sfruttare anche e manipolare il sistema elettorale politico israeliano?
1: Ecco, allora Netanyahu ovviamente sta facendo di tutto per non finire in prigione, questo è chiaro. Di fatto in questo momento ci sono poche chance, cioè con chance intendo non chance di arrivare a formare un nuovo governo, ma di formare un altro tipo di coalizione, nel senso che l'opposizione che si è creata quest'anno, che è quella che viene chiamata l'opposizione dei partiti sionisti, perché in Israele diciamo i partiti si dividono tra sionisti e non sionisti, quella dei partiti sionisti, che sono ovviamente i partiti che poi fanno riferimento all'elettorato di origine ebraica e israeliano, non è un'opposizione di appunto sinistra o di contraria a questa coalizione, è proprio un'opposizione che si autochiama anti-Netanyahu. Quindi il problema non è tanto il fare una coalizione con il Likud, con cui tra l'altro le differenze per esempio tra quest'ultimo partito creato da, come diceva Naftali Bennett, e Yair Lapid, i due grandi diciamo esponenti dell'opposizione anti-Netanyahu, che si chiama Beyachad, che vuol dire insieme, e loro non sono contro l'Likud, hanno delle visioni addirittura molto simili, cioè è difficile vedere, cioè bisogna proprio guardare singola cosa per singola cosa per capire quali sono le differenze all'interno dei partiti. Quello che invece li rende proprio divisi è la presenza di Netanyahu. Ora, questo non vuol dire che Netanyahu non ritornerà al potere a ottobre, comunque manca ancora ottobre o settembre, manca ancora in realtà tantissimo tempo.
0: Tantissimo, però in logica politica non è uno spazio così ampio, no?
1: No, però a livello di scelta di voti e campagna elettorale sì, nel senso che anche i sondaggi che vengono fatti oggi, in cui Likud continua a essere primo partito, perché Likud è il primo partito al momento dei sondaggi, però è difficile prevedere quello che poi succederà effettivamente a settembre-ottobre, perché le cose possono cambiare anche molto, molto velocemente. Appunto,
0: cosa potrà fare la differenza?
1: La differenza la faranno le narrative su cui verrà impostato, continueranno a essere impostate le campagne elettorali, e anche un po' come deciderà di fare l'elettorato, perché in questo momento per esempio c'è una grandissima narrativa sul 7 ottobre, se era meglio, perché molto spesso dallo stesso presidente Herzog è stato detto non bisogna ritornare al momento prima del 7 ottobre, quindi al 6 ottobre viene utilizzato questo termine, ma 6 ottobre non vuol dire solo le proteste del 2023, certo, il governo che si è creato, vuol dire anche per certe persone all'interno di certi israeliani, per esempio Oslo, cioè per loro del governo della popolazione israeliana, Oslo è stata tipo una catastrofe e l'inizio del male, quindi inizio o comunque il proseguimento del male assoluto. Quindi in questo momento si parla proprio di riuscire a portare la narrativa in un campo o nell'altro, e però è veramente complesso dire adesso come potrà fare, come riuscirà. Io ripeto, Netanyahu della politica è riuscito a stare al potere per 30 anni facendo cose che noi umani non potremmo mai
0: vedere. No, questo gli va riconosciuto, una capacità di scatto di reni, di performance da araba fenice inimmaginabile. Esatto, cioè, su questo non si può niente dire.
1: Due anni prima di fare questo governo diceva io non starò mai con Ben Gvir, quindi è veramente difficile dire, ci sono anche voci ma sono molte poche, e secondo me è molto difficile che addirittura lui non si candidi, perché adesso c'è molto, un po' come è successo con Biden sulla sua salute, Netanyahu si sa che è stato operato per
0: ha avuto anche delle visite recenti,
1: esatto,
0: no?
1: Sembra che forse non si presenterà, questo ovviamente cambierebbe, quindi si aprirebbe la possibilità di un governo con il Likud, però è veramente Bisogna vedere, sì. Dobbiamo aspettare.
0: Facciamo fatica a pensare che Netanyahu non si ricandidi, se proprio veramente impedito da questioni di salute importanti, però vedremo. Giustamente, come dice Sara Lakin, dobbiamo aspettare. Grazie Sara, buona giornata, buon lavoro.
1: Anche voi. Grazie.
0: Sara Lakin, analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Tra qualche minuto qui con noi il nostro Alfonso Celotto, il costituzionalista.

0: E si avvicina il 2 giugno 2026, dunque martedì prossimo, la nostra Repubblica spegne 80 candeline, perché sapete, 2 giugno 1946 il referendum che determinò la svolta per il nostro paese. Buongiorno Alfonso Celotto, il nostro costituzionalista, insegna all'Università di Roma 3 e lo trovate adesso in edicola per Mondadori. Vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Anzi, per chi è a Roma o raggiungerà Roma nelle prossime ore, all'associazione Civita, la sede dell'associazione in Piazza Venezia, alle 19:30 oggi potete incontrare il professor Celotto, potete incontrare anche l'altra, la coautrice Giulia Guerrini, perché ci sarà la presentazione, la discussione, gli autori ne parleranno con persone come Giovanni Grasso, il portavoce del presidente Mattarella. Quindi professore, è pronto?
1: Sì, sono pronto. In verità è 18:30.
0: Ah, 18:30, ho letto male.
1: Il presidente Bertinotti, cercheremo di parlare di questo tema centrale per la nostra Repubblica, anche se un po' a volte negletto, dimenticato. Noi la nostra Repubblica nasce da un grande gesto popolare di un popolo ferito, di un popolo affaticato. Un popolo che usciva dalla guerra e che abbiamo cercato di raccontare, perché questo libro racconta il 2 giugno in modo diverso, cioè parte dalle storie. Noi abbiamo incontrato 150 persone, anche qualcuno in più a dire la verità, che votarono allora, quindi ragazzi di allora, ventenni di allora, 25 anni di allora,
0: che oggi sono abbastanza
1: centenari almeno. Che con una tenacia, una forza, una voglia ci hanno raccontato tutte le emozioni, tutte le sensazioni, tutta la voglia che avevano addosso. Ed è stato veramente un percorso incredibile, perché ci ha portato a scoprire cose che non ci aspettavamo. Cioè tutte le paure, le tensioni, le voglie, veramente com'è nata la Repubblica.
0: Stavo pensando che tra l'altro, per quanto riguarda gli uomini, i giovani uomini di allora, molti di loro probabilmente erano anche reduci dalla guerra, no? Perché stiamo parlando del 46,
1: abbiamo incontrato vari carabinieri reali,
0: sicuramente
1: malandati, malmessi, con tutto il problema che loro avevano giurato fedeltà al re e che quindi si trovavano in difficoltà,
0: il dilemma interiore
1: nella vita si giura una sola volta. Ci hanno raccontato che i giovani hanno votato Repubblica perché hanno vissuto addosso l'8 settembre, queste cose qui, e gli anziani molti si sono dimessi perché alla fine non se la sentivano, no? E quindi hanno lasciato l'arma e sono andati avanti perché loro erano del re. Quindi la nostra Repubblica, che noi oggi diamo per scontato, ha radici profonde, radici storiche e radici popolari.
0: Infatti il libro è pregevole anche perché ci porta proprio alla storia del voto tramite le storie, no, di chi ha votato, proprio per recuperare anche, come ci diceva prima, quelle emozioni, perché noi siamo abituati in modo un po' scolastico ad approcciarsi al 2 giugno, quindi studiamo i dati, studiamo i risultati referendari, le dichiarazioni, quelle storiche che ormai tutti bene o male sappiamo, però poco ci si concentra su quello che i cittadini, il popolo hanno vissuto anche come momento assiale, cioè da lì poi si costruiva la Repubblica italiana, e quindi anche l'incertezza, no? Rispetto a un qualcosa di nuovo.
1: L'inconsapevolezza, la paura, perché in fondo il re lo conoscevi.
0: Esatto.
1: Sapevi che cos'era la dinastia, la famiglia.
0: Nel bene, nel male.
1: Nel bene, il male sì, aveva tradito, sì, forse non era stato, però Umberto era un re nuovo. E invece la Repubblica era assolutamente una cosa ignota. C'è stato tanto coraggio dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, tanto tanto coraggio.
0: E le donne, perché si dice sempre le donne al loro primo voto, in realtà
1: Paolo
0: mi ricordo
1: Paolo VII. Tentennando, molte non hanno votato, gli hanno impedito di votare, gli hanno detto non è cosa tua, però sono andate. Per esempio l'Azione Cattolica ha fatto una rete incredibile, abbiamo scoperto. L'Azione Cattolica, unica associazione non sciolta dal fascismo di fatto, no? Fece le liste delle votanti, le andava a prendere, le accompagnava, le guidava.
0: Fantastico.
1: Non so per fargli votare cosa, però le guidava.
0: questo lo lasciamo così alla segretezza dell'urna.
1: Certo,
0: poi ognuno può farsi la sua idea.
1: Sono passati 80 anni e a mio marito non gliel'ho detto che ho votato Repubblica.
0: Anche mia nonna, la mia nonna non c'è più, però mi raccontava questa cosa, ha vissuto la stessa situazione.
1: Che non si diceva.
0: No, ed è proprio anche un modo, secondo me, attraverso questo libro, di recuperare l'entusiasmo per la nostra Repubblica e per la nostra storia, che abbiamo un po' perso, un po' sbiadito.
1: Guardi, Chiara ha usato la parola giusta, l'entusiasmo. C'è questa voglia travolgente, prorompente di cambiare il mondo, di avere coraggio, perché poi in fondo quando la gente va a votare spesso è misoneista, no? Conservatrice,
0: sì.
1: Vediamo tutti i referendum, no, in genere non ti sposti, invece quella volta andasti avanti, basta, dobbiamo provarci, tentiamoci. Come si dice gergalmente, tanta roba, eh?
0: Tanta roba. Professore, ci ricorda come l'esito di quel referendum, che non fu certo un referendum bulgaro?
1: No, non fu bulgaro, perché in Bulgaria nei stessi giorni era finito incredibilmente 96-4, cioè,
0: sì.
1: Come percentuali. Beh. Questo referendum che finì 48-42. Perché poi c'erano tante schede nulle, schede bianche, e da lì tante polemiche, ma la Repubblica non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Però vinse, che potevi fare? Ripetevi il referendum?
0: No, certo. E questo, e poi ci fu anche una sorta di plastica distinzione geografica, no?
1: Assolutamente, regno del sud e Repubblica del Nord, veramente l'Italia tagliata in due, divisa, però il grande coraggio democratico ha vinto la Repubblica, basta che la Repubblica ha avuto più voti. Basta, tutti assieme, tutti a casa, basta, andiamo a lavorare, cioè, senza fare polemiche. Si evitò il rischio di un'altra guerra civile o peggio della spaccatura, Regno del Sud, Repubblica del Nord, come alcuni preconizzavano in quei giorni. Probabilmente Umberto II ebbe grande dignità.
0: Sì.
1: Grande dignità.
0: Questo gli va riconosciuto, sì, infatti.
1: Sì, si rese conto, capì che era meglio partire in quel momento.
0: E quindi nacque la nostra Repubblica. Professore.
1: Esattamente. Viva il re, viva la Repubblica.
0: Viva il re, viva la Repubblica. Scritto per Mondadori da Alfonso Celotto. Insieme a Giulia Guerrini, vi ricordo, 18:30 a Roma, alla sede dell'Associazione Civita, Piazza Venezia, l'incontro con gli autori, tra i presenti anche Bertinotti e poi Giovanni Grasso, che è portavoce del presidente Mattarella, e molte altre voci interessanti e di spessore. Grazie ancora, professore. Buona giornata.
1: Ma poi su Instagram, buongiorno.
0: Certo, esatto, su Instagram.
1: Andremo a Gorizia, a Padova, a Sanremo, a Salerno, a Sorrento. La tournée va fatta, perché la Repubblica va raccontata in mezzo alla gente.
0: È giusto, è così, proprio perché la Repubblica è della gente, di tutti noi. Grazie ancora, professore.
1: Siamo noi. La sovranità popolare.
0: Non dimentichiamocelo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: In Blu 2000 News.
0: Torna a infiammarsi il Golfo Persico. I Pasdaran hanno annunciato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti nel sud dell'Iran. Teheran ha anche attaccato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e che sono state costrette a tornare indietro. E questo a seguito di una giornata ieri in altalena tra annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Ed escalation anche sul fronte Israele-Libano. Tel Aviv ha iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah vicino Tiro dopo aver emesso un avviso di evacuazione per i residenti. Una donna, soldato israeliana, è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti. Torniamo in Italia. Un caso è il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in Unione Europea dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Muro del partito di Salvini apre invece Tajani, che dice: noi siamo favorevoli ma prima i Balcani. L'ambasciata di Mosca intanto accusa il nostro paese. L'Italia non ha condannato il raid sul dormitorio, così si rende complice del regime terrorista di Kiev. E poco fa, direttamente da Cipro, dove oggi si tiene l'informale degli esteri europei, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Callas dice: in Europa si continua a ragionare intorno al nome di un negoziatore con la Russia, ma questa è una trappola di Mosca, la questione non è il negoziatore. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista di persone sanzionate Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele nei giorni scorsi. Le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno, decisione presa dalla maggioranza che provoca la protesta delle opposizioni che denunciano l'ennesima forzatura. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Carocci, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchierie d'Italia. Tennis: finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros, fuori anche Sinà e Sonego. Oggi torna in campo Sinner contro l'argentino Juan Miguel Cerundolo. Calcio: nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. E questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul fronte russo-ucraino, perché tra terreno, dichiarazioni, politica internazionale e politica europea c'è veramente tanto da dire, ma soprattutto tanta chiarezza da fare, quantomeno ci proviamo. Buongiorno e bentornata Nona Michelisi, analista dell'Istituto di Affari Internazionali.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Michelisi, al di là della questione italiana, ingresso dei Kiev nell'Unione Europea, situazione reale sul campo, poi le tante notizie arrivate sia da Financial Times che dal Wall Street Journal, ci arriviamo, però vorrei cominciare la riflessione con te dalle dichiarazioni che sono arrivate proprio poco fa dalla responsabile, dall'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che è a Cipro per la riunione informale dei ministri degli esteri, che è intervenuta sul dibattito che si è aperto, direi etero diretto, rispetto a chi deve essere il negoziatore per l'Europa con la Russia, e la Kallas dice con la chiarezza che la contraddistingue che è una trappola questa in cui la Russia vuole farci cadere. Il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no, dice, non cadiamo in questa trappola. Cosa ne pensi?
1: Unica cosa che vorrei sapere è se questa era la domanda del giornalista oppure il tema di discussione dell'incontro.
0: No, allora noi sappiamo, no, questo è a margine, non era ancora iniziato l'incontro, okay. E sono stati sotto microfono.
1: Ok, perché questo secondo me è importante insomma sottolineare, certo. Così insomma capisce anche l'ascoltatore se è proprio il tema all'agenda dell'incontro oppure ovviamente il dibattito mediatico degli ultimi giorni che poi al quale poi Kallas è costretta a rispondere una volta, certo. Che gli si fa la domanda, perché il punto principale è questo. Dialogare si può solo se c'è reale interesse dall'altra parte di avere il dialogo, perché non si può negoziare e dialogare con se stessi. Questa è la prima regola. Seconda regola è, quando vai al dialogo, al negoziato, devi avere idee chiare cosa vai a chiedere. In questo momento, quando un negoziato è già fallito, perché il negoziato russo-americano sull'Ucraina, secondo anche quanto ha detto il segretario americano Rubio, è arrivato allo stallo e effettivamente si è concluso.
0: Ma era mai veramente iniziato?

0: governi, tanti ministeri dentro, perlomeno in Italia, questo anche un'esperienza mia del lavoro che facciamo, dei incontri a luglio, per esempio, tanti diplomatici prima dell'incontro Putin e Trump
1: in Alaska,
0: in Alaska, e tanti erano speranzosi che loro riuscissero ad arrivare a qualche accordo. Quello che mi ha colpito all'epoca da incontri con vari funzionari italiani era proprio quella sensazione che loro sapevano perfettamente che se l'accordo fosse arrivato tra gli Stati Uniti e la Russia sarebbe stato a discapito degli interessi degli ucraini, ma questa cosa non era minimamente preoccupante qua in Italia. Questa era una sensazione chiara. Io non, ovviamente adesso non entro nei dettagli a nominare,
1: non te lo chiedo neppure,
0: ma insomma, come immaginate, noi siamo istituto di ricerca e nel nostro lavoro siamo in costante contatto con insomma vari stakeholders, diciamo così, in Italia, e tanti speravano in questo accordo, tanti lo sperano accordo ovviamente a discapito degli interessi italiani, perché tanti ancora hanno fatica di vedere la cosiddetta agency, insomma la soggettività dell'Ucraina in questo conflitto, e pensano che comunque accordo dovrebbe arrivare fra gli Stati Uniti e la Russia, o fra Unione Europea e la Russia, e da lì, anche se guardiamo come è stato impostato tutto questo dibattito su chi mandare in Russia, ci accorgiamo che non è stato preso minimamente in considerazione un semplice fatto che quando mandi un mediatore deve in qualche modo quel mediatore avere anche la fiducia della parte del conflitto, cioè dell'Ucraina, e quindi proporre la candidatura di Merkel era la intanto da, e questo insomma si sia apparsa sia su Financial Times ma anche nel dibattito interno.
1: Sì, sì, ci sono stati gli eurodeputati italiani, lo stesso Nardella aveva detto Draghi e Merkel, cioè, si fa anche da parte di chi, in un certo senso, come Nardella, si è sempre, almeno a parole, lo cito perché è tutto pubblico, si è sempre dichiarato a favore degli interessi dell'Ucraina. Allora come fai a pensare a Merkel? Come puoi pensare che Merkel sia accettata come mediatrice da parte ucraina? Vuol dire o non aver capito niente, o essere in malafede, o non studiare, non so, non lo so.
0: Esattamente, ci denota la non conoscenza del conflitto, di quello che è successo, di quanto comunque in Ucraina Merkel è percepita corresponsabile di quel processo chiamato Minsk, negoziati di Minsk, che effettivamente ci hanno portato poi a 2022, e associata a quella politica che erroneamente aveva pensato che interdipendenza economica con la Russia portava alla Russia di non perseguire i suoi obiettivi ostili della politica estera, e da lì insomma l'idea di costruzione di Nord Stream 2, che è continuato dopo 2014, cioè dopo l'annessione della Crimea, e dopo 2014 la guerra di Donbass che è cominciata, dopo abbattimento dell'MH 17, insomma nulla è stato realmente cambiato nei confronti della Russia. Le sanzioni che hanno introdotto, in realtà hanno introdotto non in risposta della Crimea o del Donbass, ma dell'abbattimento dell'MH 17, dove morirono 300 cittadini europei, e solo lì, quando sono morti 300 cittadini europei, l'Unione Europea si è sentito costretto, anche da parte del governo olandese, perché appunto si si trattava.
1: Sì, il volo Malaysia Airlines, lo ricordo per i nostri ascoltatori.
0: Esatto, è stato costretto a introdurre sanzioni settoriali sull'economia, ma poi già adesso siamo sotto sanzioni veramente.

0: massicci ed è difficile implementarlo e insomma siamo arrivati al 20° pacchetto in modo tale di coprire le buche che si aprono per ogni pacchetto perché si trovano i modi per sviare. Immaginate all'epoca come erano implementati quelli per i pochi sanzioni che erano. E la politica che poi ci ha portato, ha fatto credere alla Russia che lì era permesso tutto e ci ha portato 2022. In questo senso, ritornando ad oggi, ovviamente nella Russia non è riuscito a accordarsi con gli Stati Uniti che gli stava regalando 20% del territorio ucraino, prometteva rimozione dei sanzioni e accoglienza alla Russia nei club internazionali della politica sulla scena globale. Cosa deve offrire l'Unione Europea alla Russia o cosa deve chiedere, soprattutto se teniamo in considerazione il momento esatto, la ragione esatta per cui il negoziato è fallito, cioè la Russia ha posto ultimatum che diceva i ucraini devono ritirarsi volontariamente dal 30% del territorio di Donetsk che noi non siamo stati in grado di conquistare in questi 4 anni e mezzo. Ora Ucraina da lì non si ritirerà perché ancora abitano 200.000 ucraini su quel territorio e soprattutto perché su quel territorio passa la più grande cintura difensiva militare, una fortezza militare ucraina che è l'unica che difende le regioni di Dnipro e Kharkiv e da lì anche Kiev, cioè tutto il paese. Cedendo quella fortezza vuol dire che l'Ucraina rimane totalmente esposta alle future invasioni e quindi quello non può fare. Se quello non può fare, Putin dice che senza quello non ci sarà alcun accordo, perché anche quelle indiscrezioni che si sono girate, al quale poi insomma si aggrappano alcuni speranzosi che ecco Kirienko sta preparando, quindi apparato interno cremlino, la propaganda come abituare i russi all'idea che comunque quello che abbiamo raggiunto in Ucraina, cioè Donbass, è già una vittoria. Il punto è che lì c'è scritto che loro hanno già occupato il Donbass e il problema è per cui è fallito il negoziato e che non riescono a occupare il Donbass. Allora quando Bruxelles o chi per Europa andrà a negoziare, cosa va a negoziare? Cosa deve offrire a Putin? Perché Putin è in quel momento che passo indietro da quella dichiarazione di voler avere almeno Donbass non può fare. A suo lato l'Ucraina non farà nessun passo indietro perché non deve fare per i motivi di sopravvivenza.
1: Infatti,
0: perché
1: certo.
0: Sarebbe un atto di suicidio. Per di più nel momento in cui l'Ucraina e la cosiddetta iniziativa strategica sul fronte è passata nelle mani ucraine per quello che sta succedendo oggi sul fronte.
1: Infatti non soltanto l'Ucraina sta resistendo, ma in realtà ha ripreso l'iniziativa e ha anche rimandato indietro, riconquistato parte del territorio che era stato occupato dai russi. Sulla prima pagina online del Financial Times infatti ci sono alcune immagini che direttamente dall'Ucraina e dal fronte arrivano e si dice chiaramente che l'Ucraina sta ribaltando la situazione. Non solo, vediamo che l'Ucraina è stata in grado di portare la guerra in Russia, perché finora sappiamo che i russi non avevano una percezione diretta della guerra rispetto all'azione militare, poi certo quella economica, sociale, indubbiamente. Però ovviamente vedere i droni che non solo arrivano a colpire in profondità delle strutture energetiche, raffinerie e non solo, ma che arrivano anche direttamente a Mosca, sta cambiando e come la percezione di essere coinvolti in guerra, no? Quindi questi sono tutti segnali importanti e poi il colpire le raffinerie sono quelle che Zelensky definisce le vere sanzioni, no? Nei confronti della Russia.
0: In realtà sì, percezione forse sta cambiando, però io devo dire grandi speranze in quelle direzioni non ce l'ho, cioè per quanto cambiata, se quella cambio della percezione poi si traduce nella rivolta, su questo non ci spero più di tanto.
1: No, questo no, però qualcosa sta succedendo, cioè sì, dimostra che l'Ucraina non è, come dire, in difesa, no, in questo momento.
0: Sì, no, e per questo togliendo quel lato lì le cose più importanti sono sono altre, perché poi adesso insomma non so se hanno rimosso, c'è ancora nei cinema italiani il film Mr. Nobody Against Putin. Ecco, consiglio a tutti di andare a vedere, e lì si capisce che la società non c'ha anticorpi per resistere all'autocrazia e alla dittatura, e se Putin è riuscito nella militarizzazione è riuscito perché c'è la società civile, dove il senso civico è morto tanto tempo fa. Questo che racconta insomma l'insegnante della scuola Karabash, una dei città dei Urali, in quel film, oltre alla storia della militarizzazione che avviene nelle scuole in Russia. Ma quello che sta succedendo sul fronte è importantissimo per due ragioni. Uno, appunto, che stanno aumentando non solo in termini di quantità dei raid ucraini sul territorio russo, ma in termini qualitativi, perché già ultimi due anni che stanno bombardando le petrolifere russe, ma quello che hanno bombardato per esempio a Novorossiysk, a Glukhovskaya, era uno dei raffinerie più importanti e per questo più difese, insomma c'era un'antiaerea concentrata lì per difendere quello, e se hanno colpito quello è stato per due ragioni: o hanno dei problemi di antiaerea russi interni nella quantità di difendere tutto, oppure tecnologicamente i droni sono talmente avanzati adesso in Ucraina che bucano, tra virgolette, sono capace di bucare antiaerea russa in insomma quelli che difendono le raffinerie. Questo ovviamente poi influenza, ha un impatto enorme sulla produzione del petrolio, e soprattutto in questo contesto di un'altra crisi medio orientale dove prezzi si alzano, impedisce alla Russia di tradurre nei guadagni effettivi che possono derivare dai prezzi.
1: Certo.
0: E il secondo punto molto importante, quello che sta succedendo sul fronte, oltre alla ripresa dei piccoli territori, che è più conseguenza di un'altra strategia, perché la strategia ucraina non è adesso, non mira adesso direttamente riprendiamo territori, ma logoriamo la logistica russa sul fronte. Per questo hanno, secondo me, hanno vantaggio proprio della tecnologia dei droni, perché quella è anche una gara fra i russi e gli ucraini, perché tutti e due hanno esperienza, tutti e due poi aggiustano insomma e aggiornano i droni secondo i risultati del campo, no? Però sembra che gli ucraini in questo momento hanno un vantaggio, perciò sono riusciti a prendere in controllo lo spazio aereo sopra la statale che parte dai territori occupati del sud-est e va verso Crimea, cosiddetto il ponte terrestre, e questo ha comportato che solo in mese di maggio gli ucraini sono riusciti a bombardare 125 veicoli militari che appunto muovevano su quel corridoio, insomma su quella statale, facendo rifornimenti ovviamente sulle parti del fronte del sud-est. E questa è una preoccupazione che vediamo anche espressa nei canali russi dei blogger militari,
1: i cosiddetti mil blog,
0: esatto, che temono che uno degli obiettivi di questa azione che vediamo del sud-est ucraino potrebbe essere anche ripresa del power plant di Zaporozhia, power plant nucleare di Zaporozhia. Questo vedremo, ma già il fatto che appunto il ministro della difesa ieri ucraina annuncia che noi insomma cominciamo la nostra operazione chiamata insomma lockdown aereo, di quel territorio, vuol dire che qualcosa cambierà in quella direzione e sicuramente complicherà notevolmente il rifornimento delle truppe del sud-est della Russia. Quindi secondo me sei mesi, secondo me, e questo lo dice anche Institute of War Studies,
1: esatto.
0: Lo dice che la natura, noi siamo abituati a dire ultimi due anni, insomma dal 2023, che questo conflitto è conflitto della guerra di stallo, forse adesso se entriamo in una nuova fase che non è più di stallo ma della iniziativa strategica che sta dalla parte ucraina, e quindi qualcosa sta muovendo in un'altra direzione.
1: Sì, questo lo potete proprio recuperare, cioè questa intervista esclusiva a un alto comandante ucraino da parte di Reuters, quindi sul sito di Reuters lo trovate, parla proprio di questi sei mesi di tempo per strappare alla Russia l'iniziativa. E nonna Michelisa, uno potrebbe dire, beh, ma certo che la Russia in questo momento è veramente predisposta a negoziare, visto che la situazione sul campo, bene ce l'hai spiegata, non le è certo favorevole dopo 4 anni di guerra, visto che la situazione interna, i dati economici ma anche sociali rispetto alla disoccupazione cominciano a mostrare sempre di più i limiti, e allora uno dice, beh certo, la Russia non ha davanti a sé che l'opzione di negoziare. In realtà in un tuo pezzo l'altro giorno sul Foglio ci spiegavi che invece il rischio di tutt'altro tipo, e questo riprende anche un po' quello che diceva il Wall Street Journal, cioè secondo altri funzionari europei Mosca sarebbe pronta a provocare, a cercare uno scontro militare anche se di basso livello con l'Europa, con la NATO, cioè?
0: Sì, allora in questi casi via d'uscita o il negoziato oppure escalation ulteriore. Il negoziato Putin non lo può fare, non solo perché è già vittima della sua retorica, quindi come minimo deve conquistare Donbass, altrimenti non potrebbe presentare il risultato come una vittoria, cioè quello status quo che c'è attualmente. Non solo per questo motivo, ma anche per i motivi economici. La Russia ormai è un'economia di guerra e quindi Putin teme che riportarlo sui binari normali dello sviluppo economico sarà difficile, comporterà aumento della disoccupazione, perché ricordiamo che se la disoccupazione è abbassata in Russia ultimi 5 anni perché tutti sono impiegati nelle fabbriche delle armi a produrre le armi, fine della guerra vuol dire anche demilitarizzazione dell'economia, di conseguenza insomma aumento della disoccupazione temono che questo comporterà poi all'aumento anche delle tensioni sociali. E un altro motivo che portare all'aumento delle tensioni sociali è cosa fare la questione con oltre 600.000 uomini, soldati che stanno attualmente sui territori occupati e sul fronte, riportare da 600.000 a 200.000 sono criminali, quelli che sono stati rilasciati in carcere in cambio di mandarli insomma in guerra, insomma, riportare questi uomini indietro, integrarli nella società, si sa che insomma una parte molto militarizzata si alza la criminalità, si alza il rischio della tensione sociale, che una dittatura che ha sempre paura per la sicurezza del potere ovviamente percepisce come una possibilità per la rivolta. Quindi non ci sono proprio condizioni interne e noi vediamo già alcune analisi che proprio hanno questo titolo, ma cosa succede se Putin non può veramente finire la guerra? E quindi secondo me da tempo ormai Putin sta in quella situazione, si è messo da solo ovviamente, in cui non può finire la guerra, ma avendo problemi degli uomini in questo momento, perché dopo dicembre e durante il conflitto l'approccio è stato quello, mandare a massacro la propria gente pur avere pochissimi chilometri, questo nonostante insomma si avanzava la tecnologia dei droni, quindi la capacità degli ucraini di intercettare ogni infiltrazione, comunque non badavano, andavano avanti con questa strategia di mandare avanti sul fronte degli uomini, che ha comportato al fatto che da dicembre ogni mese perdono più o meno 35.000 uomini, e marzo-aprile sono stati primi mesi in cui la Russia non è riuscita a sostituire la perdita con quel numero dei coscritti che ha avuto marzo e aprile.
1: Do solo un dato di questa dato di questa mattina, c'è un nuovo report dei servizi segreti britannici che dicono che i morti, io non dico perdite quindi anche feriti, ma proprio i morti russi sono 500.000, solo i morti.
0: Questo vuol dire che alla fine i dati degli ucraini sono giusti, dicono che fra morti e perdite ci sono 1.300.000, perché di solito per è ogni morto c'è almeno tre feriti, e in questa guerra feriti vuol dire tanti di loro, assoluta maggioranza non è recuperabile per fronte, perché
1: se no li rimandano subito. Sì.
0: E via dei droni abbiamo a che fare con le mutilazioni e quindi sono feriti gravi, non utilizzabili più in fronte. Quindi quando dicono perdite sono veramente perdite, non perché solo sono solo morti. E quindi dicevo che appunto in questo momento a Putin, se lui ancora pensa sulla controffensiva, e lui pensa sulla controffensiva perché poi appunto gli dicono i generali ancora che entro anno saranno capaci di conquistare il Donetsk, lui non c'ha altre opzioni se non annunciare la mobilitazione generale, che lui ha cercato di evitare questi anni. Per annunciare mobilitazione generale è difficile dire alla popolazione che in 5 anni non abbiamo vinto la guerra contro l'Ucraina, ovviamente per questo aumenta anche questa retorica violenta contro l'Occidente, che presenta questo conflitto sempre di più, lo hanno sempre fatto, ma sempre di più come un scontro decisivo fra la Russia e l'Occidente. E da lì vediamo questo aumento dell'aggressività a livello retorico e non solo, anche legislativo, nei confronti dei baltici. La Duma, il Parlamento russo, poche settimane fa ha passato la legge, che è stato firmato 2 giorni fa da Putin, che dici che permette alla Russia di stanzionare di invadere e poi stanzionare le truppe militari al paese estero, cioè nel senso nei paesi stranieri, con la scusa di difendere, cioè l'obiettivo, la legge dice,
1: difendere
0: i diritti delle minoranze russe negli altri paesi, e da lì ovviamente tutte le preoccupazioni per i paesi baltici, dove vivono delle minoranze russe, e ovviamente poi insomma il ministro degli affari esteri russo con la sua portavoce Zakharova è stata molto esplicita di nominare uno dei paesi, cioè la Lituania, a cui sono rivolti varie minacce, e insomma anche non è mancato alcuni report da intelligence che effettivamente temono che in queste per la forte provocazione contro la NATO, non tanto per occupazioni territoriali che non sarebbe grado di compiere perché non riesce in Ucraina, non riuscirebbe altro paese ostile, ma quello che ha in mente è questo, insomma, dobbiamo anche ringraziare che ha aumentato la sua percezione che se interviene gli americani non intervengono in difesa degli alleati, testare articolo 5 proprio per mettere fine alla credibilità della difesa comune dell'alleanza. E la forte provocazione non è quello che abbiamo visto in Polonia l'estate scorso, entrati dei droni, noi per abbatterli abbiamo abbiamo speso migliaia di dollari e poi abbiamo pure cominciato internamente di discutere se erano droni ucraini, se erano droni russi, se era colpa di antiaerea erano dei debris dei droni eccetera. Insomma, ci siamo dati da sola l'scusa per non di non attivare articolo 5 e spiegare questo a noi stessi e alla popolazione. Quindi io non parlo di questo tipo di provocazioni, io parlo un serio attacco dei droni dove
1: che
0: io
1: metta
0: non
1: alla prova la NATO e capire
0: la
1: se
0: NATO,
1: cosa fa.
0: Ma soprattutto io sicura che in un attacco nelle condizioni pacifiche, perché quando avviene attacco dei droni in Ucraina è un conto, perché lì lo stato di guerra e la popolazione civile è mobilitata,
1: certo.
0: In quel momento parte antiaerea, tutti vanno nel bunker antiaereo. Quando arriva il drone nello stato di pace, lì affrontare anche quelli droni proprio con antiaerea
1: è
0: pericolosa, è diversa, perché appunto tu non sai in quel momento dove si trovano i civili
1: ma anche solo l'effetto panico, no? Anche solo l'effetto panico sarebbe assolutamente grave e destabilizzante, al di là poi di quello che il drone può colpire e quale misura. È ovvio che un attacco di quel tipo produrrebbe danni enormi.
0: Esattamente, quindi è enorme sfida non solo tecnicamente gestire un attacco del genere, anche tutto da vedere quanta antiaerea è concentrata lì e se saremo capaci di affrontare un attacco simile. E poi ovviamente subentra la questione politica che riguarda la tenuta dell'alleanza, e loro russi scommettono sempre di più che appunto non ci sarà di fatto poi seriamente articolo ci metteremo lì a interpretare esattamente cosa dice articolo 5.
1: Molto probabilmente, però altre volte i russi ci hanno sottovalutato, speriamo che questo scenario non si apra, ma che nel caso si sia pronti alla risposta più congrua e opportuna. Nonna Michelise, grazie per questa mattina, in realtà ti vorrei già prenotare perché volevo parlare con te di Georgia e Armenia, quindi lo faremo presto.
0: Sì,
1: spero.
0: Armenia è molto importante, perché a giugno ci sono delle elezioni e uno dei momenti più cruciali nella politica e nella vita degli armeni, del loro futuro di eurointegrazione, perché subiscono enormi pressioni da parte della Russia in via di queste elezioni, una minaccia, e l'Armenia non è grande come Ucraina, non ha nessuna capacità di difendersi, che succede, quindi la situazione è molto critica dentro. Io spero tanto nel loro coraggio e risoluzione di svoltare veramente la pagina e riportare Armenia sul passo dell'integrazione europea.
1: Per intenderci, pressione, l'ultimo ricatto è arrivato ieri perché la Russia ha avvertito l'Armenia che potrebbe sospendere l'accordo per la fornitura del gas se continuerà a proseguire nel percorso di adesione all'Unione Europea. Questo poi ci dovrebbe anche aiutare a capire le intenzioni della Russia rispetto all'Ucraina, visto che ancora si dice rischio minaccia NATO.
0: Esatto,
1: è proprio così. Stesso discorso anche per la Georgia, vi do soltanto questa fotografia, anzi spero che la foto e le immagini le abbiate viste, dei manifestanti ieri a Tbilisi che sono scesi in piazza ancora una volta per il giorno dell'indipendenza contro sogno georgiano, anche qua accusando il partito alla guida di bloccare l'adesione all'Unione Europea. Quindi come vedete la questione in ballo è proprio la volontà di questi paesi di staccarsi veramente dalla Russia, da quello che la Russia rappresenta, e scegliere il modello europeo che piace più a loro, lo difendono più noi loro di quanto lo difendiamo noi. Però questo resta sullo sfondo come considerazione. Grazie nonna Michelise. Buona
0: Grazie.
1: Giornata, a presto. Analista dell'Istituto di Affari Internazionali. Ed è un piacere ritrovare ai nostri microfoni Aldo Soldi, presidente di Banca Etica. Buongiorno, presidente.
2: Buongiorno.
1: Allora, ho chiesto al presidente Soldi di essere con noi questa mattina per guardare insieme all'enciclica di Papa Leone XIV, che in questi giorni stiamo un po' cercando di affrontare anche per capitoli, perché sicuramente la Magnifica Humanitas, che lo ricordiamo, è dedicato alla custodia della persona nell'era dell'intelligenza artificiale, con tutto quello che questo implica a livello delle nostre vite, contiene tanti spunti, e ce n'è uno in cui direttamente chiama in campo anche la finanza, i mercati finanziari, di una finanza che non sia fine a se stessa, Presidente?
2: Sì, è un messaggio molto forte quello che è contenuto nell'enciclica a proposito di finanza e del ruolo della finanza, perché interviene proprio sul cuore vero del problema. A cosa deve servire la finanza, in sostanza? Vale a livello internazionale, vale naturalmente anche a livello nazionale. Il ruolo della finanza è quello di trasferire le risorse dal risparmio all'economia reale. Se la finanza è fine a se stessa, come denuncia l'enciclica, succede che c'è una concentrazione di risorse in poche mani, si creano disuguaglianze e non si crea sviluppo. E quindi questo è un appello molto forte, peraltro è coerente con altre posizioni assunte anche dalla CEI in precedenti provvedimenti, eccetera. Però la forza che assume dentro l'enciclica è una forza davvero importante, molto significativa, in sostanza.
1: C'è poi un passaggio che anche voi, in una vostra riflessione che avete pubblicato come Banca Etica, avete messo in evidenza, no? Il fatto che la rendita da capitale rischi di soffocare il reddito da lavoro.
2: Sì, questo è un altro elemento molto importante. Significa intanto richiamare alla dignità e all'importanza del lavoro, che è il vero motore, perché il lavoro crea dignità, crea uguaglianza, crea inclusione, crea opportunità. La finanza per la finanza non crea tutto questo, per cui questo invito a destinare risorse all'economia reale, nel nostro caso aggiungerei che l'economia reale è l'economia sociale, significa proprio dar valore alle cose che creano giustizia sociale all'interno del nostro paese, ma c'è, e del mondo intero. Ma c'è un altro passaggio che a me pare veramente molto, molto, molto significativo. Quando in sostanza si afferma che la finanza deve intervenire non per riparare le disuguaglianze, ma per evitare che le disuguaglianze si creino.
1: Quindi un'azione preventiva.
2: Un'azione preventiva nella destinazione delle risorse proprio. Quello è veramente un passaggio molto significativo, perché è lì che si evita, che si può evitare, se le risorse vanno destinate, come dire, appunto, al lavoro, alla transizione ecologica, all'inclusione finanziaria, si evita, come dire, la creazione di disuguaglianze che poi a loro volta creano ulteriori ingiustizie nel mondo intero, in sostanza. Quindi quello è un passaggio veramente molto significativo dal mio punto di vista, anche innovativo.
1: C'è poi un passaggio molto concreto, il paragrafo 164 dell'enciclica, in cui il Papa chiede trasparenza e responsabilità, soprattutto quando i dati, poi sappiamo i meccanismi via algoritmo, incidono sull'erogazione del credito e quindi fanno la differenza tra erogarlo oppure no.
2: E questo è
1: il cosiddetto credit scoring, no?
2: Esatto, questo è un altro passaggio, devo dire, di grande attualità, su cui le aziende che fanno credito si stanno naturalmente misurando. E io credo che l'intelligenza artificiale sia utile per raccogliere dati, per avere elementi e per avere informazioni, ma non può essere un algoritmo che decide a chi dare e a chi non dare credito, perché lì ci stanno disuguaglianze, lì ci sta esclusione. Il credito si dà ad una persona, alla sua storia, alla sua voglia di fare, alla sua capacità di prendersi dei rischi. Bisogna guardare in faccia la persona, un algoritmo non lo fa, non lo può fare. E quindi l'appello è un appello che a noi ci trova assolutamente d'accordo. Noi ci comportiamo così, in sostanza, perché il credito è anche una relazione di fiducia, è pericoloso affidarlo ad un algoritmo, affidarlo all'intelligenza artificiale, al di là di tutte le altre considerazioni sull'intelligenza artificiale. Ma il credito è una relazione, e la relazione è fondamentalmente una relazione umana, non è una relazione tecnologica.
1: C'è poi un altro passaggio, forse anche uno dei più drammatici, che riprende quanto già detto da Papa Leone sul fronte dei conflitti, ovvero quando la finanza in qualche modo si declina e favorisce anche la messa a punto di nuovi armamenti, o comunque, diciamo così, la finanza diventa meno trasparente, non si capisce anch'io con il mio piccolo investimento se sto foraggiando o meno una macchina da guerra, no? Si parla dei killer robots, ma non solo.
2: Sì, questo è un altro passaggio, diciamo, di drammatica attualità, perché far assumere a un algoritmo le decisioni di vita o di morte è assolutamente drammatico ed è assolutamente inaccettabile. C'è stata una nota precedente della CEI su questo argomento, molto esplicativa, in sostanza, che invitavo proprio anche a guardare quella finanza che viene destinata e a esprimere valutazioni su quella finanza che viene destinata alla produzione di armi o al commercio di armi, in sostanza. E questo dell'uso dell'intelligenza artificiale per questo è veramente un appello forte, quello che ci viene dal Papa. Noi partecipiamo alla campagna Stop Killer Robots, una campagna internazionale, in assoluta coerenza con le nostre scelte di non finanziare, come dire, il mercato delle armi e il mercato della produzione e del commercio, in sostanza. Perché su questo aspetto bisogna essere veramente molto molto vigili. La guerra è una cosa atroce e affidare decisioni di vita o di morte alle macchine è assolutamente inaccettabile. È un problema di trasparenza, naturalmente, ma è anche un problema morale di grandissima levatura.
1: Direi di sì, purtroppo non è teoria, no? Perché abbiamo già visto nelle prime ore degli attacchi iraniani nei confronti, degli attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran, è venuto poi fuori che quella scuola dove hanno trovato la morte tantissimi bambini, oltre che i docenti, era stata colpita proprio per un errore dell'algoritmo che aveva dei dati vecchi. Cioè è inaccettabile, io non so, siamo veramente in una dimensione che dobbiamo tutti e con forza respingere.
2: Drammatico che ora investire lì è conveniente.
1: Mannaggia.
2: Per cui bisognerebbe avere il coraggio di non investire in quelle cose. E c'è finanza che invece investe. Noi non siamo fra quelli.
1: Ecco, però mi aiuti a capire, Presidente. Io come i nostri ascoltatori, con i nostri pochissimi risparmi, ho il diritto di sapere in quella che a volte è una matriosca, no? Di gruppi, di fondi, di investimento, se sto finanziando il mercato delle armi.
2: È certo che ha diritto. Questi investimenti, nel caso nostro, normale, passano attraverso una banca, perché è una banca che poi decide dove, in quale fondo investire, eccetera. Quindi il cittadino normale ha assolutamente diritto di chiedere e assolutamente diritto di sapere. Nella nota della CEI a cui facevamo riferimento c'era un appello molto esplicito all'obiezione, cioè chiedere, sapere e se le risposte non sono chiare, come si fa l'obiezione di coscienza, si fa anche l'obiezione di risparmio. Io i miei soldi non te li lascio perché voglio essere sicuro che non vengano destinati per questi scopi. Quindi il cittadino normale, pochi o tanti soldi che abbia, ha diritto di sapere, e sarebbe molto bello se si informasse da questo punto di vista, anche perché viene pubblicata in Italia, grazie ad una legge che è stata approvata, viene pubblicato un elenco delle banche che, facendo un'attività legittima peraltro, investono anche in armi, però è la coscienza del cittadino, del risparmiatore, che può ribellarsi. Può chiedere informazioni e può decidere poi di conseguenza.
1: Chiarissimo, Presidente, grazie, buona giornata. Aldo Soldi, Presidente di Banca Etica, a presto,
2: grazie, buon lavoro. A lei, arrivederci.
1: e vogliamo continuare a guardare ai conflitti, alle guerre, alle possibilità di costruire anche percorsi di uscita, di prevenzione delle guerre, alla luce dell'enciclica di Papa Leone, guardando ai giovani. E adesso vi svelo perché. Buongiorno Simone Romagnoli, presidente dei Giovani delle Acli.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Come Giovani delle Acli avete presentato Disarmiamo le parole, il manifesto proprio dei Giovani delle Acli per una politica che costruisce e non distrugge. E ovviamente in questo vostro percorso, iniziative e manifesto, c'è una luce particolare, no? Che arriva dall'enciclica Magnifico Humanitas.
3: Sì, abbiamo presentato questo manifesto, questo documento a tutti i 720 gli europarlamentari, ed l'abbiamo scritto in più lingue, chiedendo a loro di sottoscriverlo, anche alla luce di quello che è stata la presentazione dell'enciclica e poi il punto 214 dell'enciclica, il numero 214, che proprio ci invita a disarmare le parole. Noi crediamo davvero che la pace non può che partire dalle parole, perché le parole cambiano il mondo molto prima che lo facciano le armi. Abbiamo iniziato così il nostro manifesto.
1: Sì.
3: E quindi il nostro obiettivo è provare a invitare la politica a ricordarsi che sono dei testimoni e che soprattutto le parole possono fare molto, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio dei giovani.
1: E in questo, nel contesto del vostro impegno, del manifesto, quale stimolo vi arriva dall'enciclica di Papa Leone?
3: Ma lo stimolo che arriva dall'enciclica in realtà è uno stimolo che arriva da tutto il pontificato di Papa Leone, ancora prima dal pontificato di Francesco. Arriva un invito soprattutto ai giovani a non guardare il mondo solo come un mondo che va in fiamme, ma guardare il mondo come una possibilità di pace che deve partire dal dialogo tra le genti, da un dialogo tra tutte le persone. E questa pace, questo dialogo non è solo assenza di conflitti, è un qualcosa che tutti i giorni noi possiamo praticare all'interno dei nostri contesti. Quindi speriamo che anche nei contesti più istituzionali, soprattutto in quelli politici, soprattutto nella nostra casa comune europea, a Bruxelles, a Strasburgo, i parlamentari possano ricordarsi cosa voglia dire parlare e usare le parole insieme agli altri.
1: Quanto e come viene percepito il linguaggio attuale dai giovani, intendendo giovani fino agli under 35, cioè il linguaggio a cui siamo abituati a livello mediatico e non solo, anche relazionale, personale, è giudicato aggressivo, cioè si percepisce, si registra un'aggressività aumentata?
3: Si registra un'aggressività aumentata, e tra l'altro questo documento, questo manifesto nasce proprio dalla nostra ricerca che si chiama Generazione Conflitti, dove 2 mesi fa abbiamo incominciato a ricercare tra i giovani come si sentono le nuove generazioni in questo mondo che sembra un mondo di perenne conflitto. E la parte centrale di questa ricerca era proprio incentrata sul linguaggio. E' emerso che oltre il 70% dei giovani percepisce questo linguaggio come, ormai percepisce il mondo del linguaggio, il mondo dei social, il mondo della comunicazione, come un mondo dove ormai la violenza verbale è all'ordine del giorno. E questo credo che sia una sconfitta per tutto il mondo adulto, ma in realtà in generale per il mondo politico e per il mondo della comunicazione. Credo che la percezione di questi giovani, la percezione di noi giovani, che non riescono più a vedere uno spazio sicuro, uno spazio dove si possa dialogare, nemmeno, non solo i social, ma nemmeno gli spazi fisici che vivono, credo che sia la prova di un'escalation di violenza verbale che ormai notiamo ovunque, la notiamo all'interno dei gruppi, la notiamo all'interno soprattutto dei social, che sono sicuramente un amplificatore di tutto questo, e crediamo che da qui si debba ripartire, da questo sentimento dei giovani, per provare a costruire anche un mondo della comunicazione, un mondo dei social e alla luce dell'enciclica anche un mondo legato a tutto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dove si possa fare molta attenzione all'utilizzo delle parole e provando ad accostare sempre più un utilizzo delle parole positivo invece con un utilizzo delle parole violento.
1: Avete avuto qualche riscontro, qualche risposta dai 720 membri del Parlamento europeo, visto che avete fatto proprio una richiesta, no? Di sottoscrivere e rispettare il vostro manifesto?
3: Sì, abbiamo chiesto di sottoscrivere e rispettare il nostro manifesto, sono già arrivate le prime risposte. Settimana prossima faremo la prima uscita con i primi firmatari, e l'obiettivo è quello poi di provare a arrivare anche a un evento a Bruxelles con tutti coloro che hanno sottoscritto, chiedendo anche a quel punto un impegno per tutta questa loro attività parlamentare che svolgono, e quindi un impegno concreto, e poi sarà anche nostra premura, alla luce di questo manifesto, capire come valutare poi e come provare a controllare tutta questo mondo gigante della comunicazione, che spesso viene avvicinato all'utilizzo violento delle parole senza spesso neanche accorgersene.
1: Non chiedo ovviamente chi, ma le risposte che avete avuto, le risposte positive che avete avuto, sono trasversali rispetto all'arco politico di famiglie europee?
3: Sì, l'interesse è trasversale, l'interesse trasversale. Molti ci hanno chiesto prima della sottoscrizione un incontro, una possibilità di dialogo su questo tema, soprattutto sui numeri della ricerca che citavamo. Sicuramente la ricerca aiuta molto a far percepire anche alle persone qual è il sentimento dei giovani sulla percezione del linguaggio che i politici usano tutti i giorni all'interno soprattutto dei loro social, e quindi credo che questo possa essere uno strumento importante che ci piacerebbe a questo punto non solo utilizzare per il dialogo con gli europarlamentari, ma incominciare anche a utilizzarlo in tutte le nostre attività che svolgiamo nelle scuole, perché poi dopo non è un impegno che dovrebbero prendersi solo i 720 parlamentari, certo. Dobbiamo prendercelo tutti noi. Infatti è un plurale, disarmiamo le parole, non è disarmate le parole, proviamo tutti insieme, ovviamente loro, essendo i rappresentanti eletti da noi cittadini nelle istituzioni, devono essere esempio di questo modo nuovo di guardare il linguaggio, guardare la comunicazione.
1: Grazie, buona giornata e a presto. Grazie. Simone Romagnoli.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, coordinatore dei giovani delle ACLI. Io vi ricordo ancora, potete recuperarlo sul sito delle ACLI, il manifesto Disarmiamo le parole per una politica che costruisce, non distrugge. E giustamente siamo tutti coinvolti, primariamente ovviamente le istituzioni che ci governano a livello europeo, a livello italiano, ma poi tutti come cittadini e come esseri umani, direi anche. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi continueremo la nostra riflessione mattutina nel Buongiorno in Blu. Ci viene a trovare il professor Roberto Dalimonte, decano degli studi sui sistemi elettorali italiani, perché proprio vogliamo capire meglio questo stabilicum, tanto ormai l'abbiamo capito, c'è tutta questa performance latina quando tiriamo fuori una nuova legge elettorale, insomma, perché questo stabilicum sta nella sostanza e nella forma creando frizioni a livello politico. Poi lo sappiamo, ormai questo è, come dire, congenita a qualsiasi governo delle ultime legislature, non tecnico, cioè tu arrivi a fine legislatura, cosa fai? E metti, apri il cantiere della legge elettorale, ovviamente cercando di definire delle regole del gioco che poi ti avvantaggino. E non l'hanno ancora capita, perché la storia poi insegna che c'è una durissima legge del contrappasso, per cui alla fine non è mai andato bene a chi l'ha prodotta la legge elettorale con cui si è andati a votare subito dopo. E vabbè, vedremo. Intanto la parola, i microfoni alle news, e poi torniamo ultima ora insieme.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenta.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: bello!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
2: Dentro la città, fuori dal mondo.
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto Stati Uniti-Iran, nella notte attacco americano contro un sito militare che secondo gli Stati Uniti minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive. Intanto 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. 4 imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane. Hanno ricevuto, ignorato, un primo avvertimento delle forze navali iraniane e quindi hanno aperto il fuoco e poi sono tornate indietro. Libano, Israele, ancora vittime, lanciati droni di Hezbollah su Israele, una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa, due riservisti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, e almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni israeliani nel Libano del sud. E ieri, in occasione dell'udienza generale, l'appello per fermare la guerra in Ucraina del Papa.
8: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
7: E nella notte i russi hanno attaccato di nuovo il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni. La difesa aerea ha abbattuto 138 di questi. Intanto diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vicepremier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. 3 giorni di incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire violenze sessuali da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. L'avete sentito anche dalle news, la proposta di riforma della legge elettorale, che ormai siamo tutti sappiamo abituati a sentire la deformazione latina, ovvero questa si chiama stabilicum, approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno, decisione che ha provocato una dura protesta delle opposizioni, non solo diciamo nella sostanza ma anche e soprattutto in questo caso nella forma, perché parlano di ennesima forzatura della maggioranza ossessionata a cambiare le regole del gioco e soprattutto chiedono più tempo. Vabbè, staremo a vedere. Intanto cerchiamo di capire questo stabilicum che cosa prevede, perché poi il dibattito è molto intenso anche proprio sulla sostanza. Buongiorno e bentornati ai nostri microfoni a Roberto Dalimonte, analista, professore dell'Università Luiss, esperto di sistemi elettorali, ha fondato e diretto il Centro Italiano Studi Elettorali e per il Mulino ha scritto con Giuseppe Mammarella, tra gli altri, l'Italia della svolta 2011-2021. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, lei tra l'altro è intervenuto, è stato audito nella prima commissione della Camera dei Deputati una decina di giorni fa, due settimane fa, proprio nell'ambito della proposta di riforma di legge elettorale. E alla domanda se la riforma migliore possibile ha risposto no, se ci fa fare un passo in avanti rispetto alla stabilità ha risposto sì. Ora, al di là di questi che sono già due punti importanti, ci fa capire meglio?
1: Capire meglio la risposta alla prima domanda o alla
0: seconda?
1: A tutte
0: e due, nel senso che tipo di legge allora, elettorale di testo sì. abbiamo da fatti e perché non è la migliore sì. possibile, ma comunque è meglio, si fa fare un passo dunque, avanti.
1: Per me, in questa fase storica del nostro paese, la legge elettorale migliore possibile è una legge basata sui collegi uninominali. Io, se potessi, ma non posso, avrei ripristinato la legge Mattarella, perché il collegio uninominale presenta due caratteristiche. La prima è che tende ad avvicinare gli eletti o i

0: stabili, sempre in un contesto multipartitico. Quindi io sono un grande sostenitore del collegio uninominale, non quelli dentro il Rosatello, ma perché sono troppo grandi e quindi non servono ad avvicinare elettori a candidati ed eletti, però collegi più piccoli. Infatti io, in realtà, la prima riforma da fare secondo me sarebbe quella del superamento del bicameralismo paritario e trasformare il Senato in una Camera delle Regioni e allo stesso tempo allargare la composizione della Camera dei Deputati, tornando a 600, in modo da avere, in quel caso, facendo una nuova legge elettorale, collegi uninominali più piccoli. Questo come risposta alla prima domanda. La risposta alla seconda domanda è che questa legge, con questo premio di maggioranza, in realtà diventa una legge quasi decisiva, nel senso che facilita molto il raggiungimento di una maggioranza assoluta di seggi per il vincente, con una caveat però, perché come lei sa, come funziona il sistema? Il sistema funzionerebbe in questo modo: la coalizione con più voti, più voti sopra la soglia del 42%, quindi bisogna superare la soglia del 42%, vedere qual è la coalizione con più voti sopra quella soglia, e a quella coalizione si dà un premio di maggioranza che assicura la maggioranza assoluta dei seggi, quindi la possibilità di formare un governo come esito del voto. E però, qual è il caso? Che se nessuno arriva al 42%, tutti i seggi vengono distribuiti proporzionalmente. Allora, cosa può succedere? Succedere che le prossime elezioni credo che non succederà niente, nel senso che le due coalizioni saranno entrambe sopra i 42, con ogni probabilità, e quindi il rischio di un ritorno proporzionale non c'è. Però in futuro una clausola di questo genere rappresenta un fortissimo incentivo alla creazione di terzi poli, con l'intento di far fallire l'assegnazione del premio, e quindi poi la distribuzione dei seggi in forma proporzionale si torna alla Prima Repubblica, anzi peggio della Prima Repubblica, per cui poi le coalizioni si faranno dopo il voto e saranno coalizioni pasticciate e instabili. Però, ripeto, questo è un rischio non per le prossime elezioni, ma per quelle dopo.
1: Per quelle successive. Però, se ho capito bene, perlomeno stando a quello che ci è stato detto, dovrebbe essere ufficiale che è esclusa la possibilità dello strumento del ballottaggio, no?
0: Sì, questo il ballottaggio del nuovo testo viene escluso, e questa è una delle cose che
1: lei
0: ha parlato della mia audizione.
1: Sì.
0: La cosa che ho detto in audizione, tenga presente che io sono un grande sostenitore del ballottaggio. Per me i sistemi sarebbero migliori, tornando a quello che dicevamo prima, la risposta alla prima domanda, collegio uninominale a due turni, perché io sostengo il ballottaggio, perché sostengo che oggi in questa fase noi abbiamo bisogno di sistemi elettorali che spingano gli elettori a esprimere non una sola preferenza, ma più preferenze, almeno una seconda preferenza. Io sono un grande fautore delle seconde preferenze e quindi di sistemi elettorali che non sono soltanto sistemi a premio di maggioranza, ma sistemi elettorali che incentivano gli elettori a esprimere appunto una seconda preferenza, e ce ne sono diversi. Però quel ballottaggio, così come ingegnato, l'ho detto in audizione, non poteva funzionare. È una cosa
1: l'ha definito molto creativo e potenzialmente paradossale, lo dico per i nostri ascoltatori.
0: Brava, no, è vero che lei mi ha ascoltato, no, ho detto creativo per usare un altro aggettivo.
1: Ma si coglieva dal tono delle parole.
0: Esatto, e ripeto, io sono un grande sostenitore del ballottaggio, capito? Ma non di quel ballottaggio, quindi hanno fatto bene a eliminarlo, però rimane quel cave che dicevo, c'è questo possibile ritorno proporzionale che ovviamente io considero, essendo un disproporzionalista con questa fase della storia della politica italiana, considero un rischio grosso.
1: Venendo invece alla forma che è stata contestata anche dall'opposizione, no? Cioè troppa fretta, troppa premura da parte di questa maggioranza, quindi con la discussione generale fissata il 26 giugno. Ora ovviamente il rischio della fretta è che sia la maggioranza a voler imporre, visto che la legge elettorale è una legge ordinaria, può farlo, no? I numeri li ha tutti. Secondo lei è una fretta però determinata da un calendario, visto che comunque ormai alle elezioni ci avviciniamo, quindi necessariamente le tempistiche sono queste, o ci vede un po' la mano pesante della

0: maggioranza per portare a casa il testo senza aprire a un vero confronto con l'opposizione?
1: No, secondo me la disponibilità al confronto da parte della maggioranza c'è stata. C'è invece una indisponibilità dell'opposizione a sedersi al tavolo per discutere i vari aspetti di questa legge, perché la posizione dell'opposizione, al di là delle retorica, è semplicemente quella di usare la riforma elettorale come un'arma in campagna elettorale contro la maggioranza. Io sono convinto che era possibile per l'opposizione sedersi al tavolo e trovare dei punti di incontro con la maggioranza per fare finalmente una legge elettorale, che vuol dire fare le nuove regole del gioco insieme, invece che lasciare che a farle sia solo la maggioranza di governo. Noi abbiamo bisogno di istituzioni, di regole riformate da ampie maggioranze, solo così avrebbero la legittimità necessaria per durare. Io da questo punto di vista critico l'opposizione per l'atteggiamento che ha tenuto, e ripeto, semplicemente secondo me per questioni di tattica elettorale, perché alla fine questo sistema elettorale su cui si sta discutendo andrà bene anche all'opposizione, perché se l'opposizione vince con questo sistema elettorale, vince, perché in questo caso, come abbiamo detto, chi vince c'è la maggioranza assoluta dei seggi. Con l'attuale sistema elettorale invece non era così sicuro che se l'opposizione avesse vinto, fra virgolette, avrebbe avuto una maggioranza di seggi sufficientemente, diciamo, robusta per poter governare. Questo ovviamente vale sia per l'opposizione che per il campo largo che per il centrodestra. Quindi secondo me, ripeto, è tutta una questione di tattica elettorale, di opportunismo elettorale.
0: Perché questa... Prego, scusi, non volevo interromperla.
1: No, ho finito, no, mi pare di avere espresso abbastanza chiaramente il mio pensiero su questo punto.
0: Anche perché a livello di dibattito politico, in realtà, come dice lei, se vince l'opposizione, veramente vince a campo largo, chiamiamolo come vogliamo, e governa, governa con numeri importanti, ma allo stesso tempo, se dobbiamo guardare al meccanismo, alle implicazioni del meccanismo, possiamo dire che questa legge, così come presentata, può scontentare sia qualcuno nel centro-sinistra che qualcuno nel centro-destra, perché sicuramente non è un sistema elettorale che va a favorire i cosiddetti partitini di centro. Tra l'altro, non di centro, ma la Lega stessa non è che proprio come siano un brodo di giuggiole rispetto a questo testo.
1: Esatto. Ha detto bene, non ho altro da aggiungere, quello. Lei è un'ottima analista.
0: No, non è vero.
1: Non è verissimo, anche in altre occasioni, che ci siamo sentiti e ho notato, quindi non ho niente da aggiungere a quello che lei ha detto. È così. Una cosa di cui non abbiamo parlato, però, che non c'è, e adesso nel nuovo testo, quello di cui si adesso sta parlando, ci sono ancora le liste bloccate. Questo è un altro nodo, questo è il nodo più difficile da sciogliere per il centrodestra. Questo è il nodo più difficile, perché questa è un'arma potente nelle mani dell'opposizione. L'opposizione che può dire, al di là delle forme e tutto, qui c'è una questione di sostanza, cioè dire, qui ci sono tutti candidati in liste bloccate. Addirittura ci sono due liste, la lista, diciamo, quella normale, che non è così, e la lista invece del premio, e in entrambe le liste sono tutti bloccati. Questa è una cosa molto pesante ed è un'arma potente nelle mani dell'opposizione per denunciare l'attentato alla sovranità degli elettori, e riscorrendo. Ora sembra, da quello che noi leggiamo, perché poi io non sono un insider, che la Meloni vorrebbe approvato, che forse proverà ancora a convincere gli alleati a introdurre un qualche tipo di voto di preferenza, però nel testo ancora questo non c'è, e adesso vediamo se verranno presentati in commissione degli emendamenti in questo senso. E questa sarà una partita molto interessante e difficile per il centrodestra. Questo è un nodo molto delicato, perché insomma avere tutti i candidati scelti dalle segreterie dei partiti è una cosa pesante, e glielo dice uno che in passato non ha mai sostenuto il voto di preferenza, ma oggi di nuovo, ripeto, in questa fase di disaffezione, di crescita dell'astensionismo, di discorrendo, proporre l'elezione di tutti i candidati in termini del Senato con una lista bloccata, insomma, è pesante. E qui veramente l'opposizione ha ragione.
0: E infatti molti, no, viene proprio anche, non è solo questa la motivazione, però la disaffezione al voto, come diceva, è determinata anche da questo, perché tu alla fine si esprimi il voto rispetto al partito, rispetto alla coalizione, però non scegli il tuo candidato, invece scegliere il tuo candidato ti dà quel senso di vicinanza, di avere un referente nel tuo territorio, aiuta molto psicologicamente, un altro approccio.
1: Esattamente. Naturalmente il voto di preferenza ha anche degli aspetti negativi, però
0: certo,
1: insomma,
0: per questo io
1: in passato ero contrario, ma oggi diciamo gli aspetti positivi sono superiori agli aspetti negativi, quindi bisogna accettare gli aspetti negativi di questo strumento.
0: Sì, anche nella lettura del momento storico, no? Se vediamo che c'è un'emorragia dal punto di vista dell'affluenza elettorale, questo è un problema che deve trovare una soluzione.
1: Esatto.
0: Professore, a proposito, alle recenti comunali è stato registrato un calo dell'affluenza, no? Rispetto alla principale tornata 5 anni fa. Poi forse non è proprio vero, perché 5 anni fa in realtà c'era la partita anche con il famoso referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, c'erano anche 5 regioni al voto, quindi insomma si fa sempre fatica poi a paragonare.
1: Il confronto non è corretto, è vero. No, che la tendenza sia quella,
0: esatto.
1: Lo sappiamo. Poi a un certo punto ci sarà un livellamento, insomma, al momento siamo ancora lì, tra 50 e 60% di partecipazione. Poi a seconda dei casi, poi in certi casi, in certe città, poi la partecipazione è stata più alta, è stata più bassa, perché poi ci sono dei fattori contingenti.
0: Sì, senza dubbio.
1: Però io voglio dire, mi dica, perché io voglio dire qualcosa su queste comunali.
0: Sì, no, gliel'avrei chiesto, comunque al di là del dato riferito all'affluenza, quale messaggio arriva dalle urne di domenica e lunedì?
1: Guardi, il messaggio, al di là di tutta, di nuovo, la retorica, i perdenti di questa tornata elettorale sono stati i civici. Cioè, se andiamo a vedere i dati, i risultati nei comuni sopra i 15.000 abitanti, o quelli che ci interessano di più, appunto, e insomma, il dato ci dice che centrodestra e centrosinistra più o meno sono lì, insomma non c'è stato un vincitore tra i due. Il vero perdente sono i civici, sono molto meno oggi i civici che hanno vinto, molto meno i civici che vanno al ballottaggio, quindi insomma stranamente tra virgolette questo si può dire. Però poi voglio aggiungere una cosa, perché si è molto concentrato l'attenzione su Venezia, è di grande successo, sappiamo, e quindi sullo zaismo, no? Zaia con il grande promotore, però i media poi non si accorgono di altri fenomeni interessanti. Io vorrei richiamare l'attenzione su Mantova. Lei conosce Mantova? Il caso di Mantova?
0: No, cioè conosco Mantova ovviamente come città, ho presente il risultato elettorale, però il caso Mantova mi sfugge. Prego, interessante.
1: Allora, guardi, io la incoraggio a intervistare l'ex sindaco di Mantova, perché oltre allo zaismo c'è anche il palazzismo su scala minore, perché Zaia, insomma, sappiamo, è un personaggio di livello
0: ormai
1: regionale.
0: Segnare al mito, esatto. Ormai, no?
1: Esatto, però Palazzi che è stato sindaco di Mantova per 11 anni e che ha, come dire, preparato anche la sua successione, ma in senso positivo lo dico, ha fatto talmente bene come sindaco di Mantova che il suo successore, un assessore, ha ottenuto i voti al primo turno.
0: Ha ottenuto non l'abbiamo sentito, il 70,
1: il 70,
0: no?
1: Il 70% dei voti al primo turno, quindi uno si dice.
0: Fantastico.
1: Cioè, come è stato possibile? E se andiamo a vedere le elezioni del 5 anni prima, quando c'era ancora Palazzi, al secondo mandato, non ha potuto ripresentarsi Palazzi al terzo, anche Palazzi ha vinto lo 70%. Quindi cosa è successo a Mantova? Io la incoraggio nella sua trasmissione.
0: Ma non mi svela qualcosa? Non mi anticipa qualcosa?
1: No, non anticipo, perché io poi sono andato un pochino a fare un po' di ricerca, però voglio che lo faccia lei. Lei chiamava che cosa è successo a Mantova negli ultimi 15 anni, per cui oggi il centro-sinistra Mantova è dominante a Mantova quanto lo zaismo è dominante in Veneto. 70% parliamo,
0: è molto, siamo su cifre plebiscitarie.
1: Due volte, 70% in due tornate consecutive, al primo turno, non parliamo dei secondi turni, al primo turno.
0: Quindi questa formula Mantova è da studiare, da capire.
1: Esatto. Perché il centro-sinistra Mantova è riuscito a avere questo successo, insomma, costruirsi questo consenso così ampio e così stabile? Questa è una domanda che faccio a lei.
0: Questo è interessante, bisogna capire se quindi anche il resto del centro-sinistra dovrebbe studiare, imparare qualcosa da Mantova.
1: Brava, perché io sono convinto, io adesso ho messo l'accento su Mantova, io sono convinto che ci sono altre situazioni locali dove ci sono, insomma, anche nel centrodestra forse, stato che noi ci concentriamo sulla politica nazionale e non andiamo a vedere le situazioni locali, invece la politica si fa lì, a contatto con la gente.
0: È da lì che dobbiamo
1: riprendere. Della gente, risolvendo i problemi della gente, capisce?
0: Sì, sto pensando infatti anche al ritorno, anche lì con numeri importanti di Biffoni a Prato, no?
1: Esatto, Biffoni, un altro caso interessantissimo. Il Biffoni anche lì, andare a vedere poi alle regioni Biffoni PD, il rapporto tra Biffoni e PD, però adesso non allarghiamoci troppo. Anche lì è interessante. Insomma, sì,
0: danno fastidio però questi, si capisce,
1: esatto,
0: che al PD un po' danno fastidio questi sindaci politici locali così capaci.
1: Danno fastidio. Poi il paradosso, questa gente che piglia voti e dà fastidio, no? Mi sembra un po' paradossale, no?
0: Sì, capiamo che c'è qualcosa che non funziona come meccanismo profondo della nostra politica, senza dubbio. Vabbè. Andrò a Mantova fisicamente a capire, a sentire i cittadini.
1: Perché le anticipo, scoprire delle cose interessanti, perché altrimenti non si spiega come fa un partito, in questo caso una coalizione, a ottenere 70% così stabilmente. Con personaggi diversi, tra l'altro, non con il solito
0: infatti.
1: E un giovane che ha sostituito una persona proprio anziana, che comunque è un giovane, Palazzi, credo che abbia 50 anni o qualcosa del genere, ma comunque con persone diverse che ottengono, quindi vuol dire che c'è un consenso di fondo che è stato costruito nel tempo e che è duraturo, ma su politiche, capisci? Non è stato costruito su le immagini televisive.
0: No, c'è una credibilità.
1: Ha mai visto Palazzi in televisione? Mai,
0: infatti sono convinta che anche i nostri ascoltatori al di là di quelli di Mantova non hanno in mente il viso di Palazzi.
1: E quali politiche hanno consentito al centro-sinistra Mantova di avere un successo del genere così duraturo? Questa è la domanda a cui deve dare risposta lei nella sua trasmissione.
0: Mi piace, missione Mantova, guardi, ci faccio una
1: missione
0: rubrica.
1: Il palazzismo,
0: bello, mi piace molto.
1: Contrapposto lo zaismo.
0: Al doge. Grazie professore, a presto, le faccio sapere poi.
1: Assolutamente, anzi, bene, grazie e buona giornata.
0: Buona giornata a Roberto Dalimonte, è sempre veramente un grande piacere averlo con noi.

0: L'Europa e anche l'Italia avvolta da questa morsa di caldo record, un'ondata veramente di calore estremo con temperature tropicali che hanno registrato anche dei record storici a Londra, a Parigi, e quello che vogliamo capire è se ormai stiamo andando in questa direzione, non solo a livello climatico, quindi abituarci a temperature che possono raggiungere sempre livelli molto molto alte, però nello specifico anche se questo è l'anticipo, l'esempio dell'estate che abbiamo davanti oppure no. Che bello ritrovare a questi microfoni Marina Baldi, climatologa associata del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, come si spiega questo caldo record e come lo dobbiamo leggere a livello di segnale climatico?
1: Allora, come situazione generale, la situazione attuale non è una situazione anomala per l'estate, quindi parliamo di luglio-agosto.
0: Sì.
1: E quello che sta succedendo è che appunto è successo a maggio, si è verificata a maggio, è una situazione in cui abbiamo un anticiclone subtropicale, quindi diciamo quello che si estende dal Nord Africa verso il Mediterraneo, uh-huh. e che è rimasto molto molto stabile e sta permanendo ormai da diversi giorni, non soltanto sul Mediterraneo ma su tutta l'Europa, perché appunto, come diceva lei, abbiamo avuto temperature eccezionali anche nel Regno Unito, a Londra, 35 gradi a Londra, credo che abbiano
0: a maggio mai
1: a maggio mai, e comunque un valore così lo avevano visto, credo, a metà dell'Ottocento forse. Quindi è una cosa veramente molto molto anomala per loro, quindi se noi boccheggiamo quando sono 40 gradi, loro a 35 penso che si trovino veramente molto in difficoltà. E questo vuol dire che noi abbiamo appunto questa cupola anticiclonica, se guardiamo le immagini da satellite sono impressionanti, c'è una nube, vediamo queste immagini bellissime di tutto il Mediterraneo, di tutto il Nord Africa fino appunto al Regno Unito senza nuvole, e questi colori belli di verde brillante. Fra l'altro abbiamo avuto anche parecchie piogge a maggio, quindi hanno rinvigorito anche la vegetazione, ma questo vuol dire appunto che è una situazione che di solito possiamo vedere a luglio-agosto, forse a fine giugno, perché se non sbaglio pochi anni fa l'abbiamo vista appunto 2019, adesso non vorrei sbagliare come anno, ma insomma
0: sì,
1: pochi anni fa l'abbiamo vista, ma a fine giugno, inizio luglio, quindi quindi diciamo che sono delle condizioni da estate inoltrata, e da estate inoltrata che si sono verificate nel nostro paese, fra l'altro nel centro nord piuttosto che al sud. Il sud è stato un po' risparmiato perché c'è stato l'apporto di correnti un po' più fresche che venivano da nord est, che sono riuscite a infiltrarsi fino al nostro sud. Non che le temperature siano basse nel sud Italia, però se pensiamo Calabria, Puglia, Sicilia, abbiamo delle temperature leggermente più elevate da media, ma non come quelle che abbiamo visto a Torino per esempio.
0: Sì,
1: oggi abbiamo addirittura quattro città con bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, appunto tutta la pianura padana. Ecco, diciamo che è una configurazione abbastanza tipica ormai, è abbastanza frequente ormai più purtroppo delle estati avanzate, in estate avanzata, ma assolutamente anomala a maggio, quindi direi che insomma un po' di cambiamento climatico forse ci sta.
0: Sì, ovviamente poi sappiamo che non è detto che l'anno prossimo si verifichi, no? Un maggio che sa già di giugno, però certo, se l'andamento è quello dovremo rivedere anche il calendario stagionale, la metto lì come battuta perché se continua così insomma.
1: Fra l'altro meteorologicamente e astronomicamente non siamo ancora nell'estate, perché dal punto di vista meteorologico cominciamo il primo di giugno, quindi lunedì è il primo giugno, è il primo giorno estivo per la meteorologia, la climatologia, ma sappiamo bene che poi astronomicamente non è il primo giugno, dobbiamo arrivare un po' più là.
0: infatti. Ma questo anticiclone quanto ci farà ancora compagnia?
1: Diciamo che si sta un po' attenuando, sta un po' cedendo sotto la pressione di alcuni impulsi di aria più fresca e più umida che vengono dall'Atlantico, quindi ci aspettiamo delle instabilità, mi spiace dirlo, anche proprio a ridosso del primo e del ponte dell'1-2 giugno. e quindi anche delle precipitazioni, i cosiddetti temporali di caldo sui rilievi, ma anche delle grandinate. Quindi ecco, una diminuzione abbastanza importante delle temperature su tutto quanto il nostro paese, ma un po' su tutta l'Europa, e consideriamo che adesso questa cupola comprende un'area che va dal Portogallo fino ai Balcani e dal Nord Africa fino al Regno Unito.
0: Sì, sì, no, se guardiamo le immagini sono impressionanti, veramente, sono storiche.
1: E invece quello che vedremo appunto è una diminuzione delle temperature, ma lo vedremo già da domani, dopodomani, da fine settimana, e un aumento dell'instabilità e quindi possibilità di temporali sparsi che possono essere anche violenti e grandinate, purtroppo.
0: Ma abbiamo visto gli ultimi anni, abbiamo avuto dei fenomeni estremi, no? Dei temporali di calore che hanno sempre, era quelli che una volta quando ero bambina arrivavano intorno a metà agosto e si diceva che avevano rotto l'estate e avevano tutta la loro scenografia di lampi, fulmini, però abbiamo visto delle grandinate, il cielo diventare nero nel giro di pochissimo tempo, grandinate con grandine come palle da golf, cioè veramente da un fenomeno estremo all'altro.
1: Siamo da un fenomeno estremo all'altro, esattamente, e purtroppo appunto tutta questa grande energia, perché poi tutto questo calore non è altro che energia che si accumula nell'atmosfera, e l'atmosfera è a contatto con l'oceano, con il nostro mar Mediterraneo, da cui si riempie di umidità, quindi l'acqua dal mar Mediterraneo, da superficiale, evapora, ma in atmosfera questa grande energia poi viene rilasciata laddove si trova un po' più di instabilità o dove trova per esempio appunto una catena montuosa, delle colline, anche soltanto dei colli, e lì poi si scatena appunto il temporale, il nubifragio e la grandinata. E proprio sulle grandinate anche quest'anno ne abbiamo riscritto di nuovo sulle grandinate, parlando appunto soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo, ne abbiamo parlato anche in Accademia dei Geografi, dove appunto è uno dei fenomeni che sono studiati già da tantissimo tempo, da lunghissimo tempo si sono studiate le grandinate, molto sappiamo oggi, ma ancora molto non conosciamo di come si formano e di fino a che punto possono accrescersi questi chicchi di grandine, tanto da diventare palle di golf o addirittura delle arance in alcuni casi.
0: No, ma questo è molto affascinante, cioè noi ancora delle grandinate non conosciamo tutto?
1: No, assolutamente no. Bello. Assolutamente no. No, non è bello.
0: No, è bello da un punto di vista scientifico. Assolutamente.
1: Da un punto di vista scientifico,
0: certo, ragionavo in senso speculativo. No, poi è bello per niente, perché ti ammazzano anche se ti. Ma poi arrivano con una forza. Cioè, bello, guardi, anch'io ho avuto dei danni, cos'era, 2 anni fa in Lombardia, quindi figuriamoci, non bello per gli effetti. Però affascinante scientificamente.
1: Da un punto di vista scientifico è affascinante, come sono affascinanti tanti altri fenomeni appunto meteorologici e climatici. Pensiamo al Niño adesso.
0: Il famoso Niño. L'estate torna a trovarci.
1: Sembra che appunto torni a trovarci il Niño, però qualcuno parla di super El Niño, quindi questo è il Niño rafforzato, più intenso, e anche lì poco conosciamo, cioè quali sono poi gli effetti per esempio sul nostro paese, sulle nostre alle nostre latitudini. El Niño è un fenomeno che si verifica sull'Oceano Pacifico, che è uno dei motori del nostro clima. L'Oceano Pacifico è il più grande oceano, raccoglie non solo tanta acqua, ma tanta energia, tanto calore che viene rilasciato in atmosfera. Allora un riscaldamento dell'Oceano Pacifico che cosa produce? Allora sappiamo che cosa produce lì, sulle coste che si affacciano sull'Oceano Pacifico, che sono fra l'altro anche densamente popolate, sia est che ovest. Ma che cosa produce poi qua giù da noi, che siamo relativamente lontani, ma non così lontani, ancora non è chiaro. E probabilmente quello che vedremo non è un effetto immediato, ma probabile che ci sarà un effetto magari sul prossimo autunno inverno, dalle nostre longitudini e latitudini. Ecco, sicuramente non sulla nostra estate. Sulla nostra estate abbiamo ancora molte incertezze, a parte questo ponte del 2 giugno che forse viene un po' interrotto da qualche temporale. Per l'estate siamo ancora un po' troppo presto per avere un quadro chiaro dell'andamento.
0: Ecco, però allora possiamo già dire che chi teme che quello che stiamo vivendo in questi giorni sia un aperitivo dell'estate, quindi di un'estate con temperature roventi, con morse del calore, non è detto.
1: Non è detto, assolutamente no, assolutamente no.
0: Quando è che più o meno cominceremo a capire come si profilerà la prossima estate?
1: Ma io direi che dobbiamo aspettare ancora un paio di settimane almeno per avere un quadro un po' più chiaro, perché ancora per esempio le previsioni del centro europeo, le CMW3F, di cui noi ospitiamo fra l'altro a Bologna un grosso centro di calcolo e di dati, ancora sono abbastanza incerte per l'estate. Diciamo che quelle sono le previsioni più attendibili, se possiamo dire così, anche se poi non sono delle previsioni, sono più che altro delle proiezioni, quindi un guardare al di là, non con la sfera di cristallo, ma con dei criteri abbastanza molto rigorosi, ma che non ci permettono ancora di dire con esattezza che cosa succederà. Quindi ci danno delle proiezioni in termini probabilistici, ci dicono se le temperature o le precipitazioni saranno al di sopra o al di sotto della media e con che probabilità. Ecco, questo adesso sembra che appunto le temperature vadano al di sopra delle medie stagionali per le precipitazioni, questo per il mese di giugno,
0: sì.
1: E per le precipitazioni ancora siamo cauti, ma sembra che rimangano nella media, a parte appunto alcuni temporali che però appunto a fine mese rientrano nel calcolo medio.
0: Quindi staremo a vedere.
1: L'importante è che non ci siano troppi di questi eventi così sporadici, localizzati, però intensi, ecco.
0: Certo.
1: Purtroppo però non è che possiamo farci nulla.
0: questo è chiaro.
1: Anche
0: ancora
1: con le grandinate poco ci possiamo fare.
0: No, infatti.
1: Non ci sono grandi rimedi, a parte le reti antigrandine per i frutteti o dei materiali sintetici particolari per la costruzione dei tetti,
0: delle
1: coperture o dei pannelli fotovoltaici.
0: No, assolutamente. Se piove apri l'ombrello, nel senso che poi uno deve cercare di avere quegli strumenti che ti tutelino e che tutelino la persona, sì. I beni, no? Nel senso questo è evidente, però agire direttamente sul clima ancora non siamo in grado. Cioè, cosa potrebbe essere interessante questa? Se noi inventassimo, non lo so, un sistema, un meccanismo, uno strumento per cui arriva l'anticiclone subtropicale e tu riesci in qualche modo a respingerlo o fare una sorta di cupola di protezione come si vedeva in certi cartoni animati.
1: No. Ecco, solo i cartoni animati, ma neanche la fantascienza. No, assolutamente no.
0: No, ma la cosa sarebbe, cioè quell'anticiclone resterebbe bloccato da una parte a fare casomai danni da un'altra parte,
1: danni da un'altra parte, si sposta da un'altra parte, perché poi comunque è un fluido, quindi l'aria è un fluido, si deforma, ma non la vedo molto dura, come quelli che vorrebbero mettere dei grandi specchi per riflettere la luce solare, la radiazione solare sull'oceano in modo da ridurre il riscaldamento. Ma sono tutte cose, è quella che si chiama geoingegneria. Alcuni sistemi, alcune cose vanno bene, ma altre, come per esempio anche per le grandinate, torniamo sempre lì, perché poi tutto sommato è un fenomeno che proprio in questo periodo si verifica più spesso. E le grandinate, i cannoni antigrandine o l'inseminazione delle nubi per spezzare i nuclei di grandine con delle sostanze chimiche per ridurre appunto la grandezza dei chicchi, e sono tutte cose che lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, molto costose e poco. O suonare le campane, si suonavano le campane sperando che potessero spezzare i chicchi di grandine. grandi.
0: Veramente? Non la sapevo questa.
1: Sì, sì, anche questa.
0: Fantastica.
1: Sì, sì, no, tante cose sono state pensate, andando indietro appunto nel tempo, ci sono, questi fenomeni sono sempre stati studiati, non soltanto in Italia. E le piogge, aiutare le piogge, facilitare le piogge.
0: La danza della pioggia è storicamente
1: pioggia,
0: è da lì che si comincia.
1: Le processioni per la pioggia o contro la pioggia?
0: O contro la pioggia, ecco. Sì, comunque propiziatorie a seconda dell'esigenza del momento, sì, non c'è dubbio.
1: Esatto,
0: molto affascinante, bello, bello. Sì. Dottoressa, grazie sempre. E direi che torniamo a sentirci un po' più qua, così facciamo anche un punto per la prossima estate. Grazie Marina Baldi.
1: Va bene, senz'altro.
0: Buona giornata, sì, Marina Baldi, climatologa associata del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: pronti a venire tutti a Milano, perché domani si apre la seconda edizione di Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma appunto da domani a martedì prossimo 29 maggio 2 giugno, ed è l'evento primaverile che porta a Fiera a Milano Ro il meglio dell'artigianato e della gastronomia internazionale. Noi subito in anticipo, anzi ci vogliamo entrare, ci facciamo accompagnare virtualmente da Antonio Intiglietta, presidente GEFI, gestione Fiere Spa, che organizza la mostra Mercato Internazionale l'artigiano in Fiera. Buongiorno, bentornato presidente.
1: Buongiorno, ma grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, tutto pronto? Ci siamo?
1: Siamo qui, sono qui in mezzo ai padiglioni che vedo che stanno allestendo i 1000 stand provenienti da 50 paesi del mondo e però. Ovviamente hanno tutti il cuore gonfio di desiderio che le cose possano andare bene, che possono avere delle belle risposte dal nostro pubblico, che ovviamente ha un rapporto particolare, no? Con queste persone che creano e costruiscono delle cose buone, dando un'offerta unica nel loro genere alle persone che arriveranno in fiera.
0: Tra l'altro, dopo il successo dell'anno scorso, quando avete contato 200.000 visitatori nella prima edizione, avrete, come dire, no, la voglia di battere voi stessi.
1: Sì, sì, ma devo dire la verità. Secondo me, se arrivano le persone previste, noi siamo contenti. La dimensione di questa fiera permette di ospitarli bene, gli spazi sono fantastici, c'è una possibilità di visitare la fiera nella massima serenità e tranquillità, quindi preferiamo la qualità che la quantità, quindi siamo ben contenti che si confermi il pubblico e che possa apprezzare e conoscere bene la creatività in cui tutto il mondo qui è rappresentato, perché questo è bello, no? Qua ci sono tutti i paesi del mondo, anche gli artigiani che, ahimè, sono in una condizione di guerra, sono arrivati qua con il desiderio di vivere in uno spazio di pace e in pace poter costruire il proprio presente, il proprio futuro.
0: Quali paesi sono arrivati? Mi riferisco ai paesi che sono coinvolti in guerre e conflitti.
1: Certo, l'Iran.
0: Proprio direttamente l'Iran.
1: La Palestina, cioè gente che ha fatto dei viaggi incredibili per arrivare, i costi sono aumentati ovviamente, sia nella logistica che nei trasporti. Purtroppo, insomma, la gente è gente, il popolo non è in guerra, il popolo è popolo, vive in pace e desidera la pace per il bene proprio e della propria comunità, quindi questo è un luogo di incontro e di pace anche nelle diversità. Anzi, in questa fiera la diversità è una ricchezza.
0: Ma certo,
1: forse è quello che manca, no? Ai potenti, pensare che invece di ridurre la gente ai loro progetti bisognerebbe rispettarli per quello che sono e lasciare che crescano e maturino nel loro percorso, no?
0: Questo è un grande auspicio che possiamo fare, che ci dovrebbe unire tutti, perché è veramente la via, no, per la pace, per i rapporti tra le persone, poi tra i paesi, all'insegna della pace e anche del benessere reciproco a quel punto.
1: Questo è proprio il senso della nostra fiera, no? Noi esponiamo delle persone che lavorano, l'artigiano in fiera, e che attraverso il loro lavoro raccontano la loro creatività, la loro storia, la loro identità, la loro fede, la loro appartenenza a un paese, a una storia, a una tradizione, a un popolo. E questa è anche la ricchezza per cui tanta gente viene a visitarci, è appassionata nell'incontrarli, nel parlarli, oltre che nell'acquistare, no?
0: Certo, è proprio un'esperienza.
1: Bravissima, esattamente così.
0: E quest'anno, all'insegna di quale formula e di quale, come dire, titolo guida si apre la seconda edizione?
1: Ma io dico proprio questo, è una grande festa della pace nella presenza della diversità, dell'identità di tutti i popoli del mondo, no? Qui sono tutti i continenti rappresentati, abbiamo creato dei luoghi, 8 piazze del gusto, dove la gente può vivere in pace, stare in pace, incontrarsi, visitare la fiera. È un'anteprima d'estate, ma l'estate che cosa ci aspettiamo noi? Di prendere respiro staccando quella frenesia quotidiana che spesso non ci fa gustare delle cose semplici, no?
0: Certo, che ci fa ritrovare un po' noi stessi e quello che ci fa stare veramente bene, quindi è molto bello questo paradigma. E non è soltanto l'occasione per fare una, per avere la possibilità esperienziale di incontrare persone che arrivano da paesi anche molto lontani dal nostro, non solo lontani geograficamente, ma anche come stili di vita, come tradizioni, però è anche l'occasione per ritrovare e mettere insieme tutte le nostre regioni, le regioni italiane, perché qua a livello di ricchezza, diversità, tradizioni, c'è veramente tanto, no, in Italia.
1: Made in Italy, di cui tanto parliamo, ha qui il vivaio più vivace, no? Dalla Calabria alla Sicilia, alla Sardegna, alla Puglia, alla Basilicata, alla Campania, fino ad arrivare ai paesi del nord, alle Marche, al Trentino, all'Alto Adige, alla Lombardia, ovviamente, al Veneto, alla Valle d'Aosta, al Piemonte. Guardi, non manca nessuno, ma la ricchezza dell'artigianato italiano è sempre emblematico per tutti, perché noi abbiamo negli occhi e nel cuore un senso del bello, del buono, che ci è dato da una storia millenaria, e se neanche senza accorgercene abbiamo dentro di noi come eredità. E poi è bello pensare che i giovani e le donne sempre di più sono protagonisti della continuità di questa tradizione, con una competenza, una capacità veramente particolare. Questo è molto bello, cioè sapere che abbiamo giovani e donne che fanno una scelta di vita avendo una particolare attenzione per la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e delle persone a cui i prodotti vanno, che come dire, fa la differenza di un modo di pensare all'economia che non è quella, ahimè, in cui noi siamo immersi.
0: No, assolutamente, bello pensare che ci sia proprio uno spazio dedicato all'artigianato declinato ai giovani, all'imprenditoria femminile, no? Perché invece sappiamo che in altri contesti lavorativi, produttivi, non è assolutamente così.
1: È così, tenga presente che però è interessante sapere che il 65% dell'occupazione del nostro paese è data dalle micro e piccole imprese, di cui gli artigiani sono espressione, e il 97% dell'economia italiana è strutturato sulle micro e piccole imprese. E io non riesco a capire perché sono sempre fuori dalle strategie principali delle politiche economiche e bancarie. Francamente, questa nostra esperienza di più di 30 anni ci dice che invece il futuro del Made in Italy vive qui dentro. E sarà bene che ce ne si renda tutti conto.
0: Ma infatti questo approccio miope ci spiega perché l'Italia è 20 anni che non va bene, forse qualcosa in più, no? Nel senso che poi dopo si ha un riscontro reale delle scelte.
1: Basterebbe venire qui, parlare con la gente, incontrarla, vedere cosa fanno, vedere cosa stanno creando, e uno direbbe: mamma mia, ma che ricchezza c'è, umana, creativa, produttiva, di competenze, di tecnologie.
0: No, assolutamente. Ma Presidente, a proposito di venire lì da voi, si apre domani però c'è anche lo sciopero che coinvolgerà anche il trasporto.
1: Ma è questo, è problematico? Marginale. È più la disinformazione che questo può generare il problema, perché guardi, lo sciopero, con tutto il rispetto che chi lo fa, e tra l'altro è contro la guerra. Sì. Peccato che qua c'è. Ci sono i paesi in guerra che vengono da noi perché c'è la pace, per poter lavorare, quindi è un po' contraddittorio. Ma al di là di questo, la stragrande maggioranza dei lavoratori domani non è in sciopero, quindi i mezzi funzioneranno, e io auspico che la gente possa partecipare pienamente, sapendo che le metropolitane e i treni saranno assolutamente funzionanti.
0: Bene.
1: Perché la stragrande maggioranza dei operatori dei trasporti sono al lavoro.
0: Bene, questo quindi che arrivi a tutti come messaggio, e che l'idea dello sciopero non scoraggi, anzi sarà tutto assolutamente funzionante, quindi nessuno vi impedirà o renderà più difficoltoso l'arrivo alla Fiera Milano Europe per la seconda edizione di Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. I battenti si aprono domani e si chiuderanno il 2 giugno. Grazie al Presidente Antonio Intiglietta. Grazie Presidente
1: a voi,
0: di Gefi. A presto.
1: Ciao.
0: E noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Torniamo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Grazie a Roberto Damiata in regia. Vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: In Blu 2000, news.
8: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Nella notte attacco americano contro un sito militare che, secondo gli americani, minacciava le truppe statunitensi e navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Rappresaglia di Pasdaran contro una base americana. Ieri annunci iraniani e smentite americane a proposito dei contenuti dell'accordo per la fine del conflitto. Libano e Striscia di Gaza ancora vittime. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni israeliani nel Libano del Sud. Ieri una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine. Intanto le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso Yahya Gritzim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis che ieri sera ha causato almeno 7 morti. La guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico aviolanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. La cronaca. A Palermo arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo della MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Infine continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Oggi si segnalano già i primi 4 bollini rossi del Ministero della Salute. L'allerta massima sarà a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
11: Sono in compagnia di Don Carmelo Rizzo, parroco di Lampedusa. Ben trovato!
12: Grazie a voi.
11: Quest'anno il premio San Ludovico è stato assegnato alla comunità di Lampedusa, esempio lampante del senso autentico dell'accoglienza. Don Carmelo Rizzo, accogliere una postura esistenziale implica l'apertura del cuore, è un modo preciso di vivere la vita e le relazioni, è un'occasione per crescere in umanità. Grazie.
12: Vivere a Lampedusa, vivere in un'isola, l'associazione con i migranti è d'obbligo. E la comunità che cosa fa? La comunità utilizza gesti semplici, evangelici, con una grande apertura del cuore. Apre il cuore a quelli che sono i bisogni di questi nostri fratelli che arrivano in cerca di speranza. E quello che si fa è quello di rassicurarli, quello di cercare di poterli aiutare in qualsiasi modo, anche con gesti semplici, evangelici. Quello che fa sempre impressione a me, quando chiedo il nome di una persona, sorridono, perché forse nessuno mai gliel'ha chiesto quando arrivano da noi.
11: Il termine frontiera a volte è una parola abusata, spesso strumentalizzata, in contesti politici che ne svuotano il significato profondo. La frontiera vera del mondo è il cuore umano. Vorrei un po' approfondire con lei il significato dello stile della frontiera.
12: Hai detto bene che la frontiera vera è quella del cuore. Quando il cuore diventa chiuso, i muri naturalmente si ergono e si crea la distanza con l'altro, non si vede niente. Vivere a Lampedusa, io non sono nativo di Lampedusa, però vivere a Lampedusa mi ha aperto tanto il cuore, perché mi sono integrato subito e vedere come loro non vedono nell'altro un possibile pericolo, un estraneo, ma vedono un fratello. Ed è realmente quando tu consideri questo, diciamo, il cuore si allarga e si abbattono tutti i muri e frontiere possibili.
11: Lei prima ha fatto riferimento alla gioia di quando viene chiesto il nome a queste persone che arrivano e vengono accolte a Lampedusa. Infatti a volte il fenomeno delle migrazioni viene considerato solo in termini numerici, ma dobbiamo dimenticare che dietro ad ogni numero invece c'è un volto, c'è una storia, c'è una persona. Una persona, un'umanità che a volte approda a Lampedusa ma anche in altri luoghi portando sulle spalle dei pesi enormi, delle sofferenze enormi. Cucire le crepe del dolore a Lampedusa con la speranza, cosa vuol dire per la comunità?
12: La comunità è stata sempre in prima linea nel ricucire, come dici tu, le crepe di ciò che si portano dietro. Spesso tanti fanno vedere le ferite. Ferite causate da torture, da spari, da muri così che si ergono, non considerando quella che è la dignità della persona. E la comunità che cosa fa? La comunità, per esempio, nei picchi, quando i fenomeni, diciamo, arrivano, i numeri sono tanti, apre le case, dà da mangiare, anche la parrocchia diventa una casa di tutti. Trovano un luogo accogliente, un luogo dove collegarsi per parlare con i familiari, trovano realmente una casa e lo dicono. Fa senso sentire da loro, quando partono i genitori dicono andate in chiesa, pur essendo musulmani, perché andando in chiesa il sacerdote vi aiuterà sicuramente. E realmente la comunità fa questo.
11: Grazie mille Don Carmelo Rizzo, grazie veramente di cuore e anche un abbraccio a tutta la comunità di Lampedusa.
12: Grazie, grazie a voi di tutto.
10: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
13: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri appuntamenti di approfondimento dedicati alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. È fuoco che libera, luce che chiama, nella terra di Agata il giubileo dei due cuori connessi e lo spettacolo della compagnia teatrale delle milizie dell'Immacolata di Catania. Ne parliamo con Giovanni Salamone, che è il direttore artistico del gruppo.
2: Salve Denise, salve a tutti quanti.
1: Come nasce innanzitutto questo spettacolo?
2: Lo spettacolo nasce da una proposta, da un invito che il nostro arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, fa al nostro gruppo in occasione dell'apertura del meeting francescano del Mediterraneo. Il nostro gruppo nasce con la missione di evangelizzare attraverso l'arte, i musical, la musica. E quindi il nostro pastore in questa occasione ha voluto rendere visibile quello che questo gruppo negli anni fa a servizio della diocesi e della comunità.
1: Il meeting francescano del Mediterraneo si inserisce nel tempo del giubileo agatino. In questi giorni verrà anche celebrato il giubileo francescano. San Francesco d'Assisi e Sant'Agata si incontrano nel vostro spettacolo e dialogano. Due cuori connessi, in che modo parlano nello spettacolo?
2: Questo momento artistico nasce da un'unione, come hai appena detto tu, ideale ovviamente, di Francesco ed Agata. Certamente storie diverse ma uniti, connessi da un'unica vocazione, la chiamata di Dio all'amore, alla testimonianza, alla pochezza, ecco, di Francesco che sceglie la semplicità, la povertà come cardine della sua vita, ed Agata il coraggio e la libertà per non rimanere schiava di quello che il suo tempo gli chiedeva. Questo spettacolo nasce per parlare ai giovani di oggi. Sono contento che in piazza ce n'erano tanti. Agata e Francesco, oltre le coreografie, hanno parlato direttamente, cercando di andare oltre quello che sono le loro storie che noi conosciamo tutti.
1: Fuoco e luce, come sono reinterpretati questi due elementi all'interno dello spettacolo?
2: Il fuoco libera, il fuoco purifica, il fuoco nasce dentro e divampa, divora. E l'abbiamo voluto rappresentare attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti artistici, con dei ventagli. Ma principalmente volevamo mandare la sensazione allo spettatore di una libertà, ecco, di una purificazione. Luce, la luce che illumina, che riscalda a sua volta e che rende più caldo anche il cuore più gelido.
1: Nel contesto odierno che stiamo vivendo, cosa dovrebbe significare diventare fuoco che libera e luce che chiama?
2: Beh, diventare fuoco che libera oggi forse significherebbe non conformarsi, andare controcorrente, rompere questa catena di omologolazione che la società ci propone. Luce che illumina, possiamo essere noi luce per gli altri, non facendo sicuramente grandi cose, ma forse partendo dalla considerazione dell'altro come nostro fratello. Ecco, noi abbiamo un importante compito, essere custodi del nostro fratello.
1: Ringrazio Giovanni Salamone per essere stato con noi, grazie di cuore.
2: Grazie a te Denise e a tutti voi di Radio Caris.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Se tornasse Francesco è il titolo del forum con protagonista Fra Enzo Fortunato, ma è anche il titolo del suo libro. È una domanda che attraversa tutto il suo libro, un libro per rileggere la vita di San Francesco, il suo messaggio e per accogliere il suo esempio nelle nostre vite. E noi abbiamo il piacere di avere qui con noi Fra Enzo Fortunato. Ben trovato!
2: Pace e bene, brava gente!
1: Vorrei con lei approfondire alcuni aspetti che attraversano anche il libro, legando alcuni aspetti della vita di San Francesco e del suo messaggio con dei simboli. Il primo è i sandali. La Chiesa è tra la gente, nelle strade, nel mondo, e questo San Francesco l'ha capito perfettamente durante la sua vita e missione.
2: Francesco dal primo momento ha deciso di mettersi in cammino e ha compreso che uno dei modi per seguire il Signore era percorrere le strade. Gesù, se noi guardiamo attentamente il suo percorso, che parte da Nazareth, dove le nozze di Cana, è tutto un cammino. Ecco, Francesco rivive questo e lo fa incontrando le persone, lo fa entrando nel cuore delle persone, lo fa accendendo le luci delle persone. E questo penso sia un grande esempio per ciascuno di noi.
1: La vita diventa comunicazione, tutta la vita diventa comunicazione, tutto il corpo di San Francesco diventa comunicazione. San Tommaso da Celano, suo primo biografo, scrive infatti che di tutto il corpo faceva lingua. Tutto il suo corpo diventa uno strumento di comunicazione, di testimonianza, gesti, azione e parole. Parliamone.
2: San Francesco non è stato un uomo che pregava, ma l'uomo fatto preghiera. Significa che era talmente in sintonia con il Signore da rivelare con il suo sguardo, con i suoi gesti, con il suo cammino, rivelare il cuore stesso del Signore. E io credo questa comunicazione di Francesco è sorprendente, perché fa parlare prima la vita e poi le parole, e solo se sono necessarie le parole. E poi credo che sia antesignano in questo, nella comunicazione, cioè essere brevi.
1: La cosa che colpisce degli abiti di San Francesco sono i rattoppi. Questo qua è un simbolo, secondo me, di profezia, di pace. E ci indica che vivere le relazioni, come perseguirle, come ricucirle, come cercare la pace anche nelle nostre relazioni.
2: Se noi pensiamo al primo mandato che Francesco riceve, va e ripara. Noi sappiamo che ha riparato strutturalmente, con le mani, col cemento, con i mattoni, le prime tre chiese, San Damiano, la Porziuncola e un'altra chiesa nei pressi di Assisi. Poi comprende che quel riparare è qualcosa di molto più profondo, riparare le relazioni, riparare i contesti. Ecco, vivere la propria vocazione con questo mandato io penso sia straordinario, perché significa che tu hai delle potenzialità dentro che puoi giocarti nella vita e puoi creare la più bella comunione, che poi trova la sua parola chiave in fratello. Ricordiamoci, questa parola San Francesco l'ha inventata.
1: San Francesco d'Assisi è considerato un rivoluzionario, però una rivoluzione che possiamo chiamare mite, dolce. Vorrei approfondire questo senso dell'essere rivoluzionario di San Francesco.
2: Noi, se vediamo, San Francesco non ha mai puntato il dito verso nessuno, anche quando poteva. Una chiesa corrotta non ha mai puntato il dito. Frati che sbagliavano non ha mai puntato il dito. Situazioni davvero tragiche, pensiamo il ladrone di Monte Casale, pensiamo il lupo di Gubbio, pensiamo a tanti contesti. Ecco, Francesco non ha mai puntato il dito, ma ha cercato sempre di far emergere quella bontà nel cuore delle persone. Questa è la grande rivoluzione di Francesco, che non si mette da fuori ma è da dentro e diventa lievito. Se noi lo capissimo, trasformeremo come un miracolo la Chiesa,
1: infatti,
2: e la società.
1: Infatti vorrei concludere chiedendole cosa dovrebbe significare lasciarci trasformare dal suo esempio.
2: La trasformazione, io penso che dobbiamo far nostre quelle parole del Vangelo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo. Da qua inizia la trasformazione e questa è conversione.
1: Grazie mille.
2: Buon lavoro, pace e bene, brava gente.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

Libero i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace e resta indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, noi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire,

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, da cui sarebbero scattati raid statunitensi condotti poche ore prima nell'area strategica del Golfo Persico. La nuova crisi arriva dopo che le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro droni iraniani e una postazione di controllo nei pressi di Bandar Abbas, porto strategico iraniano sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni iraniani e colpito una stazione di controllo terrestre. Ancora raid di Israele in Libano e nella striscia di Gaza. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud in risposta ai droni di Hezbollah su Israele ieri, quando una donna soldata dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha annunciato di aver ucciso anche Iyab Krizim, capo di una rete centrale di trasferimento di fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza ieri sera, provocando la morte di almeno 7 persone. La guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto è diventato un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. Il risultato di un'operazione su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione in diversi paesi ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni dagli anni 80 con la droga sotto l'egida del boss Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra e Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo dell'MS-13, così il padre del giovane è arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Continua il caldo anomalo sull'Italia, le temperature raggiungono picchi molto elevati, oggi si segnalano i primi 4 bollini rossi, l'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
4: Diamo un benvenuto a Don Francesco Scanziani, che è nostro ospite, è stato mio professore, insegno tuttora sia in seminario che in facoltà teologica dell'Italia settentrionale e all'Istituto di Scienze Religiose Antropologia Teologica, che vuol dire il discorso teologico sull'uomo, quindi come è pensato da Dio, qual è lo sguardo di Dio sull'uomo. Maestro, dove abita? È quella domanda che i 2 discepoli, iniziando a seguire Gesù, fanno a Gesù quando Gesù si volta verso di loro e dice: ma cosa cercate? Cosa volete? Perché siete qua? Perché mi state seguendo? Perché avete fede in me? Perché vi siete messi in moto sulle mie orme? Ecco, maestro, dove abiti? È una richiesta di intimità, potremmo dire, di una relazione intima col Signore. E Giovanni racconta, era lui uno dei 2 discepoli, che erano le 4 del pomeriggio e quel giorno si fermarono presso di lui. E allora mi immagino questa giornata, dal pomeriggio, la serata, il mangiare insieme, poi magari sotto le stelle, parlare delle cose importanti, il destino dell'uomo alla nostra vita, dove è destinata. Noi sappiamo, abbiamo fede nella risurrezione della carne, ma esattamente come dobbiamo pensarla? Ecco, Don Francesco è qua per aiutarci a illuminare quelle domande che sono le domande di sempre, di tutti, le domande più vere, ecco, che abbiamo nel cuore. E quindi grazie Don Francesco, penso che sia un incontro davvero prezioso. Lasciamo spazio alla relazione.
5: Grazie a voi dell'invito e della presenza. In un romanzo ho trovato questo dialogo tra due amici. L'uno chiede all'altro: ma tu cosa pensi ci sarà dopo la morte? E l'altro dice: ah, io non ci penso. Ma come non ci pensi? E sì che abbiamo una certa età ormai. No, quando sarà, sarà punto e a capo. E no, perché non sarà un punto a capo, ma sarà un due punti. Che cosa pensate voi di ciò che ci sarà dopo la morte? Non è scontato, neppure per i cristiani. Allora, credo che sia prezioso lo sforzo che state facendo di fermarvi a riflettere e a riflettere insieme. Chi ci dà il là è il nostro credo. Nella formula del credo apostolico, è il credo degli apostoli, cosiddetto dalla tradizione, in 12 articoli, si conclude con credo, la risurrezione della carne e la vita eterna, la vita del mondo che verrà. Non è semplicemente l'ultima formula del credo, né il vertice, è la meta, è come la cima della montagna verso cui tendiamo. Che cosa vuol dire? Vorrei spendere una parola prima per dire cosa intendiamo cristianamente per la risurrezione della carne e una riguardo alla vita eterna. Ma partirei da due premesse. La prima è la storia da cui veniamo, l'altra i criteri con cui entrare nella nostra storia. La storia da cui veniamo può essere ben sintetizzata dal Catechismo di Pio X, perché comunque, anche se io ho fatto già un catechismo diverso, ma la Beata Serafina, che era la catechista che avevo alle elementari, che mi ha insegnato le preghiere, che non mi aveva ancora insegnato la nonna, che mi insegnava tante cose, mi trasmetteva con il suo linguaggio ancora quella cultura. Poi, facendo teologia, abbiamo scoperto che in realtà era talmente dotto il catechismo di Pio X che aveva alle spalle tutta una tradizione che si chiama teologica, che si chiama la neoscolastica, che è andata avanti per 150 anni, ma in realtà partiva già dal 600. Una cosa seria. Allora, che cosa diceva il catechismo di Pio X? Capo ottavo, resurrezione della carne, vita eterna, amen. Che cosa ci attende alla fine di questa vita? Alla fine di questa vita ci attendono i dolori e lo sfacelo della morte e il giudizio particolare. Morte, giudizio. Numero successivo, 157. Che cosa ci attende alla fine del mondo? Alla fine del mondo ci attende la risurrezione della carne e il giudizio universale. Vende specie un po' di tempo. Che cosa significa risurrezione della carne? Risurrezione della carne significa che il nostro corpo, per virtù di Dio, si ricomporrà e si riunirà all'anima per partecipare nella vita eterna al premio o al castigo da essa meritato. E infine, che cosa significa vita eterna? Vita eterna significa che il premio, come la pena, durerà in eterno e che la vista di Dio, la visio Dei, si diceva un tempo, sarà la vera vita e la felicità dell'anima, mentre la privazione di lui sarà la massima infelicità come una morte eterna. Non stiamo ad entrare nel commentare queste parole, perché la cosa seria che dovremmo fare è molto lunga, vuol dire che cosa significa.

di esperienze che, salvo eccezioni, che non abbiamo ancora fatto. Come parlarne seriamente? Fare teologia vuol dire parlarne scientificamente, è l'intellectus fidei. Se qualcuno ha delle domande, non dica ho dei dubbi e non credo bene. No, no, iniziano con la stessa lettera, dubbi e domande non sono la stessa cosa. Le domande le hanno le persone intelligenti e il Signore vuole che noi abbiamo una fede intelligente, quindi che si interroga. E se io non avessi domande, avrei finito il mio mestiere. Allora, come affrontarle? Quattro criteri. Primo, per parlare da cristiani anche della vita eterna, il punto di partenza è Gesù. Secondo, il luogo è il suo Vangelo, quello da cui traggo le parole. Terzo, l'analogia, adesso la spiego. E infine, dovremo avere una docta ignoranzia. Il punto di partenza è quello più importante. Se voglio dire una parola cristiana su qualunque tema, ma anche dunque sulla vita eterna, la risurrezione della carne, devo partire da Gesù. Un grande teologo del XX secolo, Balthasar, ha avuto questa intuizione. Noi dobbiamo passare dal figurativo al cristologico. Se chiudete gli occhi e vi dico, pensate all'inferno, non è che vi è venuta in mente una definizione, ma qualche forcone, un po' di fuoco. Noi abbiamo inevitabilmente delle raffigurazioni, delle immagini con cui pensiamo. È umano questo, è inevitabile ed è interessante che ogni cultura, persino ogni lingua, ha le sue immagini. Quindi vanno bene, non sono né giuste né sbagliate, sono un modo con cui noi cerchiamo di esprimere dei concetti e delle esperienze. Qual è la risposta cristiana? È Gesù. Quindi noi dobbiamo tradurre le raffigurazioni che abbiamo, e dopo ne vedremo un po', alla luce di Gesù. Che cosa ha detto Gesù? Che cosa ha fatto Gesù? Che cosa, a partire dalla storia di Gesù, posso dire di questi temi? E intuite dunque che noi cristiani possiamo parlare della vita eterna? Sì, perché ne ha parlato Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, o Padre, dove il conoscere, per il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù dice queste parole, non vuol dire sapere, vuol dire avere una conoscenza amante, cioè un'esperienza. Dal figurativo al cristologico. Come si fa a dire, beh, questo è cristologico? Partendo dalla scrittura. Questo è il luogo in cui la Chiesa da sempre ci ha consegnato Gesù. Le parole, i gesti, la storia di Gesù. Questo è il criterio. Ce l'ha insegnato il Cardinale Martini. Di fronte agli eventi della storia, qual è la pagina del Vangelo? Ai seminaristi di prima teologia, a cui faccio studiare commentandolo il credo apostolico in tutti i passaggi, dico così: fate voi questo esercizio, scegliete per ogni articolo del credo, per ogni riga, sono 12 come gli apostoli, una pagina del Vangelo, e allora vedrete che quando lo ripetete non diventa più una poesia da dire a memoria, ma davvero una sintesi della nostra fede. Basterebbe così. Credo alla risurrezione della carne. Qual è la pagina del Vangelo che vi viene in mente? Credo alla vita eterna. Qual è la pagina che vi viene in mente? Due accenni agli altri concetti. Analogia vuol dire che quando da teologo, da credente, da uomo, cerco di parlare dell'eternità che non ho mai visto, devo dire, non la sto descrivendo, sto cercando di interpretare con una certa similitudine, sto cercando di tradurre con le mie parole qualche cosa che non conosco di persona, ma che vedo in Gesù e nel Vangelo. Un esempio è chiarissimo. Nella vita eterna, che giorno è oggi?
Se la vita è eterna.

eterna è eterna, è dove non c'è né spazio né tempo. E come si fa a parlare di una vita dove non c'è né spazio né tempo? Devo dire in maniera intelligente: non lo so e non posso saperlo, perché io da uomo posso solo parlare dicendo: oggi è il 13 febbraio e sono qui, non sono altrove. Allora tecnicamente diciamo, bisogna ricordare che noi parliamo balbettando delle cose grandissime di Dio per non rimanere afoni, per non rimanere apofatici, dice la teologia, senza parole insomma. Ma quindi non abbiamo la pretesa di dire questa è la definizione giusta, è un'intuizione, un po' come un quadro degli impressionisti, che non ti dà mai il tratto perfetto, eppure ti dà l'esperienza di quello che raffigura. Ed è per questo, chiudo, che il mio buon padre Ladaria, ma riprendendo i padri della Chiesa, diceva: di fronte a certi temi teologici, temi di fede, bisogna esercitare anche o riconoscere una docta ignoranzia. Cioè c'è un'ignoranza intelligente, c'è un non sapere che va dichiarato. Quindi state tranquilli, questa sera non vi svelerò nessuna curiosità. Non sono ancora andato, non ho proprio fretta di andarci, e quando andrò temo che non potrò tornare indietro. Allora che cosa possiamo dire? Applichiamo questi criteri. Partiamo da, credo, la resurrezione della carne. Ebbene, la prima cosa che dobbiamo dire, credo, nella resurrezione della carne è che la possiamo citare, la possiamo mettere come oggetto di fede perché Gesù è risorto. Non so se capita anche a Ficino, ma il mio paesello, a Missaglia, siamo troppo lontani, c'è ancora oggi l'abitudine, dopo la messa, la domenica mattina, ad andare a fare il giro al cimitero, anche i giovani. E uno dei luoghi comuni delle mie donnette era di dire: però le mai tornandregni se vecchie stanno bene. E probabilmente si consolavano così. Però avrei voluto dire: è minga vera. Almeno uno è tornato indietro. Non intendo il povero Lazzaro, che poi è dovuto morire ancora, per cui anche Marta avrà ottenuto il miracolo, ma poi ha pianto due volte, quindi non lo so. No, Gesù, non è che possiamo far finta di niente. È vero che non va di moda, qualche anno fa una indagine diceva che il 37% di quelli che si dichiarano cattolici in Italia o cristiani non credono alla resurrezione. Insomma, se la vedano loro con Paolo, il quale disse: se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede. Non è che proprio sia così secondario, ma è la bellezza. Noi partiamo da Gesù. Gesù è morto ed è risorto. Non ci abbiamo le prove, è vero. Ci fidiamo di 11 che sono stati talmente pazzi da affrontare la morte per dirlo. 11 che, se ci mettiamo nei loro panni, ricordiamo che non erano proprio così eroici, coraggiosi. Anzi, eppure, dopo, non hanno avuto paura di. 11 che non sapevano molto della risurrezione dal loro catechismo. Ricordate tutti l'episodio di quei sadducei che prendevano in giro i farisei e vanno da Gesù a dire, abbiamo il jolly, cosa dici maestro di quella donna che ha avuto 7 mariti ed è morta anche lei? Di chi sarà moglie? Sottointeso. Vedete che non ha senso parlare di una vita, neanche usavano il termine resurrezione, di una vita che continua. Erano i
tempi di Gesù, e Gesù gli ha dato una lavata di capo. Voi non avete capito le scritture. Avete capito niente, gli ha detto, di fede, perché Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi. Non comprendere la resurrezione non è non aver compreso Dio. Il Dio di Gesù, attenti, perché noi possiamo fare su questi, come su altri temi, dei discorsi religiosi, ma non sufficientemente cristiani. Parlare di Dio, ma non c'entra niente con il Padre di Gesù. Liberi, ce n'abbiamo di gente che pubblica, che scrive e che fa anche altro, che ritiene di essere teologo e di parlare di Dio. Beh, perché no? Non è, non il mio, no, non è quello del Vangelo. Perché no, questo è il criterio, Gesù. Allora possiamo partire dalla resurrezione di Gesù. E allora, a partire da Gesù, vedete il criterio cristologico, che cosa posso dire della resurrezione della carne? E qui i brani possono essere diversi. Beh, per il primo tema almeno vi lascio due citazioni. Colossesi 1,18. Gesù è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Ah, non è l'unico, è il primo. O quello splendido capitolo della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, che vi invito magari a meditare in Quaresima, in cui si dice: ora Cristo, versetto 20, è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti, poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti, e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Prima Corinti 15, 20, 22. La parola di Dio ci guida. Lampada sui miei passi è la tua parola, ci ha insegnato Martini. Allora entriamo in maniera più specifica sulla resurrezione della carne. Qui i brani potrebbero essere diversi, magari qualcuno ama quello di San Tommaso. Ecco, tenetevi negli occhi quello splendido quadro di Caravaggio, iperrealista, con Tommaso che infila l'indice nella ferita del costato di Gesù. Ma io vi propongo un altro testo, Luca 24, versetti 36-53. È bello lungo, non ve lo leggo tutto. È la terza apparizione di Gesù ai discepoli. Quindi, l'ultima. Gesù appare ancora loro in persona e disse: pace a voi. E quelli stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Per questo Gesù dice: sono io, non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Ma essi, ancora per la grande gioia, non credevano. E Gesù disse: avete qui qualche cosa da mangiare? E gli portarono del pesce arrostito, e Gesù ne mangiò davanti a loro. Ecco, io credo alla resurrezione della carne e anche del pesce a questo punto, a partire da questo brano. Vuol dire che io e Don Alberto ci troveremo sicuramente bene. Si mangerà ancora. Non credo che saranno le donne che dovranno stare ancora a cucinare, questo non lo so. Ma la banalità dell'esempio ci fa dire: qui c'è qualche cosa di profondo. È Gesù stesso che sembra anticipare le domande più elementari, più banali. Non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come io. E ha mangiato davanti a loro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è risorto Gesù. È ancora Lui. Facevano fatica a riconoscerlo. Quindi c'è stato un cambiamento, no? E allora Lui, per farsi riconoscere, quali segni di identità aveva? Guardate le mani, toccate. Guardate il costato, toccate. Dunque ancora Lui, c'è una continuità tra il Cristo crocifisso
e il risorto. Eppure c'è una diversità. È alla luce di questa esperienza di Gesù risorto che possiamo dire qualcosa della nostra resurrezione della carne. Che cosa possiamo dire? Primo, in negativo, non vuol dire che risorgeranno queste mie cellule. Perché? Che si brucino o che non si brucino. Un tempo la cremazione era negata, era proibita, ma perché era dentro una cultura in cui la si considerava un modo dispregiativo del corpo, svalutativo, per dire non c'è più niente. Ma anche, mi sembra, i corpi che restano nelle tombe poi diventano polvere. Polvere sei, polvere ritornerai, Genesi 3, 19. Non è questione delle cellule, non è questo. La teologia insegna che ci sono almeno due messaggi. Vuol dire affermare la resurrezione della carne, primo, affermare l'identità della persona, secondo, riconoscere la pienezza della comunione e della comunicazione. Primo, l'identità della persona. Con la continuità di Gesù risorto rispetto al crocifisso, Gesù sta facendo capire ai discepoli che è cambiato qualche cosa. Non è tornato indietro come Lazzaro. È in una dimensione nuova. Però è ancora lui. Ci sono dei segni indiscutibili. Se non banalizzo troppo, per Gesù la sua esperienza nella storia, questo corpo di carne, non è stato un avatar. Finita la mission, ha lasciato lì tutto. No. Questo corpo, questa carne, l'ha presa talmente sul serio che l'ha portata nella Trinità. C'è qualche cosa di questo viaggio e non è un semplice souvenir. Lui ha vissuto un'esperienza nuova. Già i padri della Chiesa dicevano che la serietà del cristiano nel guardare il corpo, la carne, noi cristiani avremmo condizioni, ingredienti per fare una splendida e modernissima teologia del corpo, sono tre. Primo, la creazione. Secondo, l'incarnazione. Terzo, la risurrezione. La creazione. Tutto quello che Dio ha fatto è tov, buono. Anzi, vuol dire buono e bello. Per Dio il corpo non è come nella visione greca. Il corpo è la prigione dell'anima. Noi l'abbiamo respirato troppo. Voglio bene al mio patrono San Francesco, ma quando mi dice che mortifica frate asino, cioè il suo corpo, va bene mettere le redini alla concupiscenza che c'è in noi, ma il corpo è una cosa buona. Perché? Perché l'ha fatta Dio. E lui ha detto, è buono, mi piace, in scena. La creazione. Secondo, il principio dell'incarnazione, perché Gesù ha preso sul serio questo corpo. Sant'Atanasio dice, proprio ciò che ha assunto è sanato. Gesù ha preso sul serio l'incarnazione. Terzo, la risurrezione. Gesù ha portato nell'eternità il corpo. E il messaggio che ci dice è ancora lui, il che vuol dire, dal punto di vista dell'antropologia, cioè dal punto di vista nostro umano, la risurrezione di Gesù, che cosa dice della mia risurrezione? Che sarò ancora io. Attenti a quelli che dicono diventeremo come angeli. Beh, bambini, vi ho portato un testo fatto a quattro mani con la mia collega psicologa, eravamo anche qui forse con la Cecilia Pierrone. Ai bambini piace pensare diventeremo come gli angeli, voleremo sulle nuvole, ecco, questo va bene, ma noi saremo ancora noi e siamo anche un po' più degli angeli, perché noi siamo creati a immagine del Figlio, non degli angeli. E il corpo dice la continuità.
di quello che siamo stati, perché il nostro corpo, lo sappiamo bene, porta i segni di chi siamo, e noi siamo quello che siamo diventati strada facendo. Ci portiamo i tratti, io i colori dei capelli del mio papà, gli occhi del mio nonno, e ci portiamo dentro la storia che abbiamo vissuto. La mia maestra delle elementari, la catechista dell'asilo, l'incidente avuto, gli abbracci della mamma, le frittelle della nonna, le lacrime, i sorrisi. Il nostro corpo non è una cosa che abbiamo, è la nostra storia. Ecco, io mi sento di dire questo teologicamente. Credo la resurrezione della carne vuol dire che sarò ancora io. E attento di ritrovare mio papà, di ritrovare il mio zio Don, di ritrovare le persone a cui ho voluto bene, Marco, Patrizia, cioè ci... Andando là con l'età, insomma, abbiamo un po' di persone che abbiamo voglia di rivedere. E ci saremo, e saremo ancora noi. Però c'è anche un secondo messaggio. Non è solo l'identità, ma c'è anche il fatto che il corpo è il luogo della comunicazione. È da come siete seduti, voi mi state dicendo. Da come io mi muovo, è inevitabile. Siamo italiani, quando andiamo all'estero ci dicono se vi leghiamo le mani diventate muti voi italiani, perché noi non riusciamo a non parlare con il corpo. E il nostro corpo comunica, dice. Pensate cosa dice un abbraccio, uno sguardo, un bacio. Cioè, bambini, basta che il papà mi guardava, gli sguardi della mamma sono eloquenti, il tono, no? Il corpo comunica, ed è stupendo questo. E che cosa vuol dire allora, credo la resurrezione della carne? L'ho imparato, qui devo fare una confessione pubblica, l'ho imparato sbagliando, quando da giovane teologo feci una delle prime lezioni della scuola di teologia per laici a Lecco, proprio su questi temi, e ho detto tutto quello che sapevo, o meglio, quello che avevo capito, perché si trasmette non tutto quello che uno ha studiato, ma quello che ha assimilato. E allora ho detto la prima parte, cioè l'identità. Poi, nel momento delle domande, arriva una domanda da una voce femminile da un'altra sala, perché erano in tanti e 25 anni fa non c'era le videoproiezioni, ma era già tanto avere il radiomicrofono, e dice: ma io quando risorgerò avrò ancora questo corpo così come adesso, o sarò un po' meglio, sarò diverso? E in prima fila c'era un gruppo di signore che si guardavano sorridendo, impellicciate. Allora ho fatto il verso alle signore, dicendo: guardi, io non so dirle come saremo, io non so se finalmente riuscirò a giocare a basket, oppure le signore diventeranno delle modelle o così via. E pensavo di essermela cavata. Quando finisce la lezione, l'amico che era dall'altra parte mi dice: Don, ma guarda che quella che ha fatto la domanda era l'accompagnatrice di una ragazza giovane in carrozzina. Avrei voluto sprofondare. Lì però mi si è fissato nella mente questo secondo concetto, che il corpo è il luogo della comunicazione e per questo della comunione. E allora ho capito che non posso dire come sarà il mio corpo, più slanciato o rotondo come pensavano i greci per l'ideale della perfezione, non so come sarà. E non so se i difetti che ho adesso non ci saranno più. So che però questo mio corpo non sarà più un ostacolo a comunicare bene e ad entrare in comunione con gli altri. Che è quello che conta. Perché siamo un po' tutti disabili nel comunicare. Tra moglie e marito, ditemi voi, chi parla di più, chi parla di meno, o chi non parla per niente. Cioè, comunicare non è una cosa così scontata. Non c'è bisogno di essere muti. O
entrare in comunione. Mi colpiscono, quando ho gli incontri con le famiglie giovani, i bambini che nel giocare, magari con quelli un po' più grandini, si avvicinano al fratellino o al bambino più piccolo e vorrebbero abbracciarlo e lo stritolano, perché non hanno ancora il controllo, no? Dei loro gesti. Mi domando io se alla mia età, con i miei gesti, riesco davvero ad esprimere bene l'affetto che vorrei. Chi non prova a dire, domani è San Valentino, guarda, ti ho detto che ti amo, ma in realtà lo sento ancora di più, è che non riesco a dirlo tutto, no? Ecco, facciamo un po' fatica a comunicare, a entrare in comunione. Non è che la resurrezione della carne vuol dire che questo mio corpo diventerà davvero capace di comunicare e di entrare in comunione con gli altri, cioè di amare. E se ci fosse qualche collega teologo, direi, forse qui possiamo recuperare una delle intuizioni di quel grandissimo e discusso teologo che fu Karl Rahner, quando parla di pancosmicità. Noi immaginiamo che, nella teologia preconciliare, che l'anima si distacca dal corpo e non c'è più un legame con il corpo, finché non risorgerà alla fine, al giudizio finale. E dice, ma perché dobbiamo pensarla acosmica, senza un posto nel cosmo? Forse, perdendo questo mio corpo, che mi costringe ad essere qui e ora, entro in comunione con tutto il cosmo. Tant'è che mi sembra che proprio la scrittura dice che alla fine Dio sarà tutto in tutti. Il corpo come luogo della comunione. Secondo tema, la vita eterna. Che cosa vuol dire la vita eterna? Vuol dire che entreremo nella vita piena, nella vita definitiva. Ma come possiamo parlare di questa vita? Partiamo da un testo che vi suggerisco di recuperare per questi temi. Magari l'avete già rimeditato durante il Giubileo sulla speranza, la Spe Salvi, enciclica sulla speranza di Papa Benedetto XVI, che con la sua finezza ed efficacia teologica era molto breve e molto denso. E ci aiuta a capire bene che quando noi parliamo di vita eterna, immediatamente lì il figurativo parte. Noi ci immaginiamo la vita eterna come una vita infinita, che non finisce mai, e una vita che incomincia però dopo la morte. Allora, sono questi due tratti che vorrei un po' mettere in discussione. La vita dopo la morte vuol dire che c'è una vita preparatoria, vita terrena, poi inizia la vita eterna, che è la vita vera. Il Salmo dice 70-80 per i più robusti, noi il Signore diciamo, dai, 80-100, Va bene, fate anche di più di 100, però finisce la vita terrena e dopo comincia la vita eterna, io ci metto il punto di domanda. E soprattutto, cosa faremo tutto il tempo nella vita eterna? Il Catechismo di Pio X diceva, sarà la visio Dei. Beati a contemplare il Padre Eterno. Spero che questo pensiero vi attiri e vi faccia venire la voglia di andarci. Vedo che c'è la rincorsa. State tranquilli, perché Benedetto XVI dedica tre numeri, 10, 11 e 12, alla vita eterna. E dice così, al numero 10, vogliamo noi davvero questo, cioè vivere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna
non sembra loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente. E la fede nella vita eterna sembra per questo scopo piuttosto un ostacolo. Continuare a vivere in eterno, senza fine, appare più una condanna che un dono. Se qui c'è qualcuno che è sposato, sarete moglie e marito per sempre. La barzelletta del finché morte non vi separi, no, si conclude dicendo che non c'è nella formula cattolica, c'è nei film, quindi preparatevi per sempre. Continuare a vivere in eterno senza fine appare più una condanna che un dono. Certo, la morte si vorrebbe rimandare il più possibile, ma vivere sempre senza un termine, questo tutto sommato può essere solo noioso e alla fine insopportabile. A me è venuto in mente a Sandra Mondaini. Che noia, che barba, che barba, che noia. Eh già, ma questo è la vita eterna? Questa è una raffigurazione della vita eterna. E guardate come funziona male l'analogia. Noi prendiamo la nostra vita e la proiettiamo di là. L'unica differenza qual è? Che è lunga, che è infinita. Allora, se dobbiamo raffigurarcela, almeno raffiguriamocela bene. Io non tolgo niente al mio collega liturgista che sarà la Visio Dei, che pensa come i monaci di Cluny, sarà l'eterna liturgia. Ma chi ti proibisce di star lì tutto il tempo a far andare il turibolo e a cantare le lodi al Dio Altissimo? Ecco, però se io devo essere attratto, io preferisco Isaia 6, sarà un banchetto di grasse vivande dove non ci sarà né colesterolo né diabete. L'ultima parte è una traduzione che ho mia, ecco, però insomma, cioè io devo recuperare la panna mottata che il mio cardiologo da un po' di anni non mi fa mangiare, quindi sarà beh, dolce naufragare, ma io immagino un mare di panna mottata come minimo. Cioè uno deve immaginarsela bene. Poi verrebbe da dire, beh, qual è l'immagine che Gesù più ha utilizzato? Il regno dei cieli è simile a un banchetto. E quindi, noi siamo a posto. Banchetto di nozze! Voi che vi siete sposati sapete la differenza tra il quotidiano. Banchetto di nozze del figlio del re. Io non so quel tempo quanto durava, ma se già alle nozze di Cana più o meno, Cana durava più o meno una settimana, ecco, è l'immaginario. Sempre la mia collega psicologa che ha fatto, Cecilia Pirone, che ha fatto anche la coordinatrice negli asili, lavorando su queste questioni, dopo vi ho lasciato un testo che raccoglie un po' delle nostre riflessioni, mi ha portato un'immagine splendida da parte dei bambini. Un bambino gli ha detto: il paradiso, quindi la vita eterna per me è un posto dove ci sono alberi di gelato. Bravo! Questo ha capito! Questo ha capito la logica teologica. Certo che è una raffigurazione, ma ha preso la cosa più buona che conosceva e l'ha elevata a dismisura. Se venite a Seregno, dove sono in parrocchia, date a Santa Valeria, così fate una devozione, poi di fronte uscite c'è l'albero dei gelati e fate una degustazione, perché è veramente buono. Ha preso addirittura i due coni, che sono più o meno le stelle Michelin. Però, per quanto lo facciano buono, per quanto vi diano il cono più grande che hanno, capite, un bambino piccolo che si immagina alberi, un bosco, una foresta di gelato. Ma non è questo quello che Gesù ha cercato di farci intuire? Ma voi ve lo immaginate buono Dio? No, non sempre. Gesù ha cercato di farci capire che Dio è buono, che è solo buono, ma che è infinitamente di più di quello che noi ci immaginiamo. Abbiamo perso lo stupore. Abbiamo perso. Un bravo prete spagnolo, Pablo Domínguez Prieto, filosofo, purtroppo morto a 42 anni, di cui hanno tradotto in italiano gli esercizi spirituali che ha predicato proprio prima
di morire. Si titolano L'ultima cima, perché li ha predicati in un monastero di suore, finiti gli esercizi, è andato a scalare una montagna, ci è arrivato, ma nella discesa è morto. Ebbene, questo Brioso in quei testi racconta tanti episodi e ci mostra, con un'esperienza che ha vissuto, la capacità o l'incapacità di stupirci o meno. Dice: una domenica devo fare il ritiro ai miei giovani e li ho fatti entrare nel salone. Poi, alla fine, sono entrato di corsa, ho aperto la porta: ragazzi, ragazzi, venite qui, è qui, è qui che vi aspetta, è venuto apposta per voi. E questi sono girati stupiti: chi? Gesù, Gesù, è arrivato lui in persona, oh, è di là, è venuto per voi perché sapeva che c'era il ritiro, voleva incontrarvi. Al che ho cominciato a guardarlo strano: su, dai, andiamo, che aspetta, mica voglia far aspettare Gesù, no? E a quel punto i loro sguardi dicevano: è domenica mattina, un po' come gli Atti degli Apostoli, questo ha già bevuto. Scusate ragazzi, ma non siete venuti a fare il ritiro, a ascoltare la parola di Gesù, a incontrarlo? Ho capito, avete paura, venite di là con me. E allora li ha accompagnati ed è entrato in chiesa. E questi si sono messi a guardare: dov'è? Cioè, entrando piano piano, perché te lo lasciamo andare avanti qualche coraggioso. Dice che qualcuno addirittura ha guardato sotto le panche. Poi, quando hanno preso coraggio, ha detto: dona, allora dov'è? E gli ha detto: là, nel tabernacolo. Ah, ma dai! Chi di noi si stupisce ancora dell'incredibile presenza quotidiana di Dio in mezzo a noi? Quel bambino aveva intuito che il paradiso non è un posto bello, è infinitamente bello. Dio non è buono, è infinitamente buono. San Tommaso, più grande dei nostri teologi, dice: quando credi di aver capito Dio, stai tranquillo, quello non è Dio. Non perché è un'altra cosa, perché Deus semper maior, di più nel bene, nella bellezza. Ecco, allora, se questa è la raffigurazione, e prendete la raffigurazione che vi attiri di più, qual è la rilettura cristologica? Penso si possa dire semplicemente così. Primo, la vita eterna, ci dice Gesù, è la vita di Dio. Questa è la vita eterna, cito Gesù nel Vangelo di Giovanni, è conoscere te, o Padre, e il Figlio tuo, Gesù Cristo. E conoscere per il Vangelo di Giovanni non è un atto intellettuale, ma affettivo. È conoscere Dio, perché solo Dio ha la vita eterna. Noi ce l'abbiamo in avanti. Io sono nato nel 68, da qui in poi siamo nati e non moriremo più. È verissima l'affermazione di Chiara Corbello Petrillo. È verissima. Dio è l'unico che ha la vita eterna da sempre. Quindi la vita eterna è la vita di Dio. Solo che Gesù non si è accontentato di dirci questo. Ci ha detto: la vita eterna, o meglio la vita di Dio, è che Dio è Padre e che mi ama. E io sono una cosa sola con Lui. E questa unità, questa comunione, questa unione tra me e Lui mi fa essere in Lui e Lui in me. Come? Attraverso quell'amore che si chiama Spirito Santo. Questa è la vita eterna, la vita di Dio che è Trinità, che è amore. Vi invito a meditare tre spunti che trovate nel Vangelo di Giovanni, in modo particolare nel capitolo 17. E Gesù ci dà tre riferimenti: l'essere in, l'essere uno e l'amore. Padre, che siano in noi come io sono in te. Questo è entrare nella vita eterna, come il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, attraverso lo Spirito anche noi siamo immersi in. Paolo, che ci crede già così tanto, usa 196 volte la formula essere
in Gesù, in Cristo Gesù, nel Signore Gesù, essere in. O ancora, essere una cosa sola. Prego che siano una cosa sola come noi lo siamo. L'una, caro, non è un'illusione, è una meta verso cui camminiamo. E com'è possibile tutto questo? Nell'amore. Nell'amore. Sempre Ratzinger, in una delle pagine splendide del, penso, il suo testo più celebre, ma anche forse più bello, Introduzione al Cristianesimo, scrive così: come si fa a spiegare l'unità e la Trinità di Dio? Noi non riusciamo. Sì, dopo c'è qualcuno, da Don Tonino Bello ha trovato questa efficace espressione, perché noi facciamo 1 più 1 più 1 e fa 3, però non è che, e invece, beh, perché sbagliamo operazione, 1 per 1 per 1 fa 1, efficacissimo, e dice uno vive per l'altro, già è l'amore. E Ratzinger dice, perché non è una questione matematica, o l'unità in Dio non è un'unità dell'atomo, l'indivisibile, ma è un'unità relazionale, è quella unità che solo l'amore può creare lasciando il rispetto l'uno dell'altro. Non è la fusione, ma solo nell'amore. Chi ama sa che lui resta lui, lei resta lei, eppure si può essere una coppia, una. Ecco, il mistero della comunione, e dice questa è l'unità dell'amore. Non è questione né matematica né fisica, c'è un'unità che va al di là delle nostre categorie, ecco l'analogia. Siamo noi che non sappiamo spiegarlo, ma questo non vuol dire che non esiste. E allora, al numero 12, sempre Ratzinger lo spiega così: l'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell'immergersi nell'oceano infinito d'amore. Credo che ci sia un'esperienza che ci aiuta a ricordarlo bene. E poi ho chiuso. Ripensate il momento in cui vi siete innamorati. Anzi, quello in cui da innamorati vi siete sentiti corrisposti. Insomma, quel momento in cui l'avete detto o l'avete sentito, se il tempo si fermasse. Non è proprio questo l'eternità. Capite che non è una cosa noiosa. Rubando le parole al poeta, potremmo dire: e me dolce naufragar in questo mare d'amore. Chiudo con un'immagine che ho trovato, la trovate magari anche in internet, ma ho fatto un po' di studi e ho scoperto che è di uno scrittore spagnolo. È l'immagine di due bambini, due gemelli, che nel ventre della madre dialogano tra di loro. E certo è nota, mi fa piacere, perché è un'immagine splendida che ci aiuta a comprendere qualche cosa dell'indicibile ma stupendo mistero della vita eterna, che non è altro da quella che viviamo, ma se la vita eterna è l'amore di Dio Padre con il Figlio, che è lo Spirito dentro cui noi siamo chiamati, ogni volta che amiamo la stiamo già vivendo. Dice così: nel ventre di una mamma c'erano due bambini, uno chiese all'altro: credi nella vita dopo il parto? E l'altro rispose: ovvio, ci deve essere qualche cosa dopo, siamo qui solo per prepararci. E quell'altro gli disse: ma non c'è niente dopo, che vita potrebbe essere? E il fratello dice: ma io non lo so, magari sarà più bello, abbiamo le gambe e si riuscirà a usarle per camminare, magari per saltare, per correre. E il primo gli disse: ma questo è assurdo, camminare è impossibile, mangiare con la bocca è ridicolo. Qui abbiamo tutto, capisci?
una vita dopo il parto, logicamente è fuori questione. Ma il secondo insiste, ma io penso che qualcosa c'è, è forse diverso da qui. E l'altro ancora, stupidaggini, perché se ci fosse una vita dopo, perché nessuno è mai tornato da là? Il parto è la fine della vita, dopo il parto non c'è niente, oltre all'oscurità, al silenzio e alla dimenticanza. E il secondo, cioè, ma io non lo so, spero di no, ma sicuramente incontreremo la mamma e lei si prenderà cura di noi. La mamma? Ma tu credi alla mamma? Ma questo è ridicolo, se la mamma esistesse, dov'è adesso? E il secondo disse, lei è intorno a noi, siamo circondati da lei, noi siamo suoi, è in lei che viviamo, senza di lei noi non potremmo esistere. E il primo concluse, beh, io non posso vederla, quindi è logico che non esiste. Ma il secondo gli rispose, a volte se stai in silenzio e ti concentri e realmente ascoltassi, potresti percepire la sua presenza e potresti persino sentire la sua voce amorosa tutta attorno a noi. Questa è una promessa della vita eterna.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, questo è l'appello che Papa Leone ha rivolto ai vescovi italiani che hanno concluso oggi la loro assemblea. Il Papa chiede alla Chiesa il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie, il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande, il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire con la vita prima ancora che con le parole, ha sottolineato il Papa. L'Italia ha bisogno di questa testimonianza. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la risposta iraniana con i Pasdaran che hanno annunciato di aver preso di mira una base americana. Teheran ha anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costrette a tornare indietro. Il Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree reagiscono ad attacchi ostili di missili e droni. Ancora raid di Israele in Libano, almeno 14 persone, tra cui anche 6 bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud. In risposta a Hezbollah, che ha attaccato Israele ieri, quando una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha anche annunciato di aver ucciso Yahya Kazim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis, nella striscia di Gaza, che ieri sera ha causato almeno 7 morti. Il governo italiano è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano una priorità. Così il ministro degli esteri italiani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, in merito alla proposta tedesca dell'Ucraina come membro associato all'Unione Europea. Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del boss. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. E infine una notizia dell'ultima ora: attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, cittadino svizzero di 31 anni, arrestato, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedali ed uno è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
1: Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge. Difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua parola fammi vivere. Lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere. Le tue misericordie sono grandi, Signore. Secondo i tuoi giudizi, fammi vivere. Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo la tua grazia dammi vita. La verità è principio della tua parola. Resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
1: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
2: Beato l'uomo che teme il Signore
3: e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.
4: La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
3: Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
4: Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
6: Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi.
7: Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Lo dica, Israele. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. Il Signore è giusto, ha spezzato il giogo degli empi. Siano confusi e volgano le spalle quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata, dissecca. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi raccoglie covoni. I passanti non possano dire: la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore.

0: si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. Confida nel Signore, fai il bene.
1: Abiterai felice nella tua terra.
2: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È giovedì 28 maggio.
2: Sono le 12:24.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Benvenuti a Chiesa e Comunità. Si è da poco conclusa con l'incontro con Papa Leone XIV, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 4 giorni intensi per i vescovi italiani, culminati con le parole che il Papa ha rivolto loro. Un grande slancio quello che giunge da Leone XIV, che nel suo discorso ha esortato ad avere il coraggio dell'essenziale, il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto, più libere di annunciare Cristo, il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie, il coraggio di organismi di partecipazione vivi, il coraggio di ascoltare i giovani, di lasciarsi evangelizzare dai poveri, il coraggio di una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle chiese in Italia. Così il Papa, che ha invitato i vescovi anche all'ascolto profondo, l'ascolto della parola di Dio, del popolo di Dio e quindi dei segni dei tempi, ascoltare anche ciò che mette in discussione le abitudini pastorali. Ancora il Papa ha sottolineato il cammino sinodale compiuto, che ora deve diventare stile permanente, e l'attenzione all'iniziazione cristiana. La fede, ha detto il Papa, viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali. Questa la consegna al termine dell'82esima Assemblea Generale della CEI. Durante i lavori dell'Assemblea, ieri pomeriggio, si è tenuta anche una conferenza stampa con il Cardinal Presidente Matteo Zuppi, il neoletto Vicepresidente per l'area Nord, il Vescovo di Mantova, Monsignor Gianmarco Busca, e il Cardinal Roberto Repole, che è intervenuto sulle linee di orientamento per la ricezione del cammino sinodale. Sull'attualità, le domande dei giornalisti al Cardinal Matteo Zuppi, a partire dalla pace, dal disarmo, e poi anche sul trattamento subito dagli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali da Israele. Ha raccolto l'intervista al Presidente della CEI, il nostro collega Nicola Ferrante. Sentiamo cosa ha detto ai giornalisti il Cardinal Zuppi.
2: Innanzitutto c'è il problema di disarmarsi, perché la prima parte non è secondaria, perché soltanto uno che è veramente disarmato può anche disarmare, altrimenti comincia a rientrare nella logica del confronto, nella logica del riarmo. E quindi credo che gli inviti di Papa Leone siano così chiari, così convincenti, e soprattutto innanzitutto partendo da sé, dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario. Anche nell'introduzione abbiamo insistito come la polarizzazione immiserisce, ma immiserisce tutti, e soprattutto non fa affrontare i veri problemi, e pericolosamente fa credere che i problemi vengano risolti con alzare i toni e non nel cercare di capire la complessità e di risolvere le difficoltà reali.
3: In questo senso, l'immagine della
2: flottiglia? Di profondo dispiacere per chi ne è stato vittima, e a mio parere anche per chi ha esercitato quella violenza, perché tradisce se stesso. Le istituzioni devono sempre garantire i diritti, devono essere le prime con chiarezza a garantire i diritti della persona.
4: Eminenza, un commento sui 4 verbi che il Cardinale Repore appunto diceva, quindi l'importanza anche del trasmettere la fede e anche la corresponsabilità, in questo caso anche per i laici. Quanto è importante questa attenzione anche per la persona, anche alla luce dell'enciclica di Papa Leone?
2: Noi viviamo un mondo pieno di sofferenze profondissime, di tanta solitudine, di tanto individualismo. In realtà nel centro-nord un nucleo familiare su 3 è composto da una persona, e quindi riferimenti tenui con la comunità. Ma questa è anche una grande domanda spirituale a cui, come diceva Papa Benedetto, se c'è la desertificazione spirituale vuol dire che c'è ancora più sete. E quindi la Chiesa non risponde a se stessa, ma risponde a queste domande, e in questo c'è l'annuncio evangelico, che il nostro Signore è venuto proprio per questo, e oggi lo capiamo ascoltando, camminando insieme alle persone, capendo questa richiesta, questa ricerca di senso, di futuro, di comunità, e con le nostre, con quello che siamo, dare la risposta, che è sempre soltanto il Signore Gesù.
1: Ieri, come detto in conferenza stampa, è intervenuto, oltre al cardinale Zuppi, anche il cardinale Roberto Repole, che ha guidato il gruppo di lavoro sul testo al voto durante l'assemblea, con le linee di orientamento individuate a partire dal documento di sintesi del cammino sinodale. Quattro le linee tratteggiate, come riferito dal cardinale Repole nell'incontro. Sentiamo proprio un passaggio del suo intervento su questo.
5: Sostanzialmente è un testo che ha un forte radicamento, vorrei dire, su Cristo, e partendo da lì si sviluppano alcune linee, alcune prospettive di orizzonte che si sono espresse attraverso quattro verbi che riporto, che mi paiono davvero sintetici di quello che è il cammino svolto e che è stato offerto ai vescovi in questa assemblea, cioè riportare al centro il dono della fede, questo è il primo punto, puntare sulla vita comunitaria, il secondo punto, e le due cose sono strettamente connesse, perché si tratta di riprendere consapevolezza che la fede vissuta, celebrata e trasmessa è il cuore di tutto il nostro cammino ecclesiale, ma questa fede, che è un atto personale, non è qualcosa di individuale, ma il luogo in cui la si vive è la comunità che crede, è la Chiesa. Quindi il secondo passaggio è puntare sulla vita comunitaria, perché c'è la necessità oggi di ripensare la comunità e l'esistenza della comunità nel territorio. Veniamo da una tradizione in cui le parrocchie erano la forma normale dell'esistenza delle comunità cristiane, oggi ci stiamo ripensando perché siano delle comunità vere, nella consapevolezza, ecco, nella lucidità che questo può essere qualcosa che la Chiesa può offrire anche alla società, al mondo civile, perché in un'epoca di forte individualismo delle comunità autentiche possono davvero offrire quell'elemento anche di socialità che una volta era scontato e oggi non l'è più. Quindi riportare al centro il dono della fede, puntare sulla vita comunitaria. Terzo, dare impulso alla corresponsabilità differenziata, un po' quello che diceva il cardinale presidente, cioè si è tutti in qualche modo responsabili nella Chiesa, vescovi, preti, diaconi, consacrate, consacrati, laiche, laici, della vita della Chiesa, ma anche della missione della Chiesa. E quarto, verificare l'adeguatezza delle strutture, perché le strutture non sono tutto, non sono la cosa fondamentale, però le strutture devono essere adatte alla vita di fede, alla trasmissione della fede e a una vita comunitaria reale e vissuta.
1: E con questo contributo del cardinal Repole ieri durante la conferenza stampa chiudiamo questa ampia pagina sulla 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si è chiusa stamane in Vaticano. Ora andiamo a Verona, dove è in programma stasera una fiaccolata per le vie cittadine, una chiamata alla pace per ripudiare la guerra, come indica l'articolo 11 della Costituzione italiana. È un'iniziativa che vede a fianco la Chiesa di Verona, il Comune, il coordinamento per le iniziative di pace e la scuola di pace non violenza. Il ritrovo è stasera alle 20:15 in Piazza Bra. Di questa fiaccolata ci parla Don Renzo Beghini, direttore dell'ufficio problemi sociali e lavoro della diocesi scaligera e direttore della scuola di pace non violenza.
6: L'iniziativa è promossa dal sindaco di Verona Damiano Tommasi e dal vescovo di Verona Domenico Pompili, e abbiamo coinvolto, diciamo che all'interno, dal punto di vista organizzativo, la scuola di pace e non violenza, nata appunto all'indomani dell'arena di pace quando è venuto il Papa Francesco nel 24, e ha coordinato un po' la galassia, diciamo così, dei movimenti pacifisti veronesi, che sono parecchi, andiamo dall'AMPI fino a Pax Christi, le donne in nero e poi i sindacati. È la prima volta che facciamo una manifestazione tutti insieme, e questo insomma ci dà coraggio e speranza. Direi che un po' i significati fondamentalmente sono tre. È un primo, chiaro, un gesto simbolico senza pretese, però è una chiamata per tutti a non rimanere spettatori inerti, e quindi in qualche modo a rifiutare ogni forma di acquiescenza, di rassegnazione dell'idea che insomma la guerra è uno strumento inevitabile per la risoluzione dei conflitti. In secondo luogo vuole essere l'espressione di una coscienza collettiva e quindi anche della volontà a stare dalla parte delle vittime, di tutte le vittime, di tutte le guerre. E in terzo luogo noi abbiamo l'impressione anche come scuola che sia necessario in qualche modo recuperare il senso delle parole. È interessante che Papa Leone alla Sapienza di Roma abbia detto non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Insomma, in qualche modo dobbiamo capirci sulle parole, dobbiamo dare contenuto a questa parola pace che tutti utilizzano, anche Trump, anche Netanyahu, anche Putin, però appunto si tratta di capire cosa c'è dietro questa parola, qual è il senso e quali sono i significati. Recuperarli anche appunto dal punto di vista di una coscienza collettiva ci sembra oggi assolutamente necessario e urgente.
1: Da quell'incontro in arena nel 2024 è nata, come diceva prima, la scuola di pace e non violenza, è nato un percorso. Ecco, ci racconta quali frutti vede?
6: Beh, direi che il primo frutto è appunto una rete diciamo più sostanziale di vari movimenti, associazioni, fondazioni, azioni, iniziative anche come dire spontanee, informali, di persone che credono nella pace. E questo è un primo elemento interessante. La nostra scuola ha adesioni che vanno dalla Puglia, Cagliari, Roma, Firenze, Parma, Reggio, Treviso, Milano, diciamo veramente questo ci ha fatto abbastanza impressione e i movimenti sia laici che cattolici su questo sono in prima linea. In secondo luogo abbiamo l'impressione che insomma offrire percorsi di studio, di approfondimento, di cosa significa abitare il conflitto e con strumenti non violenti e quindi con un approccio come dire di credito verso ogni persona, a ogni essere umano. Io penso che sia appunto lavorare su questi strumenti sia una questione assolutamente importante. Pensi solo al tema della giustizia riparativa, sia dal punto di vista culturale e quindi che precede appunto diciamo l'atto e sia dal punto di vista anche giuridico e di incontro con le persone, di ascolto delle ferite, sia diciamo della vittima ma anche l'ascolto della ferita che dell'autore del reato. Ecco, a mio avviso questi sono elementi assolutamente nuovi anche sotto il profilo proprio culturale in Italia e credo che siano diciamo direzioni, indirizzi assolutamente di fronte alla quale, di fronte ai quali la Chiesa appunto non può rimanere assolutamente in disparte, perché ha molto da dire, perché nella sua tradizione, nelle sue corde poter dire molte cose su questo, perché ha fatto esperienza e continua a fare esperienza di misericordia e riconciliazione.
1: Un'esperienza da valorizzare. Da Verona ci spostiamo ora a Firenze, perché in questi giorni nella Basilica di Santa Croce si sono celebrati gli 80 anni di Città di Vita, storica rivista, voce spirituale, culturale, artistica legata al complesso monumentale fiorentino, ma non solo. In occasione di questo anniversario si è svolta una giornata di riflessione e confronto e Padre Antonio Di Marcantonio ha tenuto un intervento dedicato proprio agli 80 anni della rivista. Lo abbiamo intervistato anche noi su questo anniversario.
7: Città di Vita nasce come voce culturale, artistica e spirituale della Basilica di Santa Croce. Basilica di Santa Croce è animata dalla comunità francescana. Ecco, 80 anni sono tanti per una rivista che ha così il pregio di essere una rivista non strettamente religiosa, ma una rivista che ha di dialogo, di confronto, no, sulla scienza, sulla religione, sull'arte e sulla cultura in genere. Quindi 80 anni significa che una rivista così, ecco, che non fa notizia, ma che produce cultura, produce riflessione, produce confronto, ecco, è importante, che è un traguardo abbastanza rilevante. 80 anni sono tanti, no? Ecco, e quindi il significato che noi vogliamo dare a questa celebrazione è non soltanto il ricordare un passato glorioso, perché sfogliando un po' la storia di Città di Vita, Città di Vita hanno scritto personaggi molto illustri, no? Come Giovanni Papini, che fece il manifesto di lancio, eccetera, Betocchi, La Pira, Bargellini, Garen, insomma ce ne sono tanti, adesso non mi vengono in mente tutti, no? E quindi vogliamo continuare ad essere presenti nel mondo culturale, perché la domanda è sempre quella: come trasmettere il Vangelo in un mondo che cambia, in una cultura, perché la fede deve diventare cultura se vuoi essere veramente pienamente vissuta.
1: È una sfida importante e quanto mai attuale. Risfogliando questa storia, questi 80 anni, c'è qualche pagina che la colpisce di più, che vale la pena ricordare?
7: Ma io segnalerei soprattutto la capacità di prevenire i tempi, cioè leggere i segni dei tempi, sempre in anticipo. Cioè, è una rivista che non soltanto ha fatto storia nel campo letterario, ma soprattutto ha cercato di essere una voce profetica. Le pagine più esaltanti sono quelle del dopo concilio, no? Del dopo concilio, quando c'era da far passare, no? nella mentalità delle persone, proprio nella fede comune, eccetera, i contenuti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ecco. In quell'epoca lì questi grandi scrittori si sforzavano veramente di fare veramente non soltanto cultura, ma una sorta di educazione, no? Alla fede. C'era un periodo nel 65, un periodo dove la società era in fermento, la città di Firenze lo stesso, la Chiesa che si trovava a dover attuare i dettami del Concilio Ecumenico Vaticano II, eccetera. Ecco, quindi negli anni 60 le pagine di Città di Vita hanno fatto storia, non solo ma Città di Vita, dove ha ricordato che entrava ed entra tuttora nei maggiori centri culturali d'Italia, soprattutto d'Europa, soprattutto dell'America Latina, quindi attraverso lo scambio anche di riviste culturali, ecco, c'è questo arricchimento reciproco, c'è anche questo scambio di informazioni.
1: E ringraziamo padre Di Marcantonio proprio per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questi 80 anni di Città di Vita, storica rivista della Basilica di Santa Croce. Ancora qualche notizia dal Vaticano. Prima di tutto, il Papa, cogliendo l'invito dei capitani reggenti, si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino la mattina del 22 agosto. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la visita proseguirà al meeting e alla città di Rimini, lo comunica la prefettura della casa pontificia. E poi stamane Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza anche i partecipanti alla sessione plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo. Il pontefice ha ringraziato per il lavoro svolto dal Dicastero durante il giubileo. Il mondo ha più che mai sete di speranza, desidera vivere nella pace, nella certezza che l'impegno per costruire una città degna di figli di Dio non solo è possibile, ma reale, perché è intriso di una speranza che offre obiettivi veri, non illusori. La trasmissione della fede, ha indicato ancora il Papa nel suo discorso, passa necessariamente attraverso l'incontro con persone e comunità che esprimono la gioia della fede cristiana e la coerenza di uno stile di vita evangelico. Non è certo annacquando i contenuti, ammorbidendo le esigenze, che si può rendere attraente il cristianesimo, ma testimoniando con umiltà e coraggio la via, la verità e la vita che ha convertito e santificato tante persone. Così appunto il Papa nell'udienza ai partecipanti alla sessione plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione. Poi c'è stata l'udienza invece per l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, di cui vi abbiamo dato conto ad inizio puntata, con quell'incoraggiamento appunto ad andare all'essenziale. Ringrazio Roberto Damiata in regia e ringrazio anche tutti voi per l'ascolto di Chiesa e Comunità. Buon proseguimento.
0: Chiesa e Comunità.

0: così.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12 e 56 minuti.
2: È giovedì 28 maggio.

tra un cielo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram, tram, il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera, la vita è come una bimba su un bus e passeggiare.

0: In Blu 2000 News.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. È questa l'esortazione di Papa Leone ai vescovi italiani che hanno concluso la loro assemblea. Il Papa chiede parrocchie accoglienti e di ascoltare i giovani. La mattina del 22 agosto sarà a San Marino. Golfo Persico, Stati Uniti ed Iran, attacchi incrociati. In Medio Oriente avanza Israele, in Libano nuovi bombardamenti anche a Gaza, 10 i morti. Trovato un altro tesoro di Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro tratti dal narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida del boss mafioso. Arrestate 3 persone. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Come avete sentito dai titoli, Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani. Da Piazza San Pietro per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risponde nella rilevanza. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della conferenza episcopale italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la pagina degli esteri. Partiamo dal Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA colpiscono un sito militare, immediata la risposta di Pasdaran, Teheran fa fuoco su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto. Leonardo Possati.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni e distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E anche il Medio Oriente è sempre in fiamme, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha condotto raid contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, nuovi bombardamenti anche nella striscia di Gaza. Ugo Scali.
4: I 2 pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito 2 riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani, dice, devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. Ne sa di più, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza. Dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione, possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro: sale la fiducia dei consumatori ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto. La cronaca: maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale, disposti gli arresti per 3 persone, sequestrati 200 milioni di euro derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capo mafia Matteo Messina Denaro. Ce ne parla Francesco Durante.
6: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego, anche attraverso società offshore, di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno dei loro tatuaggi, è un capo della MS-13, così il padre del giovane è arrivato sul luogo dopo la morte. Oggi visita della Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus, che ha chiesto sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere l'Ebola. Allo Spallanzani prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri. Lucia Scione.
7: Ha trascorso la notte allo Spallanzani la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi, ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Negli artigli del branco per tre giorni da incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire abusi e violenza da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro. Solo al termine della terza giornata la 32enne colombiana è riuscita a fuggire. Continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Alessio Orlandi.
8: Un fine maggio con temperature bollenti. Il soleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di Mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. Quattro oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea lo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Roberto Damiata e regia da Franco Rossi. Buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Siccità. Il rischio di siccità potrebbe risultare in fase di aggravamento nei bacini lombardi, dato che secondo il recente allarme di questa primavera manca oltre 1 miliardo di metri cubi di acqua. Le situazioni peggiori sono emerse nei bacini orobici e dell'Oglio. Sarebbero così a rischio le irrigazioni estive. È urgente impiegare strategie di adattamento alla crisi climatica. Le scarse piogge di aprile non hanno attenuato l'allarme sul rischio di una grave carenza idrica per l'agricoltura di pianura e sulle disponibilità idropotabili nelle fasce prealpine che non possono fare affidamento su falde profonde. I bollettini idrologici di ARPA Lombardia rilevano una carenza idrica rispetto al dato medio che supera gli 1,1 miliardi di metri cubi. Manca il 37% dell'acqua che ci aspetteremmo di trovare nei laghi o in forma di neve sulle montagne. La situazione più critica è proprio tra Brembo e Oglio, dove il deficit supera il 50%, mentre scorte un po' più abbondanti sono presenti nelle acque dei laghi Maggiore e Garda. Il dato più preoccupante è nella carenza di neve. Manca oltre il 55% della neve sulle pendici montane e questo significa che c'è un'elevata probabilità che il disgelo si concluda con un mese di anticipo già verso fine maggio. In queste condizioni i rischi maggiori riguardano le colture che esprimono i maggiori fabbisogni irrigui nella stagione estiva. Il mais in primo luogo, ma anche il riso, specie per quelle risaie in cui si semina in modalità asciutta. Mentre l'acqua per l'allagamento tradizionale delle risaie appare al momento assicurata nei bacini che alimentano la pianura risicola, la situazione potrebbe diventare complicata per le coltivazioni che ritardano l'irrigazione a giugno, quando il suolo asciutto richiederà molti più apporti per saturarsi d'acqua, consentendo l'allagamento delle camere di risaia e non è scontato che i bacini di monte possano fornire una sufficiente provvista. Dario Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, ha spiegato: il sempre più frequente presentarsi di crisi idriche legate al riscaldamento globale richiede di sviluppare strategie di adattamento. Si tratta non solo di modificare gli assortimenti colturali della pianura irrigua per ridurre i fabbisogni estivi, ma anche gli approcci irrigui, valorizzando pratiche tradizionali come quella dell'irrigazione invernale che consente di fare scorta nelle falde acquifere, ma anche pratiche innovative come l'irrigazione alternata delle risaie, che fra l'altro consente di ridurre notevolmente le emissioni di metano dai campi allagati. Le parole della sostenibilità.

0: puoi ascoltare
1: al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la protezione al risparmio degli italiani. Ma insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diverse decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
3: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche e soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come vediamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, beh, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma Lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul che guadagna più del 100%.
2: Ecco, professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo?
3: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa spesso ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prendere delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o ad essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria, non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la Presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare. E non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso 11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno. Vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
2: è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori. Il caro vita, che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
3: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%, io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, nella realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20-30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo, riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
2: Allora, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori, che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: de France.
1: Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité, la montagne, les vallées.
2: Al vostro servizio.
3: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, questa propensione al risparmio degli italiani, che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo a parte delle famiglie è passata dal 7,55% all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
4: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori, gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi: noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori, una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione, ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da Unioncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi, che come dicevo in precedenza sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra, e io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi perché non c'erano i presupposti. Infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026, di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6%. Di
3: quindi siamo vicini, lei dice siamo vicini.
4: Siamo vicini, ecco. E certo, poi se professore, la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
3: Professore, sempre riguardo a questa indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
4: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo e perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere un'incidenza, lo dimostra anche in un'occamere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
3: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
4: Beh, noi, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di il recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce, è evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei, da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi, quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre, si lamentano, che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
3: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti ve lo ascolto come sempre, una serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio.
0: È giovedì 28 maggio.
5: Sono le 13:50.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due i titoli della Radio Vaticana. Il Papa, la Chiesa italiana, la fede sia missione nel sociale, nella politica e nella cultura. Il 22 agosto Leone XIV visiterà la Repubblica di San Marino e poi la città di Rimini. Libano, l'esercito israeliano lancia un attacco su Beirut. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Si celebra oggi la giornata internazionale del gioco. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Le comunità ecclesiali siano vive e ospitali, luoghi di missione che sappiano rinnovarsi portando avanti il cammino sinodale. Così il Papa alla Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi in questi giorni in Assemblea Generale. Ai presuli incontrati stamani in Vaticano, il Papa ha chiesto soprattutto di ascoltare il popolo di Dio e i segni dei tempi. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. Questo è il proposito della Sacrosanctum Concilium, che nella liturgia distingue una parte immutabile perché di istituzione divina da ciò che è suscettibile di cambiamento di fronte alle esigenze del tempo. Questo per favorire la comunione ecclesiale, ma tutto nel rispetto delle norme liturgiche, sottolinea Leone XIV.
4: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti, che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
3: Il Papa ricorda che i padri conciliari suggeriscono una revisione dei riti se c'è una vera e accertata utilità della Chiesa. Per questo le riforme vanno ponderate e ben studiate nel rispetto della tradizione.
2: Il Papa, accogliendo l'invito dei capitani reggenti, si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattina di sabato 22 agosto. Lo rende noto un comunicato della prefettura della Casa Pontificia. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la visita proseguirà prima al meeting e poi alla città di Rimini. E Leone XIV continua il suo impegno per la pace. Sabato prossimo, 30 maggio, alle 19, il pontefice presiederà la recita del Santo Rosario presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani. Gli esteri: si fanno sempre più intense le operazioni militari israeliane in Libano, nelle ultime ore attaccata anche Beirut e alcuni suoi sobborghi. Nel mirino ancora obiettivi di Hezbollah, ma ci sono vittime civili. E la tensione torna a salire anche tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti nella notte hanno attaccato una base militare della Repubblica Islamica. Marco Guerra.
5: La tregua tra Israele e Libano sul terreno è praticamente saltata. Le truppe israeliane hanno infatti da giorni allargato l'offensiva oltre il fiume Litani con un'escalation di azioni a militari di terra e aeree. L'IDF riferisce che nelle ultime 24 ore ha colpito 135 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, colpiti anche 15 siti a tiro. Agli abitanti della città è stata intimata la completa evacuazione. Nelle ultime ore colpita anche Beirut, obiettivo responsabile dei missili di Hezbollah. Almeno 14 morti segnalati oggi in tutto il paese dei cedri, tra questi 5 donne e 2 bambini. E le sirene sono scattate in diverse aree del nord di Israele a causa di lanci di droni, uccisa una soldatessa israeliana. La tensione sale anche sul fronte del conflitto tra Iran e USA. Dopo gli attacchi degli Stati Uniti di questa notte, i Pasdaran dicono di aver colpito una base aerea americana e hanno rivendicato il controllo dello stretto di Hormuz, minacciando una risposta decisa se qualcuno tenterà di forzare il passaggio. Torna a parlare il leader supremo Khamenei, che USA e Israele di voler destabilizzare e dividere l'Iran.
2: Uno scenario, quello medio orientale complesso, nel quale una tregua appare lontana per gli obiettivi politici e di sicurezza in gioco da parte dei paesi coinvolti, come spiega Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, al microfono di Paola Simonetti.
6: La guerra in Medio Oriente in realtà contiene al suo interno più guerre parallele. Ciò che avviene nel negoziato con Teheran generalmente da parte israeliana non viene assimilato al fronte libanese meridionale e quindi Israele continuerà ad andare avanti finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi e finché non avrà creato una condizione per poter poi presentarsi davanti al proprio elettorato con un risultato positivo.
3: Anche su Gaza proseguono le operazioni militari israeliane per colpire Hamas. Sono guerre queste che camminano separatamente ma unite da un filo rosso.
6: Esattamente. E Israele prosegue nelle sue attività militari perché questa esigenza securitaria oggi prevale su qualsiasi altra considerazione ed è il principale pilastro della strategia politica del governo di Netanyahu.
2: E torniamo in Europa per affrontare le conseguenze del caro energia. Gli stati membri dell'Unione possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del fondo di transizione. Lo afferma, rivolgendosi ai ministri competenti dei 27 paesi, il commissario dell'energia italiano Raffaele Fitto. E torniamo a parlare di Pagina Vaticana. L'era ipermediatica genera povertà spirituale con il rischio di annacquare il Vangelo. Nel suo discorso di stamani ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione, Il Papa sottolinea come la diffusa indifferenza religiosa dell'Occidente possa delegare alla cultura tecnologica le risposte alle domande inevase della vita. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
4: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede, insieme ad altri fattori socioculturali, ha dato luogo a una diffusa indifferenza religiosa. La fede a molti appare come non più rilevante per la propria vita. Il pericolo sotteso è che venga a mancare il respiro per quanto vi è di più propriamente umano, cioè la ricerca del senso.
7: Evangelizzare oggi è più difficile, osserva il Papa. Dinamiche profondamente mutate hanno portato all'interruzione effettiva della fede in alcune regioni del mondo. Ma c'è un antidoto a questa deriva ed è fare affidamento sui giovani.
4: La nuova generazione non ha preclusioni nei confronti del Vangelo. Al contrario, molti, quando lo riscoprono, desiderano conoscerlo meglio perché percepiscono che in esso si nasconde il segreto per essere veramente felici.
2: E oggi si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del gioco, un'occasione per riflettere sul suo valore come momento di crescita e inclusione. Lorenzo Giovanardi ha intervistato la garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Iside Castagnola.
8: Per me la giornata mondiale del gioco è una giornata molto importante, soprattutto per ricordare ai genitori quanto è prezioso il tempo da trascorrere con i figli, il diritto che hanno i figli ad essere guardati, ascoltati e soprattutto hanno diritto al tempo del gioco con i genitori, come un momento in cui si sviluppa sentimenti come rispetto e empatia.
9: Ecco, secondo lei in che modo il gioco può rappresentare anche uno strumento di inclusione?
8: Il gioco può rappresentare un momento di inclusione perché tantissimi sono i bambini che hanno alcune disabilità o di contro molte volte hanno condizioni economiche svantaggiate. Il gioco invece non ha queste sovrastrutture che abbiamo noi adulti, ci mette tutti sullo stesso piano. Anche il bambino più discolo, il bambino anche che ha meno informazioni, il bambino meno bravo della classe, rendere tutti protagonisti e consapevoli.
2: E per la pagina della cultura veniamo in Italia, perché nella sala stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il progetto Francesco sulle vie del cuore, una rassegna di laboratori e spettacoli e produzione teatrale patrocinata dal Ministero della Cultura. Ce ne parla Silvia Guidi.
10: Francesco, il giocoliere di Dio, continua a regalarci il suo sguardo rovesciato sul mondo, a cristiani e non, anche a chi si limita a guardare i film dedicati alla sua storia. Una storia che sfida il tempo, riflessa in mille opere diverse, da Liliana Cavani ad Arnaldo Casali, che nella sua ultima opera, attualmente in fase di post-produzione, ha affidato il ruolo del figlio ribelle di Pietro di Bernardone al comico Francesco Salvi. Per le strade della Basilicata, Francesco camminerà prendendo a prestito la voce, il volto e le energie creative di di attori, registi e operatori culturali, l'ultima nata nella costellazione dei progetti che celebrano i primi 8 secoli dalla sua morte, è una rassegna di spettacoli dal vivo che intreccia musica e rigenerazione territoriale in un programma di lungo corso che avrà come epicentro nel prossimo mese di luglio il borgo di San Fele. I cammini di Francesco non si fermeranno idealmente ad Eboli. Tra le produzioni teatrali dedicate al santo giullare ci sarà anche uno spettacolo diretto da Francesco Branchetti con la partecipazione di Lorenzo Flaherty nel ruolo di Frate Leone.
2: È tutto in studio Luca Collodi, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi.
11: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
12: Si è appena concluso alla Moschea della Misericordia, in piazza Cutelli, il workshop sul tema Attraversare il campo, il coraggio del dialogo, dialogo, pace e incontro tra culture alla luce dell'eredità francescana. E noi ne parliamo con Fra Giuseppe Maggiore, ben trovato!
13: Pace e bene a tutti!
12: Fra Giuseppe, siete partiti proprio dall'incontro di San Francesco d'Assisi con il sultano Al-Malik Al-Kamil, era il 1219. Cosa ci dice questo incontro ancora oggi?
13: Intanto ci parla dell'importanza della parola, perché mentre gli eserciti cristiani e musulmani combattevano, questi due uomini, il sultano musulmano e il frate cristiano, parlano e parlano di parole che sanno

0: anni. Possono anche operare per il bene degli altri. Abbiamo bisogno proprio di disarmare le parole per sentire realmente e raccontare veramente il palpito dell'altro.
1: Io credo che, dicevo, in moschea noi siamo immagine di Dio e Dio, oltre che amore, è anche misericordia. Se usiamo le parole di Dio, se pensiamo alla maniera di Dio, cresciamo sicuramente nel dialogo e in una pace, come dice Papa Leone, disarmata e disarmante.
0: Ci racconti cosa è successo con il workshop, cosa è emerso?
1: Abbiamo preparato un po' il terreno, iniziando un po' contestualizzando l'incontro per poi oltrepassare il campo. Ed è stato bello perché ad accogliermi c'è stato l'imam e siamo entrati nella moschea e sono entrate anche le giovani ragazze che erano con noi, che non hanno messo il velo, perché questo è stato veramente un segno di tolleranza bella e di elasticità più che tolleranza. E questo scambio di idee, di opinioni, di scoprire la religione l'uno dell'altro, il modo di pensare, è stato molto arricchente.
0: Grazie mille.
1: Prego, grazie a voi.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione podcast.
4: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 14:20.
2: È giovedì 28 maggio.

0: connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Sono in compagnia di Stefano Ricca, ben trovato.
2: Ciao.
1: E professore Andrea Piccaluga.
3: Ciao.
1: Siete stati protagonisti del forum Va a riparare la mia casa, restare al sud, scelte di futuro, non ripiego. Siete partiti proprio dall'esperienza di San Francesco a San Damiano. San Damiano, San Francesco scopre la sua missione, riparare la chiesa, riparando proprio le relazioni. Un messaggio che parla anche a noi oggi di fronte alle sfide di questo tempo e soprattutto alle sfide che spesso viviamo nei nostri territori, che viviamo al sud. La scelta di restare, di non partire, di ricostruire e ricucire qui. Per te Stefano cosa ha significato?
2: È lo scopo della mia vita. Quello che ho, diciamo, nel mio cuore è quello di dover continuare a dare dignità e dare lavoro, dare famiglia, dare impresa dal territorio di cui io sono nato. E questo lo faccio in tutte le filiali che abbiamo noi in Italia. Quindi ogni zona, chi nasce, deve poter vivere e stare in quel territorio, perché dal punto di vista sociale è un amplificatore.
1: E infatti vorrei approfondire con te proprio questo aspetto, perché restare è una scelta consapevole, personale, che porta poi anche a soddisfazioni personali, ma è soprattutto una scelta per avviare anche un cambiamento concreto all'interno dei nostri territori.
2: Assolutamente sì, io ricordo mia figlia all'età di 12 anni, un giorno venne e mi disse: papà, io se voglio fare qualche cosa devo andare fuori Italia. Gli disse: sì, mi fai paura perché c'è già 12 anni e questa idea. E poi gli dissi: tu potrai essere una donna grande andando fuori facendo grandi cose. La differenza tra essere una grande donna è che quando sei andato fuori torni nel tuo territorio e trasformi da dove sei.
1: Allora raccontaci brevemente la tua storia, la storia della realtà che hai creato a Ragusa.
2: Sì, la storia è di un'azienda di famiglia che nasce nel 49 e che nel 98 inizia a trasformare dal settore meccanico al settore informatico. A quel punto io non solo ho trasformato l'attività, ma ho trasformato anche il modo di fare impresa, quindi mettendo a questo punto non più l'impresa al centro, ma le persone al centro, investendo sul capitale umano, sulla loro dignità e la loro voglia di voler lavorare, perché il lavoro innanzitutto è dignità. Nella Bibbia ci sta scritto: chi non lavora neppure mangi. Allora, basandoci un po' su questi piccoli pilastri, se volete, ho cominciato a costruire l'azienda e oggi vede 126 famiglie.
1: Professore Andrea Piccaluga, la scuola è un luogo di incontro, di relazione, di scambio, luogo di domande in cui affiora un pensiero in movimento, o meglio dovrebbe affiorare un pensiero in movimento, nei viaggi e nei destini dei nostri giovani e delle nostre giovanissime. Un tempo per sviluppare il senso dell'esserci nella storia come parte attiva di una comunità. Ecco, è una sfida questa che abbiamo, accompagnare i giovani in questa sfida per guardare il cielo e scoprire nuovi approdi.
4: Sì, grazie. In questa sessione abbiamo parlato ovviamente di tante cose, però mi piace abbinare la figura di San Francesco a queste cose che mi chiedevi sulla scuola, perché quando parliamo di riparare e così via, facciamo riferimento a San Francesco in due cose. Una, la sua intraprendenza. La seconda, la capacità, diremo noi, di fare squadra, che lui avrebbe detto fare fraternità. E allora cosa c'entra con la scuola? Ecco, la scuola c'entra molto, perché primo l'intraprendenza. Per le cose di cui stiamo parlando, forse bisogna insegnare e far vivere un po' di più ai ragazzi esperienze di intraprendenza, accompagnarli un pochino di più ad assumersi delle responsabilità, accompagnarli a fare impresa, perciò la sana intraprendenza francescana. La seconda, quello che per Francesco era la fraternità, il dialogare anche col sultano, anche col diverso, per noi forse è riscoprire l'intelligenza relazionale, cioè saper relazionarsi anche con chi la pensa diversamente da noi. Allora questa cosa, intraprendenza e intelligenza relazionale, forse sono i doni di San Francesco per la nostra scuola.
1: Quanto però il clima di sfiducia rispetto al futuro, anche per quello che sta succedendo nel mondo che abitiamo, sta incidendo anche sulla capacità stessa di rigenerarsi, di immaginarci come comunità rigenerative?
4: Questo è sicuramente un grosso problema, i ragazzi sono molto sconfortati e tendono a vivere il presente più che la progettualità futura. Allora, da questo punto di vista, noi con i capelli bianchi dobbiamo senza dubbio aiutarli, non dobbiamo andare lì col ditino e fare loro le prediche o le esortazioni impossibili, ma dobbiamo esserci, dobbiamo accompagnarli, metterli nelle condizioni di poter fare cose e vivere esperienze. Allora sì, là fuori ci sono molte crisi, c'è la tempesta perfetta, per i ragazzi è durissima, ma noi con i capelli bianchi abbiamo grosse responsabilità di accompagnamento e di mentoring. Un mentoring umile ma presente, non impositivo, non dobbiamo dire loro cosa devono fare, ma dobbiamo accompagnarli, esserci, compagni di viaggio.
1: Vorrei approfondire un ultimo concetto con lei. La giustizia intergenerazionale e quella intragenerazionale come punti chiave per veramente creare e immaginare le nostre comunità in senso generativo.
4: A me, quando stavi formulando questa domanda, mi veniva in mente subito le nostre spese di welfare, che anche per motivi molto semplicemente politico-elettorali vengono riversate soprattutto sulla popolazione anziana, invece che sui giovani o sulle giovani donne. Allora anche questo dobbiamo, come qualcuno dice, votare col portafoglio, votare col cervello e fare in modo che la spesa vada anche verso i giovani e non solo verso gli anziani, che rappresentano una parte importante della popolazione. Questo ovviamente non vuol dire che dobbiamo trascurare gli anziani, che avranno sempre più bisogno di assistenza, malattie croniche e così via. Però dobbiamo veramente vivere questa dimensione di cui parlavi, di giustizia intergenerazionale. Ogni generazione non deve essere troppo egoista nei confronti delle altre coorti di popolazione. Molto importante questo.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunto anche Francesco Riolo, che fa parte del coordinamento Patto per Restare. Ben trovato.
2: Grazie, grazie mille, grazie anche per questa occasione di confronto e di dibattito su questi temi veramente così importanti come il diritto a restare.
1: Patto per Restare infatti è un movimento nato in Sicilia nel 2025 che vuole rivendicare il diritto di restare qui al sud, lavorare, costruire il futuro in Sicilia e accoglie più di 60 organizzazioni. Ma com'è nato?
2: È nato diciamo da una esperienza molto più lunga in realtà. 3-4 anni fa ci siamo riuniti nella provincia di Agrigento, in particolare a Campobello di Licata, tutto nasce da lì. Erano dei momenti annuali in cui ci ritrovavamo per dibattere sul tema del diritto a restare, a seguito anche della rilevazione di alcuni questionari, della rilevazione di dati e della somministrazione di dati nelle scuole della provincia di Agrigento. Una volta rilevati questi dati, poi ne discutevamo all'interno del festival. Successivamente abbiamo deciso di mettere insieme queste 60 e passa organizzazioni e quindi dare una forma più ufficiale a questo movimento che è appunto il Patto per Restare. Siamo nati il 15 novembre a San Giovanni Gemini firmando un documento programmatico vero e proprio.
1: E cosa sta emergendo, i primi passi di questo movimento?
2: Molti ci dicono che abbiamo voglia di correre per tutelare il diritto a restare. Questo sta emergendo principalmente da un fatto. Avendo acquisito una conoscenza del fenomeno dell'arrestanza, del diritto a restare, la prima cosa che ci siamo chiesti è come portare le discussioni, i dibattiti sul piano della concretezza. Abbiamo iniziato a incontrarci e abbiamo iniziato a porre le basi per alcune proposte concrete. La prima è una proposta sul lavoro che abbiamo presentato il 29 aprile all'Assemblea regionale siciliana. Chiaramente i cantieri, che sono i nostri diciamo tavoli di gruppo, tavoli tematici, si occuperanno di elaborare sempre più proposte.
1: Un dialogo quindi con le istituzioni, ma anche con i singoli componenti dei territori e anche con le persone. Incontrare anche la gente, far conoscere le realtà di chi sceglie di restare.
2: Ovviamente anche le istituzioni, però principalmente il nostro lavoro si radica all'interno delle piccole comunità, perché crediamo in una Sicilia che non ha bisogno di grandi eroi, ha bisogno delle piccole comunità che si rendano responsabili dei propri territori e da lì partire tutti insieme raggiungere una consapevolezza collettiva di quello che è appunto il benessere della nostra terra e soprattutto il suo sviluppo, al fine anche di garantire la tutela del diritto a restare.
1: Una domanda un po' più personale: tu perché hai deciso di restare? Come è nata questa consapevolezza e come la custodisci nel cuore?
2: Questa è una bellissima domanda perché mi riporta agli anni dell'adolescenza. Sono sempre stato un ragazzo che è sempre stato molto affezionato al proprio paese, San Giovanni Gemini. E devo dire che alcune esperienze che oggi riporto anche dentro il mio cuore, e in particolare anche la gioventù francescana, mi hanno portato ad amare tutto ciò che mi circonda e in particolare a fare la mia parte. Questo chiaramente sia nella mia esperienza personale, anche con la gioventù francescana, con tantissime altre esperienze di associazionismo, poi si è tradotto in impegno concreto soprattutto nel lavoro, nell'università, nello studio, ma anche appunto nell'attività.
1: Impegno concreto che poi lo possiamo collegare alla frase chiave di questa giornata, di questo forum: va a riparare la mia casa.
2: Assolutamente sì, è un imperativo quasi per noi. È sì un'esortazione, ma lo abbiamo tradotto sicuramente in un imperativo. Non c'è più tempo da perdere sotto questo punto di vista, perché non c'è più la possibilità di chiedersi che cosa sarà della Sicilia nel nostro futuro. Dobbiamo agire, prendere in mano le redini del nostro futuro e fare veramente tesoro di quelle che sono le nostre competenze e conoscenze per questa terra.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 28 maggio.
2: Sono le 14 e 43 minuti.
3: Pensami, se ne voglia, pensami.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Noi lo sappiamo, il Signore ce l'ha detto, senza di me non potete fare nulla, il che significa che senza Dio facciamo delle cose che poi si perdono nel tempo, ma che non entrano nell'eternità, nella vita vera, perché nell'eternità c'entra quell'amore che Dio ci ha mostrato, quell'amore che abbiamo accolto, quell'amore che abbiamo donato e testimoniato. Io mi auguro che questo possa essere un tempo in cui gli uomini pieni di Dio e pieni di amore ne possano trasmettere un poco di più all'esterno.
2: Quello che possiamo definire la scelta evangelica del disarmo interiore da portare poi all'interno della nostra vita, delle nostre comunità.
1: Francesco non ha scelto cose, diciamo ha scelto Dio, meglio si è lasciato trovare da Dio, si è lasciato rintracciare, perché noi lo sappiamo, l'uomo dal primo momento della sua storia ha pensato di avere un progetto migliore di quello di Dio, infatti Dio l'aveva fatto a sua immagine e somiglianza, era stato creato da Dio e secondo Dio, e il demonio ci ha ingannato proprio per questo: volete diventare dei? Bastava dire ma già lo siamo. E ha scelto delle sue strade, dei suoi percorsi, pensando di averle migliori di quelle che Dio gli aveva donato. San Francesco si è lasciato trovare da Dio, ha lasciato che Dio parlasse alla sua vita, che gli parlasse con la storia, con la vita sua e degli altri. Non è stato tanto Francesco che ha fatto un favore al lebbroso, quanto il lebbroso che ha guarito Francesco, ha guarito la sua ripugnanza, ha guarito la sua, come dire, resistenza che tutti abbiamo quando gli altri ci mostrano anche la loro fragilità, appunto la loro lebbra. E dice, mi fu cambiato, ecco, io auguro che l'uomo si lasci cambiare da Dio, si lasci mettere sotto sopra, si lasci rivoltare, si lasci riempire per davvero di quello che il Signore ci dice, che ce lo dona e ce lo dice per la nostra gioia. Queste cose ve le ho dette perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Oggi abbiamo degli uomini che si accontentano. Dio invece ci vuole regalare degli uomini che sono contenti, è un po' diverso.
2: Oggi le diverse famiglie francescane presenti in Sicilia si sono riunite per celebrare il giubileo francescano delle famiglie francescane presenti in Sicilia. Un momento veramente meraviglioso, forte, di preghiera, di condivisione, di cammino, fatto tutti insieme.
1: Sì, perché diciamo che Francesco è una persona così ricca che poi lungo la storia, per viverne la ricchezza e l'eredità, le famiglie francescane hanno accentuato più o meno degli aspetti che sicuramente troviamo in Francesco e che poi ognuna di queste famiglie ha cercato di incarnare, come possono fare gli uomini o i piccoli rispetto ai grandi, noi nani rispetto a Francesco gigante di spiritualità. Però sappiamo che questi sono fili di uno stesso tessuto, di uno stesso ordito. Io mi auguro che anche queste piccole testimonianze di essere insieme, di fare le cose insieme, ci ricordino questa origine comune, questa vocazione unica e soprattutto questa ricchezza che si esprime appunto nella moltiplicità e nella differenza. Ecco, che sia per davvero il convivio, il banchetto delle differenze come armonia, come concerto. Altrimenti saremo monotoni, invece Francesco ha pensato ad un'armonia polifonica.
2: Grazie di cuore, eccellenza, grazie.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori per vivere bene o meglio quest'anno francescano.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Sono le 15.
2: È giovedì 28 maggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. E intanto resta sempre acceso lo scontro tra Israele e Libano, nuovi raid dell'esercito di Tel Aviv contro infrastrutture di Hezbollah, Tiro, e lo Stato ebraico torna a bombardare anche la striscia di Gaza.
2: I due pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito due riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani, dice, devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite, in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, la appoggiamo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, così il ministro degli esteri italiani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa, 4 le città oggi con bollino rosso.
3: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,25%, quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo mese di maggio stiamo conoscendo alcuni santuari mariani e è un modo anche per condividere le belle esperienze che sono nel nostro territorio italiano e conoscere un po' anche le loro storie. Oggi andremo a conoscere il Santuario delle Lacrime di Siracusa. Lo facciamo innanzitutto con Don Enzo Candido. Don Enzo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Don Enzo, può presentarci, può spiegarci la storia di questo santuario?
1: Certo. Allora, la storia comincia nel 1953 con una giovane coppia che si è sposata il 21 marzo di quell'anno. Al sesto mese di gravidanza, il 29 agosto, inizia la storia della lacrimazione della Madonna. Questa giovane mamma aveva la tossicosi gravidica e quindi soffriva ogni giorno una difficoltà e diceva nella preghiera ogni giorno: prima fa nascere mio figlio, poi di me puoi fare quello che vuoi al Signore. Poi con il segno delle lacrime della presenza della Madonna è stata perfettamente guarita. I vicini prima hanno visto questo evento così straordinario, lacrimare un quadretto che era capezzale del letto matrimoniale. Le lacrime uscivano, sgorgavano dagli occhi, dalle cavità orbitali, proprio nel punto in cui per noi avviene la lacrimazione. Poi scendevano lungo le guance, arrivavano alla mano che tiene il cuore. Poi un'intera città ha visto. Anche le istituzioni cittadine sono state coinvolte, il laboratorio provinciale di igiene a cui la Curia ha chiesto una relazione scientifica, un esame, e sono arrivati sul posto della lacrimazione, hanno smontato il quadretto, lo hanno controllato, lo hanno asciugato e hanno atteso un nuovo fenomeno del pianto. Dopo alcuni minuti di nuovo la lacrimazione, hanno prelevato 19-20 gocce, circa un centimetro cubo, e lo hanno analizzato, e la cosa per il risultato è straordinaria. Perché? Perché se noi pensiamo che un liquido fuoriesce da un quadretto di gesso pitturato, dobbiamo presupporre che porti tracce della materia da cui viene fuori, e invece non c'era niente di tutto questo, ma c'erano altre cose come quei sali. Noi ne proviamo, ne abbiamo esperienza, quando le lacrime nostre arrivano alla bocca le assaggiamo, sono salate. Hanno trovato questi sali propri delle lacrime umane. Poi in più hanno trovato un'altra cosa straordinaria, che sono le proteine, che sono materia organica vivente, possono venire fuori da un organismo vivente, dal corpo umano, non certo da un quadretto di gesso. E hanno poi affermato, il risultato è che sono lacrime umane. Poi i vescovi di Sicilia, 3 mesi e mezzo circa dopo l'evento, hanno approvato ufficialmente la lacrimazione della Madonna. Ma anche la politica è stata coinvolta. Qualche partito di radice atea di allora, non potendo spiegare diversamente il fenomeno come proveniente da Dio, inviarono un loro giovane responsabile per sfatare il fatto, come se fosse un evento costruito, imbrogliato da alcuni. E stando però tutto il giorno lì, questo giovane responsabile vedeva ciò che avveniva, mamme che portavano i loro figli ammalati e guarivano. E quindi poi la relazione fu fatta a favore della lacrimazione come autentica. E beh, ha dovuto lasciare il partito, poi si è convertito. Ma così anche un componente della commissione scientifica del laboratorio provinciale di igiene, il dottore Cassola, che era ateo, non credeva in Dio e era conosciuto così come tale, però era un uomo, una persona intellettualmente onesta, e quando i colleghi gli dicevano: vedi, scrivilo che è un miracolo, non c'è una spiegazione scientifica, abbiamo esaminato tutto a fondo e non c'è alcun risultato possibile, E allora lui diceva, beh, voi dite che è un miracolo perché i miracoli li fa Dio, credete in Dio e quindi questa è la conseguenza. Io non credo in Dio, posso dire però che abbiamo esaminato tutto e non c'è una spiegazione scientifica. Poi quest'uomo è rimasto così, certo, portandosi dietro un lavorio interiore, alla fine della

0: glielo ha portato e ha chiesto di restare da solo di fronte a quelle lacrime che lui con la sua scienza aveva esaminato e non era riuscito a spiegare. Dopo alcuni minuti lo hanno sentito piangere, singhiozzare, sono entrati per vedere se avesse bisogno e ha chiesto la confessione che non faceva da bambino e poi la comunione. Eravamo durante la settimana santa di quell'anno, la vigilia di Pasqua, è morto da credente.
1: Io la ringrazio Don Enzo per la sua testimonianza, ma anche per averci aiutato a scoprire la storia di questo santuario. Ora ci saranno altre due voci che interverranno per aiutarci a comprendere il valore spirituale e pastorale di questa esperienza. Intanto grazie a lei per tutto.
0: Buongiorno.
1: Grazie a lei.

0: Cari ascoltatori, dopo aver ascoltato la storia del santuario di Siracusa, vogliamo fare un passaggio ulteriore. Lo facciamo con Don Aurelio Russo. Don Aurelio, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Don Aurelio, vuoi introduci in questo mistero di bellezza e di devozione che è la Madonna di Siracusa?
1: Sì, la Madonna ha lasciato un segno indelebile nella storia di Siracusa, della Chiesa siciliana, italiana e del mondo, con le sue lacrime che ha versato, appunto, come è stato detto poco fa, dal 29 agosto all'1 settembre 1953. Da quel momento la storia di Siracusa è stata segnata da questo prodigio e da allora sia i vescovi della Sicilia sia tutti i devoti hanno voluto edificare un tempio che potesse perpetuare nel tempo la memoria di questo evento straordinario. Quindi il santuario, che poi è stato edificato attraverso un concorso internazionale che ha interessato più di 100 architetti, 100 progetti, e tra questi ne è stato scelto uno che è del tutto particolare, perché questo tempio svetta verso l'alto come una freccia che orienta il fedele verso il cuore di Dio, ma nello stesso tempo questa struttura ha una particolare dimensione, sembra una lacrima caduta dal cielo, la lacrima della Madonna, la lacrima di Dio che vuole consolare e accompagnare i figli nella sua tenda. Un'altra interpretazione che è stata data di questa struttura particolare del santuario della Madonna delle Lacrime è quella di essere come un otre che raccoglie le lacrime della madre e le lacrime dei figli. In fondo il messaggio delle lacrime della Madonna vogliono dare consolazione ai figli, ma nello stesso tempo i figli devono dare consolazione alla madre che ha pianto per la morte del figlio in croce, ma piange ancora oggi perché i figli sono distratti, sono abbandonati, sono disturbati dal peccato, sono disturbati e minacciati dalla guerra, non solo guerra esterna ma anche la guerra interiore. E quindi ecco, il santuario vuole continuare questa missione della consolazione delle lacrime. Papa Francesco ce l'ha detto più volte, Papa Francesco ci ha lasciato un magistero ricchissimo delle lacrime della Madonna. Io stesso il 25 maggio del 2018 ho portato il reliquiario, lui ha celebrato la messa e prima, all'inizio della messa, ha detto di chiedere, di invocare il dono delle lacrime per i nostri peccati, per le tante ferite che colpiscono i figli di Dio. Ecco, il santuario vuole custodire questa memoria, vuole portare avanti questa missione, così come anche San Giovanni Paolo II ha voluto manifestare consacrando questo santuario, dicendo: tu santuario della Madonna delle Lacrime, sei sorto per ricordare

0: al mondo e alla Chiesa il pianto della madre. E noi questo vogliamo fare, custodire questo pianto, custodire queste lacrime e poi anche portarle lì dove c'è bisogno della consolazione della madre. Un mistero grandissimo che accompagna la nostra missione certamente è stato quello delle lacrime che sono state conservate in un reliquiario. Quando la commissione, così come è stato ricordato, la commissione ha analizzato le lacrime, ha voluto conservare le ultime gocce di lacrime in una fialetta, e che questa fialetta va in giro a incontrare comunità parrocchiali, a incontrare ammalati, giovani, persone che sono senza speranza, perché queste lacrime sono lacrime di luce, lacrime di speranza.
1: Qual è la proposta pastorale che viene offerta nel santuario ai pellegrini, Don Aurelio?
0: Il santuario accoglie una moltitudine di pellegrini da tutte le parti e tuttavia ha per certi versi un ruolo importante nella città, perché il santuario, che pure negli anni 60 è stato costruito fuori dalla città, nel tempo è stato inglobato dalla città, quindi offre un cammino pastorale ai fedeli di Siracusa. Durante il Covid è stato certamente un punto di riferimento, essendo proprio dentro la città. Poi dà un'accoglienza a quanti vengono da tutte le parti del mondo. Sono tanti che vengono o dalla Croazia o dalla Polonia o dall'America o dai paesi europei e anche dalla Cina, da diversi paesi, dalla Corea. Il Ministero della Riconciliazione, qui Giovanni Paolo II ha detto, qui vengono quanti sono tormentati dal peccato e trovino consolazione, con il Ministero della Riconciliazione, il Ministero anche dell'Adorazione, la Casa del Pianto dove la Madonna ha versato lacrime è diventata come un cenacolo di preghiera per quanti vogliono ritirarsi lì e stare cuore a cuore con Dio attraverso il cuore immacolato di Maria.
1: Io ti ringrazio di questo, così questa tua riflessione è andata ad affiancarsi a quella precedente che ci ha permesso di inquadrare la proposta, e a questo punto dobbiamo ascoltare l'ultimo tassello che va a completare proprio lo sguardo verso questo luogo santo che è stato scelto, dedicato alla Madonna di Siracusa, la Madonna delle Lacrime. Grazie, Don Aurelio.
0: Grazie a voi.

0: cari radioascoltatori, completiamo la presentazione del santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa con Simonetta Saturnino. Simonetta, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, grazie. Grazie per questa bellissima occasione.
0: Ci vuole aiutare a comprendere, a completare questa presentazione?
1: Certamente, io come ben sapete sono una volontaria del santuario da tantissimo tempo. Mi occupo principalmente dell'accoglienza dei pellegrini o delle missioni del reliquiario della Madonna delle Lacrime, che contiene le lacrime della Madonna versate qui a Siracusa.
0: E Don Enzo infatti ci ha spiegato poc'anzi tutta la storia di queste lacrime raccolte e che anche la scienza è inspiegabile come risultato finale.
1: È il risultato finale straordinario. Il risultato finale ci consegna delle lacrime umane versate appunto da un quadretto di gesso. E il ruolo dei volontari del santuario è proprio quello di testimoniare, di narrare, di raccontare quelle lacrime. E lo si fa attraverso le missioni proprio del reliquiario. Rispetto al quadretto, che è sempre all'interno del santuario, invece il reliquiario è la parte mobile del santuario, è quella parte che raggiunge tutti quelli che non possono muoversi, che non possono raggiungere Siracusa, che non possono sostare dinanzi al quadretto, all'effigie mariana.
0: Quindi questo reliquiario voi lo mettete a disposizione delle comunità che chiedono dunque la possibilità, sì, di averlo nelle loro parrocchie.
1: Esattamente, le comunità parrocchiali, le diocesi che ne fanno richiesta all'arcivescovo di Siracusa, che è il custode delle lacrime della Madonnina e che concede quindi la missione, raggiunge tutte quelle comunità appunto, ed è un modo di incontrare, è un modo di testimoniare, di raccontare, è il momento più emozionante, perché è durante le missioni che assistiamo all'incontro tra la madre e i figli più bisognosi, i figli che sono ammalati, a tutti quelli che hanno difficoltà e che sono difficoltà non soltanto fisiche ma anche spirituali. E quindi è l'incontro della madre con i figli ed è straordinario.
0: Voi come volontari cosa fate a favore dei pellegrini che giungono a Siracusa?
1: C'è un gruppo di volontari che si occupano proprio dell'accoglienza, quindi giungono al santuario, ne danno notizia soprattutto, e ci occupiamo della visita guidata che non è soltanto all'interno del santuario ma anche alla casa del pianto, laddove è avvenuto l'evento straordinario, e quindi li accompagniamo all'interno della storia stessa.
0: Come vivono i pellegrini la visita al santuario della Madonna delle Lacrime? Che cosa percepisce lei come credente di fronte ai tanti pellegrini che vi giungono?
1: Allora, alcuni si trovano a Siracusa e quindi restano colpiti dal monumento. Altri giungono, soprattutto questi ultimi, proprio per venerare la Madonna delle Lacrime, per affidare a lei le necessità, oppure per ringraziarla di una grazia. E quindi il momento più bello, più emozionante, più edificante è certamente osservare lo sguardo di chi si trova dinanzi a lei. È un linguaggio talmente silenzioso che emoziona anche noi che assistiamo.
0: Circa 1 milione sono i pellegrini, a quanto mi risulta, che sì, vengono a Siracusa per venerare la Madonna delle Lacrime.
1: Certamente, sono proprio tanti e tanti spinti da questo infinito amore nei confronti della madre, perché Maria è madre, Maria ci protegge, ci accompagna, Maria ci guida. In fondo le lacrime, che sono, come diceva l'arcivescovo Costanzo, le parole di chi non ha più parole, ci devono necessariamente interrogare, non possiamo rimanere insensibili, e quindi è molto ma molto importante lasciarsi interrogare da quel linguaggio straordinario delle lacrime.
0: Io la ringrazio di cuore, Simonetta, per la sua testimonianza, perché si percepisce che non è semplicemente una cronistoria, ma è proprio un narrare con la propria fede, la propria esperienza, quanto lei può sperimentare accompagnando i pellegrini.
1: L'emozione già è per me stessa. Mi sento interrogata da quelle lacrime, quindi si percepisce sicuramente l'emozione.
0: E si coglie in pieno. Quindi io la ringrazio anche di questo tocco di umanità e di sensibilità che ha offerto i nostri radioascoltatori a partire proprio da questo santuario. E nel concludere, prima di poter dare il via all'ascolto dell'inno alla Madonna delle Lacrime che caratterizza il vostro santuario e che così ci inserisce dentro anche un clima di preghiera e di spiritualità, a nome anche dei nostri radioascoltatori la invito a portare le nostre attese, le nostre speranze, le nostre lacrime, i nostri sorrisi proprio ai piedi della Vergine Maria e ad affidarli anche a nome degli amici di Radio Vaticana.
1: Lo farò oggi stesso, con immenso piacere.
0: Grazie infinite. Grazie. E lasciamo allora le parole alla canzone. Subito dopo continuiamo. Grazie. Con il programma. Grazie Simonetta.
1: Buona giornata, buona giornata donna.

0: cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma desideriamo incontrare e dialogare con Raffaele Buscemi e con lui riflettere ancora una volta sul valore della comunicazione e il rapporto anche con i social oggi. Raffaele, buongiorno a te e benvenuto in Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie per l'invito a essere qui oggi.
0: Lascio a te presentarti, Raffaele, giusto per dare due indicazioni ai nostri radioascoltatori.
1: Bene, io sono Raffaele Buscemi, papà di due figlie, marito e giornalista professionista da tanti anni ormai, e professore di comunicazione istituzionale nella Pontificia Università della Santa Croce.
0: Hai toccato il tema Pontificia Università della Croce, docente di comunicazione. Vogliamo riflettere insieme sul valore della comunicazione oggi?
1: Sì, guarda, io alla Pontificia Università della Santa Croce ho due materie. Una si chiama proprio Social Media Training, che adesso il nome cambierà in Comunicazione Istituzionale e Social Network. Però, insomma, noi riflettiamo molto su questo argomento da diversi anni, da almeno una decina d'anni, perché ci siamo resi conto che prima per i nostri studenti era un argomento quasi opzionale. Io avevo 10-15 anni fa, perché insegno da 15 anni, molti studenti che non avevano i social, non avevano WhatsApp, oppure che il vescovo gli diceva non aprirti un account su Facebook perché è pericoloso, no? A oggi, dove i miei studenti hanno Facebook, Instagram, TikTok, un servizio di WhatsApp, e alcuni sono dei influencer veri e propri, che negli ultimi 3-4 anni ho avuto magari uno studente con 3 milioni di follower messicano, uno studente con 500.000 di follower ucraino, uno studente africano che ha 100.000 follower. Cioè, cominciano a comparire sempre di più sacerdoti e anche religiosi e religiose che vivono l'evangelizzazione in maniera molto social, no? E allora in queste lezioni che faccio all'università, da una parte cerco di insegnargli un po' le basi tecniche degli strumenti e dargli un minimo di indirizzo strategico, no? D'altra parte cerchiamo di farle riflettere su qual è lo scopo ultimo, che io vi faccio sempre questo esempio a lezione: noi non siamo Coca-Cola, cioè noi non dobbiamo vendere bottiglie di cose da bere, noi abbiamo un messaggio che non si vende, si trasmette. E allora abbiamo dei cosiddetti KPI, come se fossimo delle aziende, diversi dai brand. I brand parlano di lead, conversioni, cioè quante persone ho convertito non a Cristo ma sul mio sito, sui miei social, al link che serve a comprare il coupon, eccetera eccetera. Ma noi andiamo sui social per portare un messaggio come se lo portassimo di persona. Quindi la cosa importante è l'autenticità, il valore della testimonianza e la credibilità. Queste tre cose tendono un po' a collassare, tendono un po' a perdersi quando si cominciano a seguire i KPI aziendali. Quante visualizzazioni, quanti like, quante interazioni, quanti commenti, quante citazioni, e quelle diventano un po' l'obiettivo, no? Quando cominciamo a seguire quell'obiettivo stiamo perdendo un po' la bussola di quello che originariamente dovremmo fare online.
0: Da poco avete fatto un convegno riguardo proprio questo tema, e lo avete fatto insieme a varie facoltà.
1: Sì, perché è un argomento che interessa moltissimo la formazione accademica. È stato un evento che si chiama Missionari Digitali. Quale formazione? Fatto con l'Università Pontificia della Santa Croce, l'Università Lateranense, l'Università Gregoriana e l'Università Salesiana, quindi quattro grandi università pontificie romane. Perché ci siamo domandati, non è tanto come diventare un missionario digitale, no? Che è un modo un po' più cattolico di dire influencer cattolico, no? È un'espressione migliore secondo me, missionario digitale. Ma più che altro, una volta che noi ce li abbiamo questi missionari digitali, come li formiamo, come li gestiamo? Perché adesso nascono casualmente, no? Magari in una diocesi X in Messico o in Polonia, a un certo punto un prete molto bravo esplode e nel giro di un anno va da 0 a 1 milione di follower, no? Ma il suo vescovo sa gestire una cosa del genere? La diocesi sa come gestire una cosa del genere? Questa persona riceve un tipo di formazione specifica per una cosa del genere? Perché il rischio è quello che stanno nascendo come fiori, no? In campi già seminati questi preti o suore, influencer, ma che poi non li sappiamo gestire e non gli sappiamo dare la dovuta formazione, che non può essere uguale al prete che ha solo la parrocchia, no? Deve essere in qualche modo diversa, bisogna dare una formazione più specifica, ma non parlo di formazione tecnica, perché quella la imparano da soli facendo. Parlo di formazione spirituale, di accompagnamento, di direzione spirituale, di cercare di capire in anticipo se ci sono segnali di, appunto, che sta prendendo il possesso la vanità, o appunto la ricerca del like, oppure che i contenuti cominciano a diventare pericolosi, no? Sui social bisogna per forza semplificare, cioè non andremo mai lì a spiegare teologia trinitaria come se fossimo all'università, perché abbiamo un minuto e non abbiamo 48 ore. Però il rischio di semplificare eccessivamente i concetti religiosi o di fede o di dottrina rischia che alcune cose possano diventare non esatte, ecco, o poco ortodosse o totalmente sbagliate, perché io ho visto queste parabole in questi anni, no? E qui in Italia, senza fare nomi, ma insomma c'è ancora adesso una persona che fa contenuti teologici su TikTok e su Instagram. All'inizio erano estremamente precisi, per quanto divertenti e brevi. Negli ultimi mesi, dalla superficialità si è passati alla banalizzazione e poi si è arrivati a effettivamente esprimere concetti che sono abbastanza in contrasto evidente col catechismo della Chiesa Cattolica.
0: Quindi questo convegno che cosa si è prefissato?
1: Questo convegno si è prefissato, diciamo, l'idea di incontrarci e capire insieme come possiamo offrire formazione missionaria digitali. È più un convegno di domande che di risposte. Ci sono vari interventi, ma essenzialmente serve a sensibilizzare la Chiesa alla domanda: cosa facciamo per i nostri missionari digitali? Che formazioni diamo? Abbiamo una formazione specifica? Quale potrebbe essere una formazione specifica? Serve a rispondere, no, non a rispondere, serve a evidenziare queste domande, perché la risposta la possiamo trovare fra un anno o due probabilmente.
0: Però il fatto che varie facoltà pontificie e soprattutto anche tra le più grandi che abbiamo in Roma abbiano affrontato questo tema vuol dire che è chiaro l'orizzonte sul quale si sta lavorando, soprattutto per quanto riguarda l'ambito accademico, vuol dire che le istanze sono arrivate.
1: Sì, sono arrivate e sono arrivate in maniera forte, perché ovviamente sono arrivate per casi negativi, no? Sono diventate estremamente attuali, estremamente bisognose di essere affrontate, perché abbiamo avuto in Italia e nel mondo due, tre casi recenti molto negativi di missioni digitali che un po' si sono persi, hanno abbandonato.
0: Quindi sì, c'è il rischio che adesso stiamo rincorrendo.
1: Beh sì, stiamo rincorrendo un po', però la Chiesa è sempre un po' così, diciamo, difficilmente anticipiamo i tempi, ecco. Stiamo un po' rincorrendo perché missioni digitali le abbiamo da quasi 20 anni, cioè non è una cosa nuova. Sì, sarà nuovo quello su TikTok e sarà nuovo quello su Instagram, ma nel senso proprio della parola di missione digitale, cioè di persone che fanno evangelizzazione online, li abbiamo dai tempi di Carla Kudis, no? Quindi non è una cosa nuova. È nuovo il fiorire di queste figure, no? Prima erano pochissime, adesso sono molte di più, ed è nuova l'esigenza di dargli una formazione specifica. Il rischio è appunto che vada a scontro, no? Il sacerdote influencer che vuole fare cose nuove, un linguaggio superficiale oppure semplificato, dobbiamo dire, che è semplificato, che vuole sperimentare con magari il suo ordinario del luogo che non sa cos'è TikTok, pensa che semplificare sia tradire il comandamento, cioè sono cose che effettivamente le stiamo scoprendo vivendole. E allora la necessità di questi incontri di molte università, di molte menti, servono appunto a spingere sull'acceleratore di cosa stiamo facendo e cercare di trovare un programma, una soluzione, percorsi specializzati o raduni, insomma la versione operativa di quello che si bisognerà fare lo troveremo strada facendo.
0: E vorrei toccare un altro tasto, visto che hai toccato, ne abbiamo parlato adesso nell'ambito accademico, ma tu che operi all'interno dell'ambito accademico, quali suggerimenti, quali orizzonti offrire agli adulti, ma anche ai ragazzi stessi che ci stanno ascoltando qui in radio?
1: Dipende qual è il tema affrontato o lo strumento affrontato. Io ai miei studenti cerco sempre di dare l'indirizzo che è questo: utilizzare questi strumenti ricordandoci che sono strumenti al fine di una strategia più alta o più grande e che non è obbligatorio averli. Io alla prima lezione dico sempre ai miei studenti: se non avete un piano di comunicazione, se non avete un'idea generale di quello che andate a fare, non li aprite i social. Non è obbligatorio avere un account su TikTok, neanche della diocesi. Ah, ma le diocesi senza un account su Facebook è possibile? Ma volendo è possibile, soprattutto se vai lì e non sai cosa dire, oppure di riempire uno spazio comincia a inseguire le mode, no? Quello è pericoloso. Ai ragazzi non saprei cosa dire, nel senso che bisogna innanzitutto capire cos'è un ragazzo, no? Che cosa vuol dire giovane, quale età ha, perché a me l'altro giorno ho detto che sono un giovane quarantenne, ma non ci credo.
0: No, ormai ce la giochiamo attorno agli adolescenti in questo momento, che sono i primi perché magari dando alcuni suggerimenti per gli adolescenti, i genitori che ci stanno seguendo possono cogliere alcune attenzioni, non tanto negative, ma quanto proprio come capacità di accompagnamento.
1: Okay. Cominciamo con i genitori allora. Io vado in giro per l'Italia a fare questi incontri con i genitori in cui cerco di dargli loro un approccio ai social media diverso da quello classico. E ai genitori dico sempre, cercate di parlare con i vostri figli togliendovi addosso quella sensazione di io so tutto, adesso te lo spiego, perché voi non sapete probabilmente niente di quello che fanno i vostri figli online o di come utilizzano quegli strumenti, ma di andare dai vostri figli con l'approccio, soprattutto quelli da 12 anni in su, con l'approccio di mi spieghi cos'è TikTok, mi spieghi cos'è una challenge, mi spieghi cosa vuol dire questo. Al contrario, cioè ribaltiamo la cosa, in cui non è più il genitore che va dal figlio e dice adesso ti spiego io e ti metto in guardia dalle cose che succedono, perché il figlio subito ti dice papà sai la differenza tra hashtag e tag? E se uno non lo sa, sai cos'è una challenge, sai cos'è una wave, sai cos'è un meme? Se al minimo cenno di frastornamento nella faccia dei genitori, il ragazzo reagisce con mio papà e mia mamma sono due matusa, non capiscono niente, quindi... E qui si ritraggono, anche perché poi vedono il genitore come quello che vuole normare, mettere regole e basta. Invece il consiglio che do io è dal genitore, anche sono genitore anch'io, andare dal figlio o dalla figlia e dire mi spieghi tu, non ho capito questa cosa, ma come funziona? E mettersi lì con santa pazienza a farsi spiegare con umiltà lo strumento, perché i ragazzi lo utilizzano molto meglio degli adulti. E adesso ribalto, un consiglio ai genitori però verso i ragazzi. Ho fatto una ricerca qualche anno fa, sempre con l'Università Pontificia della Santa Croce, in cui ho fatto dei focus group con ragazzi tra i 12 e ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni. Era evidente che lo strumento lo sapessero utilizzare molto bene. Era altrettanto evidente che non sapevano nulla, non avevano nessuna percezione dei fini ultimi dello strumento. Cioè, questi erano bravissimi a usare WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok, ma la domanda perché è gratis non sanno rispondere. Alla domanda dove finiscono le informazioni non sanno rispondere. Alla domanda tu pensi che puoi cancellare davvero un video da internet non sanno rispondere. Cioè, non sanno rispondere a quelle tematiche più complesse di struttura che non sono il funzionamento pratico, ma... Perché è gratis? Chi è il prodotto? Sono davvero libero di pubblicare una cosa e poi di cancellarla? Rimarrà per sempre oppure no? Queste cose i ragazzi non hanno idea. E queste sono le cose che invece i genitori dovrebbero provare a spiegare loro. Ma provare a spiegare loro non con l'atteggiamento di tu non sei niente, io so tutto, tu sei piccolo, io sono grande, ma sempre cercando di stilargli il dubbio. Perché ho visto questi ragazzi e queste ragazze avere facce allarmate. Il giorno gli ho chiesto a tutti quanti, ma perché è gratis Instagram? Lo siete mai chiesti? WhatsApp dove guadagna? Perché dici Instagram c'ha pubblicità, va bene, ma su WhatsApp no, perché WhatsApp è gratis? Loro sono rimasti, cioè nessuno di questi aveva una risposta.
0: Beh, puoi dirci perché è gratis WhatsApp?
1: Beh, perché raccoglie le nostre informazioni, quello che scriviamo, quello che diciamo, quello che ci scambiamo. Cioè, sono sicuro che sarà capitato a chi ci ascolta che ha avuto una conversazione su WhatsApp con qualcuno dicendo ah, ce l'ha, come mi andrebbe mangiare un sushi, poi entri su Facebook e c'è pubblicità del ristorante sushi vicino a casa tua. Quindi succede. Qualche mese fa mi sembra che Google o altri grandi big tech hanno ammesso che a volte il microfono è acceso anche quando non doveva essere acceso. Insomma, diciamo, serve a raccogliere informazioni, dati essenzialmente. Le vere miniere d'oro oggi non sono tanto i prodotti che si vendono, quanto i dati che riesci ad accumulare. L'abbiamo visto con l'intelligenza artificiale, no? L'addestramento sta nel dargli dati. E dici, come fa a essere profittevole un'intelligenza artificiale oggi? Perché raccoglie dati mentre noi la utilizziamo, altrimenti non si spiega com'è che l'abbonamento basic costa solo $20 al mese. Dovrebbe costare molto di più. Quindi questi sono i consigli per ragazzi e per genitori, no? E ragazzi, chiedersi il perché delle cose, però a volte sono troppo piccoli per darsi una risposta che abbia un senso, no? Quello è lo scopo dei genitori, quindi non tanto metterli in guardia dai pericoli del web o dei social, quella è una roba che ciclicamente ritorna dai tempi degli egiziani in cui gli adulti mettono in guardia i giovani dall'ultimo arrivato tecnologico, no? Mio padre racconta sempre che mio papà è del 56, veniva messo in guardia dai pericoli del flipper, no? O del biliardo. Flipper, i suoni, le luci, il frastornamento. Oggi nessuno più ci pensa a flipper, no? Quindi non è tanto quello. Tra l'altro, sempre in questa ricerca abbiamo visto che le paure dei genitori erano, per esempio, il classico i maniaci adescatori sul web, no? E poi abbiamo scoperto che è impossibile inserirsi nella cerchia ristretta dei ragazzi, perché i gruppi di WhatsApp sono fra di loro. Il gruppo del calcetto, il gruppo del karate, il gruppo del nuoto, il gruppo del catechismo, il gruppo della scuola, il gruppo della classe. Cioè, e vivono i social come delle piccole tribù. Ok, quindi fra di loro sono in contatto tra persone che per lo più si conoscono. Inserirsi da adulto in un contesto del genere è veramente difficilissimo. Poi l'altra cosa, sì, questo è vero, la tendenza all'assuefazione che dà soprattutto TikTok, perché è pensato come una slot machine. Questo l'hanno studiato, ci sono vari studi che lo dimostrano. Se googlate social media, o più precisamente TikTok, slot machine, assuefazione, dopamina, queste sono le keyword, no? Effettivamente anche Instagram recente, ma non quello originale, è pensato come una slot machine. Cioè tu scrolli col dito, è come se abbassassi la leva e hai risultato. Il risultato è ti piace o non ti piace, quindi vincita o perdita. Se vinci lo vedi, se non vinci, cioè non è la cosa che ti interessa in 3 secondi, perché il tempo è 3 secondi di attenzione per capire se ti piace o no, ritiri la leva. Adesso non so se qualcuno che ci ascolta è stato mai a Las Vegas, io ci sono stato, e fa impressione vedere queste file di slot machine con persone mediamente grandi di età che stanno lì a tirare queste leve in continuazione, e in un minuto la tirano magari 30-40 volte una leva. E questi social sono pensati allo stesso modo. Se uno ci fa caso, lo strumento è lo stesso, i colori, i suoni. Noi scrolliamo col dito, no? Facciamo swipe up. Ma il punto di vista della mente è lo stesso sistema di gratificazioni e ricompense di una slot machine. Quindi quella è l'unica cosa a cui stare veramente attenti, no? Quando uno si accorge che sta scrollando da 10 minuti ma non si è soffermato neanche una volta su un video per più di un minuto, lì c'è già qualcosa che non sta funzionando, perché sto in realtà facendo una cosa meccanica che mi aliena, ma non sto dando attenzione ai contenuti. Quello può succedere pure con un libro, o con una rivista, o con un film, un telefilm.
0: Questo mette in evidenza la complessità che c'è dietro un banalissimo social, chiamiamolo banalissimo nel senso più importante del termine, ecco, non più solenne, eppure dietro ci sono studi.
1: Sì, ci sono molti studi, perché questi social hanno uno scopo, e lo scopo è trattenere l'attenzione. L'unico scopo è quello. La vendita e pubblicità è un effetto collaterale del fatto che io trattengo l'attenzione, perché se non lo faccio non ho nessuna pubblicità da vendere, perché la gente non la guarda, no? Quindi ci sono fior fior di ingegneri, fior fior di linguisti, fior fior di filosofi, fior fior di comunicatori che hanno come unico scopo studiare come catturare l'attenzione della persona che ho davanti allo schermo di un telefonino. Quindi sono più a contatto rispetto a un computer. E tutto quello che c'è, video, suoni, colori, tasti, transizioni.
0: Nulla è a caso.
1: Nulla è a caso, ma neanche. Togliamo i social, facciamo finta che non esistono. In un telefono moderno, in uno smartphone, nulla è a caso. I colori, la forma delle app, la transizione che fanno quando le chiudo, quando le apro, quando lo tocco, i suoni che fanno, tutto pensato per trattenere l'attenzione. Tanti anni fa, diciamo una decina di anni fa, fecero uno studio provando a mettere i telefonini in bianco e nero e senza suoni. Quindi diciamo, tu hai il tuo telefono tuo di solito, togliamo i colori e togliamo i suoni. Il tempo speso sullo smartphone crollava, perché tolti i suoni, tolti i colori, è sempre la slot machine, se ci fate è sempre la stessa cosa. Fa il rumore quando lo tiri, fa il rumore quando si muovono i simboli, no? Noi non ce ne accorgiamo coscientemente, ma il nostro cervello registra. Il nostro cervello non si è evoluto da quando eravamo abitanti delle caverne o raccoglitori o cacciatori.
0: Non è un semplice televisore, insomma.
1: No, è una cosa completamente diversa, completamente diversa. Lì si studiava pure tantissimo su come trattare l'attenzione, però non c'era l'interattività. Invece qui c'è l'interattività. Quindi è tutto studiato per farti interagire e tenerti lì. Tant'è che ogni social odia, una cosa classica, i link, perché i link ti portano fuori. L'idea è che tu devi rimanere dentro quell'ecosistema lì, ed è tutto studiato per fare quello. Di per sé non è una cosa negativa, cioè non è una cosa che dobbiamo vedere come un complotto delle big tech, perché l'obiettivo è vendere pubblicità, ma non puoi vendere pubblicità se non trattieni l'attenzione, che non è catturare l'attenzione, che tu puoi catturare l'attenzione per un secondo e trattenere l'attenzione nella parte difficile, cioè che tu stia lì un'ora a scrollare.
0: E ci mancano pochi minuti prima di chiudere questa nostra parte e vogliamo guardare social ed età.
1: Sì.
0: Chi guarda determinati social?
1: Possiamo fare una divisione con l'accetta, senza essere precisissimi, perché poi dipende molto da nazione a nazione, ok? Diciamo, in Italia o generalmente nei paesi occidentali abbiamo i 40-60enni su Facebook, sono il pubblico più grande. Abbiamo i trentenni, 25enni su Instagram e i veri giovani su TikTok. Anche se ci sono delle contaminazioni. Quando i cosiddetti boomer sono arrivati su Facebook attorno al 2010-2011, i giovani hanno fatto la cosa che fanno nella vita offline quando un genitore entra nella stanza e tu sei con i tuoi amici. Te cambi stanza o smetti di parlare, no? E fuggirono su Instagram essenzialmente.
0: Quando noi parliamo di boomer, giusto per aiutare i radioascoltatori...
1: Diciamo, persone che oggi hanno un po' più di 60 anni, tra i 55 e i 70, è un termine molto generico, non è proprio quelli dati nel baby boom, è un termine che indica anche delle capacità tecnologiche, la visione sugli strumenti, no? Magari...
0: Quindi questa generazione è entrata dentro il social di Facebook e automaticamente i ragazzi hanno scelto un'altra piattaforma.
1: Esatto, sono scappati su Instagram, che erano i veri ragazzi ai tempi, parlo di 10 anni fa, 15 anni fa. Instagram era ancora il social delle foto, non c'erano i video, e le foto dei piatti da mangiare, le foto dei paesaggi, era quello, no? Delle foto belle. E quella generazione lì non riuscì a sbarcare su Instagram perché è una generazione testuale. La generazione dei miei genitori, una generazione che scrive, che legge giornali, no? Quindi... che scrive nei commenti, sono quelli arrabbiati nei commenti di Facebook sotto le testate. Su Instagram non riusciva ad andare perché lì bisogna fare belle foto, che per quella generazione lì è un po' più difficile farle col telefonino. Poi le persone sono diventate più grandi perché appunto su Instagram adesso ci sono più trentenni che quindicenni, e sempre quasi una decina di anni fa i giovani veri, cioè gli adolescenti, stavano su TikTok, che era ancora un social sbarazzino. Le challenge, i balletti, i playback, oggi non è più così. TikTok è un social di soli video, ma con cose di divulgazione scientifica, documentale, c'è di tutto. In salsa TikTok, ovviamente, non è come Facebook dove posso trovare un testo lungo 1000 parole. Su TikTok non c'è, ma non è più il TikTok dei balletti. Quando mi dicono su TikTok ci vai a fare i balletti, no, non è più così da 5-6 anni ormai.
0: E il linguaggio di Facebook non è il linguaggio di Instagram, né tantomeno di TikTok.
1: Sono totalmente diversi, e tra l'altro premiano anche contenuti diversi. Su Facebook sono premiati comunque più i testi, cioè la gente va a leggere su Facebook, non va a vedere le foto. Su Instagram i contenuti estemporanei, perché le storie sono le cose migliori di Instagram, le storie quelle durano 24 ore. Poi i reel sono il modo di rispondere di Instagram a TikTok, cioè i video, però il grosso sono quello, le storie. Ci sono persone con centinaia di migliaia di follower con un solo post che comunicano solo tramite storie e non pubblicano nient'altro, solo storie. TikTok è il posto dei video brevi essenzialmente.
0: Beh, Raffaele, la chiacchierata ci ha permesso di aprire tante porte. A conclusione di questo, quale messaggio possiamo dare ai nostri radioascoltatori riguardo questo mondo?
1: Di viverlo, vivere i social come se fosse una piazza o un luogo che noi frequentiamo, e di viverlo dando testimonianza di quello in cui crediamo. Quindi di non essere bipolari dicendo siamo buoni offline e online e scriviamo quello che ci passa per la testa, ma di dare una testimonianza autentica, credibile e sincera anche nei social che viviamo e nei social che abitiamo, come se fossero un palazzo o un condominio.
0: A conclusione di questa nostra intervista, hai una canzone da proporre a conclusione di tutto?
1: Sì, La rete di Gabbani, una canzone di 3-4 anni fa che parla proprio di questo, di bolle, di echo chamber, di linguaggi che non si comprendono, di persone che galleggiano online a volte senza uno scopo ben preciso.
0: E allora ci salutiamo proprio con questa canzone, La rete di Gabbani. Un saluto a te e grazie di questo tuo intervento.
1: Grazie a voi.
0: E un buon lavoro anche presso la facoltà Santa Croce in Roma, e un saluto ai nostri radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
2: Cercare la realizzazione in una vita.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare. Immediata la risposta di Teheran, che fa fuoco anche su quattro navi che cercano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. È sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da tre settimane. Il raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città, facendo alcune vittime. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro.
2: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza. Dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Tale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Operazione internazionale che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico.
3: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego anche attraverso società offshore di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni 80 per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
6: Grazie di cuore, sono io ad essere grato di questo invito e ho immaginato di condividere con voi una meditazione spirituale a partire proprio da questo grande mistero della Trinità. Ma voglio dirvi che reputo sempre molto pericoloso per noi parlare troppo di questo mistero, perché è un mistero. Ed è un mistero così grande che le nostre parole rischiano non di rendere l'idea di questo mistero, ma a volte anche di semplificarlo in un modo in cui perde la sua efficacia, perde la sua grandezza. E quindi dobbiamo stare sempre molto attenti quando ci avviciniamo al mistero della Santissima Trinità, che è chi è Dio. Dio per noi è Padre, Figlio e Spirito Santo, di dire le uniche cose autorizzate che noi possiamo dire su di Lui. E vedete, le uniche cose autorizzate che possiamo dire della Trinità sono quelle che ci ha detto Gesù. È Gesù che ci ha rivelato il mistero di questo Dio. È Lui che in qualche maniera ci ha raccontato qualcosa di questo mistero che in realtà per noi è diventato un'esperienza più che una lezione di teologia. E vorrei iniziare proprio con le stesse parole con cui il Vangelo ci dice questo. Ascoltiamo insieme. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Questo per noi è il punto di partenza fondamentale quando ci avviciniamo a questo grande mistero. Cioè sappiamo che Gesù è venuto nel mondo per raccontarci questo mistero, per rendere accessibile a ciascuno di noi questo mistero. Ma non lo ha fatto con le parole, o perlomeno non lo ha fatto usando soltanto le parole, ma lo ha fatto donandoci qualcosa che è la sua stessa vita, cioè il racconto che Gesù ci ha fatto della Trinità coincide con la sua vita. I suoi gesti, le sue parole, il suo sacrificio sulla croce, la sua risurrezione, i suoi miracoli, i suoi segni, la sua compassione, la sua misericordia, sono stati tutti dei grandi alfabeti attraverso cui Gesù ci ha raccontato il mistero di Dio. E vedete, Gesù lo ha fatto a un popolo che era già religioso, che aveva già fatto l'esperienza di incontrare il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ma questo Dio che nessuno ha mai visto, questo Dio che, voi sapete, nell'Antico Testamento non si può vedere in nessun modo, chi vede Dio muore, a un certo punto attraverso l'esperienza di Gesù diventa accessibile a ciascuno di noi. E diventa accessibile, vedete, non attraverso una sorta di teoria teologica che a un certo punto noi impariamo a memoria, ma diventa accessibile proprio attraverso l'incontro con Gesù. Quando tu incontri Gesù cominci a capire qualcosa di Dio. Quando tu cominci a costruire una relazione con Gesù, tu entri nel cuore stesso della Trinità e quindi la comprendi perché la vivi, non la comprendi perché semplicemente qualcuno te la spiega. Io uso sempre un'immagine, forse qui è meno efficace, ma vivendo ormai da tantissimi anni all'Aquila, voi sapete che l'Aquila si trova alle pendici del Gran Sasso, questa montagna bellissima e suggestiva, ed è bella anche per arrampicarsi su questa montagna e ammirare dei panorami straordinari che quella montagna dona, regala. Allora immaginate che questa montagna sia Dio. Io posso raccontarvi all'infinito quanto sia bella quella montagna, quanto sia bello il Gran Sasso, quanto si veda bene l'orizzonte quando si sale sulla cima più alta del Gran Sasso. Però se io in realtà vi ci porto, cambia tutto. Le mie parole in realtà non possono mai rendere l'idea rispetto all'esperienza. L'esperienza è superiore a qualsiasi parola, a qualsiasi teoria. Un cristiano che si accontenta della teoria, in realtà è un cristiano che non ha mai incontrato veramente Gesù. Perché Gesù non ci ha dato teorie, ma ci ha dato un'esperienza. Cioè, per farci capire Dio, in qualche maniera ci ha portati su quella montagna e ci ha fatto ammirare quel paesaggio. Ci ha fatto fare un'esperienza di bellezza che rimane più impressa, più di tutte le parole, più di tutti i concetti teologici. Io non vorrei aggiungere nozioni teologiche, ma vorrei, ecco, muovermi secondo quella che è l'esperienza di Gesù, come Gesù ci ha dato speranza, perché ci ha rivelato uno dei tratti fondamentali della Trinità, che è il suo essere comunione. Ma permettetemi, ecco, prima di poter spendere una parola proprio sul cuore di questa mia riflessione, che sarà la speranza della comunione, cercare di dire qualcosa così come Gesù in qualche maniera ce lo ha indicato rispetto proprio a questa relazione che esiste tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, se dovessimo ridurre all'osso, dovremmo dire che il Padre è colui che ama, il Figlio è colui che è amato, lo Spirito Santo è l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. E quindi vedete, noi ci troviamo davanti a una struttura che è fatta in questo modo: c'è qualcuno che ama, qualcuno che accoglie questo amore, e l'amore che c'è tra queste due persone non è semplicemente un sentimento, è talmente concreto da essere una persona. Ora capite che questa è una semplificazione, però Gesù in fondo ci sta dicendo questo: che Dio non è semplicemente uno che dona amore, ma uno anche che accoglie questo amore, anzi la sua stessa sostanza è amore. In questo senso per noi è Padre, colui che ama, è Figlio, colui che accoglie questo amore, è Spirito Santo, cioè egli stesso è amore. Ma vedete, per poter capire questa cosa che apparentemente sembra una grande semplificazione, noi dobbiamo fare un paragone con la nostra vita, cioè con la nostra stessa esperienza, perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio e quindi noi capiamo che viviamo esattamente il nostro essere umani quando assomigliamo alla Trinità. Cerco di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Quando una persona sta bene? Quando c'è qualcuno che lo ama. Se io so che esiste qualcuno che mi ama, questa cosa mi fa star bene. Quando io sto bene? Quando non soltanto io sono amato, ma quando riesco ad amare di conseguenza. Quindi, quando una persona sa di essere amata e ama, sa che cos'è la vita eterna. Perché la vita eterna è fare l'esperienza di sapersi amati e di saper amare. In questo senso tutta la nostra vita cristiana è un tentare di diventare perfetti, lo dice la liturgia, nella fede e nell'amore. Cioè noi cresciamo di giorno in giorno per cercare di diventare quanto più capaci di lasciarci amare e di amare noi a nostra volta. E credo che questa sia la questione più interessante della vita. Perché? Perché se noi separiamo queste tre cose, in realtà noi non capiamo più Dio. Ad esempio, io posso passare tutta la mia vita dicendo quanto vorrei che ci fosse qualcuno che mi donasse la sua attenzione, il suo amore, il suo affetto, il suo bene. E a volte succede che nella vita ci sono delle persone che ci amano. Ma noi non dobbiamo pensare che basta che qualcuno ci ama e automaticamente quella cosa ci rende delle persone migliori. Il mondo è fatto anche di egoisti, cioè di persone che prendono l'amore

non siamo disposti a dare il contraccambio, cioè non siamo disposti a usare l'esperienza di essere amati per diventare delle persone migliori, cioè per imparare noi a nostra volta ad amare. Quindi la prima cosa, vedete, che ci insegna il mistero della Trinità, la nostra vita cristiana, quello che Gesù ha fatto per 3 anni della sua vita pubblica, l'insegnamento che ha dato, è stato esattamente questo. La buona novella, cioè la buona notizia, il Vangelo per noi, è sapere che noi non siamo semplicemente delle creature, cioè non siamo semplicemente stati creati, ma noi siamo dei figli amati. E quindi la prima bella notizia che Gesù ci ha detto è che c'è un Padre che ci ama. Ah, come cambia la nostra vita quando sappiamo di non essere il frutto del caso, come cambia la nostra vita quando sappiamo che c'è un amore stabile che non verrà mai meno, che è quello di Dio. La prima vera grande esperienza che noi dobbiamo fare come cristiani è quella di lasciarci amare da Dio. E qui apro una parentesi, ve la lascio come una grande provocazione. La nostra vita cristiana, quella di ora, è questo? Cioè, quando io vengo a messa, quando io partecipo all'Eucaristia, quando io faccio parte di una comunità e vivo l'esperienza di Chiesa, sento che Dio mi sta amando? Non semplicemente se sto facendo delle cose religiose, perché io posso riempire la mia vita di tanta religiosità, ma se io ti domando, ma tu ti senti amato da Dio? La risposta dovrebbe essere no. Vi do un'immagine evangelica che può esservi illuminante. Quando noi raccontiamo, perché ce l'ha raccontato Gesù, la parabola del Padre misericordioso, già, guardate, nell'usare questa espressione, io vi ho già detto chi è questo Padre, è il Padre misericordioso. Gesù racconta quella parabola per spiegarci chi è Dio. Quindi noi siamo certi che quel Padre è misericordioso. E tutti, quando ascoltiamo quella storia, vediamo subito l'esperienza del perdono dato al fratello più piccolo, al figlio più piccolo. Ma il figlio più grande è in casa, ma si sente amato? No. Tutte le mattine si sveglia, va a lavorare, fa il suo dovere, perché è come se dovesse guadagnarsi l'amore di suo padre. Ma appena il fratello più piccolo torna a casa e vede la tenerezza con cui il padre sta amando il fratello più piccolo, cosa gli scatta a lui? Invidia e gelosia. Ora riflettete un po'. Noi possiamo andare a messa tutte le domeniche, dire le nostre preghiere al mattino, alla sera, partecipare attivamente alla vita di chiesa, ma noi ci accorgiamo che stiamo veramente ospitando l'amore di Dio dentro la nostra vita, quando quell'amore cancella tutta l'invidia e la gelosia che ci fa vivere male. Molto spesso le nostre vite sono come quelle del figlio maggiore, vite infelici, vite dove c'è religione ma non c'è l'esperienza dell'amore. Allora, la buona novella che è venuto a raccontarci Gesù è questa: Dio è Padre e ti ama. E ama te, non ama qualcun altro, ama te e ti ama per come sei. Noi siamo cristiani quando ci lasciamo raggiungere da questo amore. Quindi se state facendo un percorso di vita spirituale e se avete qualcuno che vi sta accompagnando spiritualmente, fatevi questa domanda, fatevi questo esame di coscienza. Chi è Dio per me? È una cosa da fare? È una comunità da frequentare? Sono semplicemente dei doveri che noi dobbiamo compiere, o in qualche maniera io lì, quando vivo la mia vita cristiana, mi lascio raggiungere dall'amore di Dio, mi sento amato da Dio? Ma vedete, come vi dicevo prima, questo non basta, perché io posso passare la vita accogliendo tanto amore di Dio ma senza mai restituirlo, cioè senza vivere la reciprocità. Allora, sono un figlio, sono in casa, mia madre che si occupa di me è un diritto, non lo vedo come un dono. Le persone che mi educano le vedo come un diritto, non come un dono. E io cresco così, egoista, pretendendo sempre tutto. Allora vedete, la seconda cosa che Gesù insegna non è soltanto che Dio ci ama ed è nostro Padre. La seconda cosa che ci insegna è: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E dobbiamo stare anche tranquilli.

0: perché Gesù insegna questo a un manipolo di 12 persone e vi posso assicurare che fallisce. Nel senso che in quel momento in cui lui si dedica a quelle persone sono incapaci di vivere fino in fondo quell'insegnamento. E questo dovrebbe rasserenarci molto, perché significa che se persino gli apostoli hanno avuto difficoltà a recepire questo insegnamento e hanno avuto bisogno di tempo per imparare quell'insegnamento, c'è speranza anche per ciascuno di noi. Ma passare la vita facendo incetta di amore di Dio, senza imparare a nostra volta a restituire questo amore, beh, questo è un cristianesimo che non funziona. Quindi, sì, io mi devo domandare, mi sento amato da Dio? Ma la seconda domanda che mi devo fare è, io sono capace di amare? E voi capite che avere 15 anni significa amare come un quindicenne, avere 20 anni significa amare come un ventenne, avere 40 anni significa amare come un quarantenne, avere 60 anni significa amare come un sessantenne. La nostra capacità di amore cresce con noi. E quindi la nostra vita cristiana diventa sì l'accoglienza di questo amore, ma io che cresco nella capacità di amare, di conseguenza. Allora, tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo lo leggiamo per poter illuminare la nostra vita, per poter dire questo Vangelo, questa buona notizia sta arrivando dentro la mia esistenza, mi sento amato, sono capace di amore. E quindi capite che già in queste due cose noi abbiamo unito il Padre e il Figlio e manca lo Spirito Santo. Voglio raccontarvi in questo modo in che cosa consiste lo Spirito Santo, perché mentre venivo da voi cercavo nella mia mente un'immagine che potesse rendere l'idea dello Spirito, e mi è venuto in mente, la settimana scorsa ho visto alcuni miei amici, gente bellissima, con un cuore pulitissimo, ma gente anche molto semplice, che nella vita ha tanto sofferto, ha anche sbagliato, ma poi è stata raggiunta dal perdono di Dio e la loro vita è completamente diversa da quando hanno fatto spazio alla misericordia dentro la loro vita. Io mi sento molto voluto bene da queste persone, e queste persone tutte le volte che vengono da me non sanno più che cosa fare per me. Mi devono portare qualcosa, devono fare qualcosa, si devono mettere a disposizione per qualcosa. Insomma, quando tu ami hai bisogno di dimostrare l'amore attraverso un gesto concreto. Cioè, non ti accontenti di voler bene a qualcuno, hai bisogno di dimostrargli questo bene in qualche modo. Noi in Puglia questo lo sappiamo bene, perché per dimostrare il bene cuciniamo, diamo da mangiare. Anzi, è proprio il nostro modo di dire, non lo so come si fa, ma mangia, mangia questo, no? Guardate, per noi è un modo di esprimere l'amore. Anzi, uno che non accoglie questo è come se non stesse accogliendo il nostro amore. Cucinare qualcosa di buono per qualcuno significa dire, per dimostrarti che ti amo, faccio questa cosa buona per te. Ecco, lo Spirito Santo è il modo che noi abbiamo non soltanto per essere amati e per imparare ad amare, ma affinché questo amore diventi qualcosa di estremamente concreto. La teologia ha escogitato un nome per spiegarci questo, è la carità. Che cos'è la carità? La carità è amare concretamente quello che c'è intorno a noi, è amare con i fatti, non con le parole, con i fatti, perché l'amore è sempre un fatto. Quando tu vai da qualcuno, gli vuoi bene, non gli dici basta il pensiero, no, devi portargli per forza un pensiero. Ma non perché quell'altro lo pretende, ma perché tu ne hai bisogno. È un bisogno profondo di chi vive l'amore, esprimere questo amore con la carità. Allora, ricordatevi questo. Quando le tre persone della Santissima Trinità vengono separate nella nostra spiritualità, noi siamo degli eretici. Se siamo cristiani per prenderci solo l'amore di Dio, siamo eretici. Se siamo cristiani pensando che dobbiamo semplicemente dare, dare, dare, dare, dare, sapete quanta gente io incontro e mi dice ma io nella vita ho sempre dato, dato, dato e ho ricevuto sempre schiaffi in faccia. Significa che hai donato ma non ti senti amato. allora il dono non ti sta santificando, sta diventando la tua disperazione. Oppure la carità è quella di dire: ma noi impegniamoci in questo, in quest'altro, però quell'amore che noi abbiamo reso in carità è diventata un'opera caritativa, non è diventato un modo di amare. Non succede da queste parti, ma può accadere che una persona può fare anche della carità il proprio mestiere, può guadagnarci con la carità. Io posso guadagnarci con i poveri, con gli anziani, con i malati. E uno dice: ma che bel mestiere, stai aiutando gli ultimi. No, è un mestiere, ci sto guadagnando. Non è carità quella, è un mestiere. Allora capite che noi siamo cristiani quando non separiamo le tre persone della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e cioè quando teniamo insieme essere amati, imparare ad amare e tradurre l'amore in carità. Questo è il nostro modo di esprimere il fatto che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quello che vi ho appena raccontato, cioè questo mistero della Trinità che diventa così concreto nella vita di una persona, concreto lo sapete in che modo? Che quando una persona vive così è felice, non cerca nient'altro. Quando una persona vive questo, sa che cosa significa dire: ma io posso morire questa notte, non succede niente, perché quello che dovevo fare l'ho fatto. Avvertiamo nella vita una cosa bellissima che Gesù tenta di spiegare nel Vangelo, è il senso di pienezza. Sento che la mia vita è piena, che è una cosa diversa dalla sazietà, La pienezza è avere anche lo stomaco vuoto, ma dire: sono felice, sto bene. In questo momento sento che la mia vita ha senso e ha significato. Invece che cosa ci dice il mondo? Vuoi una vita piena? Accumula, prendi, riempiti di cose. Le cose non rendono le persone felici. Solo l'amore rende felice una persona, non le cose. Gesù nel Vangelo a un certo punto racconta la parabola di quell'uomo a cui va bene il raccolto, no? E guadagna tanto, tanto, guadagna talmente tanto che deve demolire i propri magazzini e costruirne di più grandi. E dopo che ha riempito tutti quei magazzini si ferma e dice: ah, anima mia, adesso goditi tutti questi beni. Sapete come finisce la parabola, no? Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita e tutto quello che hai accumulato, di chi sarà? Allora ditemi, non corriamo noi forse il rischio di confondere la pienezza con la sazietà? Il Signore ci ha promesso la pienezza non dopo, adesso. In questo momento noi possiamo fare l'esperienza della pienezza quando noi viviamo una vita trinitaria. Ora, la traduzione concreta e pratica di tutto questo è la comunione. E cioè una persona vive in comunione quando tiene unite nella propria spiritualità il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Allora capite subito che la Chiesa per noi, la Chiesa, è l'occasione che Dio ci dà per poter vivere il mistero della Trinità. Perché nessuno di noi può vivere il mistero cristiano da solo. Abbiamo sempre bisogno di viverlo insieme con gli altri. Per una cosa molto semplice: se per essere amato da Dio non hai bisogno degli altri, e adesso vedremo che questa è una menzogna, per poter amare devi avere bisogno di qualcuno da amare. Perché il problema serio, lo sapete qual è? Quando noi pensiamo alla Chiesa, la pensiamo semplicemente come una comunità di zoppi, ciechi, persone problematiche, peccatori, tenuti insieme da qualche iniziativa che fanno qualcosa insieme e magari animano un quartiere. No, questa non è la Chiesa. Questo è quello che si vede fuori dalla Chiesa. La Chiesa è la grande opportunità che il Signore ci dà per far questo. Come fa Dio ad amarci? Non lo fa in astratto, lo fa sempre attraverso qualcuno. Allora, quando qualcuno mi ama, mi sta rendendo concreto l'amore di Dio. Ecco che cos'è la Chiesa. Ad esempio, in una famiglia, che cos'è Chiesa in una famiglia? Per un marito, Chiesa è sua moglie. Per una moglie è suo marito. Anzi, scusate, dovrebbe essere. Se io vengo qui in questa parrocchia, perché ci vengo? Perché le persone che sono lì presenti, con i loro difetti, con i loro caratteri, con i loro peccati, il Signore li ha messi lì per farmi fare un'esperienza di amore. Ma se io che frequento una parrocchia sono incapace di amare gli altri, come possono fare l'esperienza dell'amore di Dio? E io che ho ricevuto questo amore, dove mi esercito ad amare? Come restituisco questo amore? Ho bisogno sempre di un altro. La Chiesa è la concretezza dove noi possiamo esercitarci nell'esperienza dell'amore e dove questo amore può diventare per ciascuno di noi carità. Allora, vedete, la parola comunione è diventata una parola abusata, noi la usiamo per tutto, noi pensiamo che la comunione sì, andiamo tutti d'accordo, la comunione siamo tutti uguali, la comunione andiamo tutti verso la stessa direzione, la comunione annulliamo tutte le tensioni, ma questa non è la comunione, è un incubo se le cose fossero come ve l'ho appena raccontate, perché apparentemente sembrano belle queste cose, è il sogno della Corea del Nord, capite? Tutti uguali, tutti insieme, appassionatamente, è un regime, non è la comunione. La comunione tiene insieme due cose che non dobbiamo mai dimenticare. La prima, la diversità. Non ci può essere comunione se ognuno di noi non può essere se stesso. Se per far parte di questa parrocchia io devo rinunciare ad essere me stesso, qui non c'è comunione. Se per stare dentro la mia famiglia io mi devo annullare, lì non c'è comunione nella mia famiglia. Se in un circuito di amici io devo reprimere la mia unicità, la mia diversità, quello non è un circuito di amici, è un girone d'inferno. Insomma, affinché possa esistere la comunione, io devo avere la possibilità di essere me stesso, cioè di essere unico e irripetibile. E la seconda parola è che affinché ci sia la comunione, non ci devono essere semplicemente persone accostate, ma persone che sono in relazione tra di loro. Cioè, io posso andare a messa, sedermi nei banchi ed essere un estraneo, capite? Non c'è comunione tra di noi, siamo semplicemente seduti accanto. Come io posso far parte di una famiglia e sentirmi tremendamente da solo? E viviamo nella stessa casa, eh? Abbiamo lo stesso sangue, lo stesso cognome e io mi sento solo. Non basta la convivenza per dire che c'è comunione tra di noi, perché la comunione inizia quando io decido di volerti bene. Quindi vedete, queste sono le due caratteristiche della comunione che costruisce la comunità cristiana. Ognuno ha il diritto di essere se stesso, ecco la diversità. Secondo, ognuno deve decidere di voler bene a chi ha di fianco, così com'è. E quindi abbiamo tenuto insieme queste due caratteristiche. Che cosa fa il demonio? Il demonio distrugge queste due parole in questo modo. Certe volte noi, per essere noi stessi, decidiamo di esserlo contro tutto e tutti. E quindi alla fine lo sapete come si trasforma la nostra unicità? In solitudine. Perché io devo essere me stesso, perché io ho le mie idee, perché io ho il mio carattere, eccetera. Tutto questo diventa superbia e a un certo punto tu rimani da solo. Per essere te stesso decidi di essere da solo. Nella Chiesa questo è terribile quando si manifesta, come quando si manifesta in una famiglia, eh? Perché le persone che si convincono che bastano a se stesse molto spesso creano danni, divisioni, ferite. Tutti noi abbiamo il diritto di essere noi stessi, ma non possiamo trasformare la nostra unicità nel motivo per cui facciamo del male agli altri e decidiamo di rimanere da soli. La seconda tentazione che il male usa per attaccare la comunione e la comunità è questa. Per far parte di un gruppo, tu devi annullarti. E quindi è vero che siamo noi e siamo tutti insieme, ma io ho smesso di essere me stesso. In pratica sono quelle relazioni fusionali, terribili, dove una persona non sa più chi è. Sì, si sente forte, no? Mi sento forte dei numeri, mi sento forte che stiamo tutti insieme appassionatamente, ma non ho più il diritto di desiderare qualcosa, di esprimere le mie idee. Io non ho più idee, ho le idee della massa. Non ho più una domanda, ho le domande di tutti, non ho più una risposta, ho le risposte di tutti. Allora voi capite che è difficile vivere la comunione lì dove queste due parole non vengono protette. Unicità e relazionalità. È lì che si gioca tutto. Ma Gesù ci insegna il segreto di come vivere la comunione. Sentite cosa dice nel Vangelo. Se uno mi ama, dice Gesù, osserva la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E cioè, una persona riesce a vivere quello che vi ho appena raccontato non perché si siede, lo programma e con la forza di volontà lo porta avanti. No. Diventa capace di questo quando ospita nel proprio cuore la Trinità. E Gesù indica la strada di come si fa ad aprire il cuore alla Trinità. Se uno mi ama, osserva la mia parola. Il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e prenderemo dimora presso di lui. Allora, ho pensato di tradurre questo versetto del Vangelo in qualcosa di pratico. Cioè, mi piacerebbe che tornando a casa uno non rimanesse semplicemente appeso con dei discorsi suggestivi, ma tornasse a casa con qualcosa di concreto. Dice: io adesso concretamente so cosa posso fare per ospitare nel mio cuore la Trinità e quindi vivere rimanendo me stesso e amando gli altri, senza vivere la solitudine e senza annullarmi. Per amare Dio, ci dice il Vangelo, bisogna amare Gesù. E questa non è una cosa scontata, eh? Perché sapete quanta gente io incontro dice: sì, ma io in Dio più o meno credo. No, guardate, noi siamo credenti non perché crediamo più o meno in un Dio, ma qualcosa forse ci ha creati. Ma questo non ci rende cristiani, eh? Noi siamo cristiani quando capiamo che entriamo in un rapporto con la persona di Gesù. Amare Dio per noi significa prendere sul serio Gesù. E come si fa a prendere sul serio Gesù? Ecco che cos'è la Chiesa, ecco che cos'è la comunità, una parrocchia. Cioè, quando una parrocchia vive la sua missione fino in fondo, quando quella parrocchia ci insegna ad amare Gesù. E come si fa ad amare Gesù? Mettendo qualche immagine di Gesù sul muro e accendendo qualche candela? Quella è affetto, è devozione, ma non è il nostro cristianesimo, non è totalmente la nostra esperienza cristiana. Per amare Gesù, Gesù ci dice che bisogna osservare la sua parola. Ecco la prima cosa. La Chiesa è tale quando insegna la parola di Dio, quando la proclama, quando avvicina le persone al Vangelo, quando ognuno di noi comincia ad accogliere quotidianamente la parola di Dio dentro la propria esistenza. Questa è la dimostrazione dell'amore. Tu ami Gesù quando lo ascolti. Immaginate che io ho una moglie e dico: l'amo moltissimo. Non la sento mai, eh? Non ci parlo mai, ho i tappi alle orecchie, ma la amo moltissimo. No, l'amore è che tu ascolti qualcuno. Oppure dici: io amo i miei figli. Ma non ti siedi mai con i tuoi figli a domandargli come stanno? Non gli fai mai raccontare quello che fanno a scuola, quello che fanno nel Grest? Sì, li ami perché gli porti il pane a casa, perché gli paghi gli studi, ma l'amore è ascoltare qualcuno. Per noi cristiani, senza l'ascolto della parola di Dio, non c'è amore. Allora, fratelli, io mi domando, come può sussistere l'amore a Gesù se noi abbiamo messo da parte il Vangelo dentro la nostra vita? Se abbiamo ridotto il Vangelo semplicemente a una paginetta che leggiamo la domenica e che qualcun altro ci spiega. Non può essere un cristiano solo questo. Ognuno di noi deve riavvicinarsi alla parola di Dio. Non abbiate paura della parola di Dio. Non è vero che non la capiamo. È perché non ci siamo mai messi con il cuore aperto davanti a questa parola. Non scoraggiatevi se vi sembrano cose lontane, se voi non sapete tradurle immediatamente in qualcosa di concreto dentro la vostra vita. ma riaprite all'ascolto, tornate ad essere semplici, frequentate la parola di Dio, e quello è il punto di partenza dell'amore. Se io mi trovassi davanti a una famiglia in crisi e loro mi domandassero: Don, ma da dove dobbiamo riprenderci per guarire da questa crisi? Lo sapete cosa gli direi? Tornate ad ascoltarvi, tornate a parlare. È vero o non è vero che quando due persone stanno male non riescono più a parlare e ad ascoltarsi? Il nostro cristianesimo è malato perché non c'è più la parola e l'ascolto. Cioè, il Vangelo è qualcosa tipo Baci Perugina, capite? Ci leggiamo la frase, ah, che bella questa cosa, ma non è la nostra quotidianità. Lo dico male, eh? Lo dico male. Noi ci vergogniamo del Vangelo e abbiamo lasciato il Vangelo in mano a delle sette. E questo è gravissimo. Che persone che non sono cristiane e che vivono esperienze di setta c'hanno in mano la parola di Dio, tra l'altro tradotta anche male, e noi che siamo cristiani non sappiamo niente di questa parola. Allora, amare Gesù significa tornare a questa parola. La seconda, i sacramenti. Perché? Perché Gesù non è solo parola, è anche corpo. È corpo. Cioè, se in una coppia io dico bisogna tornare a parlarsi, ad ascoltarsi, la seconda cosa che gli direi, bisogna tornare ad avere fisicità. Le persone che si vogliono bene si abbracciano, si baciano, si toccano, si stringono la mano, si incoraggiano. Noi abbiamo paura di capire che il cristianesimo è fatto di fisicità, ma noi cristiani la fisicità dove la tocchiamo? Nei sacramenti. I sacramenti sono la concretezza della persona di Gesù. Nell'Eucarestia è realmente la sua persona. Nella confessione è realmente il suo perdono, il suo abbraccio che ci perdona. Sapete in che cosa abbiamo trasformato i sacramenti? In cose da fare, in abitudini. Ma non ci siamo resi conto che lì c'è tutta la fisicità dell'amore. Primo, parlare e ascoltarsi. Secondo, tornare a toccarsi. Sapete quanta gente, e qui il demonio è terribile, viene a messa la domenica ma non si accosta all'Eucarestia. E non si accosta perché dice no, io sono indegno, non me la sento, è troppo per me, però vengo sempre, però voglio bene al Signore. Ma come puoi voler bene a qualcuno se non ti lasci raggiungere dalla concretezza di questo amore? Se l'amore di Gesù non diventa corpo e sangue, se non diventa un'esperienza concreta, ma che cristiani siamo noi senza i sacramenti? Perché sussiste una parrocchia? Perché la parrocchia dà la parola, perché la parrocchia dà i sacramenti. Terza cosa, si ama Gesù quando si prende sul serio quello che Gesù dice di se stesso. Tutto quello che avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avrete fatto a me. Avete presente quando in quella meravigliosa pagina del Vangelo di Matteo Gesù dice: ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato, mi avete dato da bere, nudo mi avete vestito, straniero e mi avete accolto, malato e carcerato e siete venuti a farmi visita. In pratica Gesù ha detto: io non sono solo presente nella parola, non sono solo realmente presente nei sacramenti, ma sono misteriosamente presente anche nei bisognosi. E quindi queste sono le tre cose dove noi amiamo Gesù: la parola, i sacramenti e i bisognosi. Vi state accorgendo che non sto usando la parola poveri? Non perché è una parola sbagliata, ma perché noi quando pensiamo alla povertà la pensiamo solo in termini materiali. I bisognosi significa tutti coloro che hanno bisogno. C'è gente che ha bisogno di speranza, non di soldi. C'è gente che ha bisogno di una presenza, non di un pezzo di pane. C'è gente che è bisognosa di essere presa a cuore da qualcuno. Siamo capaci di riconoscere Gesù presente nei bisognosi? Perché è lì che Lui vuole essere amato. Tutto quello che avrete fatto a loro l'avrete fatto a me. Allora vedete come semplice quello che ci sta dicendo il Signore. Tu vuoi che la Trinità abiti nel tuo cuore? Non devi arrampicarti sul gran sasso. Chi mi ama osserva la mia parola. Il Padre mio verrà, verremo da Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Amare Gesù significa tornare alla parola, ai sacramenti e ai bisognosi. Queste tre cose che posto hanno in questo momento dentro la nostra vita? Ecco, chi vive così riscopre la comunione. E la comunione, lo sapete dove la porta? Non solo in parrocchia, la porta a casa, la porta al lavoro, la porta nelle amicizie, la porta nella città. Una persona che ospita Dio nel proprio cuore unisce. Le persone che hanno il vuoto dentro dividono. Se io sono dominato dalle mie ferite, le mie ferite feriscono gli altri. Allora capite che se questa parrocchia è tale, lo è solo e soltanto se comprende che la speranza nasce dalla comunione, e cioè dall'amare Gesù concretamente e a trasformare questo amore in qualcosa di assolutamente concreto. Chi vive così si salva, primo, dall'egoismo, che è la dittatura dell'io, e la seconda cosa, si salva dai guru, cioè da quelli che vogliono toglierci il senso critico, che vogliono sostituirsi alla nostra libertà. Attenzione, non pensate per forza a qualcuno. Guardate che noi siamo in ostaggio dei media, ad esempio. Siamo in ostaggio di quello che gli altri ci raccontano. Semplicemente perché? Perché abbiamo perso il nostro senso critico. Chi ospita Dio nella propria vita torna a pensare, a ragionare, ad aprire gli occhi. Torna a giudicare le cose per come sono. Non è più in ostaggio di nessuno, né del proprio egoismo, né degli altri che vogliono manovrarci. Chi è che ha incarnato tutto questo? È Maria. Pensateci bene, quello che vi ho appena raccontato, noi lo troviamo totalmente testimoniato da questa donna. Questa donna ha vissuto tutta la sua vita veramente ospitando la Trinità. E ora spero che nessuno si scandalizzi, ma Maria, che è l'immagine della Chiesa, tutto quello che vuole, è la madre della Chiesa, e quando noi pensiamo alla Chiesa pensiamo a questa donna, uso un titolo che non esiste. Maria è la perfetta parrocchiana. Cioè, quando pensiamo a una persona che frequenta una comunità, dovremmo pensare a questa donna. Perché Maria è una donna della parola. Secondo voi, come ha fatto Gabriele a parlare a questa donna, se non perché questa donna era capace di ascoltare? Guardate che quell'annunciazione accade perché quella donna è esercitata nell'ascolto. Voi volete che Dio vi parli? Esercitatevi nell'ascolto della parola. Allora Dio vi parlerà. Non cercate apparizioni, non cercate esperienze straordinarie, forti emozioni. Dio non parla nella tempesta, non parla nel fuoco, non parla nella pioggia, non parla, vi sto raccontando Elia, ma parla qualcosa che non attira l'attenzione. Se noi ci esercitiamo nell'ascolto della parola, accadrà per noi quello che è accaduto a Maria nell'Annunciazione. Maria è la donna della parola. Maria è la donna dei sacramenti. Ditemi, chi più di lei ha avuto cura del corpo di Gesù? L'ha tenuto in grembo, l'ha partorito, l'ha tenuto in braccio, l'ha nutrito, l'ha amato, l'ha baciato, l'ha accarezzato, l'ha fatto crescere, l'ha lavato, l'ha rimesso in piedi. Maria ha passato tutta la sua vita occupandosi concretamente del corpo di Cristo. Nell'Eucarestia noi abbiamo misteriosamente, realmente il corpo di Cristo. Maria è una donna della concretezza di Gesù. E poi la terza cosa, i bisognosi. E voi direte, in che maniera Maria ha vissuto l'esperienza della carità? Da subito. Dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, che cosa fa? Va da Elisabetta, che ha bisogno. Nel primo miracolo, nel primo segno del Vangelo di Giovanni, chi è che troviamo? Maria. E che cosa fa? Salva un matrimonio. I bisognosi in quel momento sono persone che hanno finito il vino, hanno finito la gioia. E poi, dopo la passione, morte, risurrezione di Cristo, chi è che raccoglie i pezzi degli apostoli? Maria. Insomma, ovunque c'è bisogno, questa donna è presente. Elisabetta, le nozze di Cana, i discepoli dopo la passione di Gesù. Vedete come questa donna incarna tutte e tre queste cose: la parola, i sacramenti e i bisognosi. Ora, queste tre parole possono rimanere tre parole astratte se noi siamo incapaci di portarle concretamente dentro la nostra vita. E cioè, sarebbe bello per ciascuno di noi dire, per me, che cosa significa tornare ad ascoltare la parola? Che cosa significa tornare a capire, ad accogliere i sacramenti? Per me, che cosa significa prendere sul serio i bisognosi? Perché se è vero che ciascuno di noi è unico e irripetibile, queste tre cose sono uniche e irripetibili dentro la nostra vita. Ma si tratta di iniziare, di metterci in gioco. Si tratta in qualche maniera di capire che l'esperienza cristiana è tutta fatta di tentativi. Ma chi fa questo sta provando ad amare Gesù. E scusate, di me potete non avere nessuna fiducia, ma della parola di Gesù dovete avere fiducia. Gesù lo ha promesso, chi vive così ha dentro la Trinità. E chi ha dentro la Trinità, ditemi se non ha una grande speranza dentro la propria vita. Allora, la comunione e la comunità sono semplicemente il sintomo esterno di persone che hanno accolto Dio dentro la loro vita, dentro il loro cuore, e hanno fatto sì che questo Dio non rimanesse qualcuno di lontanissimo da noi, ma che questo Dio divenga qualcosa di così concreto da cambiare non solo la nostra vita, ma anche la vita di tutte le persone che sono accanto a noi. Chi ospita Dio nel proprio cuore si lascia amare. Chi ospita Dio nel proprio cuore sa amare. Chi ospita Dio nel proprio cuore sa rendere concreto quell'amore. Questa è la testimonianza che Dio è entrato dentro la nostra vita e dentro la nostra storia. Siamo tutti capaci di questo? Sì. Però vedete, la vita eterna è quando questo tentativo di ogni giorno diventerà stabile e non sarà più un tentativo, ma sarà qualcosa che funzionerà in eterno bene. È come se noi, non è come se noi, noi vivremo in una pienezza. E questa è una cosa inimmaginabile, perché viviamo in questa vita e sappiamo che in questa vita le cose sono alti e bassi, a volte sbagliamo, ci rimettiamo in piedi. Viviamo in questa vita nella speranza della vita eterna, ma il Signore già in questa vita ci fa fare l'esperienza di questa vita eterna. Che grande responsabilità avete di portare come nome di una comunità il nome della Santissima Trinità. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, Stati Uniti diranno hanno trovato un accordo, manca solo via libera di Trump, lo dice il sito Axios. Intanto tra annunci smentite non si fermano le ostilità, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su 4 navi che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sempre tesa anche la situazione sul fronte libanese, Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Il raid ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città facendo vittime. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Da Piazza San Pietro sentiamo Paolo Fucili.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Visita nella Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS Ghebreyesus per fare il punto sul diffondersi di Ebola.
3: Ha trascorso la notte allo Spallanzani, la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena, dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi. Ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,30%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.
1: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque. Dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio, mio amore, mio rifugio, in te io confido.
4: Beato il popolo che ha Dio per Signore.
5: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo. Salvami dalla spada iniqua, liberami dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e la loro destra giura il falso. I nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del tempio. I nostri granai siano pieni, trabocchino di frutti d'ogni specie. Siano migliaia i nostri greggi, a miriadi nelle nostre campagne, siano carichi i nostri buoi. Nessuna breccia, nessuna incursione, nessun gemito nelle nostre piazze. Beato il popolo che possiede questi beni, beato il popolo il cui Dio è il Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Beato il popolo che ha Dio per Signore.
4: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.

0: nostro Dio.
1: Rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: In pascoli erbosi mi fa riposare.
1: Non manco di nulla.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni.

0: Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni.
1: Glorifichiamo il Cristo, luce dei popoli e gioia di tutti i viventi, e acclamiamo.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità per la gloria del tuo nome.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.
0: Tu sei la nostra vita, Signore.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, o Dio, la nostra preghiera al tramonto di questo giorno e fa che, seguendo con perseveranza l'esempio del tuo Figlio, raccogliamo frutti di giustizia e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Il coraggio dell'essenziale. Papa Leone parla ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza, dice. Trovato un accordo, dovrebbe essere stata raggiunta un'intesa tra Stati Uniti ed Iran, manca solo via libera di Trump, lo dice sito Axios. Intanto tensione per attacchi reciproci tra Washington e Teheran intorno a Hormuz. Dibattito sull'Ucraina, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, ma la Lega frena, intanto non si fermano i combattimenti, ucciso un contractor italiano. Sinner KO, il tennista altoatesino è fuori da Roland Garros, il numero uno del mondo, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita. Buonasera da Pierachide Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la sua forza è la logica della piccolezza. Paolo Fucili.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole.
3: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Riportare al centro il dono della fede, questo è il cuore del documento di sintesi del cammino sinodale, radicati e costruiti in Cristo, approvato dai vescovi italiani in chiusura dell'82esima Assemblea Generale della CEI. Nicola Ferrante.
4: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale, appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina, capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, i vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Stati Uniti ed Iran hanno trovato un accordo, manca solo il via libera di Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza, lo dice sito Axios. Intanto, tra annunci e smentite, non si fermano le ostilità. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran. Fabio Bolzetta.
5: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Tra Iran e Stati Uniti, concordate la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Intanto le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate nel paese dall'inizio della guerra con Israele, denuncia Amnesty International. Mentre il segretario USA Bessent ha avvertito che senza un esito positivo ai negoziati gli Stati Uniti bloccheranno l'accesso agli aeroporti e alle compagnie aeree iraniane e manterranno la massima pressione sull'Iran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente è sempre tesa, la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buonasera.
6: E buonasera, è stato colpito Shu'afat, che è un sobborgo a sud di Beirut, come dicevi un attacco mirato con El Mirin, un comandante di Hezbollah, di una milizia iraniana affiliata, anche se l'esercito israeliano non ha ancora dato dettagli. Certo che è la prima volta che viene bombardata l'area della capitale dal 6 maggio scorso e potrebbero forse essere gli ultimi colpi dell'offensiva di larga scala autorizzati. La Casa Bianca dipende dall'accordo se ci saranno tra Stati Uniti e Iran. Intanto l'esercito italiano avanza via terra e bombarda quasi tutto il sud del Libano con ordini di evacuazione di massa e altre vittime anche tra civili libanesi, tra cui almeno 5 donne e 2 bambini. Abbiamo colpito 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, si legge in un comunicato dell'AIF. Ieri ha perso un'altra soldatessa uccisa da uno dei piccoli droni di Hezbollah, difficili da intercettare, vera minaccia per l'ultramoderno sistema di difesa israeliano, e che ha in parte motivato questa avanzata dei carri armati Tel Aviv oltre la linea gialla. Le trattative tra il governo libanese e quello israeliano continuano sotto le bombe. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. La guerra in Ucraina, un'altra guerra, non si fermano i combattimenti. Intanto arriva la notizia dell'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi. Vito De Torre.
7: L'attacco massiccio contro Kiev e i palazzi del potere può arrivare in qualsiasi momento. A dichiararlo è Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza russo. Shoigu ha definito un avvertimento serio l'invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori dalla capitale ucraina. Finora però Stati Uniti e Unione Europea non hanno seguito l'indicazione arrivata da Mosca. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere le Nazioni Unite a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Sulla possibilità di nuovi colloqui, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: quando i negoziatori americani saranno pronti, li accoglieremo con piacere. Intanto le forze ucraine hanno colpito di nuovo la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti energetici più strategici della Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico in Italia. Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, un tema che però divide la maggioranza e si discute anche di energia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pierachille, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza, dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier, come dicevi Tajani, si dice favorevole, frena anche Fratelli d'Italia. Da Palazzo Chigi invece nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni, in riferimento anche ad un presunto scontro con il Ministro della Difesa Crosetto. Il Vicepresidente della Commissione Europea Fit invece, in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione, apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra affitti e cure mediche l'Italia è segnata da una fragilità diffusa, lo dice il rapporto 2026 dell'Eurispes, che evidenzia come il capo dello Stato Mattarella raccolga piena fiducia tra le istituzioni. Federico Plotti.
9: Stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes nel rapporto 2026, stanno soffrendo questo momento difficile, peggiorato nettamente dalle guerre e dalle tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. Solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese. Come? Dipende anche e soprattutto dagli stipendi, però sempre più logorati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento. Affitti, utenze, mutui, spese sanitarie stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile per molti cittadini italiani. E poi c'è chi proprio non ce la fa. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Un'operazione internazionale ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico. Luigi Ferraiuolo.
10: Da quando Matteo Messina Denaro divenne latitante all'indomani delle stragi, i sequestri e le confische dello Stato, carico di suoi beni diretti o indiretti, ammonterebbero a circa 4 miliardi di euro. È questo l'unico modo concretamente empirico per calcolare la ricchezza di un boss e scoprire il suo tesoro, sommare sequestri e confische. Questa mattina al conto si sono aggiunti circa 200 milioni di euro, ricompresi nei 4 miliardi, ma con la novità che è stata arrestata un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori. La famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca invece vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa a Mozzafiato e controllavano la gestione finanziaria con addentellati in tutto il mondo. Da qualche tempo stavano lavorando per spostare il terminal finanziario a Dubai. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ora in Svizzera, Winterthur, dove un uomo al grido di Allah Akbar aveva coltellato tre persone, l'aggressore un 31enne cittadino svizzero è stato arrestato. Dei tre feriti, uno è in gravi condizioni, si indaga sul movente. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa. 4 le città oggi con il bollino rosso, ma in serata dovrebbe arrivare aria fresca dalla Scozia. Amelia Cartia.
11: Temperature da bollino rosso in 4 città italiane oggi, mentre in alta quota resiste ancora la neve. Se sul Gran Sasso i camosci passeggiano ancora tra vette imbiancate, il paesaggio cambia scendendo di quota. Instabili le prossime giornate, che prevedono 48 ore caratterizzate da temporali e grandine. Nelle prossime ore, infatti, un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Le piogge interesseranno principalmente il nord e l'Appennino, ma non mancheranno rovesci anche sul centro Italia. Un quadro meteorologico anomalo su tutta la penisola, in linea con quello che coinvolge la gran parte dell'Europa occidentale, dove la colonnina di Mercurio ha toccato i 35 gradi in città come Londra e Parigi. Un'ondata di caldo eccezionale per il periodo. Così anche sull'Italia, che ha già registrato temperature estive da bollino rosso a Firenze, Bologna, Torino e Roma. Da domani il calore inizierà ad attenuarsi, lasciando solo nella città di Genova le temperature più elevate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale torneranno le piogge. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros di Parigi, il numero uno del mondo, KO in 5 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita contro il sudamericano. Una sconfitta difficile da accettare, ma ero senza energie, ha commentato il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Fratelli e sorelle carissimi, condividiamo questa Eucaristia insieme con voi e la comunità di San Pietro e in questa celebrazione pregheremo in un modo particolare per le nostre sorelle Maria e Michelina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Ringraziamo Padre Giuseppe Raimondi, parroco della parrocchia San Pietro e la comunità parrocchiale che è venuta qui per condividere questo momento di preghiera insieme con noi in preparazione alla festa del patrono San Giorgio. E è un momento sempre bello di incontrarsi, di conoscersi e soprattutto di stare attorno all'altare del Signore. Grazie.
0: Anche noi siamo grati per l'invito e anche per la stima e l'affetto che abbiamo per Peppino. Quindi siamo pieni di gioia nel condividere questa Eucaristia. Vogliamo presentarci a Dio con il cuore contrito, consapevoli che nel nostro camminare ogni tanto inciampiamo e quindi presentiamo a Dio le nostre miserie e il desiderio di rinascere insieme con Lui per la grazia che ci verrà concessa. Diciamo insieme, confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia colpa. Supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio. Presentatevi al Signore con esultanza. Presentatevi al Signore con esultanza. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Presentatevi al Signore con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Presentatevi al Signore con esultanza. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome. Presentatevi al Signore con esultanza. Buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione. Presentatevi al Signore con esultanza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.

La parola di Dio questa sera è molto ricca e sicuramente non riusciremo a inquadrarla tutta, perché sia il Vangelo sia la prima lettura ha parecchie indicazioni che possono aiutarci nel cammino della fede.

la città di Gerico è contrapposta alla città di Gerusalemme. Se Gerusalemme è la città dove Dio abita con gli uomini, Gerico per contro è la città dove l'uomo abita con il mare, potremmo dire. Sapete che anche nell'Antico Testamento, attraverso l'arca dell'Alleanza, quando fecero quei giri intorno alle mura di Gerico, le mura poi crollarono, dicono le scritture, perché erano un ostacolo all'avvento e alla presenza di Dio. È un po' come lo era, in qualche modo lo erano, le città di Sodoma e di Gomorra. Quindi Gerico è l'espressione, potremmo dire, dove il male regna e dove l'uomo sceglie di regnare insieme con il male o di lasciarsi governare nei suoi moti, nei suoi dinamismi, dalle ispirazioni diaboliche, malvagie, eccetera. Però la cosa interessante è che Gesù sia andato proprio lì, perché evidentemente c'era qualcuno da tirare fuori da quell'inferno, qualcuno da salvare. Quindi Gesù non disdegna di scendere a Gerico, e se volete è come una sorta di anticipazione di quello che è il mistero dell'incarnazione. Di fatto il Verbo di Dio lascia il seno del Padre per assumere, incarnare un'umanità che andava salvata, cioè che era già destinata. Ricorderete un'espressione famosa del Vecchio Testamento dove si dice che viene strappato il libello della condanna. Quindi l'umanità era già segnata da una condanna dal peccato originale in poi. E invece il Padre, anziché pensare ad una condanna, pensa al rimedio e lo fa scendendo, quindi abbassandosi. Sapete che anche noi tante volte vorremmo essere una mano tesa, un aiuto, però spesso lo facciamo stando in una posizione alta, non scendendo, non abbassandoci. Qui diventa invece un'indicazione anche pedagogica, se volete. Per poter veramente aiutare il povero devi farti povero. Per poter aiutare chi ha fame devi farti affamato. Per poter aiutare chi ha sete, come ad esempio la samaritana, devi diventare uno assetato. Per poter dare devi chiedere. E quindi Gesù scende a Gerico, finisce la sua missione, sapete che lì incontrerà ad esempio Zaccheo, che anche lì è un altro dinamismo che dice fino a che punto il Signore veramente si abbassa, si umilia, perché quando chiama Zaccheo lui è sotto Zaccheo, è sull'albero, quindi assume una posizione, come dire, rassicurante, non disturbativa, cioè mette a suo agio Zaccheo per offrirgli qualcosa che poi lui chiederà. E così avviene con il cieco di Gerico. È interessante perché questo cieco, a quanto pare, non era cieco, da subito lo è diventato. Rabbì, che io veda di nuovo, dice il cieco a Gesù. Quindi evidentemente è cieco a causa dei suoi peccati. Probabilmente è sceso a Gerico per condividere il peccato, non per essere una mano tesa. E adesso si trova emarginato, perché fuori la città, fuori le mura, quindi neanche quelli di Gerico lo hanno voluto con loro. È un po' come nelle logiche di molte società odierne, no? I pesi morti devono essere eliminati, i mendicanti vanno eliminati, soltanto quelli che producono devono essere alimentati e mantenuti come residenti. Invece avete sentito che cosa dice ad esempio la prima lettura? Noi non eravamo e adesso siamo, eravamo esclusi, adesso siamo concittadini,

e familiari di Dio. Insomma, la nostra vita, potremmo dire, non era una vita salvata, e Dio invece ce ne ha data un'altra, non solo nuova ed eterna, ma una vita gloriosa, piena di gioia, di pace, di amore, piena di promesse, tra le quali anche quella della resurrezione, ad esempio, nella quale noi non abbiamo una percezione veramente consapevole, perché neanche lo sappiamo che significa risorgere come Cristo. Sappiamo le storie di alcune risurrezioni, quella di Lazzaro, ad esempio, ma è sempre nell'alveo umano, terreno, cioè finalizzato a questa vita qui, sulla terra. Ma Gesù risorto abita i cieli. E quindi anche noi abiteremo da risorti i cieli. Quindi non abbiamo neanche l'idea di che cosa sia il futuro di quelli che credono in Dio e che ne condividono con Lui pienamente la vita, ne condivideranno, e la gloria. Come anche l'essere, dicevo prima, concittadini dei santi e familiari di Dio. Quindi Gesù si ritrova dentro questo contesto, attorniato dalle folle e dai discepoli, e vi siete accorti che le folle e i discepoli compresi, anziché essere un aiuto perché il Maestro possa realizzare quello che il Padre gli ha dato. E che cos'è che il Padre gli ha dato? Di salvare tutti. Padre, dirà Gesù prima di andare a morire in croce, quelli che tu mi hai dato io li ho custoditi. Nessuno è andato perduto, se non il figlio della perdizione. Cioè chi per libera scelta decide di non avere niente a che fare con Dio. Ma i peccatori che anelano ad una resurrezione, quelli sono avvicinati da Dio. Non so se vi ricordate un po' il contesto ebraico e teologico. Se uno stava con dei peccatori e mangiava con i peccatori, diventava un peccatore. Quindi un maestro, un rabbì, un sacerdote, uno scriba stava ben attento a non avvicinarsi a chi era contaminato. Gesù fa molto di più, perché scende in una città contaminata. Contaminata per scelta, fra l'altro, non per accidenti. Hanno proprio deciso di vivere in quel modo. Quindi Gesù non disdegna di entrare in contatto con chi è infetto. Però la cosa straordinaria è che quando Gesù entra in contatto, è un po' come, ricordate, le acque che uscivano dalla destra del Tempio, dove arrivavano, risanavano. Quindi Gesù, anziché contagiarsi, guarisce, libera, risana. Quindi è una fortuna e una grazia entrare in contatto con Dio, e non deve esserci né timore né vergogna nel volerlo fare, anche se il peccato è grave, come questo cieco, consapevole del proprio peccato, che sente passare Gesù e comincia a gridare professando una fede che neanche gli apostoli ancora avevano, perché quel titolo che abbiamo sentito, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di noi, di me, è un titolo messianico che si poteva applicare soltanto a chi si riconosceva come l'inviato di Dio, cioè come il Messia. Quindi questo cieco non vede, eppure ci ha visto benissimo nel professare che Gesù è figlio di Dio, è il figlio di Davide, è il Messia atteso dalle genti. Gli amici invece, come vi dicevo, folla e discepoli, invece lo minacciano: taci, non disturbare il Maestro.
cieco grida più forte. E anche questa è un'indicazione, perché noi a volte ci arrendiamo facilmente davanti alle situazioni o di impotenza o di incapacità o di mancanza di forze, anziché gridare più forte torniamo indietro. Invece vedete che succede? Se uno ha il coraggio di andare oltre le proprie miserie, oltre il proprio peccato, oltre la propria impotenza, e continua ad innalzare a Dio un grido, anche lui, come questo cieco, si sentirà chiamato. Coraggio, diranno poi i discepoli, il Maestro ti chiama. Sono gli stessi che prima non gli aveva detto: taci, non disturbare il Maestro. Stessi personaggi, situazione cambiata radicalmente in un attimo. Perché Gesù è così, può cambiare la nostra storia in un attimo. Anche se noi continuiamo a ritornare a Gerico tante volte nelle scelte della nostra vita, Dio può sempre scendere e tirarci nuovamente fuori. Nella consapevolezza però che Gesù lo fa con un obiettivo preciso: salvarci. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque crede in me si salvi, abbia la vita eterna e un giorno lo risusciterò. In quel giorno lo risusciterò dai morti. Semplicemente credendo Gesù, perché la sequela è una conseguenza naturale del credere. Avete sentito che succede alla fine di questo brano del Vangelo? Dopo che Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato, stranamente non gli dice: ti guarisco dalla tua cecità. Il cieco subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Quando Dio ti raggiunge, ci raggiunge, specialmente quando ci raggiunge lì, nella Gerico di ciascuno, non puoi non seguirlo. Non puoi rimanere dove sei stato trovato. Devi trovare quel coraggio che ti è stato suggerito. Coraggio, alzati, cioè risorgi. Il Maestro ti chiama. Vai. Quindi il vedere e la guarigione dalla cecità non è tanto quella fisica quanto quella della fede. Questo cieco voleva ritornare a vedere Dio. E lo ha visto nella fede, prima ancora di vederlo con gli occhi. Ecco, anche noi dovremmo un po', consapevoli di questo grande mistero, di quello che Gesù opera nella nostra vita, nonostante noi, nonostante quello che siamo, dovremmo avere questa certezza che il Signore è venuto a fare di noi delle nuove creature, a ridisegnare la nostra vita, a darcene un'altra che non avrà mai fine, beata, eterna, gloriosa, pacifica, piena di amore, di gioia, insomma quella vita che, come dico sempre in certe occasioni, inseguiamo con tutte le nostre forze qui, nella vita terrena, ma non abbiamo mai trovato. Perché anche quando pensiamo di averla trovata, sapete che poi facciamo esperienze di ferite, di cadute, per cui ci rendiamo conto che non siamo capaci di promettere come nessuno è capace di fare promesse a noi, specialmente quelle che durano. Solo Dio. Chiudo con una battuta che ogni tanto dico in comunità. Quando i genitori concepiscono un figlio,
lo concepiscono per amore. E questo amore è così intenso che il ti amo che gli dicono ripetutamente è come un voler dire adesso tu vivrai e vivrai per sempre, perché vivrai del nostro amore. E per quei figli i genitori darebbero anche la vita, ma non potranno promettergli che non moriranno mai. Quindi nonostante vorrebbero farli vivere per sempre, non glielo possono garantire. Lo avete fatto, ma forse inconsapevolmente, il giorno in cui li avete battezzati. Soltanto che non c'era la prospettiva dell'essere concittadini dei santi e familiari di Dio, perché poi la vita si è svelata così come per tutti qui sulla terra, con obiettivi terreni, carnali, senza nessuna proiezione verso il cielo. Quindi siamo serviti di grazie divine per garantirci maggiormente una vita terrena, più tranquilla, più sicura, più protetta, dove so che Dio sarà il mio compagno e amico di viaggio. Solo che abbiamo dimenticato che è anche colui del quale dobbiamo ripercorrerne le orme. E quindi come il maestro, così i discepoli. Per cui il battesimo sarà un partecipare alla morte di Cristo per poi partecipare della sua resurrezione. Quindi significa in questa vita cammineremo morendo ogni giorno per risorgere ogni giorno a vita nuova. Quindi facendo morire l'uomo vecchio, quello carnale di cui si faceva cenno nella prima lettura che non stiamo commentando, per vivere l'identità dell'uomo spirituale che siamo diventati nel giorno del battesimo e da lì in poi. Quindi ringraziamo il Signore che ci ha dato questa nuova identità con una prospettiva ereditaria che non ha uguali, perché come scriverà San Paolo, noi siamo diventati coeredi di Cristo, cioè di Dio. La nostra eredità non saranno più le case o chissà quale altra cosa, è il cielo stesso, è tutto ciò che Dio possiede che diventa nostra eredità. C'è Dio stesso sarà la nostra eredità. Non lo dico io, lo diceva San Giovanni della Croce in una delle sue espressioni più belle, che ad un certo punto lui esclama: la Chiesa è mia, la Madonna è mia, Dio è mio, tutto è mio, perché io sono di Dio. Quindi se io sono tutto in Dio, anche tutto ciò che è di Dio mi verrà partecipato. Vita eterna compresa, gloria compresa e così via. Quindi rendiamo grazie a Dio, lo facciamo insieme questa sera, celebrando questo rendimento di grazie che è l'Eucaristia, e chiediamo che ci renda così come il cieco di Gerico, perché sicuramente continueremo a sperimentare le cadute, ma non dobbiamo mai mollare nella certezza che Dio è veramente un Padre buono, misericordioso.

0: fratelli e sorelle carissimi, il Signore ci ha costituito pietre vive della Sua Chiesa. Chiediamoci, chiamandoci dalle tenebre del peccato alla luce della Sua misericordia. Preghiamo insieme dicendo: fa che proclamiamo le Tue opere, Signore.
1: Le Tue opere, Signore. Per la comunità dei credenti che Dio ha chiamato a essere il suo popolo, perché possa offrire ogni giorno come sacrificio a Lui gradito l'unità e la comunione fra i suoi membri, preghiamo.
0: Fa che proclamiamo le Tue opere, Signore.
1: Per le associazioni, i movimenti, i gruppi ecclesiali, perché in essi si possa sperimentare la bellezza dell'essere Chiesa e dello spendersi in essa e per essa, così che attraverso le peculiarità che li caratterizzano, la Chiesa si arricchisca del dono che è proprio di ciascuno. Preghiamo.
0: Fa che proclamiamo le Tue opere, Signore.
1: Per i bambini, siano aiutati a conoscere e ad amare il Signore, a essere i protagonisti della loro storia, con cuore aperto agli altri, ad affrontare la vita con curiosità, fiducia, generosità, disponibilità. Preghiamo.
0: Fa che proclamiamo le Tue opere, Signore.
1: Per i cristiani che vivono in zone dilaniate dalla guerra, perché portino tra il rumore dell'odio e della violenza la voce della misericordia e della pace. Preghiamo.
0: Fa che proclamiamo le Tue opere, Signore.
1: Per quanti vivono in uno stato di grave peccato, perché possano incontrare la misericordia di Dio e nella conversione conoscere la grazia di cui Egli ricolma il suo popolo. Preghiamo.
0: Fa che proclamiamo le Tue opere, Signore. Accogli la preghiera del Tuo popolo, Signore, perché le sue opere buone diano gloria al Tuo nome, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo ad ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio, crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta, nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio, vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giorgio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo,
1: a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò santo.

0: dal Duomo di San Giorgio di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: Santo, la maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta allora al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo? Ancora di intelligenza artificiale, che lo sapete sta cambiando il mondo del lavoro, ma quali diritti si rischiano di perdere e quali invece potrebbero essere guadagnati? Poi guarderemo all'influenza sempre dell'intelligenza artificiale sull'economia, soprattutto in un momento in cui purtroppo di guerre ce ne sono davvero tante. Infine parleremo di migrazioni con la nomina di Monsignor Lorefice a capo della nuova commissione episcopale. Allora, eccoli là, Damiano Caprio e Daniele Giorgi, in regia invece sono Alessandro Guarasci. Ora può partire la nostra diretta Facebook. Il mondo del lavoro sta cambiando a velocità davvero impressionante, grazie anche e soprattutto alla transizione digitale, ma soprattutto all'intelligenza artificiale. Ecco, oggi però circa il 40% dei lavoratori della conoscenza utilizza strumenti di IA a livello individuale, senza, diciamo, un coinvolgimento strutturato a livello aziendale, in sostanza l'incapacità poi di trasformare l'intelligenza artificiale in un vero propulsore economico. E il problema è che in tanti si chiedono quanti lavori saranno persi, quali saranno guadagnati, in sostanza quanto l'intelligenza artificiale cambierà davvero in profondità il mondo del lavoro. E circa il 40% dei lavoratori attuali in Italia e, diciamo, nei cosiddetti paesi più avanzati necessita di maggiore formazione proprio per gestire l'intelligenza artificiale. Di tutto questo, tra l'altro, parla anche l'enciclica di Papa Leone, proprio che analizza anche tanti aspetti collegati al mondo del lavoro. Per parlarne abbiamo qua con noi Pierpaolo Saleri, che è nel Consiglio nazionale dell'MCL. Buon pomeriggio, Saleri.
10: Grazie, buon pomeriggio a lei.
9: Allora, quanto davvero secondo lei questa enciclica ci aiuterà poi a capire meglio le evoluzioni del mondo del lavoro?
10: Ma io credo una cosa che è fondamentale, d'altra parte la ripete anche qui Leone XIV, che alla fin fine il problema vero è come viene utilizzata l'intelligenza artificiale e le capacità che ci sono di poterla indirizzare e, se necessario, anche su alcuni punti limitare, perché assume degli aspetti che tante volte non si controllano. Ad esempio, mi è capitato tempo fa di incontrare Giordano Bruno Guerri, che è il presidente del Vittoriale, il quale diceva che lui aveva inserito uno schermo con l'intelligenza artificiale e il volto, insomma, di D'Annunzio, col quale i visitatori potevano dialogare chiedendogli tutte le cose che volevano, quindi c'era questa novità interessante. Dice però, dice, questo l'ho educato io, l'intelligenza, dandogli tutte le nazioni in diverse nottate perse o anzi o investite per poter rispondere alle domande di quelli che c'erano. E mi sono accorto che quando parlavo della sua cecità, senile, diciamo così, mi rispondeva: sì, ma ho qualche disturbo, cioè non diceva la parola cieco. Questo perché evidentemente, come dire, la cultura woke non lo consente. Quindi in una certa misura noi vediamo che l'intelligenza artificiale può anche diventare uno strumento di condizionamento culturale. E questo, se, come nota anche qui il Papa, è in mano a delle minoranze o solo a chi possiede più di denaro ed altro, può diventare una cosa negativa. Quindi, riportandosi, credo io, un po' a tutto, ma anche alle posizioni, che in quell'enciclica, in Cina, in Cile, è un documento sul cuore, non so se lei ne ricorda il titolo, che è uno degli ultimi di Papa Francesco, che parla anche di intelligenza artificiale e dice una cosa giusta, dice intelligenza può essere quanto gli pare, ma non può avere i sentimenti e le cose che ti dà il cuore, era su quello. Quindi difesa della persona umana. È chiaro che bisogna trovare il modo di controllarla, di evitare che sia controllata da chi può avere interesse a determinare una sorta di condizionamento e quindi di schiavitù nei confronti delle persone.
9: Ecco, però sicuramente è una nuova rivoluzione industriale che non possiamo fermare, perché oggettivamente andremo in controtendenza rispetto a quello che dice il mondo. C'è un però necessità di una sorta di alleanza in questo momento tra, non dico consumatori, tra le persone e le aziende, per far sì che appunto gli aspetti economici non siano gli unici che poi tengono in qualche modo banco.
10: Esattamente, certo, ma questo però dipende da due cose. Uno, come nota anche qui il Papa, questo è un mondo che è guidato dal denaro e dal profitto. Quindi l'intelligenza artificiale in gran parte sarà in mano, attualmente lo è, a chi è più ricco e certamente non a una politica capace di guardare al bene comune e quindi di poterla indirizzare. Il problema vero è quindi culturale e politico, secondo me, credo anche secondo questa, perché la necessità è che può dare dei grandi risultati positivi, però deve essere guidata e contenuta con sapienza. Altrimenti può diventare una cosa molto pericolosa per il mondo del lavoro, ma anche in linea di massima proprio per tutta la nostra vita, che in un meccanismo che ha teso fino adesso a trasformarci più o meno tutti per quello che poteva in individui consumatori, mentre noi dovremmo cercare di restare delle persone responsabili.
9: Pensa. Ecco, c'è un problema fondamentale però, perché abbiamo in questo momento un doppio binario, cioè l'Unione Europea comunque ha realizzato una forma di regolamentazione, sì. Cosa che invece non è avvenuta negli Stati Uniti. Certo. E qui il problema è che poi alla fine gli Stati Uniti vanno molto più avanti rispetto all'Unione Europea e l'Europa rimane indietro, e allora a questo punto nasce l'esigenza anche di ridefinire i perimetri delle istituzioni sovranazionali, perché altrimenti certo. non ce la faremo.
10: Assolutamente, sono d'accordo. Difatti i problemi che abbiamo oggi, d'altra parte, nascono praticamente tutti dalla crisi di un sistema diciamo politico e di politica estera, di rapporti tra i paesi, di geopolitica che è cambiato. Sta cambiando e quindi rimette in discussione tutto. Basta pensare al problema che ormai i cosiddetti BRICS producono il 40% del PIL, più di quello che possono portare gli stati dei nove membri
9: del G20.
10: Del G20, esatto. Quindi siamo in una situazione strutturalmente delicata. E su questo penso che dobbiamo costruire. Questa ciclica mi pare un grande contributo dato per in questo senso, proprio per cercare di costruire un modo di poter far sì che l'intelligenza artificiale sia un mezzo e non sia uno strumento, diciamo così, anche di disinformazione, se vogliamo, comunque.
9: Certamente.
10: Questo penso che sia un fatto importante che sta su tutta la linea dell'enciclica. Un'altra cosa, ecco.
9: Prego.
10: No, volevo dire che un'altra cosa che mi è sembrata molto importante di questa enciclica è che ripercorre e ricostruisce tutta la storia della dottrina sociale, come si è formata, e soprattutto sottolinea che non è un prontuario al quale ti puoi rivolgere che ti dà la soluzione, è come dire una stratificazione della sapienza della Chiesa per poter guidare gli uomini, quindi il mondo nel modo migliore, diciamo, le persone, i cattolici, ma per dare tutti un messaggio di speranza, e questo mi sembra importante, nel senso che dice comunque sempre alla fine, mi pare anche citando Tolkien, che è una cosa importante, perché almeno per chi lo conosce, dall'idea della drammaticità della situazione in cui siamo, con una citazione di questo genere, insomma. Ecco.
9: E certamente, allora speriamo davvero che si possano avere strumenti anche più democratici per governare il mondo del lavoro. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Pier Paolo Saleri, consigliere nazionale MCL. Ora si chiude la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, rimanete con noi perché le notizie dal mondo sono davvero tante. Allora do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Papa Leone incontra i partecipanti all'82esima Assemblea Generale della CEI ed esorta a proseguire il cammino sinodale. Auspica comunità vive e ospitali, invita i vescovi a un ascolto profondo della parola di Dio, della gente, dei segni dei tempi. L'organizzazione va modellata in base alle esigenze della missione e delle condizioni storiche, dice. Il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero, della visibilità o dell'influenza. Serve in pratica una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle Chiese, sottolinea il Pontefice. Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato un missile sul Kuwait in violazione del cessate il fuoco. Questa grave violazione è avvenuta ore dopo che le forze iraniane hanno lanciato 5 droni d'attacco che hanno rappresentato una chiara minaccia vicino allo stretto di Hormuz, si legge in una nota diffusa dal comando centrale USA. Tutti i droni sono stati intercettati con successo dalle forze statunitensi, che hanno anche impedito il lancio di un sesto drone da un sito di lancio terrestre iraniano a Bandar Abbas, ha spiegato il CENTCOM. Il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo,

0: L'Iran, Mojtaba Khamenei, intanto, ha invitato all'unità di fronte al nemico che ora, ha detto, vuole dividere il paese. Almeno 11 persone sono state uccise, 5 sono rimaste ferite in una nuova serie di raid israeliani nel sud del Libano, tra Sidone, Zarani e Tiro. I soldati di Israele hanno affermato di colpire quelli che definiscono centri di comando di Hezbollah nell'area di Tiro, dopo aver emesso un ordine di evacuazione per i 200.000 residenti della città costiera libanese. Questa mattina le sirene hanno suonato nel nord di Israele per il sospetto di un'infiltrazione di droni. Al contempo il ministro delle finanze israeliano, Smotrich, ha chiesto la distruzione di 10 edifici nella periferia di Beirut per ogni drone di Hezbollah che attacca Israele. Gli attacchi e avvertimenti di evacuazione nel sud del Libano da parte di Israele sono inaccettabili, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares a margine del Gimnich a Cipro, sottolineando come Israele deve comprendere che i palestinesi e i libanesi hanno il suo stesso diritto di avere uno stato in sicurezza e pace, e su questo l'Europa deve avere una voce. Congratulazioni al Parlamento ucraino e al team del presidente Zelensky per la rapidità con cui hanno ratificato i documenti principali relativi al prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. Questo impegno apre la strada alle prime erogazioni a giugno. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ad annunciare la ratifica di Kiev e lo stesso Zelensky in un post in cui si è detto grato a tutti i parlamentari. L'Ucraina sta difendendo l'Europa con tutte le sue forze. Il pieno sostegno all'Ucraina rafforzerà certamente anche tutta l'Europa, ha aggiunto il leader ucraino. Intanto il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani ha messo in guardia contro una pericolosa escalation in Ucraina e contro le minacce di Mosca di intensificare gli attacchi, esortando entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati. Ponete fine alle sofferenze, ha affermato Volker Türk, aggiungendo che il numero di civili uccisi nei primi 4 mesi del 2026 è stato superiore del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
1: E allora, grazie Gianmarco Murroni. Ora andiamo un po' sul piano internazionale, perché secondo una riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolta a Bruxelles, se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane, si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per il cosiddetto jet fuel, cioè quello che viene utilizzato dagli aerei. In una lettera invece inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla commissione alla coesione, scusate, che è Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27 viene indicato che per affrontare le conseguenze del caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund. Tutti fattori che però oggettivamente rendono la situazione a livello internazionale ancora più diciamo confusa, come se ce ne fosse bisogno. Allora, anche di questo parlerà l'annuale conferenza della Fondazione Centesimus Annus, che appunto si è aperta oggi fuori dal Vaticano, ma domani invece ci sarà appunto la sessione in Vaticano. E particolare attenzione sarà data alla crisi delle democrazie contemporanee. Ricordiamo che la Fondazione Centesimus Annus è fatta da economisti ed esperti di finanza, studiosi, professori universitari e così via. Si diceva: attenzione dunque alla crisi delle democrazie contemporanee e al progressivo indebolimento del multilateralismo. Così almeno ci ha detto il presidente della Fondazione, Paolo Garonna.
2: Io credo che l'enciclica del Papa, da questo punto di vista, sia un grande dono anzitutto. Noi, per il nostro convegno, che ovviamente è centrato su questi temi, il fatto che sia uscita qualche giorno prima è appunto una straordinaria opportunità di una riflessione a caldo per noi su questi temi. Quando noi abbiamo impostato il convegno mesi fa, ovviamente non ci attendevamo questa provvidenziale coincidenza. In secondo luogo, io sono convinto che questa può rappresentare veramente uno spartiacque, perché in un mondo così lacerato da fratture, da disordine e da rischi e da minacce, comprese quelle che ci vengono dalle tecnologie, invece una riflessione così piena di fiducia sulla magnifica humanitas può rappresentare veramente l'inizio di un'inversione di tendenza, un nuovo inizio. Ecco, noi affronteremo in questa riflessione, nel convegno, i temi legati al

0: multilateralismo e al diritto internazionale. È inutile dire quanta preoccupazione ci sia per il livello a cui è giunta la minaccia nei confronti di queste così importanti istituzioni, quadri istituzionali che ci hanno garantito fino ad ora, dal dopoguerra in poi, una pace relativa, una prosperità e delle relazioni internazionali sostenibili.
1: Però tra l'altro questa enciclica arriva in un momento un po' particolare per l'economia, perché abbiamo un'inflazione che probabilmente in Europa arriverà a sfiorare il 4%, dovuta anche alla crisi di Hormuz, che in sostanza ancora non si è definita, se non altro per quanto riguarda i prezzi dei carburanti. Dall'altra abbiamo indici azionari che sono schizzati ormai alle stelle, soprattutto nei paesi più sviluppati, nelle principali borse. Dunque ancora una volta c'è questa dicotomia tra una grande massa che rischia di vedere diciamo in qualche modo colpiti i propri redditi e invece il potere finanziario che ancora ha appunto un via libera ancora maggiore rispetto a prima.
0: Ma guardi, oggi il segno dominante è quello della volatilità. C'è una volatilità molto forte che riguarda anche le borse, perché un giorno crescono e un giorno cadono, anche le previsioni di inflazione, per non parlare poi delle prospettive legate allo settore di Hormuz e alla geopolitica che cambiano ad horas. E quindi ecco, occorre fare i conti con questa incertezza strutturale e sistemica nel fare le previsioni, specialmente quando queste previsioni, come si dice, riguardano il futuro. Ci sono segnali contraddittori, cioè sicuramente tutto quello di cui lei ha parlato, la possibile crisi energetica, la stagflazione che potrebbe essere dietro l'angolo, e chissà, persino una crisi finanziaria, perché poi se le cose dovessero andare male potremmo anche vedere quella. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, cioè c'è effettivamente questo grosso investimento in nuove tecnologie. Oggi, se noi guardiamo appunto all'intelligenza artificiale, a come la sua pervasività di come sta entrando in tutti i processi produttivi, in tutti gli angoli del sistema produttivo, ci abbiamo un grande potenziale per la crescita del reddito potenziale. E quindi da questo punto di vista, questo i mercati lo riflettono, tanto i dati sulla produttività, i dati sulla stessa crescita, alla fine non sono così male, ecco, li abbiamo limati verso il basso, ci sono rischi al ribasso, però non siamo in recessione, non siamo in stagflazione, e quindi io credo che su questa ambiguità dei dati noi dobbiamo oggi farci valere per non semplicemente prevedere il futuro, ma per cercare di costruirlo.
1: Certamente, professore, per chiudere, però oggettivamente c'è un rischio di aumento delle disuguaglianze, anche un po' tutti i paesi europei, la povertà fa un po' fatica, diciamo, a calare. E allora come possiamo fare concretamente?
0: Ma su questo dobbiamo rinnovare l'impegno. Ecco, noi rifletteremo sul multilateralismo, questo sistema multilaterale, e sul diritto internazionale, che sono stati strumenti preziosi proprio anche per governare in qualche modo questi processi di globalizzazione, di grande concentrazione della ricchezza e di crescita della disuguaglianza. Questi sono fenomeni che possono essere governati, bisogna però appunto recuperare il senso dell'importanza delle istituzioni, soprattutto le istituzioni internazionali, ma anche quelle nazionali, che ci consentono appunto di fare delle scelte, di governarle e di orientare verso il bene comune e sulla base dei nostri valori, che sono valori universali, la direzione dell'economia.
1: E parliamo di migrazioni perché, secondo la Premier Meloni, ad oggi gli sbarchi rispetto al 2023 sono diminuiti addirittura dell'80%. Nel 2022 ogni 100 immigrati illegali, ha detto, che sbarcavano in Italia, ne venivano rimpatriati circa 4. Oggi ne vengono rimpatriati almeno 35, così ha affermato la Premier Meloni. Bisogna poi capire questi immigrati, quando tornano ai loro paesi, se hanno davvero tutte le garanzie necessarie. Di migrazione si occuperà per i prossimi anni Monsignor Corrado Lorefice, che è tra l'altro arcivescovo di Palermo, ma soprattutto è stato eletto presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI e appunto presidente anche della Fondazione Migrantes. Parlando con Francesca Sabatinelli, ci ha parlato delle sfide che appunto lo attendono e come davvero intende lavorare per salvaguardare i diritti di tutti i migranti che in qualche modo guardano all'Europa.
2: Le sfide intanto sono quelle di una Chiesa che ha la gioia di annunciare il Vangelo. Papa Leone ci aiuta in questo, nonostante le critiche che ha ricevuto proprio oggi, il Vangelo parla dei grandi di questo mondo che dominano, la sfida è quella di una Chiesa che annunzia il Vangelo, non perché vuole lanciare anatemi, ma perché ha l'obbligo, il giudizio dell'Evangelo, ed è chiaramente oggi chiamata, secondo la sfida che sta vivendo la Casa Comune. Non si pensa più come tale, come casa comune, ma si innalzano invece i muri. È bello che si possa dire che ogni uomo e ogni donna ha il diritto alla mobilità. Perché io che sono un italiano mi posso muovere dove e quando voglio, e perché non lo può fare un congolese? Questa è una cosa assurda. E poi l'altra sfida è che quel mare che attualmente, per quelle che sono le scelte nefaste che stiamo facendo nel mondo, in Europa e purtroppo anche nella nostra Italia, quello è un mare che non è chiamato ad essere cimitero, ma dobbiamo andare a pescare uomini, visto che ancora non riusciamo a farli passare come tutti gli altri, e non possono essere né rigettati in mare né riportati nei lager che sono sotto i nostri occhi. A Auschwitz non sapevamo nulla, abbiamo capito solo quando si sono aperti i cancelli di Auschwitz. Oggi è sotto i nostri occhi che noi riportiamo nei lager e consegniamo ai veri torturatori, ai veri mercenari di persone umane, consegniamo uomini e donne, bambini e piccoli. Quindi credo che questa sia la sfida più vera che abbiamo.
3: Quindi questo possiamo dire in qualche modo che sono le urgenze, le priorità per Migrantes?
2: Intanto senza dubbio, Migrantes produce dei report che sono così chiari, non solo non si fa demagogia, ma sui reali dati noi dobbiamo oggi far fronte a quello che è un diritto alla mobilità di tutte le persone, e credo che questa oggi sia la sfida, anche perché è sotto i nostri occhi che in ogni parte del mondo si innalzano muri. Chi vuole avere il diritto alla mobilità rischia di essere umiliato, schiavizzato, riportato con la forza nei confini che noi uomini abbiamo costituito invalicabili. Credo che questo sia quantomeno la cosa più urgente, a maggior ragione se noi dobbiamo poi, come cristiani, noi per primi essere ammaestrati dal Vangelo di Matteo, dove al capitolo 25, nei versi 31-46, viene chiaramente detto: ero affamato, ero anche letteralmente ero profugo e mi avete sfamato, mi avete accolto. La Chiesa e la comunità cristiana è la comunità di quelli che seguono Gesù, e nel nostro DNA, se siamo cristiani, vuol dire che siamo come lui, messianici. Il Messia è colui che prende su di sé la sofferenza degli uomini. Nell'atto della condivisione c'è l'atto di liberazione più alto, e qui penso anche alla prima profuga dell'era cristiana, che è Maria, che ha cantato il Magnificat, perché i grandi saranno abbassati e gli umili saranno innalzati.
3: Eccellenza, un'ultima domanda. Lei ha citato all'inizio Magnifica Humanitas di Papa Leone.
2: Sì.
3: E le sue prime parole ricevuta la nomina, sono state proprio prese dall'enciclica. Sì, è un faro, un riferimento.
2: E credo di sì. Io sono stato chiamato a Palermo da Papa Francesco e ora prendo e assumo questo anche servizio nella Chiesa che sta guidando Papa Leone. Sono i nostri punti di riferimento.

0: Amici, bentornati in diretta col consueto spazio di Earth Day Italia, perché oggi è giovedì, per la precisione giovedì 28. Allora, in studio Tiziana Tuccilla, Giuliano Giulianini, sempre di EarthDay.it.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invece in collegamento telefonico, se non sbaglio, abbiamo il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
3: Sì, grazie, buon pomeriggio.
0: Le dico una cosa subito, secondo le previsioni oggi a quest'ora doveva diluviare a Roma, in realtà c'è un sole che spacca le pietre, per cui non sempre, purtroppo lo sappiamo, le previsioni ci prendono, però è il bello, diciamo, anche delle previsioni meteorologiche, vero professore?
3: Ma guardi, ovviamente oggi c'è instabilità in varie zone d'Italia e anche molto vicino a Roma, solo che queste nubi convettive sono molto localizzate, quindi è molto difficile fare previsioni su singole zone della nostra Italia, insomma, in queste condizioni in cui l'anticiclone sta cominciando un pochino a cedere, si infilano queste correnti fredde che creano queste nubi imponenti ma localizzate, quindi le sarà capitato più volte, insomma, il fatto che magari piove, può piovere a Roma Nord e a Roma Sud non fa nulla.
0: Esattamente.
2: Adesso oggi si è arrabbiato perché doveva prendere la bicicletta, quindi lui arriva in bici in radio e invece non ha potuto farlo, quindi...
0: Vabbè, dai, va bene. Senti, allora, il 20 maggio l'Assemblea dell'ONU ha votato a larghissima maggioranza una risoluzione che è stata definita storica nella lotta contro la crisi climatica. Tiziana, sì. Che cosa hanno approvato questi paesi dell'ONU?
2: Allora, questa risoluzione stabilisce che d'ora in poi ogni nazione avrà la responsabilità legale e non soltanto politica di proteggere i propri cittadini dagli effetti e dalle cause della crisi climatica. In sostanza, non fare nulla equivale ora a violare il diritto internazionale. Vuol dire che adesso c'è la possibilità concreta che i tribunali di tutto il mondo possano obbligare uno Stato a impedire condotte contrarie alla tutela ambientale e climatica o a risarcire anche i danni in caso di una inadempienza. Le premesse a questa votazione erano state poste già a luglio scorso, quando la Corte Internazionale di Giustizia aveva sentenziato che le nazioni hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas serra. E il documento approvato questa settimana con 141 voti favorevoli, tra cui quello italiano, fortunatamente, 28 astenuti e soltanto 8 contrari, è stato redatto da un gruppo di lavoro di Vanuatu, composto da giovani attivisti. Vanuatu è uno di quegli arcipelaghi del Pacifico che vedono la loro esistenza molto minacciata dall'innalzamento degli oceani e dagli eventi estremi meteo. Ecco, a onor di cronaca, i voti contrari sono stati espressi dai rappresentanti di Bielorussia, Iran, Israele, Liberia, Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen. Diciamo che sul piano politico e giuridico abbiamo avuto una buona notizia, ma sul piano climatico, e appunto parleremo dopo col professore, la situazione non sta migliorando.
0: Senti Giuliano, invece oggi tra l'altro poi su questo volevo chiedere anche l'opinione del professore. Sta pubblicata in questa settimana una nuova enciclica del Papa sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Che legame c'è con appunto la crisi climatica?
1: Allora, non c'è un legame diretto, io ho dato una scorsa alle 200 pagine cercando dei termini chiave e non c'è una correlazione diretta, però viene citata la crisi climatica, per esempio, tra le cause profonde delle migrazioni, e qui il professore ci potrà dare una mano perché lui ha scritto un libro proprio sugli effetti del clima sulle guerre locali, sulle siccità che poi spingono le persone a migrare, effetto serra, effetto guerra. E poi viene detto nell'enciclica che le infrastrutture, l'intelligenza artificiale, quindi i server, tutte le reti di computer che lavorano e questi miliardi di dati che consumano energia, hanno un effetto correlato, perché comunque c'è bisogno di energia, di acqua, di fonti, di energia, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa. Però perché abbiamo chiamato il professore? Perché lui è appunto un fisico del clima del CNR. Il CNR ha partecipato ad uno studio che sfrutta, si chiama Arctic Passion, ha sfruttato l'intelligenza artificiale per analizzare i dati e prevedere le concentrazioni di PM10, cioè le polveri sottili, in Nord Europa e sull'Artico, ovviamente a fini predittivi climatici. Quindi è già un'applicazione su un tema ambientale. Adesso magari il professore ci spiegherà come è nata.
0: Ecco appunto, professore, allora come è nata questa applicazione e soprattutto come pensate anche di svilupparla in qualche modo?
3: Ma dunque, è nata innanzitutto perché il problema delle polveri è molto sentito in Artico, e ovviamente lì non c'è tantissimo inquinamento locale, però è come dire, lo esportiamo noi dalle zone industrializzate del pianeta, con le correnti aeree vanno a finire fino anche al Polo Nord, insomma. E cosa fanno queste polveri? Da un lato rendono più scuro il ghiaccio e quindi lo rendono più incline a fondersi, no? Come si dice popolarmente, a sciogliersi, e dall'altro lato purtroppo in eventi particolarmente estremi possono essere pericolose anche per le popolazioni native, per coloro che abitano lì. Quindi diventa importante farne una previsione. Noi abbiamo utilizzato appunto un metodo di intelligenza artificiale, e la cosa importante da dire è che non l'abbiamo utilizzato da solo, cioè gli abbiamo fatto fare le cose a lui, no? Abdicando in qualche modo la nostra conoscenza, ma l'abbiamo usato in maniera sinergica con i nostri modelli che già ci sono, quelli scritti, dove ci sono, risolvono le equazioni che noi gli mettiamo dentro, insomma, sostanzialmente. Quindi è importante proprio questo aspetto, cioè usandolo in maniera sinergica riusciamo ad ottenere previsioni molto migliori che non i vecchi modelli che già cercavano di fare questo compito, insomma.
2: Professore, chi ha partecipato a questo progetto Arctic Passion?
3: Ma il progetto è enorme, ci sono circa 30 partner europei. In questa studio particolare previsionale, diciamo, di PM10, abbiamo collaborato noi del nostro istituto inquinamento atmosferico del CNR con il Joint Research Center della Comunità Europea, e quindi siamo riusciti a portare avanti questo lavoro.
0: Professore, quali sono i cambiamenti che stanno interessando il circolo polare artico? Perché è così fondamentale per il pianeta, e soprattutto secondo lei tra 50 anni che cosa succederà?
3: Ma allora, innanzitutto il circolo polare artico è estremamente importante, perché quello che sta al di sopra del circolo polare artico è una sorta di termostato per la Terra, no? Perché tutto questo ghiaccio presente non fa altro che riflettere all'indietro l'energia solare, che altrimenti se trovasse diciamo l'acqua del mare, perché lì il ghiaccio sta sostanzialmente a galla sull'oceano, a parte la Groenlandia, insomma, ecco, se trovasse l'acqua del mare, che è molto più scura, assorbirebbe calore, lo riemetterebbe e aumenterebbe ancora la temperatura dell'atmosfera. Quindi il problema è che si crea un circolo vizioso: più il ghiaccio fonde, più cambia il colore, cambia appunto il colore della superficie, e si assorbe, si riemette più energia, e quindi si tende a far aumentare ancora la temperatura dell'atmosfera. A questo punto si scioglie più ghiaccio, vedete, è un circolo vizioso. Quindi le cose vanno assolutamente rallentate e poi fermate, e qui c'è poco da adattarsi. Voglio dire che anzi il fatto che si aprono nuove rotte, per esempio per le navi, sarà un problema, perché si porterà lì altro inquinamento, insomma. Bisogna assolutamente diminuire drasticamente le nostre emissioni di anidride carbonica e altri gas serra, quindi le combustioni fossili, ma anche la deforestazione, in parte un'agricoltura non sostenibile, al fine di stabilizzare la temperatura del pianeta, e con quella anche la fusione dei ghiacci, che però purtroppo c'ha una certa inerzia, quindi ancora per un po' continuerà sicuramente.
1: Professore, lei ne ha fatto cenno adesso e anche prima sul fatto che localmente non c'è inquinamento nel Polo Nord, insomma, nel circolo polare artico non ci sono fabbriche, non ci sono grandi città, non ci sono autostrade, non ci sono miniere, l'inquinamento ci arriva lo stesso. Ecco, può chiarire questa dinamica anche in altre zone? Perché noi pensiamo, per esempio, non so, alle zone remote dell'Africa, dell'Asia, in paesi poveri che magari non sono industrializzati, che almeno questa piaga dell'inquinamento gli viene risparmiata. Vorrei che per l'ennesima volta, perché poi tanto certo, questi discorsi sono abbastanza noti, però si chiarisse che non ci sono i confini certo, della mappa.
3: L'atmosfera e il clima non conoscono confini, quindi insomma c'è una globalizzazione climatica, meteorologica, di inquinamento, per cui assolutamente tutto quello che produciamo noi va a finire un po' dovunque, non c'è più una zona del pianeta che sia assolutamente indenne, e in questo senso anche il pensiero ecologico deve cambiare un po', no? Inizialmente è nato come preservazionista, conservazionista, fare dei parchi dove non ci metta piede l'uomo, Non è possibile una divisione fra uomo e natura, bisogna proprio invece armonizzare la nostra dinamica con la dinamica della natura, non è possibile separarci dalla natura completamente, quindi questa è una cosa proprio interessante anche dal punto di vista concettuale.
0: Professore, una cosa però mi interessa, in questo studio come avete utilizzato l'intelligenza artificiale e soprattutto avete ottenuto dei risultati migliori rispetto alla tecnologia tradizionale, ma soprattutto poi come li avete verificati? Perché succede che l'intelligenza artificiale a volte prenda degli abbagli e allora poi bisogna fare una doppia verifica. In sostanza, quanto l'uomo poi è inciso nel rapporto con l'intelligenza artificiale in questo vostro studio?
3: Ma come dicevo prima, non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale sui dati da sola, ma gli abbiamo fatto fare una sorta di post elaborazione dei risultati dei modelli meteochimici classici. Quindi a livello locale è estremamente interessante capire come l'intelligenza artificiale riesca a dettagliare meglio le previsioni. Poi ovviamente le abbiamo controllate con quello che accadeva in realtà, insomma, no? Quindi c'è un controllo diciamo a posteriori, insomma, e quindi tutto questo ha fatto sì che la sinergia fosse molto forte ma anche molto controllabile dal punto di vista dell'uomo. Questo è importante perché abdicare completamente all'intelligenza artificiale può essere molto pericoloso e, come diceva lei, si possono prendere degli abbagli.
2: Allora, professore, suo ultimo libro intitolato La sfida climatica, quindi diversi punti vi ha toccare, no? Quindi la sfida scientifica, conoscitiva, filosofica, comportamentale, comunicativa e politica.
3: Mamma
2: anche
3: mia.
2: Tantissime
3: sì.
2: Sfide, un termine bellissimo, tra l'altro, dove non ci si arrende, diciamo, no? È proprio una cosa da affrontare. Ecco, è una delle grandi sfide per il futuro. Le sembra che questo argomento sia stato un po' messo in secondo piano rispetto alle guerre di questi ultimi anni, spostando l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica?
3: Ma sì, sicuramente c'è stato un reflusso, insomma, dai tempi, non so, di Greta Thunberg, il pre-Covid, insomma, quando questo argomento andava di moda, forse, non lo so, insomma, comunque era più sentito. Adesso ci sono argomenti che sembrano distaccati da questi, però, insomma, cerchiamo di capirlo bene, insomma, quando andiamo, come dice Trump, ad esportare la democrazia, guarda caso troviamo il petrolio, che è una causa fondamentale del riscaldamento globale di origine antropica, insomma. E ancora noi ci stiamo muovendo come elefanti in una cristalleria, cioè non capiamo di essere in un sistema complesso pieno di legami tra noi e la natura, ma tra noi e gli altri umani, e non facciamo altro che andare a rompere questi legami, per esempio con le guerre, anziché armonizzarli, no? E allora facciamo dei disastri, perché c'è proprio questa idea che non capiamo di essere in un sistema complesso dove non possono esistere vincitori e vinti, perché quello che tu fai il giorno dopo forse no, ma un anno dopo, 2 anni dopo, 10 anni dopo ti ricade addosso in maniera negativa, quindi anche al cosiddetto vincitore. E quindi questo è importantissimo. Ecco, certo, non si riesce a capirlo anche perché probabilmente parlare di cambiamento climatico dà fastidio ad una certa narrazione, no? Cioè, voglio dire, noi tutti purtroppo viviamo in queste bolle mediatiche, camere dell'eco, dove ti senti sempre rafforzare nella tua opinione, quindi far passare il messaggio scientifico, il dato scientifico in maniera trasversale è difficile, perché tu leggi il dato scientifico con la tua visione del mondo. Allora, se questo dato si attaglia alla tua visione del mondo, tu lo accetti; se non si attaglia, cosa fai?
0: Lo rifiuti.
3: Fai come Trump, esatto. Lo neghi, lo cancelli, lo distorci, eccetera eccetera. Quindi, insomma, purtroppo adesso con la rinascita di questi sovranismi probabilmente determinati dati danno fastidio a una certa narrazione delle cose.
1: Professore, io vorrei chiudere un attimo l'argomento sull'intelligenza artificiale, perché questa settimana è uscita l'enciclica del Papa. Io so che lei, insomma, già sulla precedente enciclica di Papa Francesco sulla Laudato Si, in realtà due encicliche fa, lei è stato molto sensibile, ne abbiamo parlato varie volte. Ecco, visto che lei utilizza adesso, voi utilizzate ovviamente l'intelligenza anche nei vostri campi di studi, come l'avete accolta? Che sensazioni avete avuto da questo testo?
3: Ah, sicuramente estremamente interessante, perché la narrazione che si fa, tra l'altro, dell'intelligenza artificiale è quella che potremo superare l'umano, che potremo diventare superumani, che questo potrebbe addirittura essere la fine della civiltà come la conosciamo, no? Addirittura qualcuno parla del dominio di queste macchine intelligenti, eccetera, eccetera. E allora mi interessa molto quello che dice il Papa nel momento in cui si dice c'è l'idea del superumano da una parte, di superare qualsiasi limite umano, e l'idea invece che nel limite c'è la vera umanità, insomma. E quindi questo mi sembra estremamente interessante, al di là di qualsiasi altra considerazione, perché la nostra umanità è nel limite che si estrinseca nelle relazioni vere con gli altri umani e con la natura, insomma. Quindi questo è assolutamente essenziale, non dobbiamo cancellare questa caratteristica, perché è proprio la caratteristica dell'umano.
0: Ma d'altronde il Papa Leone anche in questa enciclica torna a condannare, diciamo, un'economia a 360 gradi che poi non fa altro che sfruttare il pianeta, e sappiamo quanto economia e intelligenza artificiale potrebbero andare di pari passo, purtroppo, nel utilizzare eccessivamente le risorse del pianeta. Professore, però ci sono delle brutte notizie a livello, diciamo, del cambiamento climatico, perché in sostanza il grado e mezzo l'abbiamo raggiunto.
3: Ma se, ovviamente le cose non vanno bene, insomma, questo bisogna dirlo, siamo ancora in tempo per correggere la rotta. Adesso c'è anche qualche segnale positivo, insomma, no? La conferenza di Santa Marta, in cui alcuni stati volenterosi si sono messi insieme per superare anche quei lacci e laccioli che ci sono all'interno dei meccanismi ONU, no? Quindi, per esempio, non so, la decisione all'unanimità, è chiaro che non si possono prendere, sono tutti compromessi, insomma, non si possono prendere decisioni reali all'unanimità, insomma, quindi qualche bel segno c'è, però nel frattempo il clima va avanti per la sua strada, purtroppo, e quindi dobbiamo assolutamente agire in maniera da adattarci a una situazione che purtroppo ci terremo ancora per dei decenni, quindi per esempio anche di eventi estremi, ondate di calore, siccità, eventi estremi di piogge violente, problemi sull'economia, sull'agricoltura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo in qualche modo adattarci a questa situazione, perché il clima ha un'inerzia e non torniamo indietro. Però dobbiamo anche cercare di fermare questa deriva climatica, perché altrimenti rischiamo di arrivare a degli scenari in cui sarebbe difficilissimo difendersi, insomma, se non quasi impossibile. E quindi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a quegli scenari. E come si fa? Ovviamente si fa mitigando, cioè diminuendo drasticamente, fino a ridurre all'osso, possibilmente allo zero, le nostre emissioni di gas serra, dalle nostre combustioni fossili, dalla deforestazione e così via.
0: E allora vedremo poi che cosa succederà, appunto, nei prossimi anni immediati, perché poi il problema c'è e va affrontato subito. Allora, io ringrazio per essere stato noi il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
3: Grazie a voi tutti.
0: Allora, Tiziana, interessante questo rapporto, secondo me, intelligenza artificiale clima, anche perché ci fa capire che comunque ci sono degli aspetti positivi di intelligenza, certo, artificiale, che noi possiamo,
2: infatti, sicuramente... Il professore l'ha detto, sicuramente abbiamo migliorato delle tecnologie che già avevamo utilizzando comunque l'intelligenza artificiale, quindi è sicuramente un ottimo aiuto, ma ci vuole sempre la nostra di intelligenza per cogliere quell'aiuto in più,
0: perché bisogna sempre mediare. E Giuliano, sì, da Reggio mi fanno,
1: vorrei solo ricordare il titolo del libro, visto che ne abbiamo parlato: La sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, professor Pasini, codice edizione,
2: appena. Che è un manifesto per affrontare il cambiamento che ci attende, quindi che è presente, un aiuto per affrontare questo cambiamento.
0: E allora grazie Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, Erde Italia. Io vi rimando al sito erde.it se volete riascoltare questa interessante trasmissione. Io però do la linea alla regia con gli Oasis.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

non amarti, se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza, lo so io quanto mi costa. Come non amarti e ripiegare queste ali, niente più carezze, niente brividi, nemmeno più quei voli, come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

Come non amarti fino all'ultimo respiro? Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi. Siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: dire, però partiamo dal tuo ultimo film, che ha un titolo bellissimo, e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine. C'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso. Sembra morta, ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta della vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ridotta.
1: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi, quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
2: Sì. Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura.

0: A me sì.
1: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia, alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città? Com'è
2: la... Piccola città, bastardo posto.
1: È così?
2: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E, sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno. Dicevo, se la sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
4: Bella com'è?
3: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
1: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E, che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
2: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa, questo dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
5: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
3: Siamo ancora nel bel mezzo della terapia.
5: Diventerai celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo. La fragilità mentale, turbe, andrà benissimo.
1: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso perché riporti al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera, no? Di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no? Subito su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no? Nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
2: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette che nessuno metterebbe in un film. Chi per assurdo potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
1: E invece?
2: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo, ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa, ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, e prepotente, violenta, e indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo, si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
5: C'è un po' di vino?
6: No.
5: Non c'è vino?
6: No.
5: Voi in questa casa non avete vino?
7: Effetto notte.
6: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta.
0: Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
4: Qui?
0: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
1: E allora questa sera a Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? Che invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
2: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi e quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. C'è una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
6: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince. Vince sempre.
1: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
2: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
1: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
2: Tutto,
1: perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
2: tutto. Anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
1: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
2: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
1: Chi
2: che
1: ti piace?
2: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
1: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista, e te lo chiedo anche da madre, e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece, tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
2: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
1: Dici, dopo la fase ora
2: sì, siamo... cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne. E poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
1: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
2: No, ne verremo fuori, non credo perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre, significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
1: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
2: Ma l'umanità va avanti.
1: Meno male, per fortuna.
2: Senti, anche senza di noi.
1: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon è partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica agente avvocato del cinema, sì. Insomma, che ci manca molto, va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì, dicevi. L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, pensato, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì. Esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, Il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio, che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno questa idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me. Però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il Centro, e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto,
0: io penso anche, no?
1: Sì, al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene: questa spalla della quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese, perché prende troppo cosa all'occhio. e mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina, è un po' forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema, però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come in cassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace chi stava là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolverlo.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
0: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
8: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
0: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
0: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
11: Si ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
0: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
12: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
13: Vado.
7: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
10: Seguitemi!
13: Siamo agnellini mansueti
14: o terribili montoni irrequieti?
7: La cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: Per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo. Il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura. E questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Ah, polli!
2: Pecore!
4: Sta parlando di te.
5: Effetto notte.
0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Cruciani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio in Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Allora iniziamo questo itinerario insieme, al quale ho messo un titolo che magari ha stupito qualcuno, perché può sembrare abbastanza ovvia la risposta. In realtà non è una risposta ovvia che cos'è il Vangelo, ed è una domanda che mi ha sempre, oserei dire, non solo intrigato, ma una domanda che qualche volta dentro di me si fa anche un po' tormentata. Ma soprattutto io sono convinto che una domanda che sarà sempre più frequente, e questa è una cosa nuova, all'interno del popolo cristiano della Chiesa. È per questo che ho dato questo titolo al corso e cercherò man mano soprattutto di rispondere a questa domanda, anche se leggeremo essenzialmente la scrittura. E chi la legge da me con tanti anni non si creda di trovare particolari novità, perché poi ognuno di noi legge la scrittura e la interpreta con acquisizioni, con progressi, ma non è soprattutto uno come me che cambia la lettura o che trova delle cose straordinarie. Ma vorrei farvi capire questo, che questa domanda, secondo me, sarà la domanda che creerà all'interno della comunità cristiana grossi problemi. È una domanda che si fa sempre più drammatica e che causerà per la prima volta all'interno della comunità cristiana negli ultimi tempi molte divisioni e contrapposizioni. Mi spiego. Tutti voi avete presente, non sto facendo qualcosa adesso, una fotografia a favore o contro Papa Francesco, ma che da quando c'è lui e il suo modo di leggere il Vangelo, nella Chiesa la divisione si è fatta più grande e aumenta ogni giorno di più, e c'è una contrapposizione che si fa sempre più drammatica, per cui nella stessa comunità cristiana quelli che fino a ieri erano i nostri fratelli più vicini li sentiremo estremamente lontani e loro sentiranno estremamente lontani noi. È veramente, secondo me, questa la fuoriuscita dalla cristianità sulla quale tanto tempo si è parlato e si parla dal Concilio, da quando Marie-Dominique Chenu ha inventato questa espressione dicendo: questo è il momento della fine della cristianità, inizia un tempo in cui società e cristianesimo non coincidono più. Sì, questa visione era vera, certamente il Concilio l'ha resa particolarmente evidente in molte situazioni, però da un lato io credo che non siamo ancora usciti pienamente dal regime di cristianità, non solo perché alcuni cristiani lo mantengono dentro di loro come una nostalgia, come una possibilità, perché per molti c'è ancora il sogno che la comunità, che la società sia cristiana e che la realtà cristiana coincida, se voi volete, con la Chiesa. C'è ancora questo sogno, inutile che diciamo che non c'è. Molti sono convinti e fanno di tutti perché ci sia un ritorno a questa situazione impossibile, nella quale certo non vedono più eventualmente Costantino o uno Stato clericale o un assetto politico che sia ispirato dalla Chiesa. Fin lì tutti capiscono che questo è veramente finito, ma in fondo al cuore noi siamo, io credo, in un momento in cui la cristianità oggi veramente stride e che nei prossimi anni sono per molti aspetti drammatici, perché l'esodo vero sta iniziando, l'uscita è veramente quella che si profila davanti a noi. Vi faccio degli esempi perché voi capiate bene. quanti come cristiani non si sono mai posti il problema che il 4 di novembre, giornata non so bene come si chiami attualmente, un tempo mio era la vittoria della guerra, adesso non so bene come la si chiami, ma in quella giornata trovavano normale che i preti andassero al monumento della rimembranza, benedissero il monumento tutte le volte e ci fosse una preghiera in cui in molti paesi come il mio era la preghiera dell'Alpino. In questa preghiera dell'Alpino, in cui si dice al Signore non solo di difendere le nostre frontiere, che già questo comunque porterà dei problemi se ci sono frontiere per i cristiani, ma chiedeva di affilare le nostre armi e di abbattere i nemici. Voi sapete che dei preti semplicemente innocenti nel Veneto cattolico hanno usato lo scorso 4 novembre non leggere quella preghiera e dire che si rifiutavano, che se volessero la leggessero al monumento, non in chiesa e senza la presenza di una liturgia. I giornali avete visto che cosa hanno fatto. Si sono scatenati contro questi due preti che avevano semplicemente ragione, che quella non è una preghiera dicibile da dei cristiani, che oggi sentiamo il bisogno di correggerla, ammesso che si possa ancora dire. Io ho scritto un articolo subito dopo, non so più se Repubblica o La Stampa, ma in cui dicevo si evidenzia i cristiani del Vangelo e i cristiani del campanile. Io non oso dire che quelli che dicono quella preghiera non siano cristiani cattolici, anzi, sono persone che magari l'appartenenza cattolica la testimoniano, la dicono, la impongono più che gli altri. Però si è creata una differenza. La formula è mia, cristiani del campanile e cristiani del Vangelo, ma vi dice già una differenza. Vi do un altro esempio. Il vescovo di Ventimiglia Sanremo, che è molto bravo, una persona estremamente semplice, ma nel momento in cui a Ventimiglia c'è la pressione, voi sapete, semplicemente è andato e ha offerto il seminario. C'è stata la protesta dei cattolici. Potrei continuare con questi casi, ma questo per dirvi che oggi c'è un'emergenza. Poi vedremo che cos'è il Vangelo. C'è un'emergenza nuova che il cattolicesimo ha mai conosciuto, perché il cattolicesimo ha sempre stato una religione civile, oltre che essere una religione ispirata al Vangelo e al Nuovo Testamento. Ecco, questo vi dico che fa l'emergenza di dire che cosa è Vangelo. Che cosa è Vangelo? E che cosa ci richiede il Vangelo oggi che noi non siamo capaci a fare dopo secoli di cristianità, secoli, se mi permetto di dire perché lo dice il Papa, di dottrina cattolica, perché il Papa arriva a dire che il cristianesimo non è una dottrina. O più volte l'avete sentito. C'è il Vangelo che va oltre la dottrina o al di là della dottrina. Sono tutte cose che quando le dice il Papa si scatenano alcuni. Con una espressione che vi dico perché l'ho sentita più volte ormai in questi ultimi anni. Così è troppo. Questa è l'espressione che io sento risuonare ogni volta con Papa Francesco. Ma attenzione, l'ho sentita prima ogni volta che c'è un annuncio puro del Vangelo che sembra una cosa che sia destinata ad alcuni lettori profeti, cioè è cambiato il tempo, vedete. Se fino a 20 anni fa c'era Turoldo, c'era Bazzolari, se volete, c'era Balducci, erano cinque e li si pazientava perché si diceva beh, sono i profeti. Oggi il problema non è più questo di uno o due testimoni e neanche di Papa Francesco. Il problema è che l'emergenza del Vangelo si fa sentire in modo nuovo. Io non voglio fare paragoni storici perché ne so i limiti e voi sapete non li faccio mai, ma per molti aspetti noi siamo in una situazione di fermento, di mutamento, come tra il 1100 e il 1250. Quella è la verità. E anche in quel momento voi sapete che c'è stata una effervescenza del Vangelo che nella cristianità si è sentita nuova. I padri cistercensi, con loro rigore, Stefano di Muret, i Valdesi, Francesco di Assisi, adesso non mi interessa vedere quanto c'era di eretico negli uni e negli altri, mi interessa vedere il movimento. È stato un movimento di evangelismo che veniva fuori. Io credo che oggi c'è un'emergenza evangelica di nuovo che si affaccia. Poi, attenzione, non significa che questo maturi, diventi una situazione di Chiesa. Si è cominciato subito dopo a parlare di riforma della Chiesa, in particolar modo di riforma della Chiesa in capite et in membris, dove i capi, in capite era il papato, riforma del papato e della curia. Ma voglio dirvi con chiarezza, state tranquilli, la macchina della Chiesa è tale che quando si riforma un angolo e si cerca di finire, l'altro angolo fa acqua, si va a ricominciare. Quindi la riforma sarà sempre un sogno che continuerà e che ci dirà una sola cosa, che l'unica riforma è ognuno di noi che può farla su di sé, ma non di più. Questa è la verità, magari per alcuni di voi sarà un deludente che vi dica questo, ma il realismo impone che la Chiesa va rifondata ogni giorno, il cristianesimo si rifonda ogni giorno, ci sarà sempre le ceneri dell'istituzione che soffocano la brace e nello stesso tempo la mantengono. Insomma, vi riporterei tutti alla sapienza che viene da chi ha avuto un cammino. Non c'è nulla di più importante per capire chi ha avuto un cammino. Se non avete un cammino prima di morire, fatevelo costruire e imparate a far funzionare un cammino. Ma nel cammino, se voi volete avere la brace il giorno dopo, alla sera prima di andare a dormire la coprite con un po' di cenere. Al mattino basta poco e mettete due legnetti secchi che anche la vecchietta senza fiato, perché ha 90 anni, lo riusciva di nuovo a accendere. Ecco, io vorrei dirvi che il cristianesimo è così. Le ceneri delle istituzioni, della Chiesa, delle comunità dopo un po' di tempo, non crediate, ognuno ha la sua primavera, ma ci sono sempre delle gelate premature che arrivano, come diceva von Balthasar, non c'è nulla che sta assodato. Quello è il cristianesimo, deve rinascere costantemente. E la cosa importante è che il Vangelo, quella brace, non si spegne mai. Questa per me è la meraviglia. Questa è la meraviglia. Passano, se voi volete, gli dèi, tra virgolette, passano gli idoli, passano le istituzioni. Il Vangelo è ancora fresco oggi, capace di parlare come ha parlato negli anni 40 a un certo Saulo di Tarso e l'ha fatto diventare chi è diventato. Questa è la meraviglia del Vangelo. Io spero, ecco, che in questo itinerario che noi facciamo, se riesco di farvi capire come il Vangelo è davvero fuoco che arde, basta poco, basta una vecchietta senza fiato che è vicina alla morte, la quale va lì con un piccolo fuoco, l'avrete tante visto in campagna, perché erano poi i vecchi che custodivano il fuoco, i giovani non avevano tempo, che al mattino va lì con un piccolo tralcio di vite, perché si usava questo, almeno da me, la mia esperienza, si chiamava meravigliosamente in dialetto na puosa, si chiama puosa, il tralcio di vite secco, che si taglia potando a febbraio, si fanno le fascine, si portano a casa, servono solo per ravvivare il fuoco al mattino. Congua faceva così sul fuoco, ne metteva due e il fuoco divampava. Questo il Vangelo è così. Nella vita di molte persone riparte, ripartirà per questa forza interna straordinaria che ha il Vangelo. Io vorrei farvi capire questo e farvi anche vedere come noi cristiani, è vero che abbiamo le scritture, ma ci sono due rischi per il

Perché Gesù Cristo va oltre le sacre scritture e giudica le sacre scritture. Noi cristiani non abbiamo le sacre scritture come gli ebrei e i musulmani, cioè abbiamo uno statuto completamente differente, dobbiamo dirlo. Ed è Gesù Cristo, e le scritture sono una testimonianza, ma non sono Gesù Cristo. E quando Gesù Cristo è davvero il Vangelo fatto carne, giudica tutte le scritture, giudica tutta la Bibbia. Noi di questo dobbiamo essere certi, soprattutto oggi col confronto con l'Islam, perché il confronto con l'Islam da un lato ci fa capire con coscienza, come la maggior parte dei cristiani attuali che dicono nelle scritture del Corano c'è questo, c'è quest'altro, loro potrebbero dire nella Bibbia c'è questo, c'è quest'altro, tale e quale. Non c'è più violenza nel Corano di quanto ce ne sia nella Bibbia. Ma nello stesso tempo, senza apologetica, io non sono un apologeta, avere la grande gioia interna che noi abbiamo un Vangelo, Gesù Cristo, che giudica tutte le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Giudica l'Antico come giudica anche Paolo e gli Apostoli, che non sempre sono all'altezza del Vangelo e di Gesù Cristo. Siamo molto attenti su questo. Una lettura di oggi biblica ci chiede questa, e di avere la percezione che quando io penso a Gesù, capitemi bene, nessuna polemica, ma aveva ragione Benedetto XVI a Ratisbona, noi abbiamo un Gesù che è un uomo mitissimo che non si è difeso, e che nell'Islam c'è Maometto, il quale invece è stato un conquistatore, ha ordinato un massacro di ebrei a Medina, ha avuto una vita come Salomone con un harem e tante donne, e non la vita del povero emite Gesù. Questo senza polemiche, senza per questo dire dunque, attenzione, perché lì è sempre importante. Non faccio un discorso di identità che mi è mai piaciuto, ma che siamo consapevoli chi è Gesù, cos'è il Vangelo e cosa invece sono le scritture e cosa invece sono eventualmente altre situazioni in altre religioni. Questo è molto importante, ma dobbiamo allora dire cos'è il Vangelo, non cos'è la dottrina cristiana, che è un'altra cosa, non cosa sono i dogmi, che sono costruzione delle chiese venerabili di cui dobbiamo tener conto, ma non sono il Vangelo. Il Vangelo è un nucleo che giudica, vi ripeto, l'Antico e il Nuovo Testamento. Per cui certe pagine dell'Antico Testamento, dobbiamo vederle con Gesù Cristo, entrano in un'economia di rottura. E Cristo opera delle rotture grandi con le scritture di Israele, grandi, che noi non possiamo negare neanche nel dialogo. Noi siamo davvero molto strani se siamo fedeli al Vangelo come cristiani. C'è un padre gesuita molto in gamba, per me è una delle persone più intelligenti che ci siano attualmente, Valadier, vive a Parigi, è stato lungo tempo direttore di Etude, la rivista gesuita e poi provinciale dei gesuiti di Francia, il quale dice che i cristiani in politica, lui la chiama l'anomalie chrétienne, l'anomalia cristiana. Quando noi siamo in politica siamo un'anomalia, siamo un'anomalia noi cristiani. E lui dice sono un'anomalia, perché da nessuna parte, là dove c'è la politica, il cristiano ha un assetto definitivo. E lui giustamente, con molta intelligenza, dice tutto è iniziato con l'obiezione di coscienza. Pensate, l'obiezione di coscienza non c'è in nessun fenomeno religioso, mai, mai c'è stata, mai, mai, neanche nel raffinato Oriente, buddista o che, l'obiezione di coscienza non ha luogo. Il cristianesimo nasce con la possibilità dell'obiezione di coscienza. Ma pensate che nel concilio del 1215 Laterano, notate che lo stesso

0: Consiglio ha iniziato subito dopo eventualmente una certa persecuzione e ha iniziato quello che sarà il Tribunale dell'Inquisizione. Ma una delle affermazioni del Concilio è chi impone la fede costruisce l'inferno, la Gehenna. Poi voi mi direte, com'è possibile? 1215 c'è San Francesco operante, San Domenico operante. Com'è possibile che dopo allora siamo giunti ad avere il riconoscimento della coscienza solo nel Vaticano II? Ma questo è significativo di una differenza che noi cristiani abbiamo proprio per lo statuto del Vangelo. Allora io vorrei percorrere con voi in questi giorni davvero ciò che veramente fa il cristiano. Che cosa veramente fa il cristiano? Che non è semplicemente alcune affermazioni di dottrina. Non sono neanche i dogmi che possono esserci da tante parti, ma ci sono alcuni elementi ben precisi. E oggi una precisazione dei termini, perché io credo all'etica delle parole, dei termini, soprattutto oggi che non c'è più etica e tutti usano le parole a vanvera nel dibattito pubblico e nel dibattito religioso. Un'etica della parola. Con la parola Vangelo, Evangelo, voi sapete che in greco è Evangelio. Leu porta l'indice della positività, della bontà. Di conseguenza, se voi cercate le Bibbie protestanti, normalmente ci tengono molto al termine Evangelo. I cattolici preferiscono la vulgata Vangelo. Ve lo dico solo perché capiate la differenza. Noi a Bose per anni era sempre Evangelo. Adesso le cose sono cambiate, ci sono state le traduzioni nuove della CEI e anche noi usiamo sovente la parola Vangelo. Però certamente quel EU aveva il rafforzativo di buona notizia, anche se di per sé lo è, lo vedremo. Comunque noi indichiamo normalmente un libro, o se volete, i quattro libri dei Vangeli, che vengono poi visti semplicemente uno. Il Vangelo è dunque quel libro, quella scrittura a quattro voci, con quattro ritratti di Gesù, quattro testimonianze. C'è un'unità profonda nei Vangeli, che non è solo un'unità d'eccellenza che la Chiesa ha proclamato col canone. Difatti, mai nessuno ha dubitato, ha pensato di dover mettere accanto ai quattro Evangeli un altro Vangelo, capendo che pur se ce ne sono altri, con cose molto buone, come alcuni Vangeli, se voi volete, apocrifi come si chiamano. Fa tanto bene leggere il Vangelo di Pietro, è un bel testo, c'ha delle precisazioni sulla passione che ci aiutano. Molto bello il Vangelo di Tommaso perché forse ci dà uno stadio di alcune parabole prima che maturassero in Luca e Matteo come sono maturate, ma uno sente che alla fin fine non fanno un'unità convergente come i quattro Vangeli, pur essendo molto diversi, i tre sinottici, sinopsis, li vedo con un occhio. E il quarto che resta l'altro Vangelo. Il termine giusto è l'altro Vangelo, più che quarto Vangelo. Unità del Vangelo, pluralità di forme. Un solo annuncio, diverse maniere di raccontarlo, di proclamarlo, di confessarlo. Questo è di un'importanza capitale. Lo statuto del cristianesimo è di essere nato plurale. Non c'è nessuna possibilità di fondamentalismo nel cristianesimo, salvo che la decida il lettore o l'interprete. Ma lo statuto originale è plurale, è plurale. E quando voi avete una cosa che è detta in quattro maniere, voi escludete il fondamentalismo di capirla in una sola maniera. Questo è veramente molto importante, ma lo dico solo di passaggio. E certo, noi distinguiamo, oltre al libro, un Vangelo orale, predicato. E quel Vangelo che nasce come testimonianza a Gesù, di cui sovente ci parla Paolo. Io non arrossisco del Vangelo. Notate, il Vangelo non era ancora stato scritto quando Paolo dice queste cose o le scrive. Perché voi sapete che i Vangeli sono stati scritti perlomeno dopo il 65, non certo prima. Con ogni probabilità Marco è stato scritto prima del 70, ma non si dà certamente, e Luca e Matteo tra il 70 e l'80, ma Paolo finisce la sua vita, non sappiamo come, storicamente, sì, le date che è morto a Roma con Pietro, è una tradizione, una santa leggenda, ma certamente Paolo esce dall'attività con gli anni 60. Quindi Paolo ha scritto fino al 55, 58, 60, lui non aveva nessun Vangelo scritto, aveva semplicemente sentito la predicazione. Attenzione, non l'ha neanche sentita dagli apostoli, è molto importante. Lui non ha conosciuto, non ha ascoltato nessun apostolo. L'ha conosciuto da quella comunità che era a Damasco. Quindi a 10-15 anni dalla morte di Gesù, a Damasco c'è una comunità di cristiani che è capace di distinguersi dagli ebrei e di far sì che Paolo abbia questa rivelazione, diventi cristiano e non solo diventi il grande teologo del cristianesimo. Non so, credo che faccia bene pensare anche che per alcuni di voi queste cose sono scontate, ma pensate, Paolo non ha nessun Vangelo sotto, ha semplicemente, se volete, delle omelie che ha sentito da questa chiesa, che gli hanno detto qualcosa. Poi tutto il suo bagaglio è quello di un rabbino ebreo che è stato convertito da Gesù. Questo gli ha mutato tutta la prospettiva, tutta. E notate che significativamente Paolo non parla mai, lo vedete, della vita di Gesù. Non ne parla mai. È strano. Fa perfino impressione. Com'è possibile? Lui parla solo di Gesù morto e risorto. Basta, non esiste altro per lui. Non nomina neanche sua madre, non si degna neanche dire nato da una donna, Maria, vergine secondo la teologia di Luca, niente. Però gli è bastato la vicenda della morte e resurrezione e quello che ha sentito per diventare, voi vedete, il grande teologo. Togliete Paolo dal Nuovo Testamento e vedete come il Nuovo Testamento fa fatica a stare insieme e a non avere tutta il messaggio che Paolo ha saputo dargli. Per cui Paolo, quando dice il Vangelo, non arrossisco del Vangelo, il Vangelo di Dio, addirittura Paolo arriva a dire il mio Evangelo, espressione che può anche preoccuparci. Eppure Paolo dice, se arriva qualcuno e vi predica un altro Vangelo, sia anatema, sia scomunicato, e dice il mio Vangelo, che non è tanto un possesso quanto dire il Vangelo predicato da me, e che lui, vi ripeto, non ha recepito neanche dai dodici, da nessuno di quelli che ha vissuto con Gesù e lo ha ascoltato. Lui lo dice con chiarezza, che all'inizio è andato una volta a trovare Pietro e Giacomo, gli ha dato la destra per dire siamo in comunione e basta, non niente di più. Questo è il Vangelo orale di cui parla Paolo, ed è il Vangelo orale che nella comunità cristiana ha coperto gli anni tra il 30 e il 70-80, la fine del secolo. Perché dovete anche pensare che i Vangeli sono nati in comunità diverse. C'è una concordanza di dire che Marco è nato a Roma, Matteo e Luca nei dintorni di Antiochia, di Giovanni non si sa. Tradizione dice zona dell'Asia Minore, attuale Turchia, Efeso, ma non abbiamo nessun elemento. Giovanni, comunque, se è stato scritto verso il 100, alcuni lo datano ancora dopo, ma insomma, tra il 95 e il 100, non certo prima. Conosceva già gli altri Vangeli, certamente, perché altrimenti non potrebbe fare con autorevolezza una critica come lui fa, distinguendosi dai Vangeli precedenti, in cui lui narra diversamente, come dire, ho ragione io, loro si sono sbagliati geograficamente, storicamente, le cose stanno così, e lui si dice che era stato testimone di tutto ciò che è avvenuto nel Vangelo. Ma in quel tempo intermedio il Vangelo era predicato. Quindi voi andate dal 30, anno della morte di Gesù, al 70 per Marco, adesso pigliate sempre questi dati perché in realtà gli esegeti discordano un po', ma discordano di 5 anni, e non pensate che poi c'è chi è matto e dice delle cose senza senso, ma in Italia a quel livello lì sono pochi per fortuna. Di questi folli che dicono non so che Marco è negli anni 40, ma tutta polemica che molti di voi conoscono, ma che nessuno, ai quali nessuno dà retta. Poi si parla di Vangelo scritto, e il primo che parla dei Vangeli come scritto è Ignazio di Antiochia. Poi si parla di Vangelo addirittura come l'insieme dei libri del Nuovo Testamento. In questo caso, attenzione, si parla di Vangelo, lo vedremo poi dopo bene, nel senso di novità, è la buona notizia, è la nuova notizia, e chi fa questo è Ireneo, oppone Vangelo e profezia. Per lui non esiste la dizione Antico Testamento, Nuovo Testamento, anche questa, attenzione, sono tutte cose teologiche venute dopo, Non pensate che ci sia qualcuno che le ha scritte, si sono imposte nella Chiesa per crescita teologica, ma voi non troverete mai l'indicazione che il Nuovo Testamento sono tutti gli scritti che noi diciamo Nuovo Testamento. In realtà l'espressione Nuovo Testamento che si trova nella lettera agli ebrei viene identificata quella che raccoglie tutti i libri del Nuovo Testamento, ma per Ireneo era il Vangelo. Ma in quel caso vi dicevo profezia, Vangelo. Noi distinguiamo alla maniera degli ebrei Torah, profeti e scritti sapienziali. Per Ireneo tutto ciò che precede Cristo è profezia, e con Cristo tutto ciò che lo segue è Vangelo. Queste cose sono importanti che le capiate per vedere la diversa maturazione che c'è stata all'interno della storia cristiana del Vangelo. Per Ireneo e alcuni padri, attenzione, addirittura questo vi farà effetto, profezia è tutto ciò che precede Cristo anche in altre culture. È molto audace, tutto ciò che ha preceduto Cristo, anche in altre religioni, in altre culture, è profezia. E in fondo, quando si è arrivati col Concilio Vaticano II con Nostra Aetate a dire che nelle altre religioni c'è un logos spermaticos, c'è una parola di Dio a livello di sperma, oppure si è parlato di semi dello Spirito Santo, alla fin fine è questa idea che tutto ciò che ha preceduto Cristo in qualche misura è profezia. È una parola da parte di Dio che ci viene anche in altre religioni. E allora però noi ci chiediamo, quando diciamo questa parola Vangelo, a che cosa noi ci riferiamo? All'interno dell'Antico Testamento noi abbiamo una piccola costellazione di termini attorno alla radice Bissar, Bet Sin Resh, sono le tre consonanti. Questo termine, questa radice, dà origine a una serie di vocaboli. In ogni caso, questa radice Bissar indica annunciare un messaggio di gioia, annunciare una buona notizia. In tutte, guardate, le lingue semitiche, ma poi fino all'arabo, la radice di questo verbo Bissar indica un senso di gioia, qualcosa di buono che viene proclamato, che viene annunciato, che viene detto. E se raramente accanto a Bissar c'è il termine Tov, buono, noi abbiamo un'espressione in cui si parla di Bessarà, Tovà, è solo rafforzativo. In realtà non si dà una cattiva notizia. Bissar è sempre dare una buona notizia. Mebesser è l'annunciatore di buone notizie. E che cos'è la buona notizia? La buona notizia noi la possiamo capire bene attraverso i vari annunci presenti nell'Antico Testamento con alcune realtà. Essenzialmente la liberazione, la giustizia, la pace. È chiaro che alcune volte tutto questo è indicato in termini di vittoria. Quando c'è una vittoria all'interno di una guerra che Israele fa con i popoli vicini, con l'oppressore, colui che porta l'annuncio della vittoria è anche in questo caso lui un mebesser, un annunciatore di buone notizie. Però vi ripeto, l'annuncio è contraddistinto dalle tre realtà: liberazione, giustizia, pace. Un annuncio che è atteso come annuncio di bene e di conseguenza è un annuncio, vi dicevo, di liberazione, di salvezza. È un annuncio che all'inizio in certi testi può essere letto come solo informativo. Israele, oppure la città di Gerusalemme, sa che c'è una guerra ai confini, attende che arrivi la notizia dell'esito ed è chiaro che attende che ci sia stata la vittoria, la liberazione, questo. Quindi, vedete, è un termine che risponde a un'attesa, ma è un termine che dice qualcosa di estremamente positivo. Però se all'inizio è informativo, questo termine si carica, e per noi poi è difficile distinguere in ebraico quando il verbo bissare è solo informativo, o se volete diventa teologico-liturgico. Cioè un annuncio che non è solo un'informazione, un annuncio che si dilata, che si estende, e non in modo tecnico, ma vorrei dire in un modo performativo teologico. Quando si dice annunciate questa buona notizia, annunciatela agli idoli, non è l'informazione da dare agli idoli, ma diventa un atto liturgico in cui agli idoli dei vari templi dico la vittoria del Signore, la vittoria di Adonai, la vittoria del Dio di Israele, o addirittura al cosmo intero, oppure ai pagani. Voi avete dei residui di questo, poi ve li farò vedere, ma annunciate alle genti che il Signore regna. Dove c'è il verbo bissar? Sarebbe noi da tradurre, date la buona notizia alle genti che sono i goim, che sono i pagani, che Dio regna. I destinatari. privilegiati di questo Bissar, Bessorà, sono normalmente i più bisognosi, quelli che sono in una situazione di attesa e di oppressione. Non viene mai dato questo annuncio a quelli che in qualche misura non sono in attesa. Questo è molto teologico, è importante. Quindi sono i poveri che attendono la liberazione dall'oppressione e dall'ingiustizia. Sono i malati che attendono la guarigione. Sono i prigionieri che attendono di uscire dal carcere. Sono gli esiliati che attendono di tornare dall'esilio. Ecco, questo è sempre l'orizzonte. Adesso vi leggo uno dei testi chiave, veramente importante, spero di darvelo il più possibile in una traduzione, non quella della CEI, ma più fedele possibile all'ebraico. E questo testo, attenzione, è di un'importanza capitale, perché sta nel profeta Isaia, ma soprattutto sta in quel libro cosiddetto della consolazione, che è quello che deve portare la buona notizia, il buon messaggio agli esiliati e agli abitanti di Sion, che sta per avvenire il nuovo esodo, l'esodo da Babilonia, la liberazione dei prigionieri. Ecco, questo, voi capite, è risuonato nei salmi. Quante volte voi sentite nei salmi: quando il Signore liberò i prigionieri, credevamo di sognare, la nostra bocca era piena di risa, la nostra lingua di canti, si diceva tra le genti. Cioè, questo è il 126, ma quante volte c'è questo risuonare? Siamo davvero nel clima del Deutero Isaia, cioè il libro della consolazione che va dal capitolo 40 fino al 55. Ebbene, questo brano vi dà davvero l'idea di che cosa sia il termine Vangelo. Siamo ancora all'ebraico, poi vedremo il passaggio con i 70 al greco e al Nuovo Testamento. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di gioiosi annunci. È qui che c'è il verbo bissar, che annuncia la pace, messaggero di bene che annuncia la liberazione, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ascolta, le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion. Prorompete di gioia, in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha liberato Gerusalemme. Il Signore ha denudato il suo braccio santo davanti a tutte le genti, i pagani. E tutti i confini della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Poi avete già sentito questo testo quante volte è ripreso nel Nuovo Testamento, lo sapete perché è ripreso da Paolo, dall'Apocalisse. Siamo in Isaia 52, i versetti 7-10. Allora, qui c'è la visione estasiata di un abitante di Gerusalemme, profeta, non è più Isaia, ma chi per lui ha profetizzato, che vede sui monti che circondano Gerusalemme che arriva correndo quello che dà la buona notizia. Allora vedete poeticamente come sono belli sui monti i piedi, cioè dei piedi in corsa. Potreste tradurre anche diversamente come bella la corsa, ma per gli ebrei, voi sapete, il materialismo del linguaggio è tale che non riescono a dire in ebraico come è bella la corsa, dicono come sono belli i piedi. I piedi del messaggero di buone notizie che annuncia, messaggero di beni che annuncia salvezza, vi ho detto, e che dice a Sion: il tuo Dio regna di nuovo. Questa è molto importante, perché tutto l'annuncio della buona notizia del Nuovo Testamento ha echi in questo brano. Quando i Vangeli si aprono e dicono che Gesù dice: convertitevi al Vangelo, il regno di Dio si è avvicinato, attenzione, voi avete gli echi qui, avete gli echi della buona notizia, avete gli echi del Dio regna, che ormai in aramaico non si dice più Dio regna, perché voi dovete pensare, l'aramaico è frutto dell'ebraico deteriorato, ma tutto è avvenuto soprattutto durante il dominio dei greci, dell'ellenismo, dove ormai i greci, quando sono arrivati con la loro cultura raffinata, non amavano le visioni di un Dio umanizzato, antropomorfo. Per cui dire Dio regna è come Cesare, è come un altro. E allora hanno mutato tutte le espressioni dei verbi, le hanno mutate invece con un'espressione: il regno di Dio. Ciò che in ebraico era Dio regna è diventato il regno di Dio viene. Mi capite? Proprio per evitare che Dio sia soggetto di verbi, come lo potrebbe essere un imperatore, un re. E allora voi vedete che nell'espressione aramaica di Gesù, il regno di Dio è venuto, è esattamente uguale: il tuo Dio regna. Cosa vuol dire questa espressione? È che Dio è presente più che mai, opera. Se prima si sono mostrati efficaci i babilonesi con l'esilio, la distruzione di Gerusalemme, ormai in Gerusalemme Dio regna di nuovo, tanto vero che torna il suo popolo. E poi allora vedete tutto questo canto: senti? Lo senti? Le tue sentinelle alzano la voce, gridano di gioia, perché loro vedono il ritorno del Signore a Sion. Attenzione, è tutto un linguaggio, lo capisco, che magari per voi crea una difficoltà da decodificare. Voi mi direte: com'è che il Signore torna a Sion? Sì, tornava, perché Dio ha seguito il suo popolo. E quando Ezechiele sul Monte degli Olivi ha visto i babilonesi che bruciano il Tempio, entrano nel Santo dei Santi, Ezechiele vede la nube della Shekinah, la nube della dimora di Dio, che si alza dal Tempio, sosta sul Monte degli Olivi, e come vede la carovana degli esiliati verso Babilonia, questa nube lo segue. Per cui Dio è dove è invocato, diranno i rabbini. Dio non è che avesse il Tempio di Gerusalemme come casa, era la casa perché là era invocato. E siccome gli ebrei sono finiti sulle rive di Babilonia, là Dio li ha accompagnati in esilio. E quando tornano, Dio torna. Allora voi capite perché il Salmo 126, come l'ho tradotto io nel mio salterio, non è come voi lo trovate nella CEI. Nella CEI voi trovate quando il Signore ricondusse i prigionieri. Avete presente? No, in ebraico è al ritorno di Sion con Yahweh che ritornava. Non c'è più il tetragramma al ritorno di Sion con il Signore che ritornava. Quella è solo la traduzione. Ma perché Dio ritornava, non torna solo il suo popolo. Era andato col suo popolo in esilio, torna dall'esilio. Ecco che voi avete qui nell'Isaia, che è il profeta appunto della fine dell'esilio, perché il Signore ha riscattato il suo popolo, fa di nuovo rialza le rovine di Gerusalemme, le quali cantano, e ormai la salvezza, la liberazione che porta Dio non la vedono solo gli ebrei, la vedono fino a Babilonia, ai confini della terra, perché vedono che il popolo di Dio radunato lascia l'esilio e ritorna nella sua terra, Gerusalemme.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 28 maggio.
2: Sono le 22 e 56 minuti.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore,

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 3. Fratelli, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. È parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, l'Apostolo Paolo annuncia alla comunità della città di Corinto lo Spirito del Signore e dice: il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Cioè dove c'è lo Spirito del Signore, lì entra nel cuore di chi lo riceve una tale libertà, una speranza così viva che vince la rassegnazione, il male, quello che c'è dentro e quello che c'è intorno a noi, e ci dà forza, forza di fede, forza di libertà interiore che può resistere di fronte al male. Lo Spirito è libertà, e ricevere lo Spirito è entrare, secondo l'Apostolo, nel mondo delle libertà, che è il mondo di Dio. Gesù, parlando con Nicodemo, aveva paragonato lo Spirito al vento. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non si sa da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Il vento soffia dove vuole. E dunque ricevere lo Spirito è entrare nella libertà del Signore. Ma quale libertà? Certamente Paolo si riferiva la libertà dalla legge, e qui possiamo dire la libertà di dire sì al Signore, cioè di non essere schiavi, uguali a noi stessi, prigionieri del no. La nostra, per tanti versi, è una società del no. Dico no e mi affermo, dico no e ti allontano, dico no e resto proprietario delle mie cose e del mio tempo. Il Vangelo è la vita del sì in una cultura del no. No è contrapposizione, no è negazione di amicizia o di aiuto, paura che diventa rifiuto. Ogni sì al Signore, detto nella libertà dello Spirito, può generare cose grandi, come abbiamo visto a Pentecoste, e questo mondo, per tanti tratti triste e pessimista, spaventato del futuro, ha bisogno di vedere cose grandi. La libertà di spirito è quella che ha toccato il cuore di Maria, che nonostante il turbamento per l'annuncio dell'angelo ha detto sì al Signore: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E sappiamo quanto quel sì di Maria abbia significato nella storia. Maria, madre di Gesù, è la prima a rispondere con un sì e canta colma di gioia perché una vita nuova è nata in lei. Lo Spirito ci dà la libertà di rispondere sì al Signore, libertà dal nostro egoismo, dalle nostre chiusure e avarizie. E poi c'è la libertà di sperare, cioè di dire sì al futuro, la libertà di guardare al domani con speranza. La vita della nostra comunità è sempre stata questa apertura al futuro. Non è mai stata una vita chiusa sul passato. Non abbiamo paura del domani, ma vogliamo vivere perché il domani sia riempito dalla buona notizia del Vangelo e dalla realizzazione dei segni del Regno: la guarigione, le guarigioni, la moltiplicazione dei pani. E poi c'è la libertà di amare, che è la più importante, perché il grande comandamento che Gesù ci ha lasciato, appunto, quello dell'amore. Dalla Pentecoste gli apostoli cominciano a dire sì agli altri, si aprono alla città, si aprono alle altre culture, si aprono agli altri popoli, accogliendo lo Spirito. E la libertà di dire sì al prossimo e la libertà di considerare gli altri come fratelli e sorelle, non come estranei. L'altro, chiunque incontro, il povero, è il mio prossimo. E poi Gesù chiede addirittura di amare i propri nemici, come per indicare che l'amore non ha confini. La libertà di amare, sorelle e fratelli, è sconfinata, come il vento dello Spirito che non conosce confini. Dopo questa Pentecoste entriamo in una grande libertà che ci rende liberi di amare, come avvenne appunto agli apostoli a Gerusalemme.
La libertà dello Spirito del Signore è così preziosa ed è così grande perché non è nostra, ma è di Dio. L'Apostolo infatti non dice che dove c'è la libertà, allora lì c'è lo Spirito di Dio. Al contrario, è la libertà di Dio e del suo Spirito che ci libera dal male, dalla cattiveria, dal peccato, dalla morte e anche da tante nostre idee di libertà. Noi sappiamo che c'è la libertà di mentire in questo mondo, di dire sempre che è colpa di qualcun altro se le cose vanno male. C'è la libertà di pensare che il problema è salvare se stessi, come c'è la libertà di essere indifferenti, di chiudere gli occhi e il cuore, di fuggire di fronte ai problemi per preservare una presunta nostra libertà, anche quando gli altri di fronte a noi non sono liberi. Ma la libertà di fare il male, per la Bibbia, si chiama schiavitù, non libertà. Dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà, una libertà più alta, quella di credere, di sperare, di amare e di dire sì al nostro prossimo.

0: O Signore, che dopo la Pentecoste hai mandato i discepoli pellegrini per il Vangelo, donaci una voce coraggiosa per comunicarlo, donaci il potere di guarire, donaci la misericordia per comprendere, guidaci per la via da percorrere. Tu conosci le nostre debolezze e paure, sai bene chi siamo, eppure ti sei fidato della nostra miseria. Che non ti deludiamo né ti tradiamo, né ti offendiamo nel volto dei deboli e dei fratelli e delle sorelle. Perdona la vita passata senza amore, il peccato di oggi. Dacci la forza di essere più umani per i giorni che vengono e di restare sempre al tuo servizio. Proteggici dalle tentazioni del mondo, dall'indifferenza che è la peggiore. Aprici sempre più all'amore e facci arrivare umili e miti alla terra della ricompensa, alla Santa Gerusalemme, oggi e sempre.
1: Amen. Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
2: come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
2: e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: O Signore, ti preghiamo ancora per la pace nel mondo e nel giorno in cui ricordiamo i santi fondatori Addai e Mari della Chiesa Caldea. Ti preghiamo per i cristiani in Oriente, per i Caldei e per tutti gli altri cristiani in Iraq, in Libano, in Terra Santa, in tutti gli altri luoghi dove essi vivono con sofferenza in questo tempo di guerra e di instabilità. Dona, Signore, la pace a tutto il Medio Oriente, dona la pace all'Ucraina, dona la pace al Sudan e a tutti i popoli che soffrono per la guerra. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: Santo, la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta allora al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo? Ancora di intelligenza artificiale, che lo sapete sta cambiando il mondo del lavoro, ma quali diritti si rischiano di perdere e quali invece potrebbero essere guadagnati? Poi guarderemo all'influenza sempre dell'intelligenza artificiale sull'economia, soprattutto in un momento in cui purtroppo di guerre ce ne sono davvero tante. Infine parleremo di migrazioni con la nomina di Monsignor Lorefice a capo della nuova commissione episcopale. Allora, eccoli là, Damiano Caprio e Daniele Giorgi, in regia invece sono Alessandro Guarasci. Ora può partire la nostra diretta Facebook. Il mondo del lavoro sta cambiando a velocità davvero impressionante, grazie anche e soprattutto alla transizione digitale, ma soprattutto all'intelligenza artificiale. Ecco, oggi però circa il 40% dei lavoratori della conoscenza utilizza strumenti di IA a livello individuale, senza, diciamo, un coinvolgimento strutturato a livello aziendale, in sostanza l'incapacità poi di trasformare l'intelligenza artificiale in un vero propulsore economico. E il problema è che in tanti si chiedono quanti lavori saranno persi, quali saranno guadagnati, in sostanza quanto l'intelligenza artificiale cambierà davvero in profondità il mondo del lavoro. E circa il 40% dei lavoratori attuali in Italia e, diciamo, nei cosiddetti paesi più avanzati necessita di maggiore formazione proprio per gestire l'intelligenza artificiale. Di tutto questo, tra l'altro, parla anche l'enciclica di Papa Leone, proprio che analizza anche tanti aspetti collegati al mondo del lavoro. Per parlarne abbiamo qua con noi Pierpaolo Saleri, che è nel Consiglio nazionale dell'MCL. Buon pomeriggio, Saleri.
10: Grazie, buon pomeriggio a lei.
9: Allora, quanto davvero secondo lei questa enciclica ci aiuterà poi a capire meglio le evoluzioni del mondo del lavoro?
10: Ma io credo una cosa che è fondamentale, d'altra parte la ripete anche qui Leone XIV, che alla fin fine il problema vero è come viene utilizzata l'intelligenza artificiale e le capacità che ci sono di poterla indirizzare e, se necessario, anche su alcuni punti limitare, perché assume degli aspetti che tante volte non si controllano. Ad esempio, mi è capitato tempo fa di incontrare Giordano Bruno Guerri, che è il presidente del Vittoriale, il quale diceva che lui aveva inserito uno schermo con l'intelligenza universale e il volto, insomma, di D'Annunzio, col quale i visitatori potevano dialogare chiedendogli tutte le cose che volevano, quindi c'era questa novità interessante. Dice questo l'ho educato io, l'intelligenza, dandogli tutte le nazioni in diverse nottate perse o anzi o investite per poter rispondere alle domande di quelli che c'erano. E mi sono accorto che quando parlavo della sua cecità, senile, diciamo così, mi rispondeva: sì, ma ho qualche disturbo, cioè non diceva la parola cieco. Questo perché, evidentemente, come dire, la cultura woke non lo consente. Quindi, in una certa misura, noi vediamo che l'intelligenza artificiale può anche diventare uno strumento di condizionamento culturale. E questo, se, come nota anche qui il Papa, è in mano a delle minoranze o solo a chi possiede più di denaro ed altro, può diventare una cosa negativa. Quindi, riportandosi, credo io, un po' a tutto, ma anche alle posizioni che in quell'enciclica, in Cile, è un documento sul cuore, non so se lei ne ricorda il titolo, che è uno degli ultimi di Papa Francesco, che parla anche di intelligenza artificiale e dice una cosa giusta, dice intelligenza può essere quanto gli pare, ma non può avere i sentimenti e le cose che ti dà il cuore, era su quindi difesa della persona umana. È chiaro che bisogna trovare il modo di controllarla, di evitare che sia controllata da chi può avere interesse a determinare una sorta di condizionamento e quindi di schiavitù nei confronti delle persone.
9: Ecco, però sicuramente è una nuova rivoluzione industriale che non possiamo fermare, perché oggettivamente andremo in controtendenza rispetto a quello che dice il mondo. C'è un però necessità di una sorta di alleanza in questo momento tra, non dico consumatori, tra le persone e le aziende, per far sì che appunto gli aspetti economici non siano gli unici che poi tengono in qualche modo banco.
10: Esattamente, certo, ma questo però dipende da due cose. Uno, come nota anche qui il Papa, questo è un mondo che è guidato dal denaro e dal profitto. E quindi l'intelligenza artificiale in gran parte sarà in mano, attualmente lo è, a chi è più ricco e certamente non a una politica capace di guardare al bene comune e quindi di poterla indirizzare. Il problema vero è quindi culturale e politico, secondo me, credo anche secondo questa, perché la necessità è che può dare dei grandi risultati positivi, però deve essere guidata e contenuta con sapienza, altrimenti può diventare una cosa molto pericolosa per il mondo del lavoro, ma anche in linea di massima proprio per tutta la nostra vita, che in un meccanismo che ha teso fino adesso a trasformarci più o meno tutti per quello che poteva in individui consumatori, mentre noi dovremmo cercare di restare delle persone responsabili.
9: Pensa. Ecco, c'è un problema fondamentale però, perché abbiamo in questo momento un doppio binario, cioè l'Unione Europea comunque ha realizzato una forma di regolamentazione, sì, cosa che invece non è avvenuta negli Stati Uniti. Certo. E qui il problema è che poi alla fine gli Stati Uniti vanno molto più avanti rispetto all'Unione Europea e l'Europa rimane indietro, e allora a questo punto nasce l'esigenza anche di ridefinire i perimetri delle istituzioni sovranazionali, perché altrimenti certo, non ce la faremo.
10: Assolutamente, sono d'accordo. Difatti i problemi che abbiamo oggi, d'altra parte, nascono praticamente tutti dalla crisi di un sistema diciamo politico, di politica estera, di rapporti tra i paesi, di geopolitica che è cambiato, sta cambiando e quindi rimette in discussione tutto. Basta pensare al problema che ormai i cosiddetti BRICS producono il 40% del PIL, più di quello che possono portare gli stati dei nove membri
9: del G20.
10: Del G20, esatto. Quindi siamo in una situazione strutturalmente delicata. E su questo penso che dobbiamo costruire. Questa enciclica mi pare un grande contributo dato per in questo senso, proprio per cercare di costruire un modo di poter far sì che l'intelligenza artificiale sia un mezzo e non sia uno strumento, diciamo così, anche di disinformazione, se vogliamo, comunque.
9: Certamente.
10: Questo penso che sia un fatto importante che sta su tutta la linea dell'enciclica. Un'altra cosa, ecco.
9: Prego.
10: No, volevo dire che un'altra cosa che mi è sembrata molto importante di questa enciclica è che ripercorre e ricostruisce tutta la storia della dottrina sociale, come si è formata, e soprattutto sottolinea che non è un prontuario al quale ti puoi rivolgere che ti dà la soluzione, è come dire una stratificazione della sapienza della Chiesa per poter guidare gli uomini, quindi il mondo nel modo migliore, diciamo, le persone, i cattolici, ma per dare tutti un messaggio di speranza, e questo mi sembra importante, nel senso che dice comunque sempre, alla fine mi pare anche citando Tolkien, che è una cosa importante, perché almeno per chi lo conosce, dall'idea della drammaticità della situazione in cui siamo, con una citazione di questo genere, insomma. Ecco.
9: E certamente, allora speriamo davvero che si possano avere strumenti anche più democratici per governare il mondo del lavoro. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Pierpaolo Saleri, consigliere nazionale MCL. Ora si chiude la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, rimanete con noi perché le notizie dal mondo sono davvero tante. Allora do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Papa Leone incontra i partecipanti all'82esima Assemblea Generale della CEI ed esorta a proseguire il cammino sinodale. Auspica comunità vive e ospitali, invita i vescovi a un ascolto profondo della parola di Dio, della gente, dei segni dei tempi. L'organizzazione va modellata in base alle esigenze della missione e delle condizioni storiche, dice. Il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero, della visibilità o dell'influenza. Serve in pratica una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle Chiese, sottolinea il Pontefice. Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato un missile sul Kuwait in violazione del cessate il fuoco. Questa grave violazione è avvenuta ore dopo che le forze iraniane hanno lanciato 5 droni d'attacco che hanno rappresentato una chiara minaccia vicino allo stretto di Hormuz, si legge in una nota diffusa dal comando centrale USA. Tutti i droni sono stati intercettati con successo dalle forze statunitensi, che hanno anche impedito il lancio di un sesto drone da un sito di lancio terrestre iraniano a Bandar Abbas, ha spiegato il CENTCOM. Il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Yassem Mohamed al-Budawi, condanna con la massima fermezza i continui e slali attacchi dell'Iran contro il Kuwait e ribadisce la posizione degli stati del Consiglio nei confronti del Kuwait e qualsiasi misura adotti per preservarne la sicurezza e la stabilità. Lo scrive il Consiglio di Cooperazione del Golfo in un comunicato, aggiungendo che al-Budawi ha sottolineato che la continuazione di questi attacchi costituisce una flagrante violazione dei principi del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi di buon vicinato. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, intanto ha invitato all'unità di fronte al nemico che ora, ha detto, vuole dividere il paese. Almeno 11 persone sono state uccise, 5 sono rimaste ferite in una nuova serie di raid israeliani nel sud del Libano tra Sidone, Zarani e Tiro. I soldati di Israele hanno affermato di colpire quelli che definiscono centri di comando di Hezbollah nell'area di Tiro, dopo aver emesso un ordine di evacuazione per i 200.000 residenti della città costiera libanese. Questa mattina le sirene hanno suonato nel nord di Israele per il sospetto di un'infiltrazione di droni. Al contempo il ministro delle finanze israeliano, Smotrich, ha chiesto la distruzione di 10 edifici nella periferia di Beirut per ogni drone di Hezbollah che attacca Israele. Gli attacchi e avvertimenti di evacuazione nel sud del Libano da parte di Israele sono inaccettabili, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares a margine del Gimnich a Cipro, sottolineando come Israele deve comprendere che i palestinesi e i libanesi hanno il suo stesso diritto di avere uno stato in sicurezza e pace, e su questo l'Europa deve avere una voce. Congratulazioni al Parlamento ucraino e al team del presidente Zelensky per la rapidità con cui hanno ratificato i documenti principali relativi al prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. Questo impegno apre la strada alle prime erogazioni a giugno. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ad annunciare la ratifica di Kiev e lo stesso Zelensky in un post in cui si è detto grato a tutti i parlamentari. L'Ucraina sta difendendo l'Europa con tutte le sue forze. Il pieno sostegno all'Ucraina rafforzerà certamente anche tutta l'Europa, ha aggiunto il leader ucraino. Intanto il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani ha messo in guardia contro una pericolosa escalation in Ucraina e contro le minacce di Mosca di intensificare gli attacchi, esortando entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati. Ponete fine alle sofferenze, ha affermato Volker Turk, aggiungendo che il numero di civili uccisi nei primi 4 mesi del 2026 è stato superiore del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
9: E allora grazie Gianmarco Murroni. Ora andiamo un po' sul piano internazionale perché Secondo una riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolta a Bruxelles, se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane, si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per il cosiddetto jet fuel, cioè quello che viene utilizzato dagli aerei. In una lettera invece inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Commissione alla coesione, scusate, che è Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27 viene indicato che per affrontare le conseguenze del caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund. Tutti fattori che però oggettivamente rendono la situazione a livello internazionale ancora più confusa, come se ce ne fosse bisogno. Allora, anche di questo parlerà l'annuale conferenza della Fondazione Centesimus Annus, che appunto si è aperta oggi fuori dal Vaticano, ma domani invece ci sarà appunto la sessione in Vaticano. E particolare attenzione sarà data alla crisi delle democrazie contemporanee. Ricordiamo che la Fondazione Centesimus Annus è fatta da economisti ed esperti di finanza, studiosi, professori universitari e così via. Si diceva: attenzione dunque alla crisi delle democrazie contemporanee e al progressivo indebolimento del multilateralismo. Così almeno ci ha detto il presidente della Fondazione, Paolo Garonna.
3: Io credo che l'enciclica del Papa, da questo punto di vista, sia un grande dono anzitutto. Noi, per il nostro convegno, che ovviamente è centrato su questi temi, il fatto che sia uscita qualche giorno prima è appunto una straordinaria opportunità di una riflessione a caldo per noi su questi temi. Quando noi abbiamo impostato il convegno mesi fa, ovviamente non ci attendevamo questa provvidenziale coincidenza. In secondo luogo, io sono convinto che questa può rappresentare veramente uno spartiacque, perché in un mondo così lacerato da fratture, da disordine e da rischi e da minacce, comprese quelle che ci vengono dalle tecnologie, invece una riflessione così piena di fiducia sulla magnifica humanitas può rappresentare veramente l'inizio di un'inversione di tendenza, un nuovo inizio. Ecco, noi affronteremo in questa riflessione nel convegno i temi legati al multilateralismo e al diritto internazionale. È inutile dire quanta preoccupazione ci sia per il livello a cui è giunta la minaccia nei confronti di queste così importanti istituzioni, quadri istituzionali che ci hanno garantito fino ad ora, dal dopoguerra in poi, una pace relativa, una prosperità e delle relazioni internazionali sostenibili.
9: Però tra l'altro questa enciclica arriva in un momento un po' particolare per l'economia, perché abbiamo un'inflazione che probabilmente in Europa arriverà a sfiorare il 4%, dovuta anche alla crisi di Hormuz, che in sostanza ancora non si è definita, se non altro per quanto riguarda i prezzi dei carburanti. Dall'altra abbiamo indici azionari che sono schizzati ormai alle stelle, soprattutto nei paesi più sviluppati, nelle principali borse. Dunque ancora una volta c'è questa dicotomia tra una grande massa che rischia di vedere in qualche modo colpiti i propri redditi e invece il potere finanziario che ancora ha appunto un via libera ancora maggiore rispetto a prima.
3: Ma guardi, oggi il segno dominante è quello della volatilità. C'è una volatilità molto forte che riguarda anche le borse, perché un giorno crescono e un giorno cadono, anche le previsioni di inflazione, per non parlare poi delle prospettive legate allo settore di Hormuz e alla geopolitica che cambiano ad horas. E quindi ecco, occorre fare i conti con questa incertezza strutturale e sistemica nel fare le previsioni, specialmente quando queste previsioni, come si dice, riguardano il futuro. Ci sono segnali contraddittori, cioè sicuramente tutto quello di cui lei ha parlato, la possibile crisi energetica, la stagflazione che potrebbe essere dietro l'angolo e chissà, persino una crisi finanziaria, perché poi se le cose dovessero andare male potremmo anche vedere quella. però c'è anche l'altro lato della medaglia, cioè c'è effettivamente questo grosso investimento in nuove tecnologie. Cioè, oggi se noi guardiamo appunto all'intelligenza artificiale, a come la sua pervasività di come sta entrando in tutti i processi produttivi, in tutti gli angoli del sistema produttivo, ci abbiamo un grande potenziale per la crescita del reddito potenziale. E quindi da questo punto di vista, questo i mercati lo riflettono, tanto i dati sulla produttività, i dati sulla stessa crescita, alla fine non sono così male, ecco, li abbiamo limati verso il basso, ci sono rischi al ribasso, però non siamo in recessione, non siamo in stagflazione, e quindi io credo che su questa ambiguità dei dati noi dobbiamo oggi farci valere per non semplicemente prevedere il futuro, ma per cercare di costruirlo.
9: Certamente, professore, per chiudere, però oggettivamente c'è un rischio di aumento delle disuguaglianze, anche un po' tutti i paesi europei, la povertà fa un po' fatica, diciamo, a calare, e allora come possiamo fare concretamente?
3: Ma su questo dobbiamo rinnovare l'impegno, ecco, noi rifletteremo sul multilateralismo, questo sistema multilaterale e sul diritto internazionale, che sono stati strumenti preziosi proprio anche per governare in qualche modo questi processi di globalizzazione, di grande concentrazione della ricchezza e di crescita della disuguaglianza. Questi sono fenomeni che possono essere governati, bisogna però appunto recuperare il senso dell'importanza delle istituzioni, soprattutto le istituzioni internazionali, ma anche quelle nazionali, che ci consentono appunto di fare delle scelte, di governarle e di orientare verso il bene comune e sulla base dei nostri valori, che sono valori universali, la direzione dell'economia.
9: Parliamo di migrazioni perché, secondo la Premier Meloni, ad oggi gli sbarchi rispetto al 2023 sono diminuiti addirittura dell'80%. Nel 2022 ogni 100 immigrati illegali, ha detto, che sbarcavano in Italia, ne venivano rimpatriati circa 4. Oggi ne vengono rimpatriati almeno 35, così ha affermato la Premier Meloni. Bisogna poi capire questi immigrati, quando tornano ai loro paesi, se hanno davvero tutte le garanzie necessarie. Di migrazione si occuperà per i prossimi anni Monsignor Corrado Lorefice, che è, tra l'altro, arcivescovo di Palermo, ma soprattutto è stato eletto presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI e appunto presidente anche della Fondazione Migrantes. Parlando con Francesca Sabatinelli, ci ha parlato delle sfide che appunto attendono e come davvero intende lavorare per salvaguardare i diritti di tutti i migranti che in qualche modo guardano all'Europa.
4: Le sfide intanto sono quelle di una Chiesa che ha la gioia di annunciare il Vangelo. Papa Leone ci aiuta in questo, nonostante le critiche che ha ricevuto. Proprio oggi il Vangelo parla dei grandi di questo mondo che dominano. La sfida è quella di una Chiesa che annunzia il Vangelo, non perché vuole lanciare anatemi, ma perché ha l'obbligo, il giudizio dell'Evangelo, ed è chiaramente oggi chiamata, secondo la sfida che sta vivendo la Casa Comune. Non si pensa più come tale, come casa comune, ma si innalzano invece i muri. È bello che si possa dire che ogni uomo e ogni donna ha il diritto alla mobilità. Perché io che sono un italiano mi posso muovere dove e quando voglio, e perché non lo può fare un congolese? Questa è una cosa assurda. E poi l'altra sfida è che quel mare che attualmente, per quelle che sono le scelte nefaste che stiamo facendo nel mondo, in Europa e purtroppo anche nella nostra Italia, quello è un mare che non è chiamato ad essere cimitero, ma dobbiamo andare a pescare uomini, visto che ancora non riusciamo a farli passare come tutti gli altri, e non possono essere né rigettati in mare né riportati nei lager che sono sotto i nostri occhi, A Auschwitz non sapevamo nulla, abbiamo capito solo quando si sono aperti i cancelli di Auschwitz. Oggi è sotto i nostri occhi che noi riportiamo nei lager e consegniamo ai veri torturatori, ai veri mercenari di persone umane, consegniamo uomini e donne, bambini e piccoli. Quindi credo che questa sia la sfida più vera che abbiamo.
5: Quindi questo possiamo dire in qualche modo che sono le urgenze, le priorità per Migrantes?
4: Beh, intanto senza dubbio, Migrantes produce dei report che sono così chiari, non solo non si fa demagogia, ma sui reali dati noi dobbiamo oggi far fronte a quello che è un diritto alla mobilità di tutte le persone e credo che questa oggi sia la sfida, anche perché è sotto i nostri occhi che in ogni parte del mondo si innalzano muri. Chi vuole avere il diritto alla mobilità rischia di essere umiliato, schiavizzato, riportato con la forza lì nei confini che noi uomini abbiamo costituito invalicabili. Credo che questo sia quantomeno la cosa più urgente, a maggior ragione se noi dobbiamo poi come cristiani noi per primi essere ammaestrati dal Vangelo di Matteo, dove al capitolo 25 nei versi 31-46 viene chiaramente detto: ero affamato, ero anche letteralmente ero profugo e mi avete sfamato, mi avete accolto. La Chiesa e la comunità cristiana è la comunità di quelli che seguono Gesù, e nel nostro DNA se siamo cristiani vuol dire che siamo come lui messianici.

0: di Papa Leone.
1: Sì.
0: E le sue prime parole, ricevuta la nomina, sono state proprio prese dall'enciclica.
1: Sì,
0: è un suo,
1: sì.
0: È un faro, un riferimento.
1: E credo di sì. Io sono stato chiamato a Palermo da Papa Francesco e ora prendo e assumo questo anche servizio nella Chiesa che sta guidando Papa Leone. Sono i nostri punti di riferimento.

0: Cari amici, bentornati in diretta col consueto spazio di Earth Day Italia, perché oggi è giovedì, per la precisione giovedì 28. Allora, in studio Tiziana Tuccilla, Giuliano Giulianini, sempre di EarthDay.it.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invece in collegamento telefonico, se non sbaglio, abbiamo il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
3: Sì, grazie, buon pomeriggio.
0: Le dico una cosa subito, secondo le previsioni oggi a quest'ora doveva diluviare a Roma, in realtà c'è un sole che spacca le pietre, per cui non sempre, purtroppo lo sappiamo, le previsioni ci prendono, però è il bello, diciamo, anche delle previsioni meteorologiche, vero professore?
3: Ma guardi, ovviamente oggi c'è instabilità in varie zone d'Italia e anche molto vicino a Roma, solo che queste nubi convettive sono molto localizzate, quindi è molto difficile fare previsioni su singole zone della nostra Italia, insomma, in queste condizioni in cui l'anticiclone sta cominciando un pochino a cedere, si infilano queste correnti fredde che creano queste nubi imponenti ma localizzate, quindi le sarà capitato più volte, insomma, il fatto che magari piove, può piovere a Roma Nord e a Roma Sud non fa nulla.
0: Esattamente.
2: Adesso oggi si è arrabbiato perché doveva prendere la bicicletta, quindi lui arriva in bici in radio e invece non ha potuto farlo, quindi...
0: va bene. Senti, allora, il 20 maggio l'Assemblea dell'ONU ha votato a larghissima maggioranza una risoluzione che è stata definita storica nella lotta contro la crisi climatica. Tiziana, sì. Che cosa hanno approvato questi paesi dell'ONU?
2: Allora, questa risoluzione stabilisce che d'ora in poi ogni nazione avrà la responsabilità legale e non soltanto politica di proteggere i propri cittadini dagli effetti e dalle cause della crisi climatica. In sostanza, non fare nulla equivale ora a violare il diritto internazionale. Vuol dire che adesso c'è la possibilità concreta che i tribunali di tutto il mondo possano obbligare uno Stato a impedire condotte contrarie alla tutela ambientale e climatica o a risarcire anche i danni in caso di una inadempienza. Le premesse a questa votazione erano state poste già a luglio scorso, quando la Corte Internazionale di Giustizia aveva sentenziato che le nazioni hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas serra. E il documento approvato questa settimana con 141 voti favorevoli, tra cui quello italiano, fortunatamente, 28 astenuti e soltanto 8 contrari, è stato redatto da un gruppo di lavoro di Vanuatu, composto da giovani attivisti. Vanuatu è uno di quegli arcipelaghi del Pacifico che vedono la loro esistenza molto minacciata dall'innalzamento degli oceani e dagli eventi estremi meteo. Ecco, a onor di cronaca, i voti contrari sono stati espressi dai rappresentanti di Bielorussia, Iran, Israele, Liberia, Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen. Diciamo che sul piano politico e giuridico abbiamo avuto una buona notizia, ma sul piano climatico, e appunto parleremo dopo col professore, la situazione non sta migliorando.
0: Senti Giuliano, invece oggi tra l'altro poi su questo volevo chiedere anche l'opinione del professore. Sta pubblicata in questa settimana una nuova enciclica del Papa sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Che legame c'è con appunto la crisi climatica?
1: Allora, non c'è un legame diretto, io ho dato una scorsa alle 200 pagine cercando dei termini chiave e non c'è una correlazione diretta, però viene citata la crisi climatica, per esempio, tra le cause profonde delle migrazioni, e qui il professore ci potrà dare una mano perché lui ha scritto un libro proprio sugli effetti del clima sulle guerre locali, sulle siccità che poi spingono le persone a migrare, effetto serra, effetto guerra. E poi viene detto nell'enciclica che le infrastrutture, l'intelligenza artificiale, quindi i server, tutte le reti di computer che lavorano e questi miliardi di dati che consumano energia, hanno un effetto diciamo correlato, perché comunque c'è bisogno di energia, di acqua, di fonti, certo, di energia, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa. Però perché abbiamo chiamato il professore? Perché lui è appunto un fisico del clima del CNR. Il CNR ha partecipato ad uno studio che sfrutta, si chiama Arctic Passion, ha sfruttato l'intelligenza artificiale per analizzare i dati e prevedere le concentrazioni di PM10, cioè le polveri sottili, in Nord Europa e sull'Artico, ovviamente a fini predittivi climatici. Quindi è già un'applicazione su un tema ambientale. Adesso magari il professore ci spiegherà come è nata.
0: Ecco appunto, professore, allora come è nata questa applicazione e soprattutto come pensate anche di svilupparla in qualche modo?
3: Ma dunque, è nata innanzitutto perché il problema delle polveri è molto sentito in Artico, e ovviamente lì non c'è tantissimo inquinamento locale, però è come dire, lo esportiamo noi dalle zone industrializzate del pianeta, con le correnti aeree vanno a finire fino anche al Polo Nord, insomma. E cosa fanno queste polveri? Da un lato rendono più scuro il ghiaccio e quindi lo rendono più incline a fondersi, no? Come si dice popolarmente, a sciogliersi, e dall'altro lato purtroppo in eventi particolarmente estremi possono essere pericolose anche per le popolazioni native, per coloro che abitano lì. Quindi diventa importante farne una previsione. Noi abbiamo utilizzato appunto un metodo di intelligenza artificiale, e la cosa importante da dire è che non l'abbiamo utilizzato da solo, cioè gli abbiamo fatto fare le cose a lui, no? Abdicando in qualche modo la nostra conoscenza, ma l'abbiamo usato in maniera sinergica con i nostri modelli che già ci sono, quelli scritti, dove ci sono, risolvono le equazioni che noi gli mettiamo dentro, insomma, sostanzialmente. Quindi è importante proprio questo aspetto, cioè usandolo in maniera sinergica riusciamo ad ottenere previsioni molto migliori che non i vecchi modelli che già cercavano di fare questo compito, insomma.
2: Professore, chi ha partecipato a questo progetto Arctic Passion?
3: Ma il progetto è enorme, ci sono circa 30 partner europei. In questa studio particolare previsionale, diciamo, di PM10, abbiamo collaborato noi del nostro istituto inquinamento atmosferico del CNR con il Joint Research Center della Comunità Europea, e quindi siamo riusciti a portare avanti questo lavoro.
0: Professore, quali sono i cambiamenti che stanno interessando il circolo polare artico? Perché è così fondamentale per il pianeta, e soprattutto secondo lei tra 50 anni che cosa succederà?
3: Ma allora, innanzitutto il circolo polare artico è estremamente importante, perché quello che sta al di sopra del circolo polare artico è una sorta di termostato per la Terra, no? Perché tutto questo ghiaccio presente non fa altro che riflettere all'indietro l'energia solare, che altrimenti se trovasse l'acqua del mare, perché lì il ghiaccio sta sostanzialmente a galla sull'oceano, a parte la Groenlandia, insomma, ecco, se trovasse l'acqua del mare, che è molto più scura, assorbirebbe calore, lo riemetterebbe e aumenterebbe ancora la temperatura dell'atmosfera. Quindi il problema è che si crea un circolo vizioso: più il ghiaccio fonde, più cambia il colore, cambia appunto il colore della superficie, e si assorbe, si riemette più energia, e quindi si tende a far aumentare ancora la temperatura dell'atmosfera. A questo punto si scioglie più ghiaccio, vedete, è un circolo vizioso. Quindi le cose vanno assolutamente rallentate e poi fermate, e qui c'è poco da adattarsi. Voglio dire che anzi il fatto che si aprono nuove rotte, per esempio per le navi, sarà un problema, perché si porterà lì altro inquinamento, insomma. Bisogna assolutamente diminuire drasticamente le nostre emissioni di anidride carbonica e altri gas serra, quindi le combustioni fossili, ma anche la deforestazione, in parte un'agricoltura non sostenibile, al fine di stabilizzare la temperatura del pianeta, e con quella anche la fusione dei ghiacci, che però purtroppo c'ha una certa inerzia, quindi ancora per un po' continuerà sicuramente.
1: Professore, lei ne ha fatto cenno adesso e anche prima sul fatto che localmente non c'è inquinamento nel Polo Nord, insomma, nel circolo polare artico non ci sono fabbriche, non ci sono grandi città, non ci sono autostrade, non ci sono miniere, l'inquinamento ci arriva lo stesso. Ecco, può chiarire questa dinamica anche in altre zone? Perché noi pensiamo, per esempio, non so, alle zone remote dell'Africa, dell'Asia, in paesi poveri che magari non sono industrializzati, che almeno questa piaga dell'inquinamento gli viene risparmiata. Vorrei che per l'ennesima volta, perché poi tanto certo, questi discorsi sono abbastanza noti, però si chiarisse che non ci sono i confini certo, della mappa.
3: L'atmosfera e il clima non conoscono confini, quindi insomma c'è una globalizzazione climatica, meteorologica, di inquinamento, per cui assolutamente tutto quello che produciamo noi va a finire un po' dovunque, non c'è più una zona del pianeta che sia assolutamente indenne, e in questo senso anche il pensiero ecologico deve cambiare un po', no? Inizialmente è nato come preservazionista, conservazionista, fare dei parchi dove non ci metta piede l'uomo, non è possibile una divisione fra uomo e natura, bisogna proprio invece armonizzare la nostra dinamica con la dinamica della natura, non è possibile separarci dalla natura completamente, quindi questa è una cosa proprio interessante anche dal punto di vista concettuale.
0: Professore, una cosa però mi interessa, in questo studio come avete utilizzato l'intelligenza artificiale e soprattutto avete ottenuto dei risultati migliori rispetto alla tecnologia tradizionale, ma soprattutto poi come li avete verificati? Perché succede che l'intelligenza artificiale a volte prenda degli abbagli e allora poi bisogna fare una doppia verifica. Quanto l'uomo poi è inciso nel rapporto con l'intelligenza artificiale in questo vostro studio?
3: Ma come dicevo prima, non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale sui dati da sola, ma gli abbiamo fatto fare una sorta di post-elaborazione dei risultati dei modelli meteochimici classici. Quindi a livello locale è estremamente interessante capire come l'intelligenza artificiale riesca a dettagliare meglio le previsioni. Poi ovviamente le abbiamo controllate con quello che accadeva in realtà, insomma, no? Quindi c'è un controllo diciamo a posteriori, insomma, e quindi tutto questo ha fatto sì che la sinergia fosse molto forte ma anche molto controllabile dal punto di vista dell'uomo. Questo è importante perché abdicare completamente all'intelligenza artificiale può essere molto pericoloso e, come diceva lei, si possono prendere degli abbagli.
2: Allora, professore, suo ultimo libro intitolato La sfida climatica, quindi diversi punti va a toccare, no? Quindi la sfida scientifica, conoscitiva, filosofica, comportamentale, comunicativa e politica.
3: Mamma
2: anche
3: mia.
2: Tantissime
3: sì.
2: Sfide, un termine bellissimo, tra l'altro, dove non ci si arrende, diciamo, no? È proprio una cosa da affrontare. Ecco, è una delle grandi sfide per il futuro. Le sembra che questo argomento sia stato un po' messo in secondo piano rispetto alle guerre di questi ultimi anni, spostando l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica?
3: Ma sì, sicuramente c'è stato un reflusso, insomma, dai tempi, non so, di Greta Thunberg, il pre-Covid, insomma, quando questo argomento andava di moda, forse, non lo so, insomma, comunque era più sentito. Adesso ci sono argomenti che sembrano distaccati da questi, però, insomma, cerchiamo di capirlo bene, insomma, quando andiamo, come dice Trump, ad esportare la democrazia, guarda caso troviamo il petrolio, che è una causa fondamentale del riscaldamento globale di origine antropica, insomma, e ancora noi ci stiamo muovendo come elefanti in una cristalleria, cioè non capiamo di essere in un sistema complesso pieno di legami tra noi e la natura, ma tra noi e gli altri umani, e non facciamo altro che andare a rompere questi legami, per esempio con le guerre, anziché armonizzarli, no? E allora facciamo dei disastri, perché c'è proprio questa idea che non capiamo di essere in un sistema complesso dove non possono esistere vincitori e vinti, perché quello che tu fai il giorno dopo forse no, ma un anno dopo, 2 anni dopo, 10 anni dopo ti ricade addosso in maniera negativa, quindi anche al cosiddetto vincitore. E quindi questo è importantissimo. Ecco, certo, non si riesce a capirlo anche perché probabilmente parlare di cambiamento climatico dà fastidio ad una certa narrazione, no? Cioè, voglio dire, noi tutti purtroppo viviamo in queste bolle mediatiche, camere dell'eco, dove ti senti sempre rafforzare nella tua opinione, quindi far passare il messaggio scientifico, il dato scientifico in maniera trasversale è difficile, perché tu leggi il dato scientifico con la tua visione del mondo. Allora, se questo dato si attaglia alla tua visione del mondo, tu lo accetti; se non si attaglia, cosa fai?
0: Lo rifiuti.
3: Fai come Trump, esatto. Lo neghi, lo cancelli, lo distorci, eccetera eccetera. Quindi, insomma, purtroppo adesso con la rinascita di questi sovranismi, probabilmente ovviamente determinati dati danno fastidio a una certa narrazione delle cose.
1: Professore, io vorrei chiudere un attimo l'argomento sull'intelligenza artificiale, perché questa settimana è uscita l'enciclica del Papa. Io so che lei, insomma, già sulla precedente enciclica di Papa Francesco sulla Laudato Si, in realtà due encicliche fa, lei è stato molto sensibile, abbiamo parlato varie volte. Ecco, visto che lei utilizza adesso, voi utilizzate ovviamente l'intelligenza anche nei vostri campi di studi, come l'avete accolta? Che sensazioni avete avuto da questo testo?
3: Ma sicuramente estremamente interessante, perché la narrazione che si fa, tra l'altro, dell'intelligenza artificiale è quella che potremo superare l'umano, che potremo diventare superumani, che questo potrebbe addirittura essere la fine della civiltà come la conosciamo, no? Addirittura qualcuno parla del dominio di queste macchine intelligenti, eccetera eccetera. E allora mi interessa molto quello che dice il Papa nel momento in cui si dice c'è l'idea del superumano da una parte, di superare qualsiasi limite umano, e l'idea invece che nel limite c'è la vera umanità, insomma. E quindi questo mi sembra estremamente interessante, al di là di qualsiasi altra considerazione, perché la nostra umanità è nel limite che si estrinseca nelle relazioni vere con gli altri umani e con la natura, insomma. Quindi questo è assolutamente essenziale, non dobbiamo cancellare questa caratteristica, perché è proprio la caratteristica dell'umano.
0: Ma d'altronde il Papa Leone anche in questa enciclica torna a condannare, diciamo, un'economia a 360 gradi che poi non fa altro che sfruttare il pianeta, e sappiamo quanto economia e intelligenza artificiale potrebbero andare di pari passo, purtroppo, nel utilizzare eccessivamente le risorse del pianeta. Professore, però ci sono delle brutte notizie a livello, diciamo, del cambiamento climatico, perché in sostanza il grado e mezzo l'abbiamo raggiunto.
3: Ma se, ovviamente le cose non vanno bene, insomma, questo bisogna dirlo, siamo ancora in tempo per correggere la rotta. Adesso c'è anche qualche segnale positivo, insomma, no? La conferenza di Santa Marta, in cui alcuni stati volenterosi si sono messi insieme per superare anche quei lacci e laccioli che ci sono all'interno dei meccanismi ONU, no? Quindi, per esempio, non so, la decisione all'unanimità, è chiaro che non si possono prendere, sono tutti compromessi, insomma, non si possono prendere decisioni reali all'unanimità, insomma. Quindi qualche bel segno c'è, però nel frattempo il clima va avanti per la sua strada, purtroppo, e quindi dobbiamo assolutamente agire in maniera da adattarci a una situazione che purtroppo ci terremo ancora per dei decenni. Quindi, per esempio, anche di eventi estremi, ondate di calore, siccità, eventi estremi di piogge violente, problemi sull'economia, sull'agricoltura, eccetera eccetera eccetera. Quindi dobbiamo in qualche modo adattarci a questa situazione, perché il clima ha un'inerzia e non torniamo indietro. Però dobbiamo anche cercare di fermare questa deriva climatica, perché altrimenti rischiamo di arrivare a degli scenari in cui sarebbe difficilissimo difendersi, insomma, se non quasi impossibile. E quindi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a quegli scenari. E come si fa? Ovviamente si fa mitigando, cioè diminuendo drasticamente, fino a ridurre all'osso, possibilmente allo zero, le nostre emissioni di gas serra, dalle nostre combustioni fossili, dalla deforestazione e così via.
0: E allora vedremo poi che cosa succederà, appunto, nei prossimi anni immediati, perché poi il problema c'è e va affrontato subito. Allora, io ringrazio per essere stato noi il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
3: Grazie a voi tutti.
0: Allora, Tiziana, interessante questo rapporto, secondo me, intelligenza artificiale clima, anche perché ci fa capire che comunque ci sono degli aspetti positivi di intelligenza, certo, artificiale, che noi possiamo,
2: infatti, sicuramente... il professore ha detto sicuramente abbiamo migliorato delle tecnologie che già avevamo utilizzando comunque l'intelligenza artificiale, quindi è sicuramente un ottimo aiuto, ma ci vuole sempre la nostra di intelligenza per cogliere quell'aiuto in in più.
0: Perché bisogna sempre mediare. E Giuliano, sì, da regia mi fanno...
1: Vorrei solo ricordare il titolo del libro, visto che ne abbiamo parlato, La sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, professor Pasini, codice edizione.
2: Appena. Che è un manifesto per affrontare il cambiamento che ci attende, quindi che è presente. Un aiuto per affrontare questo cambiamento.
0: E allora grazie Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, Erde Italia, io vi rimando al sito erde.it se volete riascoltare questa interessante trasmissione. Io però do la linea alla regia con gli Oasis.

Serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di te.

cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Sì, grazie di cuore, sono io